0: quindi era un, diciamo, molto più giovanile, molto più familiare, tutto sommato. Le canzoni, secondo me, erano un pochino più stupidotte di quelle invernali, perché del resto è anche giusto, la gente va in vacanza per dimenticarsi il lavoro, i problemi, eccetera, e quindi voleva essere spensierata. Infatti adesso non mi vengono in mente, ma ci sono moltissime canzoni estive che sono abbastanza sciocchine, tutto sommato, no?
1: C'è una bellissima frase che prendo da un libro di uno dei re dell'estate, del Night, che fu Sergio Bernardini, il proprietario prima della Capannina e poi di Bernardini e poi della Bussola, un locale mitico, un locale
2: a Viareggio.
1: Sì, a
0: Forte di Marmi.
1: Marmi. Devi stare attento quando, perché sono cinque comuni in concorrenza.
2: E però scusa, libro, posso dirti una cosa? Però sì. se chiedi all'uomo della strada, posso essere io, però ti dice la Bussola di Viareggio, come mai?
1: Perché, ma non è Viareggio.
2: Perché non è vero, ecco perché, no. Non è vero.
1: Sergio Bernardini, che fu un geniale padrone di Night, in un suo libro, Non ho mai perso la bussola, dice, a proposito di quello che diceva Sergio prima, nel 1947, quindi siamo molto più indietro, la gente si scatena per via in cerca di divertimento. Deve colmare incredibili vuoti, cancellare o comunque mitigare insostenibili paure, confondersi al punto da immaginarsi nata in quel preciso momento e non prima tra bombe e catastrofi. È da lì che nasce anche la voglia d'estate, voglio dire, che avrà il suo boom negli anni del boom, cioè alla fine degli anni 50, ma comunque ha un cuore antico. Tra l'altro Bernardini tenne battesimo nella sua capannina, che era il locale che aveva prima di avere la bussola, tenne battesimo. Aveva un complesso di jazz formato da tre persone, di cui una era Piero Angela al pianoforte, che invece tutta una storia, che guadagnava 1000 lire al giorno.
0: Io guadagnavo di più.
1: Alla fine degli anni 40, Piero Angela, per una stagione intera, non mi ricordo come si chiamava il complesso, Hot Club, una cosa del genere, intrattenne i bagnanti.
2: Sì, intanto che tu cerchi questo nome, sì, se lo trovi da qualche
0: posso
2: parte.
0: Posso raccontare, sì, un episodio che non riguarda il Night, perché, però Bernardini, oltre ad avere la bussola, organizzava dal 59 al 61, organizzava uno spettacolo itinerante, così si chiamava Bussola on Stage. E tra i tanti partecipanti c'era sempre un cantautore. Nel 59 Umberto Bindi, nel 60 Gino Paoli, nel 61 Sergio Drigo, e naturalmente cantavamo delle canzoni allora che il pubblico non conosceva. C'era un balletto francese, poi il cantautore, poi Romano Mussolini e il suo quartetto, Alighiero Lo Schese, i Brutos, i famosi Brutos, e chiudeva lo spettacolo Peppino Di Capri, che aveva già grandissimo successo. Allora io, in un paese, non mi ricordo il nome adesso, dell'Alto Friuli, in un campo sportivo pieno di gente, anche giovani, così, abbiamo cantato tutte queste cose, Peppino Di Capri non arrivava. Allora Bernardini mi ha detto: senti, esci tu con la chitarra e fai qualcosa. Io, terrorizzato, sono uscito e con la chitarra ho ripetuto il mio repertorio di canzoni mie, non era molto vasto allora, cantavo, non so, Se passate da via Broletto, e il pubblico faceva Peppino, Peppino, Peppino. È stata una cosa molto dolorosa, però io penso che sono esperienze molto utili, perché uno si rafforza su queste cose, ha il coraggio di stare in palcoscenico anche quando la gente non lo vuole.
1: Ho trovato la formazione, era Piero Angela, Gigi Marsico, Max Brown, si chiamavano Ox Jazz Band. Tra l'altro Gigi Marsico era il nipote di Valletta, l'inventore della 500.

0: Quando calienta il sol, 1962, Hermanos Rigual, dal Messico.
1: Da non confondersi con gli Hermanos Ferialdi, si è diventata nel...
0: Sì, Marcello Ferialdi, che vennero inventati a imitazione. Questa era l'esecuzione discografica, un disco RCA di quell'epoca.
2: E tra l'altro anche questo numero uno.
0: Numero unissimo. anche questo pezzo ebbe una traduzione da Knight. La possiamo sentirla, che suonata da un grande trombettista che si chiama Nino Impallomeni, un milanese nato nel 1915, che era un grande jazzista, solo con Kramer e con tanti, e che era a capo di un sestetto che praticamente girò tutta l'Italia in quegli anni.

0: questo è un altro grande successo che entra nei repertori del Night. Endrigo, ma gli ingaggi erano a stagione per i gruppi?
1: Ma no, si entrava in un'orchestra e, fin quando funzionava. Sono stato licenziato in tronco da Sergio Nardi nel 58-59, così, perché...
0: Che avevi combinato? Che avevi combinato?
1: Bah, io ero assolutamente innocente. Lui aveva una cantante, non dico il nome adesso, una bellissima donna, tra parentesi, che cantava delle canzoni molto graziosamente, invece io sparavo, perché allora mi sbracciavo, cantavo Io ormai destri sdraiandomi per terra, cioè non ero quel personaggio così un po' triste come hanno detto dopo, quando ho avuto successo.
2: Un ragazzaccio eri.
1: Ero un ragazzaccio, sì. E allora Alfredo Rossi, che sentiremo penso una di queste sere,
2: un editore di musica da Night e anche di adesso,
1: voleva fare dei dischi e ha fatto dei provini a me e a questa cantante. A un certo punto ha scelto me e mi ha fatto fare un contratto discografico che io ho accettato, perché con Sergio Nardi non avevo assolutamente nessun rapporto discografico, cioè non era previsto nel contratto, eccetera. E lui si è arrabbiato molto, invece si è arrabbiato molto e praticamente me l'ha citato in tronco. Io ho telefonato la sera stessa a Scrigna, che era il gestore della Storia di Milano, e mi ha preso subito aggregandomi a un complesso che si chiamava Caruso, un trombettista napoletano, una bellissima orchestra, dove c'era Gianni Rutino come cantante ufficiale dell'orchestra. Tutti pensavano che io e Gianni Rutino avremmo litigato, invece siamo diventati ottimi amici. Io cantavo soprattutto le canzoni americane, come sempre, e sono stato lì fin quando poi non ho avuto l'offerta di Rauchi, sono andato via. Quindi il lavoro era più che stagionale, era a contratto nei locali, poi se la cosa andava bene continuava, poi si poteva andare via, si cambiava, eccetera.
0: Noi stiamo parlando dell'estate a Night.
2: Si chiamava Arturo Caruso?
1: Può darsi.
2: Compositore, Pace del Mela, Messina, 29-6-1909, Sanremo Imperia, 2-2-81. È morto nell'81. Compiuti gli studi musicali nel Conservatorio di Messina, si trasferisce a Bologna, dove svolge dapprima attività di orchestrale con i complessi di dirette del Cinico Angelini e da Corny Kramer, affermandosi poi come direttore d'orchestra e compositore di motivi di successo. Era il tuo caporchestra.
0: Abbiamo trovato.
2: Io leggo da un dizionario della canzone italiana.
0: Abbiamo trovato il caporchestra che ha ripescato Endrigo dopo che Endrigo aveva litigato, dopo essere stato licenziato. Stiamo parlando delle canzoni estive che riuscivano, che entravano nel repertorio delle canzoni da Night, e ne abbiamo adesso una di Fred Buscaglione. Mm. È estiva molto questa canzone?
2: A Chiar di Luna porto fortuna, stupenda, è un pezzo di autori nobili, perché Carlo Alberto Rossi, un grandissimo autore, autore di Esse Domani, tra l'altro, e di Testa, Alberto, che è l'autore di Quando Quando, insomma.
0: Certo, è anche di Grande Grande.
2: È anche di Grande
0: Grande. Questa è con Tony Renis.
2: Certo.
0: Ecco. Allora, questa è Al Chiar di Luna.
3: Chiar

0: contate le sempiterne terzine, ta ta ta ta, che nell'inciso nel night diventavano shuffle. Tu, cipo, cipo, cipo. Era uno standard di esecuzione di tutti.
1: Bardotti riesce a rispondere alle domande senza che queste vengano fatte. Ti volevo fare questa domanda.
0: Ho risposto.

0: andare con me in riva al mare questa sera, bambine, sì.
1: Questa è una tipica canzone estiva, non c'entra niente con le cose che cantava Buscaglione, che bambole, eccetera, proprio perché l'estate portava a essere un pochino più... un po' più banali, ecco.
2: E anche più gradevoli,
3: ecco.
2: Più disponibili.
3: Mi dovete mettere d'accordo,
1: meno complicati.
2: Sì, sì.
3: Però io la trovo molto carina questa canzone, cioè una di quelle canzoni felici, secondo me. Tant'è vero che questa canzone è stata usata per una pubblicità, per esempio, recentemente, l'ho sentita molto negli spot pubblicitari di un certo prodotto.
1: Il fatto che sia stata scelta per un prodotto pubblicitario non vuol dire proprio niente, insomma, perché sentono delle cose orribili, scusa, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però il fatto che sia stata scelta per una pubblicità non depone a suo favore, assolutamente.
2: No, però vuol dire che non è morta, vuol dire che ancora c'è gente che se la ricorda.
3: E perché vengono scelte certe canzoni per sottolineare e accompagnare un prodotto? Non credo che chi le sceglie pensa che sia una cosa brutta.
2: No, sono dei ricordi del regista, ecco, o dell'art director, o del direttore della campagna pubblicitaria, del cliente, per le più varie ragioni. C'è un nostro amico comune di Endrigo e mio, che è Cicco Barchedolano, uno dei massimi autori del mondo, che si è fatto una casa principesca a Parigi, sicuramente in Brasile non guadagna abbastanza per farlo, perché un suo pezzo di 25 anni fa, tra l'altro registrato mentre era praticamente esule qua a Roma, un pezzo secondario, lo registrò qua a Roma, si chiama Essa mossa tra di Fenici, è stata ripresa per la campagna della Schweppes 3 anni fa a Parigi, e anche in Italia è apparsa e ha venduto, in seguito alla pubblicità ha rivenduto il disco, un pezzo su cui non contava più.
3: Ti ricordi anche il prodotto in questo caso?
2: Mi ricordo anche la canzone. Essa mossata di Ferencindrichendrucherustambach.
3: Se ti sentisse Bruno Martino, Endrigo, dopo che hai detto che erano un po' più banali le canzoni, pensa a questa canzone che gli ha dato molto successo.
2: Bruno Martino è un geniale compositore di canzoni estive, perché le parole sono gradevoli per incontrarsi senza grandi problemi, ma la musica è sempre di enorme classe.
1: È vero.

0: questa estate senza te.
1: E la chiamano estate, Bruno Martino. Io amo particolarmente Bruno Martino perché è un compositore che nelle canzoni estive sa dare la sua voglia di America, la dà, assomigliano questi pezzi a quelli, ai classici americani che sentiamo sempre in coda alle nostre trasmissioni.
2: Perché è da lì che viene.
1: È da lì che viene, e siccome è un musicista estremamente preparato, estremamente raffinato, dà il meglio di sé in questo. D'altronde lui aveva fatto successo molto presto sui pezzi estivi, alla fine degli anni 50, con un pezzo di Trovajoli che si chiama Kiss Me, Kiss Me.
2: Oh Baby Kiss Me.

0: Probabilmente, però, dato il successo di questa canzone, gliel'avranno chiesta anche d'inverno, no?
1: Ah, sicuro.
2: Poi noi siamo conosciuti a Beirut. Lui suonava le Cave du Roi, che era il locale più alla moda di Beirut, alla fine degli anni 50, e io cantavo invece all'Hotel Comodoro la Casbah, guarda caso. Siamo conosciuti lì, al mare, molto simpatico, lui e Brighetti soprattutto.
0: Ma abbiamo già detto un po' la differenza tra il night estivo e quello invece in versione invernale. E c'erano delle cose particolari però d'estate, non si facevano per niente, a differenza delle serate invernali.
1: Anzi, d'estate venivano sostituite piano piano nei locali più importanti, tipo la Bussola, dagli ospiti d'onore praticamente, quello che oggi si definisce ancora in televisione l'ospite d'onore, cioè invece di avere la spogliarellista, il mangiatore di fuoco, questi numeri da music hall, venivano sostituiti da grandi interpreti internazionali. Dalla Bussola sono passati praticamente tutti, anzi hanno cominciato il loro successo in Italia da Liza Minnelli a Louis Armstrong, alle Peter Sisters all'origine, a Jacques Brel.
2: Sì, ma del resto anch'io parlo di me, ma tanti altri cantanti, facciamo gli ospiti d'onore in tutte queste, certo, queste sale da ballo estive romagnole soprattutto e toscane. Si andava lì, si faceva al centro della serata, si cantava per un'oretta e quindi facevamo gli ospiti d'onore.
0: E quindi il pubblico non ballava,
1: esatto,
0: più.
1: Esatto, questo è il problema. L'altra cosa che nacque proprio alla Bussola, che se io mi ricordo, è che per la prima volta la musica si è ascoltata come negli attuali concerti, e cioè non si ballava più da un certo momento in poi.
2: Tutti seduti in pista.
1: Mina era l'idea della Bussola, quando cantava lei o quando cantava Sergio, perché io ero suo pianista allora, o quando cantava Paoli, quando arrivavano i grandi ospiti stranieri, si sedevano sulla pista e ascoltavano, e anche cominciava a assomigliare molto a un concerto.
0: Allora, nella nostra serie di canzoni dedicate all'estate, e ancora non abbiamo sentito Peppino di Capri, tu hai ricordato quell'aneddoto, però mi pare che tu ti sia dimenticato di quando poi Peppino di Capri è arrivato, che è stato rimproverato.
2: Sì, è stato rimproverato e ha pianto. Ha pianto, grande sensibilità.
0: Talmente rimproverato.
2: Perché aveva messo in crisi l'intero spettacolo e piangeva. Non so quanti ne avesse allora. Era molto giovane.
0: Questa è una canzone di Domenico Modugno, però.
1: Notte di luna calante.
0: Cantata da, sì, Peppino di Capri. E anche questo è un retro di un pezzo famoso. No.

0: Abbiamo ascoltato proprio il 45 giri originale, avete sentito qualche fruscio di troppo, ma certe volte mi piace proprio tanto ascoltare.
1: È un sound.
0: Bravo, il fruscio fa parte del sound. Dicevo, un retro di un successo famoso, perché Pino Di Capri aveva rilanciato questi classici napoletani come Voce Notte, questo era il retro di Ite Voria Vasà.
1: Ma tutti i pezzi di Peppino erano successi in quell'epoca, tutti davanti, dietro, yeah, sopra, sotto.
2: Peppino.
0: quando tardava. Senti Bardotti, perché non esistono più praticamente le canzoni tipicamente estive? Cioè, un successo è, vabbè, può anche darsi che un successo arrivi nei periodi estivi per una canzone che potrebbe essere una canzone di tutti i mesi.
1: Dici bene, dici molto bene Mario. Secondo me sono vari motivi. Perché le canzoni per l'estate hanno avuto un'epoca molto, dal 55 fino al primi degli anni 70, sono state un genere specifico, ne abbiamo scritte tutti. C'era anche una manifestazione radiofonica, televisiva, che era il disco per l'estate, che a un certo momento o è mancato lui o è mancata l'estate degli italiani, alla fine è finito nel nulla. Era un genere.
2: No, ma l'hanno rifatto su quelle 5, ma tutt'altra cosa.
1: Sì, no, non è più un disco.
0: Si vengono ripescate queste manifestazioni che non hanno però lo stesso.
1: Ci sono molti motivi. I dischi d'estate hanno dato grandi successi. Ne cito uno, Luglio, di un nostro amico Riccardo Del Turco, ce n'è mille. Il problema è che un po' le vacanze sono accorciate, perché andiamo tutti in vacanza 10-15 giorni. Una volta si andava per la stagione, voglio dire. Poi il tipo di locale è completamente cambiato. La discoteca ha delle altre logiche di ballo, non ha più bisogno di far stringere la gente, ma di farla ballare e consumare di più, non lo so. E comunque è un fatto che non si scrivono più specificamente, anche perché il mito delle vacanze forse era stato forte allora e oggi un pochino meno, voglio dire, si va in vacanza, però non si ha più bisogno della glorificazione, non ha bisogno che qualcuno dica vai, prendi il pattino, vai sotto l'ombrellone, le pinne, gli occhiali, il fucile, eccetera. Quindi è un genere attualmente finito.
0: Ci avanzano tantissime canzoni ancora estive legate al night.
1: E passiamo un'altra estate a night.
0: Ne passiamo un'altra, non è detto che proprio sarà la prossima. Beh, non lo so. Comunque invece è arrivato il momento di un pezzo americano.
2: Sì, il classico americano che c'entra moltissimo con questo discorso che abbiamo fatto. Si chiama, guarda caso, Summertime.
1: Summertime.

in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare. Metti che non ci credo, metti che non ci vedo, metti che certe volte ti affidi a qualsiasi vangelo.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi ha inizio un nuovo speciale dei Teatri alla Radio, incentrato sui grandi personaggi tragici femminili, figure immortali che si rifanno al mito, protagoniste di alcune opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca ed importanti rivisitazioni da parte dei due massimi esponenti del teatro tragico francese, come Racine e Corneille. Antigone, Alcesti, Elettra, Clitennestra, Ifigenia, Ecuba, Andromaca, Elena, Cassandra, Medea sono le depositarie di ideali e valori universali che incarnano tutti i sentimenti dell'animo umano: amore, sacrificio, colpa, innocenza, dolore, strazio. Questi personaggi sono animati da passioni estreme e da un desiderio di assoluto che contrasta con la posizione della donna nell'antica Grecia e nell'antica Roma, il cui ruolo era decisamente marginale e relegato nell'alveo familiare. Invece, nelle opere dei grandi tragici, le figure femminili assumono decisamente un ruolo di primo piano. Sono donne in grado di difendere i propri diritti e la propria dignità, sia quando è minacciata dal tradimento del compagno, come nel caso di Medea, che si vendica uccidendo i figli, o quando osano contrapporre al potere delle leggi e alla ragion di Stato le ragioni del cuore e della compassione, come farà Antigone seppellendo il corpo del fratello Polinice, dichiarato nemico della patria, perché lei è nata per condividere non l'odio ma l'amore. Nel lungo speciale dedicato alle eroine tragiche si potranno ascoltare alcune opere di Sofocle, Euripide, Seneca e di Racine, a cui si aggiungeranno le testimonianze di critici, studiosi e attrici che hanno dato vita a questi personaggi. E poi le interviste realizzate per l'occasione a Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, e a Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, fondatori della compagnia teatrale Motus, registi di Tutto brucia, struggente riscrittura delle Troiane di Euripide, che ha debuttato di recente con la coproduzione del Teatro di Roma. E ovviamente non poteva mancare una conversazione con Elisabetta Pozzi, una delle attrici più sensibili della scena italiana, interprete ideale di molte eroine tragiche. E iniziamo il nostro speciale proponendovi l'ascolto dell'Antigone di Sofocle, opera realizzata dalla Compagnia di Prosa di Firenze della RAI per Radio 1 nel 1965 con la regia di Ottavio Spadaro. Questo ascolto sarà preceduto da una breve presentazione del critico Alessandro D'Amico, tratta dal ciclo da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, storia del teatro da Eschilo a Beckett. A tutti buon ascolto da Silvana Matarazzo.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Antigone di Sofocle. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Materia della tragedia greca sono le vicende degli dei e degli eroi, ossia il mito, con il quale la civiltà greca aveva dato un ordine e un significato all'origine del mondo, al destino del genere umano, alla fondazione degli stati. La mitologia è infatti un sistema di simboli che valgono come altrettante risposte agli interrogativi posti all'uomo dalla natura e dalla storia. Ora, dicevamo, la tragedia riprende le favole mitiche, ma non per narrarle, come avevano fatto Omero ed Esiodo. La tragedia non racconta, ma rappresenta di una vicenda il momento culminante, il momento in cui emerge il conflitto tra ragioni inconciliabili. E lo fa con uno scopo preciso, quello di chiedersi da che parte sia la verità, il bene, la giustizia. In altri termini, la tragedia rimette in discussione le risposte che la mitologia ha già dato. Torna a interrogare il mito alla luce delle realtà nuove emerse dall'evoluzione della società. Questo, in sostanza, fece anche Sofocle, riproponendo sulla scena lo scontro tra Antigone e Creonte, nella tragedia che vi trasmettiamo stasera. Riassumiamo schematicamente i fatti. Siamo a Tebe, all'indomani della battaglia che ha visto morire Eteocle e Polinice, i due figli di Edipo che si contendevano il trono della città. Le redini dello Stato sono ora in mano di Creonte, deciso a ridare ordine alla città e forza alle leggi. Primi atti del suo governo sono stati i solenni funerali concessi a Eteocle, quale eroico difensore della patria, e il divieto di dar sepoltura al corpo di Polinice, che aveva proditoriamente attaccato le mura di Tebe. Contro questo decreto del tiranno, Antigone, la giovane sorella di Polinice, dà sepoltura al fratello. Arrestata per ordine di Creonte, viene rinchiusa in un antro sotterraneo e nulla sembra arrestare la ferma decisione del re. Neppure la collera del figlio Emone, promesso sposo di Antigone, che si scaglia contro il padre. Soltanto le minacciose e oscure profezie del cieco Tiresia scuotono alla fine Creonte. Ma è troppo tardi. Antigone si è uccisa, Emone farà altrettanto sul corpo di lei, seguito dalla madre Euridice, che non regge alla notizia della morte del figlio. A Creonte, distrutto dagli eventi e crollato dal piedistallo da cui sembrava dominare, non resta che disperarsi sui morti. Il personaggio di Antigone è stato sempre tra i più idoleggiati del teatro antico. Nel nostro secolo almeno due rifacimenti di Antigone sono da ricordare. Quello in chiave esistenzialista del francese Jean Anouilh e quello in chiave marxista del tedesco Bertolt Brecht. Anouilh ha visto in Antigone l'intatta fanciulla cui la vita ha riservato il compito più bello, ma anche più doloroso: morire senza sporcarsi con l'esistenza e le sue brutture, come viceversa è toccato a Creonte. Brecht, invece, ha posto l'accento su un'Antigone vittima dei moderni e più spaventosi regimi di polizia, dove la ragion di Stato è cieca e in suo nome si perpetrano i delitti più abominevoli contro l'individuo. Queste ed altre interpretazioni dell'antichissimo mito testimoniano della sua vitalità, modernità e addirittura attualità dopo 2500 anni. Ma non possono essere confuse con l'originale, non devono far velo alla tragedia di Sofocle, il cui significato è meno semplice da attingere di quanto può sembrare, e non può essere ridotto a formule anacronistiche che prescindono dalla realtà storica e culturale del tempo. In Antigone, Sofocle parte da un problema che potrebbe sembrare solamente giuridico, per affrontarne poi uno squisitamente religioso. Secondo il diritto attico, nessun reo di tradimento poteva avere sepoltura in terra attica. Ora, Polinice, che ha assalito la propria città, è obiettivamente un traditore. Quindi l'editto di Creonte è giusto. Non è più giusto dal momento in cui il re impedisce l'inumazione del corpo di Polinice anche fuori del territorio di Tebe. Così facendo, Creonte va contro un altro comandamento religioso che obbligava in modo assoluto di seppellire i morti, soprattutto quando si trattava di consanguinei. Di qui nasce il conflitto. Creonte vede soltanto la legge scritta degli uomini. In essa crede e su essa basa la sua professione di fede, la sua linea di condotta, il suo programma di governo. La patria deve passare innanzi a tutto. La salvezza è nell'ordine e nella disciplina alle quali tutto deve essere sottoposto. Principi contestabili anche alla luce della semplice ragione umana e contestati infatti dal coro che a un certo punto si domanda se sia giusto che un solo uomo, soggetto a errore, si identifichi con lo Stato. Ma non è questo che interessa Antigone. Essa non sfiora neppure il problema politico, non contesta le ragioni di Creonte e dello Stato. Afferma altre ragioni, più alte e imprescindibili di quelle del re. I diritti di Creonte cessano con la morte. Al contrario, quelli di Antigone vanno al di là della vita. Sono regolati da leggi eterne, non scritte, valide sulla terra come agli inferi. Lo scontro sfocia necessariamente in una catastrofe, non perché i due personaggi siano per natura inflessibili, ma perché non è possibile conciliare il mondo degli dèi con quello degli uomini. L'Antigone di Sofocle non è tanto una ribelle e neppure una Giovanna d'Arco che obbedisce alle voci divine. È la testimone dell'assoluta incompatibilità tra due mondi. In tal senso, la tragedia di Sofocle è anche uno dei più alti documenti della crisi spirituale, nata come contraccolpo alla nuova filosofia sofista. Nel VI e nel V secolo a.C., la legislazione greca si era andata sempre più staccando dalla religione, processo strettamente legato all'avvento della democrazia. Dopo la metà del V secolo, al tempo di Pericle, la ragione umana divenne il criterio per risolvere i quesiti posti dalla natura e dalla vita. Ciò portò a una crescente secolarizzazione delle idee sul mondo, sullo Stato, sulla società e sulla legge. Sofocle, che tra l'altro rivestì numerose cariche politiche, ebbe piena coscienza dell'importanza della politica nell'ambito della società umana, ma concepì sempre la vita come un tutto organico, nel quale non poteva trovare posto il totalitarismo di Creonte. Per questo, nella sua tragedia, si pronuncia apertamente a favore di Antigone. D'altro canto, con Sofocle siamo già lontani dalle certezze di Eschilo. Il finale della tragedia non rischiara le ombre che gravano sull'esistenza, non elimina le oscurità del fato, non stabilisce responsabilità precise, non delinea chiaramente una giustizia. Sofocle è il poeta nuovo, il primo grande realista che dà il proprio assenso al mondo e insieme alla sua miseria e al suo eroismo, alla sua bellezza e alla sua incomprensibilità.
3: Sofocle.
4: Antigone.
3: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
4: Compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana, con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
3: Personaggi e interpreti: Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccherelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
4: Musiche di Bruno Nicolai.
3: Regia di Ottavio Spadaro.
5: Mia compagna terrena, creatura fraterna, Ismene, sai tu quale disgrazia non compia Zeus, quale di quante provengono da Edipo su noi due, rimaste vive? Io non altro che dolore, delitto, disprezzo, infamia ho veduto fin qui tra le tue e le mie sventure. E adesso questo bando che dicono proclamato a tutto il popolo dal nuovo principe. Nessuna voce ti è giunta. O ignori che la sorte dei nemici cade sugli amici?
6: A me, Antigone, non è pervenuta alcuna parola di amici, né lieta né triste da quando noi due fummo private di due fratelli in un solo giorno, di mano reciproca morti. E da quando è partito stanotte l'esercito argivo, non so nulla di più, nulla che mi conforti o che più mi rattristi.
5: Lo pensavo. Ti ho chiamata fuori della reggia per questo, perché tu sola udissi.
6: Che mi vuoi dire? Sembra che un pensiero ti agiti, oscuro.
5: La tomba non l'ha forse concessa Creonte a uno solo dei nostri fratelli, e l'altro ha ritenuto indegno di questo onore. Secondo giustizia, come usano dire, e giovandosi della legge, ha chiuso Eteocle nella terra, bene accolto lassotto dalle ombre. Ma il cadavere di Polinice, di lui, morto con tanto affanno, c'è l'ordine per tutti di non coprirlo di terra e di non piangerlo neppure, ma di lasciarlo insepolto, illacrimato, dolce offerta ai corvi che lo guardano dall'alto per gioia di divorarlo. Questo ha ordinato Creonte, lui buono, a te e a me. Sì, anche a me. E verrà lui stesso qui ad annunziare chiaramente il suo fermo volere a quanti non lo conoscono. Non si tratta di cose vane, ma chiunque ardirà compiere il gesto funebre, quello morirà lapidato dai cittadini. Così è stabilito. Tu puoi mostrare subito se nata sei generosa o vile da una nobile stirpe.
6: Se tutto è già disposto come dici, che potrei mutare io, sollecita o indifferente?
5: Rifletti se vuoi tentare con me, spingerti con me, aiutarmi.
6: In quale rischio? Dove ti porta la mente?
5: Se vuoi aiutare queste mani mie con le tue a sollevare il morto.
6: Pensi di seppellirlo contro il divieto?
5: Sì. E mio fratello è tuo, anche se tu non vuoi. Nessuno dovrà incolparmi di tradimento.
6: Troppo sei audace. Disubbidisci a Creonte.
5: Non è lui che può separarmi dai miei. Non ne ha il diritto.
6: Ripensa al nostro padre Edipo, sorella. Come maledetto, vituperato e morto. E colpito aveva i suoi occhi di propria mano per le colpe scoperte da se stesso. Ripensa a quella che fu sua madre sposa, duplice, nefando nome. Fece scempio di sé, troncandosi la vita con una corda. Ed ecco l'infamia ultima. I due fratelli, l'uno uccidendo l'altro, hanno compiuto da se stessi, in un giorno solo, il destino comune. Considera ora di quale morte più atroce moriremo noi due abbandonate se trasgrediamo il comando, il potere di un sovrano, resistendo alla legge. Noi donne, per natura incapaci di contendere con gli uomini, costrette dai più forti, dobbiamo subire queste cose, e cose di queste anche più gravi. Io chiederò perdono alle ombre sotterranee, perché a tanto sono costretta. E obbedirò a chi ha il potere. E cedere dai nostri limiti è una follia.
5: Non ti prego più. Né gradirò il tuo aiuto se tu volessi agire più tardi. Resta pure quella che ti piace di essere. Io lo seppellirò. Bello, dopo aver fatto questo, morire. Cara a lui, riposerò con lui a me caro. E avrò compiuto un delitto santo. A quelli di laggiù, io dovrò essere cara per un tempo più lungo che a questi di quassù. Perché laggiù starò per sempre. Rimani tu qui a disprezzare le leggi divine.
6: Non le disprezzo, ma nulla so fare contro la città.
5: Inutile pretesto. La tomba vado a innalzare io sola, a mio fratello.
6: Oh, povera te, mi fai spavento.
5: Di me non darti pena. Guarda il tuo destino.
6: Non svelare a nessuno il tuo disegno, almeno. Nascondilo. Lo stesso farò io.
5: No, no, parlane, anzi. Il tuo silenzio mi sarebbe più odioso.
6: Tu sola ardi dove gli altri agghiacciano.
5: Perché so di piacere a chi più devo amare.
6: Se vi riuscirai, prendi la via dell'impossibile.
5: Mi fermerò soltanto quando cadrò.
6: Dall'impossibile bisogna guardarsi fin dal principio.
5: Se dici questo, sarai odiata da me, odiata dal morto, meritamente e subito. Lascia a me, alla mia follia, questa prova terribile. Nulla sopporterò che mi impedisca una morte lodevole.
6: Allora va, tu innamorata dei morti, se tanto è stabilito. Ma sappi che da folle vai, seppure amata.

0: Raggio del sole, luce che mai più bella prima vide splendere Tebe di sette porte valida.
1: Ecco,
0: tu appari,
1: lo sguardo aureo del giorno, e brilli sulla corsa dell'onda d'Ircea.
0: Più acuto il tuo dardo sui bianchi scudi, la muta fuga offende dei guerrieri che giunsero tutti armati d'Argo.
2: Al danno della patria impetuoso esercito Polinice guidava, d'aspra discordia invaso.
0: E quello come un'aquila che strepita dall'alto, di bianca ala coperto, urtò contro le mura, carico d'armi ferree, erto con elmi ornati di chiome di cavallo.
3: Calò sui tetti e intorno le sette fauci aperse, di sangue avide lance in vano.
0: Con le dure mascelle insaziate di poca strage,
3: sparve che ancora non avevano le torce resinose dato fuoco alle torri.
0: Tale si alzò il fragore di Ares all'assalto.
3: Arduo sul tergo infranto del drago fuggitivo.
0: D'ogni superba voce Zeus respinge il suono.
2: Quando li vide muovere come vasta fiumana,
0: fieri dell'armi d'oro,
3: a terra con la folgore colui che già gridava dall'alto delle mura contro il cielo profondo, raggiunta la vittoria.
0: Al suolo rimbalzando incenerito cadde, lui che portava il fuoco con l'impeto del vento.
2: Lui, ebro di bufera e di sfida,
3: la sorte fallace lo fermò.
0: Gli altri con altri mali, con violenza orribile, il grande Ares colpì.
3: Lungo le sette porte
0: i sette condottieri,
3: e pari contro pari disposti,
0: hanno lasciato a Zeus trionfatore offerte d'armi bronze.
2: Ma non così quei miseri nati d'un solo padre e d'una madre sola.
0: Due lance vittoriose, l'un corpo contro l'altro puntando, si divisero egualmente la morte.
2: A Tebe la vittoria larga d'onori è giunta.
0: E insieme a Tebe esulta, dimenticare i lutti delle battaglie.
2: Entriamo nei templi degli dèi, con danze fino all'alba prolungate.
0: Colui che a nuova gioia Tebe scuote.

0: Il signore di Tebe, ecco venire.
1: Il figlio di Menoiceo, Creonte, per i casi recenti del fato nuovo re.
2: Quale disegno medita nell'animo?
1: Perché ci ha tutti convocato con messaggio comune?
3: La violenta tempesta, o nobili tebani, fu certo confusa la città, che ora gli dèi risollevano. Ho sollecitato per messaggi la vostra presenza, separata dagli altri, perché bene vi sapevo rispettosi del trono di Laio, sempre. Tali voi foste quando Edipo ristabilì lo Stato e dopo la sua morte rimaneste saldamente fedeli ai suoi figli. Ora che sono anch'essi periti per duplice destino in un unico giorno, trucidati di lor mano e contaminati da colpi scambievoli, ogni potere del trono e il trono stesso prendo io su di me, legato dal sangue alla stirpe dei caduti. L'animo, il pensiero, la natura di un uomo è impossibile scorgere quale sia nel profondo vera prima che egli si mostri nei gravi atti del comando e nel formare le leggi. Chi governa lo Stato interamente e non è sostenuto da savio consiglio, ma si nasconde pauroso nel silenzio, questi, a me pare, come sempre mi è parso, un miserabile. Chi poi mette l'amico al di sopra della patria, questi io dico che non è degno di esistere. Zeus, che tutto vede nel tempo, moda. Se in luogo della salvezza io vedessi la rovina sovrastare ai cittadini, non tacerei. Né amico sarei di un nemico della mia patria, perché in essa risiede la salvezza. E se questa nave guideremo per la giusta rotta, da ogni parte incontro ci verranno gli amici. Tali norme perseguendo, eleverò lo Stato. Ed ecco il mio decreto, che a tali norme si adegua, riguardo ai figli di Edipo. Eteocle, morto avanti a tutti, col ferro in pugno, da prode per la sua terra, sia chiuso nella tomba. A lui si facciano offerte quelle sacre che laggiù discendono ai morti buoni. Il fratello suo, Polinice, dico, l'esule ritornato che tentò di svellere la terra dei padri e i divini aviti simulacri e volle abbeverarsi del sangue comune e noi tutti piegare a servitù, non abbia né sepolcro né pianto. Il suo corpo sia preda ai cani, agli uccelli, orrenda. Questo è il mio giudizio. I perversi, almeno da me, non avranno mai il rispetto dovuto ai giusti. Ma chi ama la sua patria, morto o vivo, sarà da me parimenti onorato.
1: A te piace, figlio di Menoiceo, giudicare così e così disporre per chi è nemico o amico di Tebe.
4: A te è consentito servirti di ogni legge.
2: Sia per i morti, sia per quanti ancora viviamo.
3: Sull'esecuzione dei miei ordini voi vigilerete.
5: Affida questa cura ad altri più giovani.
3: Ci sono già pronti i custodi del morto.
6: Quali ordini allora vuoi imporci?
3: Di essere spietati coi trasgressori del mio bando.
5: Nessuno è tanto stolto da desiderare la morte.
3: La morte, infatti, riceverebbe in premio. Ma la speranza di un guadagno spesso rovina gli uomini.
7: Signore, signore, io non dirò di avere perduto il respiro per la furia di arrivare. Non ho sollevato il piede svelto. Molte soste ho fatto, frenato dai pensieri. Mi voltavo a riguardare la strada per tornarmene indietro. L'anima, conversando, mi diceva: disgraziato, dove vai? Proprio dove ti aspetta una pena sicura. Infelice, perché ti fermi? Se Creonte saprà il fatto da un altro, non avrai da dolertene. Così pensando, riprendevo a camminare. La via breve diventava lunga. Finalmente prevalse il venire qui da te. Parlerò. Anche se parlare è inutile, sono venuto aggrappato alla speranza che niente potrà capitarmi fuori di quello che il mio destino ha deciso.
3: Non vedo la causa di tanta paura.
7: Prima voglio parlarti di me, signore. Non sono io che ho commesso il fatto, e nemmeno ho visto chi l'ha commesso. Non è giusto, quindi, che mi capiti qualche disgrazia addosso.
3: Prendi bene la mira. Lo aggiri bene di ripari il fatto. Eppure hai l'aria di dovermi raccontare una storia spiacevole.
7: Sempre le cose gravi costringono all'indugio.
3: Ma vuoi una buona volta parlare e andartene?
7: Ebbene, te lo dico. Il morto, qualcuno poco fa, è andato a seppellirlo. Sì. Ha sparso arida sabbia sul cadavere e ha compiuto i riti che si devono.
3: Che cosa dici? Quale uomo ha osato tanto?
7: Non so. Tracce non si mostravano, né di vanga né di zappa. La terra intorno era dura, secca, intatta, né appariva solcata da ruote. Nessun segno visibile del colpevole ignoto. Appena la prima guardia del mattino ci rivelò l'accaduto, fummo presi tutti e confusi da uno stupore penoso. Il corpo era scomparso, non però tumulato. Un lieve strato di polvere lo copriva, gettata là come da uno che volesse schivare un sacrilegio. Non c'era impronta di fiere né di cani venuti a dilaniarlo. Ecco allora levarsi fra di noi uno strepito di brutte parole. Ogni guardia accusa l'altra guardia. Una rissa è per nascere indomabile. Ciascuno di fronte agli altri è il colpevole unico e tuttavia non manifesto. Tutti si difendono, tutti si dichiarano all'oscuro del fatto. Pronti eravamo, signore, a stringere con le mani ferri ardenti, a passare nel fuoco, a giurare sugli dèi che tutto ci era ignoto e l'idea del fatto e chi l'avesse ispirata e chi attuata. Finalmente, quando nulla rimaneva più da indagare, parla uno e ci costringe tutti ad abbassare la testa, impauriti. Non sapevamo che cosa rispondere e neppure come scamparla, seguendo il suo consiglio, che era questo: riferire la cosa a te, non nasconderti nulla. La proposta trionfa e la sorte condanna proprio me, tribolato, a ricevere questo bel guadagno. E mi presento qui, a mio malgrado e tuo. Nessuno ama i portatori di tristi novelle.
4: Signore, che non sia forse opera di un dio?
6: Questo ha sentito il mio cuore subito.
3: Taci! Prima che le tue parole mi colmino d'ira, evita di mostrarti più sconsigliato che vecchio. Dire che gli dèi si curino di questo morto è assurdo. Essi l'avrebbero sepolto per onorare un benefattore, uno venuto qui per dar fuoco ai templi, ai colonnati, alle offerte votive, a questo suolo tebano che a loro appartiene, e per dissolvere le leggi. Si è mai udito che gli dèi rispettano i malvagi? Ah, no, non è questo. È che alcuni, mal tollerando i miei ordini, hanno già cominciato a mormorare contro di me, ad avversare in segreto il mio operato. Essi, che non si rassegnano ad obbedirmi, a chinare il capo,
8: Hanno incitato le guardie col danaro, lo so bene, a fare quel che han fatto. Il danaro, quale invenzione più dannosa. Il danaro abbatte gli stati, scaccia gli uomini di casa. Esso lusinga e spinge le anime più oneste fin nell'infamia. Il danaro insegna alle menti come compiere il male e l'astuzia per compierlo e l'impietà che tutto osa. Ma viene pure il giorno del castigo per chi si vende. Intanto, come Zeus è da me venerato ancora, tu sappi, e giurando te lo dico, se l'autore di questa sepoltura non sarà scoperto, se non lo trascinerete qui davanti a me, la semplice morte non basterà al vostro castigo, ma prima, appesi e flagellati, svelerete vivi questo vilipendio. E imparerete da che parte convenga trarre guadagno. Intenderete che non si può profittare di tutto e che più grande è il numero di quelli che si perdono che non di quelli che si giovano di un turpe guadagno.
9: Mi consenti di dire una cosa? O preferisci che io mi volti e me ne vada?
8: La tua voce ormai mi infastidisce.
9: Ferendoti nelle orecchie o nell'anima?
8: Vuoi conoscere la sede del mio dolore? Perché?
9: Ebbene, il colpevole ti ferisce l'anima, io l'orecchio.
8: Si vede chiaro che sei un chiacchierone dalla nascita.
9: Ma non colpevole dell'azione di cui vengo accusato.
8: Sì? Per denaro hai venduto la tua vita.
9: È terribile quando uno si forma una idea e questa idea è falsa, vuota, come le ombre.
8: Scherza pure tu sulle ombre. Se non svelerete i colpevoli, potrete dirlo allora che i guadagni miserabili producono sciagure.
9: Che si trovi il colpevole è meglio veramente. Ma si prenda o no, e questo è nelle mani della fortuna, tu qui non mi vedrai più ritornare. Lo giuro, sono salvo questa volta, contro ogni attesa e speranza. Quanta riconoscenza devo agli dèi.
10: L'esistere del mondo è uno stupore infinito, ma nulla è più dell'uomo stupendo. Anche di là dal grigio mare, tra i venti tempestosi, quando s'apre a lui sul capo l'onda alta di strepiti, l'uomo passa e la terra, santa madre, con l'aratro a fatica d'anno in anno e con la stirpe equina la rovescia. La tenue prole degli uccelli o quella selvaggia delle fiere o la progenie abitatrice dei marini abissi con intrico di reti a sé trascina insidioso l'uomo.
11: Ed oma scaltro i liberi animali, piega al giogo il crinito cavallo e placa l'impeto del toro inarrestabile sui monti.
10: La parola, il pensiero come il vento veloce, l'indole civile apprese da solo e a ripararsi dalla pioggia e dai freddi sereni della notte.
12: Fatto esperto di tutto, audace corre al rischio del futuro.
10: Ma riparo non avrà dalla morte, pur vincendo l'assalto d'ogni morbo inaspettato.
11: Fornito oltre misura di sapere, di ingegno ed arte, ora si volge al male, ora al bene.
13: E se accorda la giustizia divina con le leggi della terra, farà grande la patria.
11: Ma se il male abita in lui superbo,

0: La riconosco. O figliuola sventurata di un padre sventurato, di Edipo. Che è accaduto?
1: Tu, prigioniera.
0: T'hanno sorpresa in un momento di follia.
2: Hai rotto tu la legge del re.
3: Eccola qui. L'impresa l'ha compiuta lei. L'abbiamo trovata nel momento che seppelliva. Ma dov'è Creonte?
0: Esce ora dal palazzo.
1: Ed a proposito.
4: A che devo il mio giungere opportuno?
3: Signore, gli uomini non dovrebbero mai giurare su nulla. La riflessione smentisce il sentimento. Io non avrei certo creduto di ritornare tanto presto, sfuggito com'ero a quelle tue minacce. Ma una gioia improvvisa, fuori di ogni speranza, contro ogni speranza, è un piacere a nessun altro uguale. Per questo mi rivedi qui, signore, pure se infedele ai miei giuramenti. Ti conduco a questa ragazza, l'ho sorpresa io che celebrava il rito funebre. Questa volta non devo niente al destino. La fortuna è mia e non di altri. E adesso prendila. Fanne quello che ti pare. Puoi giudicarla, farla confessare. Io sono libero ed è giusto che io non abbia niente a dividere con queste sciagure.
5: Tu la conduci? Ma dove l'hai presa? In che modo?
3: Seppelliva il morto. È tutto.
5: Comprendi quello che dici? E affermi il vero?
3: L'ho visto che seppelliva il morto, signore. Il morto che tu volevi intoccabile. È chiaro. È preciso.
5: E come l'hai vista? Come sorpresa.
3: È stato così. Appena tornati là, sotto i colpi di quelle tue minacce spaventevoli, togliemmo subito via tutta la polvere che ricopriva il morto. Tenutammo premurosi il corpo disfatto. Poi ci mettemmo sulla cima di un colle seduti, al riparo dal vento che non portasse al respiro il fetore del cadavere. L'un l'altro ci esortavamo a vigilare, infierendo contro chiunque cedesse alla fatica di quella guardia. E questo durò a lungo, finché il disco infiammato del sole fu nel mezzo del cielo e l'aria avvampò. Ed ecco, improvviso, un uragano solleva da terra un turbine oscuro, un vero tormento celeste che invade tutta la pianura, devasta tutta la selva e copre l'etere grande. Noi, signore, resistevamo con gli occhi chiusi a quel flagello divino. Si allontanò dopo molto tempo. Fu allora che vedemmo la fanciulla. Strideva lamentosa come un uccello sconsolato che trova il nido vuoto dei suoi piccoli. Così era lei al vedere il cadavere scoperto. Con gemiti alti essa mandava, nella calma recente dell'aria, maledizioni feroci agli autori del sacrilegio e porta subito nuova terra secca con le mani e leva in alto una brocca di bronzo battuto per aspergere il corpo di triplice libazione. La vediamo, ci precipitiamo, la prendiamo. Non si spaventa. La interroghiamo su quello che aveva fatto prima e su quello che stava ora facendo. Immobile. Nulla nega. Io ne godevo e ne soffrivo. Uscire dai guai è un piacere. Metterci gli altri, gli amici, è un dolore. Un dolore però, signore, così penso io, che vale meno della mia salvezza.
5: E tu? Tu che resti là a testa bassa, affermi tu il fatto o lo neghi?
6: Lo affermo e mi guardo bene dal negarlo.
7: Tu guardia va dove vuoi, sei libero da una grave accusa.

0: E tu rispondi senza tante parole. Non conoscevi il mio ordine?
1: Lo conoscevo e potevo ignorarlo. Esso era noto, chiaro, a tutti.
0: Eppure hai osato violarla, questa legge.
1: Sì, perché non fu Zeus a impormela, né la giustizia che siede fra gli dei sotterranei l'ha mai stabilita per gli uomini. Io non credevo i tuoi divieti tanto forti da permettere di sovvertire le leggi non scritte, inalterabili, fisse, degli dei. Quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne. E nessuno sa quando comparvero. Potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, venir meno ad esse davanti agli dèi. Ben sapevo di essere mortale, no? Anche se questo tu non l'hai decretato. Morire prima del tempo è un guadagno per me. Chi vive fra tante sciagure, queste in cui io vivo continue, come potrebbe non ritenersi fortunato se muore? Subire la morte quasi non è un dolore. Sofferto avrei invece, e senza misura, se avessi lasciato insepolto il corpo morto di un figlio di mia madre. A te sembrerà che io agisca da folle, ma chi mi accusa di follia, forse è lui il folle.
2: Questa ragazza è d'animo forte.
3: Non sa cedere ai colpi del fato.
0: Già. Ma sappi che gli spiriti duri più rapidamente si accasciano. Il ferro più tenace, temprato al fuoco saldissimo, si spezza e si frantuma. Si vedono cavalli impetuosi obbedire docili a una sola scossa di freno. Non è consentita la superbia a chi dipende dagli altri. Questa, che ha ben saputo insolentire calpestando le leggi stabilite, ora, con nuova tracotanza, si vanta del suo crimine, anzi ne gode. Tanto che io non sono più un uomo, ma lei lo diventa se non punisco questa sua vittoria, sia pure com'è nata da mia sorella, e fosse anche a me più vicina, più legata della mia stessa famiglia, non sfuggirà a una morte infamante, né lei né sua sorella. Sì, anche la sorella accuso d'aver desiderato, consigliato questa sepoltura. Chiamatela! Già l'ho veduta prima aggirarsi per le stanze, confusa, sconvolta, come fuori di ragione. È chiaro, l'animo torbido di chi trama nell'ombra si scopre da sé prima del tempo. Ma io detesto soprattutto chi, convinto di un delitto, lo vuole poi esaltare.
1: Sono nelle tue mani. Mi puoi uccidere. Cosa vuoi darmi più che la morte?
0: Niente di più. Con la tua morte ho tutto.
1: Allora perché indugi? Vedi che nessuna delle tue parole mi piace. E spero che non mi piacciano mai. Come a te, naturalmente, tutto è odioso di me. Eppure, potevo io acquistare lode più nobile di questa, che mi viene dall'aver sepolto mio fratello. E tutti loro direbbero che il mio atto è bello, se la paura non li obbligasse al silenzio. Tra i molti vantaggi della tirannide, c'è anche quello di fare e dire qualunque cosa.
0: Tu sei l'unica fra questi tebani a pensare così.
1: Così pensano anch'essi, non parlano per tuo riguardo.
0: E tu, non ti vergogni a discostartene?
1: Non è vergogna! Onorare un fratello.
0: Fratello t'era anche l'altro che gli è caduto a fronte.
1: Certamente, nato da mia madre e da mio padre.
0: Perché gli rendi onori tali che sono ingiuria all'altro?
1: Egli neppure ora che è morto ti approverebbe.
0: Certo, se lo metti al par dell'empio.
1: L'altro non era suo schiavo, ma suo fratello tale è morto.
0: Saccheggiando la patria. Eteo che le difendendola.
1: Le leggi di Ade eguagliano tutti.
0: Ma la sorte dei buoni non è uguale ai malvagi.
1: Chissà Se anche laggiù è così.
0: Il nemico non è amico, neppure da morto.
1: Io esisto per amare, non per odiare.
0: Se devi amare, andrai laggiù ad amare i morti. Io vivo, non sarà una femmina a comandare.
3: Ismene è qui, versa lacrime d'amore per la sorella.
2: Una tristezza come nube le offusca il viso bello.
3: Bagna le sue gote accese.
0: Tu! E ti sei introdotta in casa mia di nascosto, come una vipera, a succhiarmi il sangue, mentre non sapevo di nutrire due furie ribelli al trono. L'hai aiutata, dimmi? Hai preso parte alla sepoltura? O giuri di ignorare tutto?
1: Se essa consente, io sono colpevole e desidero la pena che mi tocca. No! La giustizia non te lo concede. Tu non hai voluto e io non ti ho fatto partecipe. Ma voglio percorrere anch'io al tuo fianco la tua sventura. Ade e tutti quelli di laggiù sanno di chi è stata l'opera. Io respingo il tuo amore fatto di parole. Non mi credere indegna. Tu, mia sorella, di morire con te, di onorare il nostro morto. Non voglio che tu muoia con me. Non ti attribuire un atto che a te fu estraneo. Io basterò a morire. Come vivrò se anche tu mi abbandoni? Domandalo a Creonte. Lui ti preme. Perché mi ferisci? Non attenui il male. Tanto mi strazi che rido di te. Se questo è ridere, dimmi almeno come posso aiutarti. Salvandoti. Non invidio il tuo diritto alla vita. Veramente? Non mi vuoi compagna della tua sorte? No. Hai scelto di vivere, io di morire. Non ti tacqui però le ragioni. E c'era chi approvava le tue e chi le mie. Ma l'errore è stato uguale per tutti. Tutte e due. Fatti coraggio. Tu sei viva. Io già morta. Per aiutare i morti.
0: Devo dire alto che sono entrambe pazze. Che una era pazza dalla nascita, lo sapevo. L'altra mi si rivela adesso.
1: È vero, signore. Tante disgrazie fanno smarrire la mente.
0: Tu l'hai smarrita per unirti ai malvagi, tramando coi malvagi.
1: Che vita sarà più la mia senza di lei?
0: Non dire più lei è morta.
1: E ucciderei la donna che deve unirsi a tuo figlio.
0: Ben altre donne ci sono per generare.
1: Ma tra loro è perfetto l'accordo.
0: Non voglio spose perverse per i miei figli.
1: Emone, caro. Come tuo padre ti insulta!
0: Basta, mi hai stancato! Ade! Non io! Troncherà queste nozze!
3: La morte allora è decisa.
2: Così credo.
0: Lo credo anch'io. Portatele via e siano rinchiuse nel palazzo. Anche i coraggiosi pensano a fuggire quando la morte si avvicina alla vita.
3: Felici quelli che non hanno mai conosciuto il dolore. Ma una volta che una casa investì l'urto di un dio, continua il compimento del flagello sull'intera progenie inarrestabile. Così quando si scontrano feroci i venti della Tracia, l'onda scende in grembo al mare oscuro e ne solleva il nero fondo e ai colpi trema il lido risonante all'intorno alto di gemiti. Risalgono lontane le sciagure
4: che vedo sotto i tetti dei Labdacidi. Dai morti si rovesciano sui vivi.
5: È un dio che li distrugge senza tregua.
6: Nella casa di Edipo si spandeva una luce dall'ultima radice, ma subito la spegne poca polvere, offerta insanguinata all'ombre infere, un insorgere insano di parole, un torbido furore della mente.
5: Quale umana superbia potrà mai, o Zeus, fermare il tuo volere?
6: Il sonno che tutto incanta, il correre instancabile del tempo non ti vincono, sovrano, eterno nella quiete dell'Olimpo.
4: A noi, per quanto brevi i giorni cadano, sia nel presente che nel più lontano futuro, come fu già nel passato, una legge permane.
6: Alla grandezza umana si accompagna la sventura.
5: La speranza vagante tra gli errori a molti è un bene, ad altri è solamente una trama di vuoti desideri.
4: Penetra nell'ignaro animo prima che l'uomo incontri il fuoco sul cammino.
6: Un saggio fu colui che pronunziò questo motto famoso: il male sembra un bene all'uomo quando un Dio gli vuole oscurare la mente.
5: Allora è breve il tempo che precede la rovina.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello.

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Teche Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti, buonasera da Silvana Gaudio. Ho voglia di frivolezze perché, come tanti di voi, ho avuto una giornata particolarmente pesante. E allora stasera ho pensato di chiamare al telefono Enrico Lucherini. Ci sei, Enrico?
2: Sì, ci sono.
1: Oh, che bravo, sei stato puntuale. Sempre detto che sei molto professional.
2: Ti ringrazio.
1: Dunque, Enrico, frivolezze non significa che ho voglia di farti fare il buffone, anche se l'altra sera Monica Vitti disse che lei preferirebbe sempre fare la parte del buffone a quella del re, va bene? Ma significa anche soddisfare un certo numero di curiosità. Dunque, quante volte, Enrico, ho scritto di te il press agent numero uno della capitale? Non si contano, no?
2: Beh, insomma, sì.
1: Riconoscilo.
2: Devo dire che sei stata sempre molto gentile nei miei riguardi.
1: No, ho detto la verità. Che significa press agent? Non significa pubblicitario, significa qualcosa di più.
2: Ti assicuro che è un mestiere che ho inventato io.
1: Ecco.
2: E non c'era in Italia.
1: Esatto.
2: Quindi era un mestiere che 22 anni fa, quando io ho cominciato, e prima facevo l'attore, e in gergo si dice essere cani quando si recita male, e io ero un attore cane, ho sempre pensato che il vero mestiere era quello che era dietro le quinte. In fondo, in questo istante sto ancora recitando con te.
1: Certo.
2: E quindi io
1: ero sicuro
2: a fare l'attore.
1: Ero sicura che avresti recitato, infatti.
2: E quindi vedi che ho continuato quel mestiere che avevo cominciato alla fine del 50 e lo continuo adesso a fare dietro le quinte con gli attori, i giornalisti, i registi, i produttori,
1: cantanti,
2: gente,
1: insomma,
2: cantanti, tutti intorno a me. Ti ricordi quanti scoop pubblicitari anche in fondo abbiamo inventato insieme?
1: Beh, insomma, diciamo più per merito tuo. Io ricordo le telefonate. Chissà se riusciamo a rifarne una, non essendoci preparati. Pronto, Silvana? Alle 15.30 domani da me, Viangelo Secchi 8, ci sarà Pinco Pallo. E io, beh, chi è Pinco Pallo? Tu. Come? Non sai chi è Pinco Pallo? No, io non lo sapevo, confesso. Però, tempo 15 giorni, Pinco Pallo diventava un personaggio da copertina. E
2: sì,
1: questo era merito tuo, no?
2: Sì, ma non sempre, perché se non
1: spesso
2: c'è sotto la stoffa o un materiale umano importante, essere attori o essere attrici conta poco alla pubblicità.
1: Dici
2: io
1: che
2: non credo a una grande pubblicità se dietro non c'è la persona che sa recitare, che ha una faccia straordinaria per il cinema o una voce straordinaria per il teatro.
1: Senti, Enrico, mi sembri quasi troppo serio, avevo detto che avevo
2: io non voglio fare la telefonata che tu hai fatto ieri, che hai parlato dei nonni.
1: Abbiamo quasi pianto, no, stasera non piangiamo. Però voglio dire, tu hai capito, hai intuito tutte le volte che ti sei occupato di questo, di quell'attore che sarebbe potuto diventare un personaggio da copertina o no?
2: Ma spesso sì.
1: Lo hai accettato?
2: Sì, come no, spesso sì. Per esempio ti posso raccontare un episodio, lancio di un'attrice che è stata famosa i primi anni 70, che era Florinda Balkan.
1: Sì.
2: Io la vidi 6 mesi prima che lei cominciava a Metti una sera a cena di Padroni Griffi, e la vidi ballare a una festa cicogna, a un ballo a Venezia, e la vidi ballare con Richard Burton. Io gli feci una fotografia e ho ottenuto
1: perché
2: nel cassetto.
1: Perché sei anche fotografo, no?
2: No, l'avevo fatta fare da un mio amico, fotografo, e l'ho ottenuta nel cassetto 6 mesi, e ho aspettato che la Elizabeth Taylor, che entrava e usciva dalle cliniche in quel periodo, entrasse in una clinica per poter dire: questa è la nuova donna di Richard Burton ed è questa la ragione perché la Taylor ha tentato un suicidio.
1: Vedi che fu un colpo, anche
2: un
1: una
2: colpo
1: cosa quasi
2: perché,
1: studiata, no?
2: Poi, però dopo dietro c'era anche un bellissimo film tratto da una commedia bellissima, e è servito molto a Florinda questo lancio pubblicitario, però dietro aveva un prodotto che funzionava.
1: Cioè aveva la stoffa. Dunque tu sei un ex ragazzo di Celluloide, no? Visto che in questo momento Sollima sta preparando per la televisione una serie numero 2 dei ragazzi di Celluloide. Tu sei un vero e proprio ragazzo di Celluloide, nato per il cinema o per il teatro e poi destinato a vivere nel mondo del cinema e del teatro. Senti, Enrico, quali altri scoop ricordi come quello della Balkan?
2: Beh, io ho cominciato praticamente il mio ufficio era per strada, era in via Veneto durante la Dolce Vita.
1: All'epoca dei paparazzi,
2: eh
1: no?
2: Sì, io stavo lì nei primi anni 60 quando Federico Fellini cominciò a organizzare e a vedere queste fotografie di attori buttati vestiti in piscine, nelle fontane, in acqua, che erano un po' organizzate da me per un altro film che si chiamava La Notte Brava. Da queste foto lui ha fatto una sceneggiatura bellissima di un film memorabile, un film direi storico, che non si fa più. E allora così ho cominciato quasi per gioco, essendo fallito come attore. Romolo Valli mi prese per fare la pubblicità di D'amore si muore.
1: Lo ricordo perfettamente.
2: E ho cominciato quasi per gioco con la stima dei miei amici Rossella Falche, De Lullo, Valli, Albani e La Guarnieri.
1: Beh, quasi per gioco, ma ci sei riuscito, perché agli amici che ci ascoltano, amici e no, va ricordato che il tuo nome è apparso in migliaia di film. Formavate un terzetto, Lucherini,
2: no?
1: Rossetti, Spinola, cioè eravate l'ufficio stampa. Beh, adesso il terzetto.
2: Siamo rimasti in due,
1: ecco, si è diviso.
2: Continuiamo a fare con grande passione questo lavoro. Con
1: Margherita
2: grande...
1: si è data la vita privata, mandiamole perché no un saluto.
2: No.
1: E tu e Matteo, certo, agite, diciamo, ora in tandem, ora in maniera autonoma. Senti, io però ricordo, non so se uno scoop, una trovata divertentissima, quella che coincise con la tua, con la diffusione di una tua notizia, riguardava l'addio alle scene di Anna Proclemer,
2: certo,
1: che invece
2: certo
1: le scene non le ha mai lasciate.
2: Quello era d'accordo con l'attrice, di solito i miei lanci pubblicitari sono sempre in accordo o col regista o con gli attori.
1: Ma noi tutti i giornalisti ci siamo cascati,
2: certo,
1: il giorno dopo la conferenza stampa, tutti i giornali,
2: certo,
1: parlavano dell'addio.
2: Ma era abbastanza difficile, perché lei tornava dopo un successo con la governante di Brancati.
1: Brancati, sì.
2: Lei tornava ancora con la governante di Brancati in tutte le città dove già l'aveva recitata due anni prima. Quindi avevamo paura che la
1: cosa
2: gente
1: non funzionasse.
2: Fosse... Ecco, allora abbiamo inventato insieme ad Anna, e io poi dopo l'ho fatto scrivere a tutti voi, compreso te, che la Proclemer era l'ultima volta che recitava, era la governante di Brancati diretta da Patroni Griffi.
1: E che aveva tutto un significato.
2: E
1: la
2: questa cosa,
1: certo, l'aveva scritta suo marito per lei, eccetera,
2: come no,
1: eccetera.
2: Una curiosità.
1: Senti Enrico, a parte che vorrei avere il il televisore in questo momento, vorrei nobilitare la radio e mostrarti nella tua casa che quanto di più estroso ci sia.
2: Sì.
1: Se ci fosse un altro musicista, un altro Goffredo Petrassi, che ha scritto per sua moglie Gli Estri, potrebbe benissimo scrivere e comporre, cioè dedicare a te Gli Estri, perché la tua casa è estrosissima. Cos'è che hai detto? Un po' troppo inglese per il quartiere in cui si trova?
2: Un po' troppo inglese per il condominio dove vivo. Ho voluto un momentino forse fuggire il condominio borghese dei Parioli. Io qui sono vicino a dei miei amici, di cui due giovanissimi attori, che io credo che diventeranno le star di domani.
1: Il nome fuori tanto...
2: Un ragazzo è Massimo Sciavarro, che è un ragazzo che...
1: Salutiamo Massimo Sciavarro.
2: E Mirella Banti, una giovanissima ragazza bellissima, sono tutte e due molto belle.
1: Ma lo vedi come sei presagio in totale?
2: No, li ho invitati.
1: Te li sei persino procurati, messi vicino stasera.
2: No, c'è un sacco di gente qua intorno.
1: Ah, un sacco di gente, bene, ciao a tutti. Nella tua casa estrosissima c'è un angolo serio, qui divento seria come ieri sera.
2: Sì.
1: Cioè la fotografia di una persona che io ho stimato moltissimo e che tu hai amato molto, Luchino Visconti. È una fotografia significativa. È vicino a Peppino Patroni Griffi, vuole essere chiamato Giuseppe Patroni Griffi. E cosa c'è scritto? Dillo.
2: Aspetta che la leggo.
1: Ecco, leggila. Aspetta, dai, non sei molto lontano.
2: Non è tanto lontano.
1: No, devi attraversare...
2: Il letto, un lettone
1: enorme. Enorme che si trova per una
2: allora,
1: idea
2: la foto
1: bizzarra.
2: Davanti a Luchino la dedica il ritratto della decrepitezza però operante, con grande affetto, Luchino 1974.
1: Ecco.
2: Nella stessa foto, ritratta dal film Gruppo di famiglia in un
1: interno,
2: in un si gira, c'è Peppino che mi fa un'altra dedica, che è il ritratto della vecchiaia, ahimè. Ciao Enrico Peppino.
1: Beh, mi piace più la dedica di Visconti ed è quella che volevo citare. Decrepitezza operante con fervore. Ricordi la visita che gli facemmo quando sognava di trasferire in immagini la montagna incantata?
2: E come no, era
1: da
2: era
1: Thomas Mann.
2: È un progetto che lui ha sempre accarezzato.
1: E che non ha potuto realizzare. Era così nobile, così vero, ed era diventato più umano, più dolce persino negli ultimi tempi, no? Seduto in su quella bella poltrona di Valentino, tutta con le rose, con i fiori intonati, ho un ricordo bellissimo, mi ha lasciato un segno. Enrico, siamo all'ora delle confessioni. l'attrice o l'attore che ti ha fatto più far debordare il fegato?
2: Monica Vitti.
1: Monica, così simpatica, mia amica, l'altra sera è stata
2: molto carina, no, la stimo però... molto, ha fatto una cosa l'altra sera molto molto
1: in
2: bella.
1: In televisione, no? Che fa e ridi.
2: Sì, però è un'attrice puntigliosa e allora siccome la mia professionalità, il mio, chiamerei...
1: Cosa t'ha fatto, cosa t'ha fatto?
2: Non so, è una ragazza che quando gli facevo fare dei servizi...
1: Beh, si fa per dire, no?
2: Ma insomma, quando abbiamo cominciato quasi insieme...
1: Era una ragazza.
2: I servizi fotografici, non so, su 100 fotografie a colori ne salvava... due.
1: Questa per la sua insicurezza che ha confessato pubblicamente.
2: Quindi era molto difficile lavorare con lei, però l'ammiro molto perché in fondo la sua immagine rimane, dopo tanto tempo, ancora una delle attrici belle, comiche, brillanti, italiane, e l'unica che c'è.
1: Beh, insomma, sei stato anche galante. Comunque il do di petto, il sì di Esis lo mandavi super aria, no? Quando
2: ma guarda, io tanta gente ho conosciuto che non ha funzionato, che non funziona con
1: no,
2: me.
1: No, io desidero
2: conoscere.
1: Per esempio, conoscere...
2: non so, la moglie di Corbucci è una signora assolutamente
1: per bene,
2: no, direi
1: cosa vuoi dire?
2: Per bene sì, ma insomma certamente non gradevole a conoscerla come, come il marito, ed è un po'
1: non ho questo
2: piacere. La musa del marito.
1: Non ho questo piacere, ma comunque chi è che ti ha fatto girare le scatole, dai, prima ho detto debordare il
2: fegato? È proprio questa signora Corbucci, per esempio.
1: Oddio, la chiami signora Corbucci mettendo una tremenda distanza tra te e lei. Invece, senti, i rapporti più facili con quali attori sei riuscita a stabilire?
2: I rapporti più facili l'ho avuti all'inizio con Sofia Loren, che era certamente una professionista e mi ha insegnato moltissimo, che lei veniva dall'America e quindi i vari uffici stampa che lei ha avuto...
1: Interrompo, Sofia Loren, quindi prima edizione umana, simpatica,
2: anni
1: spontanea.
2: Anni 60, no? Durante la Sciociara.
1: Sofia Loren d'oro, insomma.
2: Sofia Loren attrice, drammatica.
1: Ecco,
2: classica.
1: Quella che ti incontrava e che ti diceva, sì. Senti, ho letto poco, dimmi che cosa posso leggere. Era da abbracciarsela, sì. Proprio, no? E anche con te così. E poi era docile?
2: Beh sì, era molto, cioè capiva anche il mio spirito, le cose che noi creavamo insieme erano sempre...
1: Molto... Non era diventata sofisticata come quando dette un pranzo e noi giornalisti ci fece girare nei saloni della sua villa Marino.
2: No,
1: nominando...
2: quella già aveva abbandonato Sofia.
1: E tu non c'eri già, no. Quando ci diceva le firme, cioè gli autori dei quadri appesi alle pareti
2: sì,
1: dei saloni.
2: Sì, quello lo faceva anche la Coscina.
1: Anche la Coscina,
2: La Coscina diceva che i suoi quadri erano tutti signé.
1: Ah, signé.
2: Io poi avevo un mio amico, un antiquario, Pino Agostini, bravissimo, che veniva con me a vedere tutte le immobili della Coscina e lei che gli spiegava, lui che era un grande talento dell'antiquariato romano, cos'era quel mobile, e lui rideva perché invece magari era un mobile falso.
1: Beh, ma perlomeno come dalla Coscina era accettabile, perché lei è così personaggio, mentre in Sofia abbiamo assistito tutti a una metamorfosi, da una creazione. Da una forza della natura spontanea è diventata una lady sofisticata, mentre noi accettiamo e ricordiamo più la prima.
2: E come no?
1: Enrico, un capitolo difficile del tuo mestiere, che io chiamo di press agent e che tu dici inventato da te, e non hai torto.
2: Sì,
1: un capitolo difficile, un episodio duro da masticare. Forza, forza,
2: un episodio
1: fai funzionare la memoria.
2: Sai, è una domanda molto complicata, perché
1: no,
2: in fondo
1: qualcuno che ti ha fatto...
2: lavoro che può sembrare un lavoro così di vetrina, un lavoro
1: come il mio, invece...
2: è un lavoro, per me la parola lavoro già implica dentro una fatica, perché non è che è sempre piacevole ed è sempre va tutto a posto. Cioè, tante volte ho creato dei servizi fotografici, oppure ho creduto che un film fosse magnifico, per esempio un film Il mare di Petroni Griffi, l'avevo talmente lanciato, lo portai a Venezia e il giorno dopo la visione, che fu un fiasco clamoroso, venivano da me e mi domandavano: mare perché? Oppure una lira qua, una lira là, se l'incassa il mare.
1: Allora hai sofferto.
2: E io ho sofferto molto perché io credevo molto al film.
1: Questo è stato un momento duro. E invece c'è stato qualcuno che ti ha dato cose che non ti aspettavi da lui?
2: Sì, credo molto nell'amicizia anche in questo lavoro. Per esempio un grande amico mio è Carlo Vanzina, che è un regista, o Dario Argento.
1: Ecco,
2: sono
1: sì.
2: Due persone che io stimo moltissimo e che amo moltissimo.
1: Quindi in questo lavoro compiuto in un mondo così, diciamo, dalle mille sfaccettature, ambigue, non sempre leali, sei riuscito anche a trovare l'amicizia, a coltivare l'amicizia.
2: Ma tutti i miei amici vengono praticamente dal mio lavoro, intorno che girano, ruotano intorno al mio lavoro.
1: Beh, questo
2: io
1: è abbastanza importante.
2: Vedo dai giovani di 20 anni fino a dei giovani di mezza età di 60.
1: Senti Enrico, sei sei stato così, hai avuto tanto fair play da dire, ero un cane come attore, in altre parole sono un attore mancato, quindi mi sono voluto occupare degli attori, anche perché non avrei potuto saputo fare altro. Bene, c'è stato un personaggio che avresti, oltre quello di te stesso, che avresti voluto portare sulle scene o sugli schermi, quale?
2: Beh, alcuni attori americani l'avrei voluti come clienti, per esempio...
1: No, ma un personaggio interpretato da te, in prima persona.
2: Forse De Grieux nella Manon.
1: Oh, mamma mia, non me lo sarei mai immaginato.
2: Mi piace molto come
1: sorprendi. De Grieux addirittura, c'hai anche il risvoltino, ma guarda un po' romantico. Che ti piace il melodramma?
2: Mi piace molto.
1: Ah, a dischi però non ho visto in casa tua.
2: Sì, no, sta nella camera degli ospiti.
1: Ah, in quella non mi sono inoltrata, non sono stata ammessa.
2: Ci sono dei miei amici che mi curano la discoteca.
1: Addirittura di discoteca, beh, dovrai invitarmi e farmi ascoltare dei dischi. E adesso chi pensi di lanciare, oltre i due giovinetti?
2: I giovinetti che stanno qui, beh, io credo che loro sono, poi ci sono già un'attrice nuova affermata, ad esempio Marina Suma, che io credo molto, è un attore brillante. Jerry Calà, che mi sembra fra i comici nuovi quello che interessa di più.
1: Ti sta interessando di Eleonora Giorgi? Quali confidenze ti ha fatto?
2: In questo periodo la
1: Passiamo
2: Giorgi...
1: Passiamo dalla frivolezza alla curiosità.
2: No, io in questo periodo la Giorgi non l'ho più frequentata dopo degli incidenti che ha avuto della sua vita familiare. Però so che adesso lavora, che...
1: Ha detto che vuole cambiare vita, cioè basta la moglie e la sposa in attesa, no?
2: Speriamo, sì.
1: Da libro cuore che vuole ritornare a fare l'attrice. Non l'hai sentita ultimamente?
2: Ultimamente no.
1: Ma io la trovavo molto difficile, io giornalista. E tu come...
2: No, devo dire che no, è una ragazza molto spontanea. È una
1: L'hai
2: ragazza
1: trovata spontanea, non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo.
2: Intelligente.
1: Se dovessimo fare il gioco della verità che va tanto di moda, dai... Tre nomi, tirali fuori, tre, di attori che preferisci professionalmente.
2: Gasman, italiani, eh?
1: E italiani, come
2: Gasman,
1: vuoi.
2: Gasman, Mastroianni e Tognazzi.
1: Ne tiriamo fuori anche uno straniero?
2: Certamente Robert Redford, che ha dimostrato anche come regista essere grandissimo.
1: E una donna, vuoi italiana, vuoi straniera, la vogliamo tirare fuori? Ci resta
2: poco tempo.
1: La
2: vogliamo subito straniera, mi viene subito in mente due, Jane Fonda e Faye Dunaway.
1: Ah, benissimo.
2: E italiana? Forse Mariangela Melato.
1: Mariangela Melato, che è tanto amica mia, salutiamola, chissà dove
2: è
1: in questo momento.
2: Sta a Cannes, sta in giuria di Cannes.
1: Ah,
2: sta...
1: già vero, che sciocca.
2: In questo momento sta vedendo un bruttissimo film, perché a Cannes per ora fanno solamente dei brutti film.
1: Lo dici perché non ci sei.
2: No, ho letto le crisi, ho letto
1: no,
2: i giornali.
1: No, sto scherzando, anch'io li leggo, mi pagano per leggerli, tra l'altro.
2: Seguo molto.
1: Senti, Enrico, allora, quattro battesimi mi sembra in visita come press agent in questo momento. Ripetiamo i nomi dei tuoi quattro.
2: Allora, io credo che andrà fortissimo con un film di Samperi, Massimo
1: Con la tua
2: Ciavarro.
1: Mano sulla capoccia, naturalmente.
2: Massimo Ciavarro è un ragazzo che ha un grandissimo potenziale, perché lui è il re dei fotoromanzi.
1: Fai presto perché abbiamo solo un minuto.
2: Allora, Massimo Ciavarro, come perfetto, la nuova Loren potrebbe essere Mirella Banti.
1: Hai detto la nuova Loren, ascoltate bene. E poi?
2: E poi, come attrice versatile, interessante, Marina Suma, quella di Sapore di Mare.
1: Sì.
2: E poi Jerry Calà, sempre di Sapore di Mare, di Vado a vivere da solo, è un attore comico che viene dai Gatti di Vicolo Miracoli e mi sembra un attore comico il migliore che c'è.
1: Il tempo è finito e non abbiamo avuto tempo, appunto, ripeto,
2: mi
1: di
2: dispiace
1: dire che
2: molto, ti
1: hai anche
2: tantissimo.
1: Girato un film e scritto un libro, il titolo del libro prima
2: il libro
1: di salutarti...
2: che sto scrivendo con Matteo Spinola sulla mia vita
1: in
2: si
1: tandem.
2: Chiama C'era questo, c'era quello, della Mondadori, uscirà a Natale
1: e
2: succederà
1: allora,
2: di tutto.
1: Dopo Natale Gianni Bisiak ci ospiterà ancora per parlare di, ripeti il titolo,
2: C'era questo, c'era quello.
1: C'era questo, c'era quello. Stasera ci siamo noi e a quelli che sono in ascolto diciamo buonanotte, ciao ciao, ciao anche ai tuoi
2: ciao,
1: figliocci.
2: Ciao Silvana, grazie, buonanotte. Alla radio, grazie.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardini.
1: Cosa c'è ad oriente di Venezia? Forse, guardando bene, c'è un fotografo che da più di 30 anni cerca di svelarne i segreti. Questo fotografo è Fulvio Reuter e l'abbiamo raggiunto a Bologna mentre era in attesa di un tramonto. Fulvio? Pronto Fulvio, mi senti?
2: Ciao Piero.
1: Ciao Fulvio. Allora, questo tramonto l'hai preso o no?
2: È magnifico. Magnifico perché, guarda, stamattina lasciando Venezia ero molto pessimista. Ho dovuto fare uno sforzo enorme, proprio per ragioni proprio di meteorologiche. C'era una nebbia fettissima e quando hai a Venezia una tale nebbia, non pensi che arrivando a 150 km e a Bologna il tempo si è radicalmente cambiato.
1: Ecco, se tu dovessi dare dei consigli a qualcuno che fotografa, un giovane per esempio, cosa diresti a proposito della nebbia?
2: Ma la nebbia intanto è un alleato straordinario, ma poi c'è nebbia e nebbia. Quindi, come dire, bisogna intendersene, non so, essere un po' meteorologi, insomma, seguire l'evolversi del tempo. Ci sono per esempio nebbie durante le quali è praticamente impossibile fotografare, tanto sono dense, nere, buie e non permettono, specialmente lavorando a colori. Ma ci sono giornate, per esempio, di questi giorni dove hai una certa luminosità, quindi una nebbia abbastanza trasparente. Se hai questa nebbia, allora è un alleato potentissimo.
1: Insomma, ci vuole occhio, mi pare di capire. L'occhio che hai avuto in fondo e il naso in quella impresa editoriale che poi si è rivelata un grosso successo, cioè Essere Venezia. Ben 200.000 e oltre copie di tiratura, una cosa abbastanza inconsueta per la nostra editoria nazionale fotografica. Com'è nata questa idea, questa avventura?
2: Ma no, l'idea, ma sai, sarebbe una storia troppo lunga, raccontarla per telefono diventa un problema, ma insomma in sintesi, spero di essere breve. Io avevo pubblicato, fatto due libri, uno a Losanna nel 54, Venise à fleur d'eau, e poi nel 73, una ventina d'anni dopo, pubblicato Venezia viva, e sempre naturalmente in bianco e nero, perché io sono un patito del bianco e nero. Ecco, però questo secondo libro, che è nato a Zurigo, ma che poi per la prima volta ne feci la coedizione in italiano a Milano. Questo libro, praticamente le 5.000 copie si sono esaurite in 5 anni, quindi con una media di 1.000 copie al mese, un po' poco. Ecco, però in quel periodo ebbi modo di fare un piccolo sondaggio presso dei grossi librai veneti, e veneziani in particolare, i quali tutti erano concordi nel dirmi manca un libro di prestigio, tutto a colori, su Venezia. Ecco, la partenza è stata questa, un libro di prestigio tutto a colori, e siccome il colore, oltre al bianco e nero, mi ha sempre appassionato, e avevo comunque sempre anche lavorato a Venezia a colori, ma mettendole sempre da parte, perché ti dico anche per un problema molto pratico, allora una quindicina d'anni fa, pensare di pubblicare un libro interamente a colori in rotocalco era impossibile, i costi sarebbero stati veramente debordanti. Però negli ultimi anni invece, quando si è abbandonato il rotocalco per affrontare l'offset, allora l'offset consentiva di fare libri tutti a colori a condizioni abbastanza vantaggiose.
1: Senti Fulvio,
2: la cosa è nata così.
1: Scusa se ti interrompo, ti hanno accusato un po' di essere disimpegnato nella professione, questo è un tema che è angosciante spesso per il fotografo, e le accuse sono molto frequenti. Che differenza c'è tra impegno, disimpegno oppure addirittura semplice professionalità? Secondo me c'è da dire qualcosa.
2: No, ma sai, i critici ne dicono di tutti i colori, e poi per me le cose sono molto più semplici. Insomma, se vogliamo tradurre la famosa parola americana del concerned, che vuol dire proprio impegnato, per me l'impegno è soltanto
1: la qualità del coinvolgimento.
2: Il coinvolgimento deve essere di ordine professionale.
1: Ecco,
2: non so, uno decide, tu non puoi imporre a un uomo, a un fotografo, che tu devi fotografare queste cose e non le altre. Non puoi dire a un pittore, lei deve scegliersi questi soggetti piuttosto che altri. Questo mi pare è l'alto coinvolgimento. Se lo fa ad altissimo livello, qualsiasi cosa, vedi Piero, qualsiasi cosa il fotografo scelga, l'importante è che il risultato sia sempre di alto livello. Per me questa è professionalità, è concernente.
1: Sono d'accordo, Fulvio. C'è un altro vizio poi dei fotografi in generale, che secondo me è un vizio un po' di vanità, e vorrei sentire un po' il tuo parere.
2: Un po' non ho sentito bene.
1: No, c'è un vizio in genere diffuso, un'abitudine, diciamo, nei fotografi in generale, ed è quella di scegliersi, quando fanno un libro fotografico, di scegliersi dei compagni di strada illustri letterati. Il caso tuo, per esempio, di aver fatto un libro con una prefazione di Moravia. Il tuo è un libro un po' indiscreto, mi pare che tu ti sia un po' confessato in questo libro.
2: Questo è vero.
1: Ecco, allora rispondi un po' a queste due domande. La prima, è un vizio quello di tirarsi dietro i letterati? Perché poi non basta la foto da sola?
2: No. Beh, un vizio no, perché guarda, con Essere Venezia ho voluto coinvolgere un poeta straordinario, forse uno dei più grandi poeti che ha l'Italia, che è Andrea Zanzotto.
1: Sì.
2: Perché essendo veneto di estrazione, direi quasi veneziano di adozione, lo ritenevo estremamente idoneo a raccontare un suo modo di sentire e di vedere Venezia. Poi con Laguna è chiaro che, avendo chiesto a Zanzotto Venezia, dovevo rimanere su livelli molto alti, e allora ho chiesto ad un altro veneto di origine, ma veneziano anche lui più o meno di adozione, che è Goffredo Parisi, perché adora Venezia, per Laguna. A questo punto dico, con questo libro monografico coinvolge tutto il mio lavoro di 30 anni, o almeno degli ultimi 15 anni per quanto riguarda il colore, ho pensato naturalmente a Moravia, che era un rischio, nel senso che non lo considero un addetto ai lavori, però è un uomo di grande sensibilità e di grande ingegno, di grande cultura. Quindi può dire delle cose meno precise rispetto a certi critici fotografici, cioè critici che si occupano di fotografia, ma può avere delle intuizioni straordinarie. E infatti lui in questa prefazione, che non parla quasi affatto di me, ma comunque parte dalla famosa Camera Chiara di Roland Barthes, sì, e alla fine è coinvolto dall'ultimo capitolo, che è dedicato a un villaggio africano, perché lui è un malato d'Africa, io avevo visto giusto. Quindi lui ha lasciato per tre quarti il libro come non ha accennato a nessun argomento delle fotografie precedenti, ma si è buttato a corpo morto sull'ultimo capitolo, perché appunto l'Africa lo coinvolgeva molto da vicino.
1: Senti Fulvio, la tua giovinezza, tu hai preso un giorno una bicicletta e con una macchina a tracolla te ne sei andato in Sicilia. Eri molto giovane, eri.
2: Beh, sai, si parla di una, dunque era nel 53, quindi sono 30 anni, sono partito esattamente 30 anni fa in febbraio, perché le cose non andavano molto bene a casa, e io non che fossi indeciso, però nei confronti di mio padre la situazione era piuttosto tesa, perché da 5 anni, invece di applicare il mio diploma di perito chimico, continuavo a fare fotografie, soldi ne guadagnavo, insomma ero sempre indebitato fino al collo, lui doveva tamponare certe falle. E comunque, per farla corta, in febbraio del 53 la situazione è talmente tesa che gli ho chiesto, senti, dammi l'ultima chance, mi occorrono 50.000 lire e devo andare in Sicilia, con la bicicletta scendo a Messina, dopo la Sicilia vediamo se sono veramente fotografo o se devo tornare alla chimica.
1: Hai vinto tu, mi pare.
2: Sono sceso a Messina, ho caricato la bicicletta nel treno, è chiaro, ma sono sceso a Messina e da lì ho fatto il periplo dell'isola per un mese e mezzo, ho fatto quasi 3.000 chilometri. Ho perso una decina di chili e sono tornato a casa, ho sviluppato, stampato e ho mandato queste 30 o 40 fotografie sulla Sicilia, che io chiamavo la Sicilia senza miti, a questo grande editore svizzero che non conoscevo di persona, ma che sapevo che esisteva e che aveva pubblicato dei libri bellissimi con Paul Strand, con Isis e con altri grossi nomi. Io certo non volevo competere con questi big della fotografia di allora, però volevo che non si rendesse conto che quelle immagini potevano essere più o meno valide per un'eventuale pubblicazione. E quello è stato l'avvio. Lui non ha mai pubblicato niente di quelle fotografie sulle Sicilie, però
1: ti hanno portato fortuna.
2: Un modo per avvicinarlo a Losanna, non so, qualche mese dopo, e avere l'incarico di fare Venise a Fleur d'Eau, che è stato il primo libro fotografico di autore italiano all'estero, praticamente.
1: Senti Fulvio, rispondi con una certa sollecitudine. Venezia è facile o difficile ad essere fotografata?
2: Beh, le due cose insieme, Piero. È facile e difficile. Viverci come ci vivo io, per esempio, può essere facile, perché quando mi muovo dal Lido, e credo che sia, almeno personalmente, la condizione sine qua non per scoprirla giorno per giorno, quando uno del Lido si avvicina a Venezia con la motonave e la domina un po' dall'alto e ha questa scenografia straordinaria che cambia almeno 5-6 volte al giorno, quella è già una partenza straordinaria, perché l'essenza di Venezia è proprio di questo fenomeno urbano che è nato sull'acqua. E questo chi viene dal Lido lo vede tutti i giorni.
1: Fulvio, mi dispiace, sai che è già l'ora di andare a letto. La nostra telefonata è stata velocissima. Lasciamo gli ascoltatori nella luce di Venezia. Io ti ringrazio della telefonata. Auguri ancora per domani e buonanotte.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Piero Berengo Gardin.
3: RAI Radio Tech & Tech.

0: Un bel dì, vicino che passa che amici arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengono che domanda. Lei, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo, conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, il Toscalo, però vedi su camicia sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. La sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Toscalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Non sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti. Tanto non sporcavo.
1: Rai Radio Techete.
2: Archimede, il racconto della scienza. Non siamo in studio. Oggi sperimentiamo la viandanza scientifica. Proviamo ad attraversare certi luoghi guardandoli dalla prospettiva della scienza e della storia della scienza nello specifico. Lo facciamo camminando, lo facciamo nei luoghi romani di quello che è stato tra i più importanti scienziati del XX secolo e non solo. Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica nel 1938. Vi parliamo dalle strade di Roma, ma siamo sempre su Radio Techete e anche questa puntata conterrà un programma di archivio. Più avanti, benvenuti da Danilo Angelelli. E certo abbiamo bisogno di una buona guida per questa camminata che ci porterà in angoli della capitale legati alla vicenda scientifica e umana di Fermi. Infatti qui con me c'è Dario Francia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Francia è ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Roma 3, docente di teoria della relatività. Si occupa di fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, Fermi è un faro per gli scienziati, tanto più per lei.
3: Beh, senza alcun dubbio. Enrico Fermi essenzialmente è colui che ha rifondato, o forse più correttamente andrebbe detto fondato, la fisica teorica in Italia.
2: Questo itinerario lei lo ha pensato, disegnato e percorso qualche mese fa. La camminata era tra gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2023. Oggi lo ripercorre per noi, con noi. Francia, di viandanza scientifica si parla da un po'. La particolarità, originalità della sua proposta.
3: Dunque, essendomi occupato della vicenda di Fermi nel corso di una mia collaborazione con il CREF, il CREF è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerca Enrico Fermi, che è l'istituto di ricerca che ha sede a Via Panisferna, nella sede dello storico Regio Istituto. Ho potuto constatare via via, man mano che mi informavo, che diversi dei luoghi più rilevanti in realtà erano geograficamente abbastanza contenuti in un'area ristretta che va grosso modo da dove ci troviamo ora, Piazza Fiume, fino naturalmente a Via Panisferna. E ho pensato che potesse essere un'idea interessante, che magari poteva piacere a qualcuno, ripercorrere quei luoghi e raccontare quelle vicende.
2: Che Via Panisperna fosse il punto di arrivo era intuibile. Noi però partiamo forse dal luogo più romantico di questo itinerario, romantico per quel che ha significato per Fermi. Piazza Fiume prende il nome dalla città oggi croata, una piazza realizzata nel 1921 che è soprattutto un crocevia. Da qui parte la nostra camminata, da qui parte, anche se in direzione quasi opposta rispetto a come ci muoveremo noi, via Salaria. Parlavo di romanticismo. Piazza Fiume ha fatto da scenario al primo incontro tra Enrico Fermi e quella che poi diventerà sua moglie e la compagna di una vita, Laura Capon.
3: Esattamente, in una delle biografie più famose di Enrico Fermi, Atomi in famiglia, scritta giusto appunto da Laura, l'inizio è proprio dove ci troviamo ora, a Piazza Fiume, già a Piazzale Salario, dove Laura, studentessa sedicenne, aspettava alla fermata del tram un gruppo di amici per recarsi a fare una gita fuori porta, come era consuetudine a quel tempo, e in quell'occasione incontrò per la prima volta il giovane Fermi, già famoso per essere, diciamo, assegnatario di un incarico di ricerca e di docenza a Firenze, e quindi anticipato dalla fama nella presentazione degli amici di Laura, che si incuriosì un po' nel vederlo la prima volta.
2: Poi però passò un po' di tempo prima che i due si rivedessero in Val Gardena, dove entrambi erano in vacanza, ciascuno per conto proprio.
3: Sì, esattamente 2 anni dopo, il primo incontro nella primavera del 24, poi nessuna notizia, e poi si rivedono nel 26 in occasione di una vacanza in montagna. Per caso, i genitori, diciamo la famiglia Capon, voleva andare in vacanza sulle Alpi francesi. però il regime introdusse delle restrizioni sulla possibilità di cambiare e scambiare valuta straniera e quindi ripiegarono sulla Val Gardena.
2: Tornando a Piazza Fiume, era stata realizzata da pochissimi anni quando i due si incontrarono qui. La Capon veniva da una famiglia di origine ebraica e questo sarà un fattore che determinerà un cambiamento decisivo diversi anni dopo nella vita di Fermi. Ne parleremo. Adesso camminiamo, Francia?
3: Volentieri.
2: Le tappe sui luoghi degli anni romani di Enrico Fermi, secondo l'itinerario del nostro Dario Francia, sono 7. Si percorrono in circa 2 ore, soste e visite comprese. Noi ci fermiamo in 4 di queste tappe e in molto meno tempo. Intanto, dopo aver percorso circa 500 metri, siamo arrivati in via Boncompagni, Rione Ludovisi, via caratterizzata da eleganti palazzi ottocenteschi. Eccoci al numero civico 16. Qui abitava la famiglia Castelnuovo, Guido Castelnuovo, docente, fondatore della Scuola Italiana di Geometria Algebrica, celebri nella sua casa i sabati sera di riflessione, convivialità con colleghi e allievi. Fermi ne era un assiduo frequentatore?
3: Sì, la casa dei Castelnuovo, il salotto dei Castelnuovo, ha svolto un ruolo molto rilevante in quegli anni e nella formazione della scuola di Fermi. Si vedevano dei matematici di grandissimo rilievo internazionale con i figli, i nipoti e gli amici dei figli che facevano una specie di salotto parallelo nel quale più che altro giocavano e parlavano di cose da ragazzi. Fermi veniva un po' conteso tra i ragazzi che volevano in qualche modo intrattenersi con lui e i matematici che volevano che lui gli parlasse di fisica, essendo uno dei pochissimi esperti delle nuove teorie, la relatività e la teoria dei quanti, che in Italia praticamente nessuno conosceva all'epoca.
2: Quanti anni aveva Fermi, che ricordiamo nacque nel 1901, in questo palazzo si sta aprendo il portone adesso? Che periodo Fermi lo ha frequentato?
3: Dunque Fermi ritorna a Roma nel 22, dopo la laurea, e lo frequenta sicuramente negli anni direi tra il 23 e il 26, a fasi alterne, considerando che ebbe anche degli incarichi a Firenze.
2: C'era comunque un'elite nelle serate in questa casa Castelnuovo?
3: C'era sicuramente un'elite intellettuale e di questo se ne è anche traccia in un dialogo tra Fermi e i suoi amici in Val Gardena, un posto che abbiamo evocato poco fa, perché Fermi, parlando della classificazione delle persone e dell'intelligenza delle persone, lui dichiara che nel giudicare le persone loro devono essere un po' indulgenti in quanto facenti parte di un gruppo altamente selezionato.
2: In questo lungo viale alberato, ampio viale alberato, oggi molti palazzi ospitano per lo più uffici, alberghi.
3: Sì, è interessante osservare che via Boncompagni ha contribuito anche in un altro senso alle vicende che stiamo raccontando. Poco oltre c'era l'ufficio delle ferrovie dove lavorava il papà di Enrico, Alberto. Enrico, tredicenne, era solito aspettarlo all'uscita, alla fine del lavoro, e fare con lui e con un amico del papà, l'ingegnere Alfonso Amidei, delle lunghe passeggiate. E Alfonso Amidei, come vedremo più avanti, svolse un ruolo cruciale nella formazione adolescenziale di Enrico.
2: E torniamo a muoverci, destinazione un istituto scolastico. Fermi ha dato il nome a centinaia di istituti di istruzione in tutta Italia e non solo. Noi andiamo a vedere il suo di liceo. Okay. Terza tappa, abbiamo camminato circa 1,5 chilometri da via Boncompagni, siamo passati anche da via Gaeta, dove c'è la casa natale di Fermi, la famiglia Fermi ci visse per circa 10 anni. Rione Castro Pretorio, vicinissimi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, siamo davanti al liceo classico statale Pilo Albertelli, in viale Daniele Manin 72, ha 130 anni questo istituto, vi studiò Fermi e una targa apposta vicino al portone d'ingresso ce lo ricorda. Dario Francia.
3: Dunque, questo è un luogo assolutamente cruciale per la formazione di Enrico Fermi, non solo e quasi, diciamo, non in quanto per la sua frequentazione liceale, ma perché negli anni dell'adolescenza Fermi effettivamente si formò la preparazione di base che lo condusse all'università, alla scuola normale, da studente già formato. E sono stati 3 i passaggi fondamentali di questa formazione. Abbiamo accennato prima all'incontro con Alfonso Amidei, l'ingegnere amico del padre, che fornì a Fermi una vera e propria scaletta per la sua formazione scientifica dai 13 ai 17 anni, in particolare per quanto riguarda la matematica. E Alfonso Amidei, del quale abbiamo una testimonianza molto chiara in una lettera che scrisse a Emilio Segre dopo la guerra, organizzò un vero e proprio percorso universitario per la formazione di Enrico Fermi, il quale rispose con un'efficienza sorprendente, straordinaria. Il secondo incontro fondamentale fu con Enrico Persico, che fu un suo compagno di liceo, E ricordiamo che se Fermi è stato il primo in Italia ad avere, essere vincitore di una cattedra di fisica teorica, e prima non esisteva, Enrico Persico è stato essenzialmente il secondo, nel senso che partecipò allo stesso concorso e prese il secondo posto e vinse una cattedra a Firenze. Enrico Persico era un compagno di liceo, in realtà, del fratello Giulio di Enrico, prima della prematura scomparsa di Giulio, e poi diventò in qualche modo un amico inseparabile di Enrico, con il quale condividevano la passione precoce per la scienza e con il quale andavano a cercare libri a poco prezzo al mercatino di Campo dei Fiori e improvvisavano esperimenti per la misurazione dell'accelerazione di gravità, per la densità dell'acqua marcia.
2: Comunque il liceo in qualche modo un contributo lo ha dato alla maturazione di queste scelte di Fermi.
3: Dunque, i licei all'epoca erano dotati di laboratori estremamente sofisticati e aggiornati per l'epoca, e uno dei docenti di Enrico Fermi e di Enrico Persico, il professor Heredia, notò il talento dei due ragazzi e gli propose una serie di esperimenti usando degli strumenti che possono essere ancora oggi visti nel museo che è presente all'interno del liceo Pilo Albertelli, all'epoca Umberto I. In particolare, uno di questi esperimenti fece parte della prova per l'ingresso alla scuola normale del concorso che Fermi fece dopo la maturità.
2: Abbiamo detto che la Basilica di Santa Maria Maggiore è vicinissima, ce l'abbiamo a 200 metri perché via Daniele Manin dà proprio su Piazza Esquilino, dove si trova la Basilica. Se poi ci giriamo dall'altra parte a 400 metri vediamo il lato della stazione Termini. Questo liceo ha diplomato tanti nomi illustri oltre a Fermi e Persico. Ricordiamo lo scrittore Carlo Cassola, l'economista Massimo D'Antona, poi assassinato dalle Nuove Brigate Rosse, e il regista cinematografico Ettore Scola.
3: Era un liceo naturalmente in zona centrale e in qualche modo faceva da contraltare al liceo Massimo, che si trova poco distante nell'attuale sede di Palazzo Massimo, il Museo dell'Antichità Romana. Ed era in qualche modo un liceo che raccoglieva gli studenti forse di estrazione un po' più popolare rispetto al Massimo, che risultava una sede liceale forse più esclusiva. Quindi in qualche modo c'era una divisione censuale tra gli studenti dell'epoca.
2: E prima di lasciare via Daniele Manin e riprendere il cammino e arrivare all'ultima tappa in questo itinerario abbreviato rispetto a come lei, Francia, lo ha ideato, un aneddoto collegato agli anni del liceo di Enrico Fermi?
3: Dunque, Fermi e Persico erano naturalmente curiosi ed in particolare cercavano in tutti i modi di capire il moto della trottola. La trottola, diciamo, ha un moto particolarmente complicato da non intuitivo, perché quando sembra che possa stare per cadere ricomincia a girare intorno ad un altro asse di inerzia. Per capire il moto bisogna avere degli strumenti matematici un po' più sofisticati. Fermi cercava di fare una teoria improvvisata sulla base delle poche nozioni che possedeva e fu questa una delle ragioni che spinse Alfonso Amidei a consigliare Fermi di procedere per gradi e di formarsi prima le basi matematiche necessarie per arrivare poi allo studio della meccanica razionale, che è il luogo dove il moto della trottola viene spiegato in maniera esaustiva.
2: In cammino verso l'ultima tappa, via Panisperna. Dalle strade di Roma questo appuntamento con Archimede e il racconto della scienza. Alcune strade, quelle che ci rimandano in modo particolare alla vita, alla formazione e alle scoperte di Enrico Fermi fino al 1938. Rione Monti, ecco via Panisperna. Ci siamo arrivati da via Daniele Manin, abbiamo percorso circa un chilometro, un bel tratto di via Cavour. Siamo entrati a via Panisperna, che va da Largo Angelicum a via Santa Maria. Ecco la via della toponomastica romana, che ha dato il nome a quel drappello di scienziati che negli anni 30, capitanati da Enrico Fermi, resero la capitale d'Italia, anche capitale mondiale della fisica nucleare. Dario Francia, fisico dell'Università Roma III.
3: Sì, eccoci qui, siamo di fronte a San Lorenzo in Panisperna, in prossimità di quello che era il Regio Istituto di Fisica e, come hai appena detto, questo luogo in pochi anni e per pochi anni ha portato la fisica italiana, la fisica teorica in particolare, al centro del mondo, anche la fisica sperimentale, in vetta al mondo. Diciamo, l'impresa di questi ragazzi cominciò intorno alla fine del 1927, quando intorno a Fermi, fortemente voluto da Orso Mario Corbino per rilanciare la fisica italiana, si raccolse un gruppo di giovani estremamente dotati e molto volenterosi, che inclusero tra i primi arrivi Franco Rasetti, che era un compagno di studi di Fermi a Pisa, Emilio Segre fu il primo studente che passò da ingegneria a fisica, seguito da Amaldi e poi da Ettore Majorana, convinto da Emilio Segre ad andare a conoscere Fermi e a mettere all'opera il suo talento straordinario in un contesto diverso da quello dell'ingegneria.
2: Chiesa di San Lorenzo, nella via c'è appunto il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, che venne trasferito poi nel 1937 nella città universitaria, sua attuale sede. Oggi nella palazzina di via Panisperna, che rispetto alla chiesa quanto dista?
3: Allora, stimo forse un 200 metri, e si trova all'interno del compendio del Viminale, del Ministero dell'Interno, attraverso il quale bisogna passare per poi accedere e recarsi alla sede del fu Regio Istituto, oggi sede del menzionato Centro Studi e Ricerche Museo Storico della Fisica Enrico Fermi, in breve CREF,
2: che ha la sua sede nella palazzina di via Panisperna da poco. L'inaugurazione è avvenuta nel 2019. Che istituzione rappresenta il CREF per la comunità scientifica?
3: Il CREF è un'istituzione molto particolare, è stato istituito nel 1999, anno in cui si votò la legge che stabiliva che la sede dell'istituto fosse dedicata alla creazione di un museo e anche un centro ricerca. Ed è questa duplice natura che lo rende particolare. C'è un bellissimo museo, un'installazione dedicata ad Enrico Fermi, alla vicenda di quegli anni a Majorana, che si può visitare, ma c'è un vero e proprio centro di ricerca con vari gruppi che si occupano di varie attività, attivo in campi avanzati, particolari di nicchia.
2: E mentre parliamo stiamo camminando, ci muoviamo verso la targa commemorativa in via Panisperna, perché non si può accedere da qui alla palazzina che si trova, come diceva lei Francia, all'interno del compendio del Viminale.
3: In linea d'aria è vicina a dove ci troviamo adesso, però fisicamente per accedere bisogna passare da piazza del Viminale e avere un permesso per accedere e poi fare una lunga passeggiata all'interno del Viminale per arrivare a quello che era il Regio Istituto.
2: Intanto siamo arrivati davanti alla targa. Ecco, di fronte al numero civico 203A di via Panisperna leggiamo: ragazzi di via Panisperna, in questa strada, al civico 89, negli anni 30 i ricercatori D'Agostino, Fermi, Nobel 1938, Amaldi, Majorana, Rasetti, Pontecorvo, Segre, Nobel 1959, accedevano all'Istituto di Fisica, dove insieme aprirono l'era nucleare al mondo. Insomma, una grande avventura, una pagina importantissima della storia della scienza.
3: Beh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da parlare, però vale la pena di menzionare almeno due delle imprese scientifiche che caratterizzarono quei ragazzi. Fermi, nel 1933, capì il meccanismo alla base di particolari decadimenti nucleari, chiamati decadimenti beta, di fatto individuando per la prima volta una delle quattro forze della natura, la forza debole. Successivamente, grazie anche all'inquadramento teorico dato dalla teoria di Fermi del decadimento beta, il gruppo cominciò ad analizzare e a produrre elementi radioattivi in modo artificiale, bombardandoli con neutrone, che era stato scoperto nel 1932 da Chadwick. E qui ci furono due scoperte assolutamente rilevanti. La prima, nel maggio del 1934, i ragazzi bombardavano gli elementi della tavola periodica in modo sistematico, dal primo al 92esimo. Arrivati all'uranio, osservarono dei fenomeni i cui prodotti di decadimento non riuscivano ad interpretare. Credettero inizialmente di aver prodotto due elementi transuranici, chiamati ausonio ed esperio, e poi successivamente, proprio nei giorni in cui Fermi ritirava il premio Nobel e si recava negli Stati Uniti, Lise Meitner capì che in realtà avevano per la prima volta scisso il nucleo dell'uranio, dando inizio all'era atomica. Successivamente a questa produzione della scissione del nucleo di uranio, ancorché non riconosciuta, a distanza di pochi mesi, il gruppo osservò un fenomeno molto strano. C'erano alcuni esperimenti che davano risultati diversi, anche se apparentemente tutte le condizioni risultavano identiche. Della cosa si accorsero inizialmente Amaldi e Pontecorvo, con qualche timidezza informarono Rasetti e Fermi, e alla fine tutti quanti si convinsero che l'effetto era reale, nessuno sapeva spiegarselo. Fermi ebbe l'intuizione di riprodurre l'esperimento, che era un bombardamento di un bersaglio tramite, diciamo, materiale radioattivo che emetteva neutroni, interponendo tra proiettile e bersaglio un blocco di paraffina. La radioattività schizzò. Fermi capì che il motivo era dovuto al fatto che la presenza di idrogeno nella paraffina rallentava i neutroni. Ripetettero l'esperimento nella famosa fontana dei pesci rossi nel giardino dell'istituto, confermarono l'esperimento e questo diede il via all'inizio della tecnica di neutroni lenti per la produzione di radioattività, che fu alla base un momento imprescindibile della produzione della reazione nucleare a catena, poi realizzata a Chicago nel 1942, e che poi ha dato via sia naturalmente all'utilizzo bellico dell'energia atomica e sia all'utilizzo dell'energia atomica per scopi civili, ad esempio medici.
2: Allora, noi adesso, Francia, ritorniamo presso la chiesa di San Lorenzo. Intanto andiamo avanti con il racconto. Nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali. Fermi lasciò l'Italia con la moglie Laura Capone, che era di famiglia ebraica, proprio nello stesso anno in cui lui si aggiudicò il premio Nobel per la fisica. Fermi si trasferì negli Stati Uniti ed è qui che inizia la puntata del programma di archivio che stiamo per ascoltare. Fa parte della serie Da via Panisperna allo Sputnik, breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. De Maria era un fisico e uno storico della scienza. Questa serie andava in onda su Radio 1 nell'autunno del 2000. In ogni puntata una vicenda scientifica diversa, con l'utilizzo anche di fonti sonore d'epoca. La puntata che adesso ci ascoltiamo ha per titolo Enrico Fermi e l'Italia e continua a raccontare la parabola di Fermi riprendendola da dove ci fermiamo noi, qui a Via Panisperna. E insieme a Dario Francia ci sediamo sui gradini della scalinata che porta alla chiesa di San Lorenzo. E buon ascolto.
4: Five seconds from Wolf. Four, three, two, one.
5: Da via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
6: Enrico Fermi e l'Italia, 1945-1954. In questa trasmissione voglio mettere in luce il ruolo importante avuto da Enrico Fermi anche dopo la sua partenza per gli Stati Uniti per lo sviluppo della fisica in Italia nei primi anni del dopoguerra. È ben noto che Fermi lasciò l'Italia nel dicembre del 38 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Prima si recò a Stoccolma a ritirare il premio Nobel e nel gennaio del 39 si trasferì negli Stati Uniti. Lì ebbe un ruolo fondamentale di primissimo piano nelle ricerche sulla fissione dell'uranio e sulla reazione a catena che culminarono con la messa a punto del primo reattore nucleare, la cosiddetta pila di Fermi, entrata in funzione a Chicago nel dicembre del 42.
7: Which specifies the unconditional surrender of Japan.
8: La Seconda Guerra Mondiale è finita. La vittoria ha trasformato gli Stati Uniti in una nuova superpotenza.
6: Successivamente Fermi lavorò a Los Alamos e già tre settimane dopo l'esplosione della bomba di Hiroshima e di Nagasaki, il 28 agosto del 1945, Fermi scrisse una lunga lettera al suo vecchio amico ed allievo Edoardo Amaldi, che era rimasto in Italia, parlandogli per la prima volta del suo lavoro a Los Alamos, lavoro che era tuttora coperto dal più stretto segreto militare. Questa lettera di Fermi costituisce un documento di importanza storica fondamentale perché fornisce un primo resoconto a caldo ad un intimo amico come Edoardo Amaldi delle ricerche svolte sulla bomba atomica, ricerche ancora coperte dal segreto militare, ricerche che Fermi giudica di notevole interesse scientifico, ma soprattutto Fermi fornisce una giustificazione delle ragioni che avevano portato all'esplosione della bomba contro il Giappone.
9: Caro Edoardo, come vedrai dall'intestazione di questa lettera, il mio indirizzo non è più a Chicago. In realtà è più di un anno che il mio lavoro si è trasferito nel New Mexico, dove siamo circondati da montagne alte da 3 a 4.000 metri. Il nostro villaggio, Los Alamos, è situato a circa 2.200 metri sul livello del mare e ha un clima assai piacevole. D'estate non fa mai caldo ed inverno abbiamo molta neve. Questo permette di sciare dai primi di dicembre alla fine di maggio. D'estate la pesca alle trote è un piacevole passatempo domenicale. Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l'aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirare avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione.
6: Ma Fermi in questa lettera è soprattutto ansioso di mettere al corrente l'amico rimasto in Italia della sua più grande scoperta, la realizzazione della pila, cioè del primo reattore nucleare che utilizzava una reazione a catena, e dell'importanza che le nuove scoperte potevano avere, anzi già avevano, per lo sviluppo delle ricerche fondamentali in fisica nucleare.
9: Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e grafite. È diventato d'uso comune chiamare queste macchine pile. E queste pile rappresentano un ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato fra l'altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo, ora che la guerra è finita. Appena le regole di segretezza saranno ridotte, ti scriverò ancora più dettagli sui nostri lavori.
10: La guerra è gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
11: 1945. Il generale de Gaulle annuncia la vittoria.
10: Devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation.
6: Finita la guerra, Fermi smette subito di effettuare ricerche nella cosiddetta fisica di guerra per tornare a dedicarsi alla ricerca fondamentale in fisica nucleare. Ma la guerra ha prodotto dei cambiamenti irreversibili. Si è affermato un nuovo modello di produrre scienza, di fare ricerca. Un modello che viene chiamato con il termine di Big Science, che era nato sotto la pressione delle esigenze belliche, che aveva avuto il suo prototipo proprio nel progetto Manhattan. Anche nella fisica di pace si impone un nuovo modello, con fondi illimitati e con un numero notevolissimo di ricercatori che lavorano sullo stesso progetto. Così Fermi scrive ad Amaldi e a Giancarlo Vic, un altro fisico rimasto a Roma, che aveva occupato la sua cattedra dopo la fuga di Fermi negli Stati Uniti, della nuova situazione della ricerca negli Stati Uniti.
9: Cari amici, dal gennaio io mi sono stabilito a Chicago, più o meno definitivamente. Si radunerà qui, un poco alla volta, un gruppo piuttosto numeroso di fisici, sia teorici che sperimentali. Tra i teorici il pezzo forte è Edward Teller. Sembra che avremo mezzi piuttosto illimitati e abbiamo cominciato ad usarli ordinando un betatrone da 100 mega electron volt, che probabilmente in seguito potremo crescere con relative piccole modificazioni fino a quasi il doppio. Anche in America la situazione della fisica ha subito cambiamenti molto profondi per effetto della guerra. Alcuni sono per il meglio. Ora che la gente si è convinta che con la fisica si possono fare le bombe atomiche, tutti parlano con indifferenza di cifre di vari milioni di dollari. Intanto, molti fisici si sono messi ad occuparsi molto più attivamente di politica che non di fisica e passano il loro tempo a Washington in piacevoli conversari con senatori e congressmen.
6: A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Enrico Fermi farà di tutto per aiutare la rinascita della fisica italiana, per esempio facendo riprendere ai suoi amici ed ex allievi rimasti in Italia i contatti scientifici con la comunità internazionale. Così sarà Fermi che invita Amaldi a recarsi negli Stati Uniti a tenere una serie di conferenze in varie università americane per 3 mesi, dal settembre al dicembre del 1946. E il viaggio di Amaldi negli Stati Uniti è il primo di una serie di viaggi e di soggiorni di ricerca effettuati da notevole numero di giovani fisici italiani, da Gilberto Bernardini a Oreste Piccioni e a Giuseppe Cocconi. Ma nel 1948 Fermi interviene direttamente con i politici italiani per cercare di aiutare lo sviluppo della fisica in Italia. Infatti nel marzo del 1948 Edoardo Amaldi aveva deciso di rivolgersi a Fermi per chiedergli di scrivere ad Alcide De Gasperi, che era allora presidente del Consiglio, per caldeggiare un aumento sostanzioso dei fondi per la ricerca destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
12: Caro Fermi, è un pezzo che ti volevo scrivere e mi sono deciso con l'intento di darti una seccatura, ma penso che un tuo interessamento potrebbe avere un'importanza decisiva. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del suo presidente, professor Gustavo Colonnetti, ha chiesto al governo che venga assegnata annualmente per tutte le ricerche in Italia una somma di 500 milioni di lire. La cosa è stata presentata a De Gasperi, il quale si è mostrato abbastanza favorevole. Se non ti seccasse troppo, ti pregherei di scrivere a De Gasperi facendogli presente l'importanza che ha già assunto e che assume di giorno in giorno sempre di più la ricerca scientifica in tutti i paesi civili. È chiaro che si tratta di scrivere cose piuttosto ovvie e note a tutti, ma credi che un tuo interessamento alla ricerca scientifica in Italia potrebbe essere un elemento decisivo o quasi?
6: Dopo la lettera di Amaldi, Fermi si dà subito da fare e scrive ad Alcide De Gasperi, sottolineando in particolare l'importanza dei risultati raggiunti dai fisici italiani nel campo della fisica dei raggi cosmici.
9: A Sua Eccellenza Alcide De Gasperi, Primo Ministro, Roma, 27 aprile 1948. Eccellenza, mi scrive il professor Edoardo Amaldi dell'Università di Roma che il governo italiano sta discutendo in questi giorni una proposta del professor Gustavo Colonnetti, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che una somma annua di 500 milioni di lire venga assegnata per la ricerca scientifica in Italia. Sono lieto che tale proposta sia presa in seria considerazione e spero che il governo italiano possa trovare il modo di accettarla. Le pubblicazioni italiane, particolarmente quelle sulla radiazione cosmica, formano assai spesso oggetto di discussione per gli scienziati americani. Ho udito spesso commentare con meraviglia sul fatto che così notevoli risultati siano stati ottenuti in circostanze esterne tanto difficili. Sono sicuro che se il governo italiano potrà mettere a disposizione degli studiosi mezzi più larghi, i risultati saranno corrispondenti. Rispettosi saluti, Enrico Fermi.
6: La lettera di Fermi a De Gasperi è del 27 aprile del 1948. Il 18 aprile si erano svolte in Italia le elezioni politiche e dopo una campagna elettorale molto agitata si erano concluse con la sconfitta delle sinistre del Fronte Popolare e con una vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana. Come lo stesso Fermi scrive ad Amaldi mandandogli la copia della sua lettera a De Gasperi:
9: spero che la mia lettera a De Gasperi serva a qualcosa. Ho pensato che fosse meglio scrivere dopo le elezioni, perché ritengo che prima di esse ci fosse molta confusione.
6: Ma tuttavia l'intervento di Fermi con De Gasperi non produsse purtroppo l'effetto sperato.
12: Caro Fermi, grazie per la tua lettera a De Gasperi, per la quale non ti avevo mai scritto. In pratica il governo ha concesso al Consiglio Nazionale delle Ricerche solo 250 milioni, ossia la metà del richiesto, e meno di un quarto di quanto aveva prima della guerra, tenuto conto del potere d'acquisto della lira. Di conseguenza il fare della ricerca è ancora alquanto difficile, ma nel complesso ce la caviamo benino.
6: Nel settembre del 1949 Enrico Fermi, per la prima volta dopo oltre 10 anni di assenza, tornò in Italia per partecipare a un congresso che si tenne a Como, un importante congresso internazionale sulla fisica dei raggi cosmici. Lì poté riabbracciare molti vecchi amici, sia residenti in Italia sia emigrati in altri paesi, da Amaldi a Bernardini, da Bruno Pontecorvo a Bruno Rossi e a Emilio Segré, e poté anche conoscere le nuove leve della fisica italiana. Ecco con quali parole Gilberto Bernardini, chiudendo i lavori della conferenza di Como, ricorda e sottolinea l'importanza del ritorno di Fermi in Italia.
13: È tornato fra noi, sia pure solo per un po' di tempo, Enrico Fermi. Tra i fisici le generazioni si avvicendano piuttosto rapidamente, diciamo con l'intervallo di circa 5 anni. Così lui, che è il fondatore della moderna scuola di fisica italiana, tornando dopo circa 10 anni, ha trovato qui una progenie abbastanza numerosa. È una specie di famiglia che ha salutato il suo ritorno con orgoglio, con entusiasmo e anche con un senso di vera gioia.
6: Dopo la conferenza di Como, Fermi visitò il laboratorio d'alta quota della Testa Grigia, a 3.500 metri sul livello del mare. Questo laboratorio era diventato un centro di rilevanza internazionale per le ricerche sulla fisica dei raggi cosmici, ricerche che venivano effettuate da gruppi di fisici di varie università italiane, di Roma, di Milano, di Torino, di Bologna. E questo laboratorio era diventato anche, in un certo senso, l'emblema della rinascita della fisica italiana dopo la diaspora del gruppo Fermi. Dopo essere stato alla Testa Grigia, Fermi fu invitato a tenere una serie di lezioni sia a Milano che a Roma, sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei. Ecco, a questo proposito, come Emilio Segré ricorda le lezioni di Fermi a Roma.
14: Fu qui che la nuova generazione di fisici, cresciuta dopo la sua partenza, vide e conobbe il quasi leggendario Fermi. egli spiegò loro in forma semplice e originale alcune delle più importanti novità degli ultimi anni. C'era anche il venerando professor Guido Castelnuovo, presidente dell'Accademia dei Lincei e già membro della medesima al tempo della nascita di Fermi. Castelnuovo aveva conosciuto e protetto Fermi fin dai tempi in cui era studente. Sotto il fascismo, in seguito alle leggi razziali, dato che era ebreo, Castelnuovo era stato cacciato dall'Accademia dei Lincei e dall'università e durante l'occupazione nazista aveva dovuto nascondersi per scampare a mortali pericoli. La ricostituita Accademia dei Lincei, dopo la fine della guerra, l'aveva rieletto a presidente e la presenza di Castelnuovo alle elezioni di Fermi era un solenne simbolo della rinascita italiana.
6: Dopo questo suo primo ritorno in Italia, Fermi continuò ad avere un ruolo estremamente importante con i fisici italiani ed essere come una sorta di consigliere per tutti i problemi riguardanti lo sviluppo della fisica, non solo in Italia ma anche in Europa. Questo per esempio è il caso della nascita del CERN, il Centro Europeo per le Ricerche Nucleari, che venne fondato intorno al 1952 con un ruolo determinante di Edoardo Amaldi. Anche in questo caso Fermi fu il consigliere e suggerì una serie di iniziative che dovevano essere prese per far decollare questo laboratorio europeo.

0: Nell'estate del 1954, Fermi tornò in Italia per la seconda e ultima volta. Fu invitato a Villa Monasterio, a Varenna, sul lago di Como, a tenere un memorabile corso sulla fisica dei pioni, così venivano chiamati i mesoni pi greco, e ecco come Bernard Field, che all'epoca era un suo studente, ricorda le sue lezioni di Varenna.
1: Qui c'era Fermi al massimo delle sue forze intellettuali, che metteva ordine e semplicità nella confusione, che scopriva connessioni tra fenomeni apparentemente non collegati. Acume e sapienza emergevano dalle sue labbra, bianche come al solito per il contatto con il gesso.
0: Mentre Fermi si trovava ancora in Italia, la sua salute cominciò a peggiorare rapidamente per una grave malattia non diagnosticata in tempo. Tornato a Chicago, fu sottoposto ad un intervento chirurgico che portò alla scoperta di un tumore maligno inoperabile allo stomaco. Emilio Segré, che lo andò a trovare in ospedale, descrive la forza d'animo con cui Fermi affrontò la malattia.
1: Appena possibile andai a Chicago. Trovai Fermi all'ospedale assistito dalla moglie, Laura. Al momento non aveva sofferenze ed era nutrito artificialmente da una sonda. Tipicamente contava le gocce della soluzione nutritiva con un contasecondi, come se fosse un esperimento su un oggetto estraneo. Era perfettamente conscio della situazione e ne parlava con socratica serenità. L'impressione della visita, per il dolore della realtà presente, per la stupefacente forza d'animo con cui Fermi l'affrontava, mi sconvolse. E quando dopo qualche tempo uscì dalla sua stanza, quasi venni meno.
0: Enrico Fermi sopravvisse all'operazione per poche settimane. Tornato a casa dall'ospedale, nonostante l'aggravarsi del suo male, cercò di rivedere il testo di un suo corso di lezioni di fisica nucleare che intendeva pubblicare. Morì il 29 novembre del 1954, ad appena 53 anni. Il suo libro incompiuto di queste sue lezioni fu pubblicato postumo con il titolo di Nuclear Physics.
2: A proposito di Giappone, mi dicono che non solo fu l'unico paese al mondo a non compiangere la scomparsa di Enrico Fermi, ma che il giorno del suo funerale venne indetta una sorta di festa nazionale. Tanto vicino e, ahimè, terribile era il ricordo della bomba atomica. Pietro Biondi, Francesco Anzalone, Luca Dalla Bianca, Alberto Molinari sono stati i lettori di oggi.
3: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria, con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
4: Ricerche documenti sonori di Letizia Bindi.
2: Regia di Idalberto Fei.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una puntata dal ciclo da Via Panisperna allo Sputnik, dall'autunno del 2000, Radio 1. Siamo qui, a Via Panisperna, seduti sui gradini che portano alla chiesa di San Lorenzo, in una tiepida giornata invernale romana. Ci siamo arrivati a Via Panisperna seguendo un itinerario partito da Piazza Fiume con Dario Francia, ricercatore in fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, un commento a quanto ascoltato fin qui nel programma di archivio.
1: Dunque, ci sono vari spunti interessanti nel programma di archivio. Uno è relativo al fatto che con il progetto Manhattan ebbe il via quella che viene poi chiamata Big Science, la scienza dei grandi gruppi, dei grandi finanziamenti, progetti enormi divisi in dipartimenti all'interno dei quali ognuno si occupava di una parte del progetto. E viene letta una parte della lettera che Fermi inviò ad Amaldi a proposito di questo. Non viene detto che Fermi in realtà nella stessa lettera commenta in modo negativo l'inizio della Big Science, e ci possiamo chiedere perché. La mia opinione è che Fermi non vedeva nelle sue corde l'inizio di una produzione scientifica in cui fosse impossibile per una singola persona controllare tutti gli aspetti scientifici. Le figure apicali nella Big Science diventano per lo più figure manageriali, mentre gli aspetti scientifici vengono compartimentati e quindi i singoli responsabili vedono di fatto soltanto una parte del progetto.

0: Fermi, è rimasto un po' un ragazzo di via Panisperna?
1: Dunque, almeno in un senso, senz'altro sì. Se Fermi a via Panisperna fece essenzialmente un miracolo, quello di creare dal nulla un gruppo che in pochissimo tempo arrivò alla vetta del mondo nella ricerca, una scuola, un gruppo e una scuola, a Chicago negli anni americani ha ripetuto questo miracolo. La scuola di Fermi è diventata proverbiale. Moltissimi fisici di livello molto alto, tra cui diversi premi Nobel, sono stati direttamente studenti di Fermi o comunque indirettamente parte della sua scuola. Ha lasciato un'eredità che è riconosciuta, ad esempio, nelle tantissime intitolazioni a lui dedicate, tra cui prima di tutti il Fermi Lab, che è il più importante laboratorio di energia atomica negli Stati Uniti, il Fermi Institute e moltissime altre.
0: Per concludere, una sua brevissima, sintetica, lapidaria definizione di Enrico Fermi.
1: Un genio capace di trasmettere conoscenza.
0: E noi qui da via Panisperna, Roma, ci salutiamo grazie a Dario Francia di averci mostrato un altro modo di raccontare la scienza che poi abbiamo cercato di declinare radiofonicamente e grazie di averci guidato in questo itinerario.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a voi che ci avete ascoltato. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane, io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Bibi. Regia di Giancarlo Sammartano.

0: Sì, sento, in cuffia, siamo in collegamento, bene. Chiedo scusa agli ascoltatori, anzi un rapido saluto a tutti i radioascoltatori ed entriamo subito in cronaca diretta. È il giorno 26 agosto dell'anno 753 avanti Cristo. Qui non ci sono equivoci, il sole sta per tramontare e ci troviamo nel Lazio centrale, a poche centinaia di metri da un fiume, il Tevere, il biondo Tevere che vediamo distintamente sulla nostra destra. Ci aggiriamo nei dintorni di un piccolo colle detto Campidoglio. Meravigliosa vista, la giornata è stata particolarmente afosa, ma speriamo che col calar del sole ci porti un po' di conforto, una certa brezza che da queste parti chiamano Ponentino, famoso Ponentino. Signori, girando lo sguardo, vorrei tutti qui con me, si possono notare altri promontori ricoperti di vegetazione dai nomi singolari: Quirinale, Viminale, Palatino, meraviglioso. Poi ancora il Celio, ecco laggiù l'Aventino davanti ai miei occhi, l'Aventino meraviglioso. Ma occupiamoci del Campidoglio. Notiamo sulla sommità di questo colle una robusta palizzata in legno che cinge all'intorno un villaggio di capanne chiamato Roma. Questa è una Roma, questo villaggio. Roma, appunto, è nato pochi mesi fa, esattamente il 21 aprile, è stato fondato da un certo Romolo, un personaggio singolare su cui torneremo tra breve. Vi vogliamo subito spiegare i motivi che ci hanno spinti, diciamo, da queste parti. Ieri, 25 agosto, è successo un fatto clamorosissimo che non ha precedenti, e cioè un ratto collettivo di donne, un furto di donne, vale la pena sottolineare, un furto di donne. Abbiamo confrontato la storia degli Egizi, quella degli Ittiti, qui si può discutere, Ittiti o Ittiti, quella dei Sumeri, ma non abbiamo trovato niente del genere. Ecco, ecco dunque come si sono svolti i fatti. Romolo ha dunque fondato Roma e si è stabilito nel villaggio con un gruppo di accoliti tutti maschi, questo è ufficiale, sì. Pare che siano giovanotti turbolenti, pronti a menar le mani. Insomma, riteniamo che questo Romolo abbia avuto il suo da fare per mantenere la disciplina. Forse per calmare i bollenti spiriti, forse per assicurare al villaggio un futuro, il caporione ha pensato di accasare i baldi compagni dando loro la responsabilità di una famiglia. Già, ma dove trovano le donne? Grande interrogativo. Ripetiamo che la zona pare disabitata e i centri più vicini sono a parecchia distanza, come ad esempio Alba Longa. Al nord invece c'è uno strano popolo, gli Etruschi, i quali pare non amino affatto fare comunella coi loro vicini. Diciamo, li tengono insomma a distanza e godono fama di darsi molte arie. A questo punto il nostro Romolo ha avuto un'idea diabolica. Guardandosi attorno, ha scoperto, non troppo lontano, un paesotto detto Cures. Ripeto, Cures, per informare, sì, abitato da Sabini e governato da un tale Tito Tazio, che si fa pomposamente chiamare re. Ecco, Romolo ha organizzato una grande festa ed ha invitato Tito Tazio e tutta la sua gente a prendervi parte. Pronto, studio? Sì, in cuffia ho dei rumori? No, io no. La festa ha avuto luogo proprio ieri, 25 agosto, e Tito Tazio, ignaro del tiro mancino che si stava tramando ai suoi danni, si è presentato in pompa magna con tutta la sua gente, uomini e donne. Ho abbassato il volume perché sta passando vicino a me. Ecco, sono passati. Sì, niente indiscrezione. No. Dobbiamo dire che i romani, chiameremo così questi abitanti del Campidoglio, romani, non hanno certo lesinato preparando un banchetto a regola d'arte. Oh, un momento. Ecco, abbiamo qui... Grazie, ecco, me l'hanno portato in questo momento. Grazie. Abbiamo qui, dicevo, un elenco delle portate servite agli ospiti sabini. Ne leggo qualcuna: cinghiale e capretto arrosto, porchetta, polli e lepri allo spiedo, agnelli, insalata di cicoria con cipolle, formaggi freschi, focacce di miele, frutta varia, il tutto annaffiato abbondantemente da vino locale. Sottolineato, vino locale. Sì, un'informazione. Sì, dicevamo che il banchetto si è protratto per parecchie ore in un clima di crescente euforia a causa del vino, e questo è anche giusto. Infatti i boccali dei sabini non rimanevano mai vuoti perché i romani si affrettavano a riempirli con grande sollecitudine. Questo clima tranquillo e disteso è andato avanti per parecchie ore. Poi, all'improvviso, il colpo di scena. Quando Romolo ha ritenuto che gli ospiti fossero cotti al punto giusto, cioè nel desiderato stato di ubriachezza, ha dato un segnale convenuto. Irripetibile, non saprei di farlo. Un segnale. Sì. I romani, allora, cambiando improvvisamente atteggiamento, si sono scagliati contro i loro ospiti maschi e a suon di cazzotti, sberle e calci li hanno scaraventati fuori dalla palizzata. Mentre un altro gruppo si preoccupava di trattenere le donne, specialmente le più giovani e belle. Mi dicono che tutto sia stato così rapido ed improvviso che i sabini non hanno avuto la benché minima reazione e si siano allontanati mogi e incerti sulle gambe tra gli sberleffi dei romani che li osservavano dall'alto della palizzata. Questo episodio clamorosissimo, e ripetiamo senza precedenti, ha fatto rapidamente il giro del Lazio ed è l'argomento del giorno di tutti i villaggi. Non si sa ancora niente dello stato d'animo delle donne trattenute con la forza, ma pare che all'interno del villaggio a cose fatte sia scoppiata qualche rissa a cagione delle ragazze stesse. E questo è una... Sì, infatti ognuno dei romani voleva per sé la più bella, logico, e parecchie scazzottature si sono accese tra i contendenti, obbligando Romolo ad imporsi con tutta la sua autorità per ristabilire l'ordine. E pare si sia riuscito. Notizie frammentarie, queste che vanno prese con... Sì, questo Romolo, come abbiamo detto all'inizio della radiocronaca, è un tipo veramente singolare. Ha messo fuori la chiacchiera di essere di origine divina, inventando di essere figlio addirittura del dio Marte e di una sacerdotessa, tale Rea Silvia. Per dar maggior credito a questa diceria e per evitare testimonianze contrarie, ha inventato che la madre sia stata uccisa per essere venuta meno al voto di castità. Sicché lui e suo fratello gemello Remo sarebbero stati messi in un canestro e gettati nel Tevere per essere poi allevati da una lupa che li avrebbe allattati coi lupacchiotti. Naturalmente anche la lupa non è in grado di testimoniare, perciò non c'è nessuno che possa smentire questa curiosa favoletta. Inoltre Romolo, e qui un'ombra sinistra pesa sulla sua testa, ha pensato bene di far sparire anche il fratello Remo, e quindi non c'è assolutamente nessuno che possa contestare la favola dei suoi natali. D'altra parte i suoi compagni, privi di qualsiasi base culturale e assolutamente analfabeti, hanno bevuto senza tante storie questa fandonia, certamente soggiogati dalla personalità volitiva del loro capo. Intanto il sole sta tramontando e tra poco qua sarà il regno delle zanzare. Sui sabini, devo confessare, non abbiamo proprio niente, zero notizie sui sabini. Né sappiamo quali sono state le reazioni a freddo di Tito Tazio. È chiaro che i seguaci di Romolo non la passeranno liscia, ma non conosciamo né il come né il quando. Ma attenzione, un attimo, attenzione, ci pare di vedere qualcosa muoversi nel boschetto che notiamo laggiù. Sì, le frasche ondeggiano in maniera poco naturale. Sicuramente ci portiamo da quella parte il più in fretta possibile per vedere di che si tratta. Niente, siamo nella semioscurità, radioascoltatori. Dobbiamo fare attenzione a non incespicare. No, niente, ho incespicato. Ecco, il boschetto che sta davanti a noi, lo aggiriamo. E notiamo tutto un pullulare di armati. Sono i Sabini, non c'è dubbio. Com'era da prevedere, non hanno perso tempo. Notiamo i pesanti scudi di bronzo, i copricapi di cuoio, ancora le lance e le corte spade pure di bronzo. Vedo, c'è... Sì, c'è anche qualche arma di un nuovo metallo, che si chiama ferro. Questo un metallo ancora raro, la cui lavorazione è stata iniziata dagli ittiti, o ittiti, decidiamo ittiti, ecco, per qualche secolo fa. Ed ecco Tito Tazio, sì, lo riconosciamo, dall'elmo molto elaborato. Dunque, è un uomo di mezza età, non molto alto ma robusto, che sta confabulando coi suoi. Scusatemi se... Ormai è buio completo e stiamo in salita. Sentirete anche voi il canto dei grilli. È l'unica cosa tranquilla. Ecco, cerchiamo di farci strada fino a Tito Tazio, re dei Sabini. Scusi, permesso, per favore. Il filo, per favore. Tirate attenzione al filo, per cortesia, signori. Ecco, no, ci siamo. Stiamo avvicinandoci con qualche difficoltà a Tito Tazio. Maestà, altezza, le dispiace rilasciarci qualche dichiarazione? Ecco il microfono, prego. Vorremmo una sua opinione su quanto è successo ieri. Ecco, ci teniamo per... siamo in diretta.
1: Quanto è successo ieri non può che essere vivamente deplorato. La grave ingiuria fatta al popolo che ho l'onore di governare rimarrà per sempre come una macchia indelebile sulla coscienza dei nostri vicini romani, i quali dovranno rispondere non solo a noi, ma anche alla storia, per questo comportamento che contraddice ogni prassi diplomatica ed ogni regola di buon vicinato.
0: E quali sono le sue contromisure immediate?
1: No comment.
0: Con questo non comment, il re si allontana sempre di più, non lo vediamo più addirittura. È chiaro che non può né vuole dare altri ragguagli, perché i motivi saranno quelli che saranno. D'altra parte è logico che mantenga il segreto sui suoi piani. Ora cercheremo, se sarà possibile, ma penso di sì, di intervistare qualche soldato. Soldato, lei per esempio. Lei là. Sì, lei con l'elmo alto che sta...
2: A me?
0: Lei che sta levandosi l'elmo. Sì, mi scusi. Si può avvicinare? Venga avanti.
2: Posso?
0: Attenzione il filo. Siamo in diretta. Ecco. Senta, mi scusi. Mi può dire qualche cosa? Qualsiasi cosa?
2: Che gli devo dire?
0: Qualche cosa? Non so.
2: Che l'addrento c'ha due figlie. Una dei 15 e una dei 17 anni.
0: Bene.
2: Ma moglie... gliela famo pagare a sti zozzoni.
0: Ecco, avete sentito il commento inutile. Grazie, si può andare. Cerchiamo di avvicinare qualche altro. No, non si può, non posso. Ora però vediamo che i Sabini si stanno ammassando. Non sappiamo bene quali sono le loro intenzioni. Saperlo. Si stanno levando i calzari. Ora sono tutti a piedi nudi. Attenzione, si muovono a ranghi compatti verso la collina del Campidoglio, dove c'è Roma, nel più assoluto silenzio. Mi fanno cenno di tacere. Chiedo scusa ai radioascoltatori, ma continuerò la radiocronaca a voce bassa. Questo ha tutta l'aria di un attacco di sorpresa, ma non riusciamo, francamente, a capire come i Sabini potranno aver ragione della palizzata. Sì, la palizzata che cinge il villaggio, anche perché il portale appare piuttosto robusto. Non vedo... No. Sì, continua la marcia di avvicinamento. Nel buio si distingue appena la sommità del colle Campidoglio. Non sentiamo grida di allarme o altro... Segno evidente che i romani non si attendono una reazione così rapida e sollecita. I Sabini procedono nel più assoluto silenzio. Un silenzio veramente impressionante. Intravediamo Tito Tazio che guida la schiera. I soldati sono già a pochi metri dal portale. Ma ripetiamo, non abbiamo idea sul piano di attacco. La minima idea, brancoliamo nel buio. Ecco, ora si sono fermati come in attesa. Notiamo un soldato che fa imbuto con le mani davanti alla bocca, a modo di così un imbuto con le mani. Ecco, ora imita il grido della civetta. Ripete tre volte il suo grido. Straordinario! Straordinario, vorrei... Il portale si apre, si sta aprendo lentamente. È evidente che i Sabini hanno una quinta colonna all'interno del villaggio. Non può essere che così. Vediamo ora una figuretta apparire sul vano del portale. Ma è una donna, una ragazza, eccezionale, gli ascoltatori. Forse si tratta di una Sabina prigioniera che si vuole vendicare.
2: Oh, no, non è una...
3: una sabina, una romana.
4: La voce che si è inserita, perdon, la voce che avete sentito è quella del soldato che abbiamo prima, per favore, ecco, da lontano, che abbiamo intervistato poco fa. Sì, ci precisa che si tratta di una romana.
3: Una romana che si chiama Tarpea.
4: Ecco, va bene, ripeto io, una romana che si chiama Tarpea. Ma allora questi romani non erano del tutto senza donne, è evidente. Comunque, dico, comunque soldato, ecco, venga, adesso ci vuol dire qualcos'altro su questa
3: Tarpea? Ha preso una cotta per Tito Tazio, il nostro re, questa Tarpea, mo ci vuole aiutare.
4: Basta così. Vediamo infatti, cosa vediamo? Ecco, sì, distintamente, vediamo infatti che la ragazza sta facendo cenno ai Sabini di entrare. Oh, ci sembra che Romolo abbia commesso una grave leggerezza a non mettere sentinella.
0: Ora i Sabini stanno facendo irruzione, si precipitano in massa dentro il portale gridando a squarciagola, come potete ben sentire, la confusione è enorme, i soldati si ammassano all'ingresso, si urtano, pasticciano nel tentativo di introdursi nel portale troppo stretto, abbiamo l'impressione che la sorpresa sia completa e che grazie a questa Tarpea i Sabini abbiano in pugno la situazione. Nella confusione non riusciamo a capire molto, il buio rende le cose più complicate, ecco una capanna in fiamme, dai bagliori possiamo notare che i romani si stanno difendendo alla meno peggio, gruppi di resistenti fanno massa qua e là, i bagliori del fuoco danno alla scena un aspetto sinistro, attenzione, sta succedendo qualcosa di importante, i contendenti hanno smesso di combattere. Non riusciamo a vedere bene cosa stia succedendo. Scavalchiamo un Sabino che si sta accarezzando un piede colpito duramente nel tentativo di avere una migliore visuale. Ecco! Notiamo Romolo in persona al centro del vuoto che si è formato tra i contendenti. Anche lui, piuttosto basso di statura, traccagnotto, sguardo volitivo e deciso, impugna spada e scudo e sta di fronte a Tito Tazio. Ora, secondo la prassi, ci sarà uno scambio di accuse e di ingiurie. Poi la mischia riprenderà, chiaramente. Attenzione, colpo di scena. Le donne si precipitano in massa fuori dalle capanne e si schierano tra i contendenti. Sono le Sabine, sì, catturate ieri, che fanno barriera tra i due gruppi. Veramente straordinario questo colpo di scena che in tutta franchezza non ci aspettavamo. Ad ascoltatori, vediamo una donna. Eccola, una donna abbracciare le gambe di Tito Tazio in atteggiamento implorante. Altre donne e ragazze si sono buttate tra le braccia dei congiunti Sabini che non sanno che pesci prendere. I romani osservano muti e stupiti. Vedremo come andrà a finire. Intanto, ecco un Sabino! Per nulla convinto cerca di scrollarsi di dosso una parente, per andarsi a vendicare. Eccolo la donna, non lo molla, gli si aggrappa alle gambe, entrambi piombano al suolo in una nuvola di polvere. Ecco Romolo che si muove, viene avanti verso il re Sabino, si ferma, butta a terra la spada e lo scudo, tende la mano a Tito Tazio che gliela stringe, i due si sono stretti la mano. Eccezionale! Formidabile, dai ascoltatori! Temevamo di assistere a una dura battaglia e invece, grazie all'intervento delle stesse Sabine, tutto si sta risolvendo, come si suol dire, a tarallucci e vino. Vediamo infatti i Romani e Sabini che, sull'esempio dei loro capi, si stringono le mani, tutti con le mani strette una nell'altra. Bene, c'è già chi corre verso le capanne! E ne esce con otri di vino per festeggiare l'avvenimento, mentre vediamo una squadra di volenterosi che sta andando a spegnere la capanna in fiamme. Cerchiamo ora di avvicinare Tito Tazio per un commento a caldo, è il caso di dire, a caldissimo, altezza, maestà, sono qua, mi scusi, abbiamo seguito gli avvenimenti e vorremmo un suo commento.
1: I fatti parlano da sé. L'avvertenza si è composta nel migliore dei modi in un clima di reciproche responsabilità e consapevolezza. Tengo a sottolineare che noi, Ci adopereremo in tutti i modi al fine di cementare i rapporti che ci legano ai vicini romani, affinché sorga un'era di pace, di prosperità per i nostri rispettivi popoli.
4: Bene, maestà, scusi l'emozione. Quali accordi verranno presi per, diciamo, materializzare questa futura situazione?
1: Il collega Romolo ed io ci riuniremo immediatamente con i nostri rispettivi consiglieri per approfondire i termini di questo accordo. E le posso anticipare fin da ora che affronteremo i problemi con la massima serietà e ponderazione.
4: Ponderazione. Vuole aggiungere qualcosa per i suoi sudditi che da lontano hanno seguito, certamente con trepidazione, questo senz'altro, ma sta la radiocronaca.
1: Voglio dire loro che la fiducia che hanno riposto in me e nell'intera classe dirigente è stata oggi ampiamente ripagata.
4: Ripagata, molto bene, maestà. Grazie, maestà. Io non ho parole, anche se come radiocronista dovrei averne. Ecco, Tito Tazio si sta ora allontanando verso il collega Romolo, che lo attende sulla soglia della capanna delle riunioni. Eccoli entrare nella capanna dove si svolgeranno i colloqui insieme ai rispettivi consiglieri. In attesa del comunicato congiunto, continuiamo la radiocronaca dandovi un quadro generale. Romani e Sabini hanno ricominciato a banchettare, probabilmente con gli avanzi di ieri. L'atmosfera è completamente distesa, gaia, allegra. Sono state accese molte torce che rischiarano la notte tiepida. Naturalmente siamo aggrediti dalle zanzare, scusate, ecco, e abbiamo il nostro da fare a schiaffeggiarci. Ecco, riconosciamo il soldato Sabino con cui abbiamo già parlato.
5: Salve.
4: Eccolo, avanti Sabino, soldato Sabino. No. Notiamo che ha l'elmo ammaccato. E cosa le è successo?
5: Niente, mi sono preso una torturata.
4: Ha ritrovato le sue due figlie, diciamo?
5: Oh, le ho ritrovate, sì.
4: Oh, contento.
5: La più piccola è quella là, con i capelli ricci.
4: Ah, carino.
5: L'altra, la grande, è quella con l'orcio in mano.
4: Quella più alta. Lei si aspettava che finisse così?
5: Oh, no, non me l'aspettavo, no. Ci avevo anche un po' di strizza.
4: Di paura, vuol dire strizza,
5: sì,
4: paura.
5: Sì, sì, sì, proprio quella, la paura. Mica sono più tanto giovane.
4: Oh, su.
5: E poi la pelle.
4: Giusto. Ma le sue figlie le hanno spiegato qualcosa sul comportamento di tutte le donne?
5: E quando che hanno visto che siamo arrivati, si sono dette: oh dei, qui ci scappa il macello. E allora, siccome non si trovavano poi male del tutto, si sono messe di mezzo.
4: Bene, insomma, si sono trovate, diciamolo apertamente, chiaramente. Pare di sì.
5: Alla mia figliola piccola gli è toccato uno che c'ha una ventina di pecore. La grande invece se l'è presa un orciarolo.
4: Prego, per chiarezza, ha preso
5: uno che fa l'orci. Insomma, che fa le terecotte, scusi. Piatti, terine.
4: Un artigiano, insomma, in parole artigiane.
5: Mi pare che si dica così. Ecco. E hanno detto che sono due bravi ragazzi. Beh, staremo a vedere.
4: Grazie, soldato Sabino, grazie. A lei la stretta di mano. Ecco, scusate, signori ascoltatori. Ecco, ed ora vorremmo cercare Tarpea, la ragazza che col suo gesto quantomeno discutibile ha rischiato di provocare una strage. Ci interrompiamo perché vediamo Tito Tazio uscire dalla capanna delle riunioni. Ha il volto disteso, per quanto io possa vedere da qui. Sì, è il volto disteso, senz'altro, un'espressione serena. Maestà, mi vedi? Ecco, prego, maestà, mi scusi, ma i colloqui si sono risolti così rapidamente?
1: Si sono risolti rapidamente perché c'era una ferma, serena, cosciente volontà di addivenire ad un accordo reciproco e vantaggioso. E questo accordo si è verificato in pieno.
4: Bene, ce ne vuole illustrare i termini, maestà?
1: La gente che ho l'onore di governare è quella del collega Romolo. Hanno deciso di fondersi in un unico popolo per guardare con maggior serenità e sicurezza all'avvenire.
4: E quale forma di governo avrà questo nuovo popolo, maestà altezza?
1: Sarà retto da una diarchia. Nel caso specifico dal collega Romolo e dal sottoscritto. E chissà che questo agglomerato di capanne, detto Roma, non possa un giorno far parlare di sé.
4: Ve lo auguro di cuore. Grazie maestà, la ringrazio tanto. Occupiamoci ora di Tarpea, che tuttavia non riusciamo a vedere.
2: Dica!
4: Ah, ecco, ancora il nostro
2: signor,
4: amico
2: dica,
4: soldato.
2: Se cerca quella tarpea, sta là.
4: No, non la vedo.
2: Sotto quel mucchio di scudi.
4: Ma lei può scherzare? Per Giove, uno spettacolo sconvolgente! C'è un mucchio di pesanti scudi di bronzo sotto il quale spuntano due esili piedi femminili. Sì, sono femminili, una fine atroce per quella ragazza. Ma cos'è successo?
2: È successo che l'accordo con sta ragazza era il seguente. Lei ci doveva aprire la porta in cambio di quello che ogni Sabino porta appeso al braccio sinistro.
4: Come?
2: E siccome che noi al braccio sinistro ci avevamo lo scudo, e questo gli avevamo dato.
4: Un momento, ma... Ma non ha fatto tutto per amore di Tito Tazio?
2: Sembrava, poi ha cominciato a baccagliare, a dire che voleva quello che noi portiamo al braccio mancino.
4: Al braccio mancino. E voi l'avete schiacciata sotto gli scudi?
2: Ma pare giusto, no?
4: Ma guardi che probabilmente Tarpea alludeva a queste fibule d'oro che voi appunto portate al braccio sinistro, se non sbaglio.
2: Sì?
4: Il soldato si allontana facendo spallucce. Il nostro tempo è ormai scaduto e vi abbiamo parlato dal Colle Campidoglio, dal villaggio detto Roma, dove il match fra Romani e Sabini, a causa del ratto delle Sabine, si è concluso con un nulla di fatto. Grazie per l'ascolto e passo la linea allo studio.

Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali, Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Vidi. Hanno partecipato gli attori Francesco Capitano, Mario Lombardini, Silvio Spaccesi. Regia di Gian Carlo Sammartano.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo, con il commissario Montalbano nella voce del violino. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata, e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio l'indagine è concentrata sulla morte di Michela Licalzi, trovata nuda e uccisa per soffocamento in una casa abbandonata. Indiziato principale è un ragazzo che provava un sentimento morboso verso la donna. Oggetto al centro della vicenda è un violino molto pregiato e costoso, appartenuto alla signora. Mediante le testimonianze dell'amica più intima di Michela, che si prenderà una cotta per lui arrivando a baciarlo, e del marito, Montalbano incontrerà molti ostacoli per scoprire chi ha ucciso la donna.

0: 50.000.
1: Compresa la cassetta?
0: Quello è un omaggio alla sua bellezza. C'è qualcos'altro di speciale che posso fare per lei?
1: No, grazie. Per le cose speciali ho già qualcun altro.

0: Oh, Gallo, vedi che stiamo andando a Catania, non a Indianapolis, eh?
1: Dottore, come facciamo? Sono già le 9, se non corriamo un poco.
0: Bravo, così invece di un funerale ne facciamo 3.
1: Magari potrei mettere la sirena.
0: Sì, mettetela al culo.

0: mi rincresce di non aver potuto partecipare alle esequie. Ancora condoglianza alla famiglia. Arrivederla. Oh, allora?
1: Niente di rotto.
0: E quello?
1: Ah, un paio di giorni, per precauzione.
0: Andiamo, va.
1: E il dottor Tamburrano?
0: Il dottor Tamburrano l'hanno tumulato.
1: Mi dispiace, dottore, colpa mia.
0: Almeno un altro ci siamo vivi. Cammina, va.

0: stamattina a telefonare cercando proprio di lei di persona.
1: Chi?
0: La polizia di Pechino.
1: Ah, che ci parlasse, in cinese?
0: No, italiano, dottore. Telefonare per il patto del cambio dei pomodori rubato.
1: Pachino, Catare, Pachino, non Pechino, Pachino.
0: A me così disse, dottore, Pechino.
1: Vabbè, telefonò qualcun altro dall'Italia, Fazio.
0: Sì, il dottore Latte, della questura.
1: Lattes, con la S finale, che voleva?
0: Domando perdonanza, dottore, ma non ci capì. Ah. Però era urgente, perché la questura c'è noi, dottore Augello, al posto suo, di lei.
1: E dove vai, Catarella? Il telefono, se manchi tu di persona, qui si blocca tutto il commissariato, eh?
0: Io ordino, dottore.
1: Senti, Fazio, mi devi trovare il proprietario di questa villa in località Tre Fontane, quello è l'indirizzo esatto.
2: Mi scusi, commissario, in provincia di Felo o di Monterusa?
1: Che ne so io, cerca di fare il più presto possibile, però, eh?
2: È successo qualcosa?
1: No, un incidente d'auto, poi ti spiego.
2: Va bene.
3: Buongiorno, salve. Come fu il funerale?
1: Come fu in quest'ora? Quando c'è da pigliare le mie cose, tu parti sempre a razzo, eh?
3: Ti devo dire una cosa e me ne vado immediatamente. Mi ha chiamato mia sorella, ti vuole parlare.
1: Perché François sta male?
3: No, François sta benissimo. È Franca che ha detto che ti vuole vedere, ecco. Che dici se ci andiamo sabato?
1: Va bene. Tra l'altro è quasi un mese che non vedo il bambino.
3: Ah, senti, quanto la riunione in questura?
1: Ah, sì, che si dice?
3: E che vogliono mandare in tutti i commissariati questi computer modernissimi e mi hanno chiesto di fare il nome di un agente particolarmente portato per l'informatica.
1: Ma qui non ci capisce nessuno, una amata minchia di quella roba. Che nome gli hai fatto?
3: Catarella.
1: Che cosa?
3: Catarella, Salvo.
1: Mimì, tu sei un genio. Un genio. Adesso però levati dai coglioni.
4: Lilia,
1: che c'è da capire? È così semplice. I documenti per l'affido non sono ancora pronti.
4: Perché ci vuole così tanto tempo? Questo è un caso particolare. François è rimasto senza padre e madre. Non ha più parenti. Ha bisogno
1: Sì, lo so. Anche il questore ha detto che mi dà una mano, ma torna
5: fra 15 giorni.
4: Va bene, ma io non stavo parlando solo dell'affidamento.
5: Ah, no? E di che cosa allora?
4: Salvo, io stavo parlando del nostro matrimonio. Possiamo sposarci mentre si risolvono le difficoltà dell'affido di François. Le due cose non sono legate.
1: Beh, certo che no.
4: Ascoltami, mi sono stancata di una relazione a 1000 chilometri di distanza. Voglio una risposta e la voglio adesso.
6: Metti caso che l'affidamento sia impossibile, che facciamo secondo te?
4: Ci vogliamo sposare o no?
6: Salvo.
4: Salvo, che è stato?
1: Ah, no, è un tuono. Un tuono...
4: Salvo! Salvo!

0: La signora è in casa?
1: Sì, prego.
0: Permesso.
2: Carissima signora, la ringrazio ancora di tutto.
3: Arrivederla, maestro, a presto.

0: Venga, venga. Commissario, ma che bella sorpresa.
1: Signora, mi scusi l'improvvisata.
0: Ma che, lei qui è il benvenuto in qualsiasi momento. Si accomodi.
1: Grazie.
0: Conosceva il maestro Barbera?
1: No.
0: Si accomodi. Si è trasferito qui a Vigata, che saranno 6 mesi. È un grande violinista. Abita al piano di sopra.
1: Ah.
0: Ma lo sa che la volevo chiamare?
1: Sì, come mai?
0: Per chiederle se anche lei è amante della musica, commissario.
1: Sì. Perché hanno aperto una sala da concerti qui a Vigata?
0: No, quando mai? Il maestro Barbera mi fa l'onore di tenere un concerto apposta per me ogni venerdì della settimana.
1: Ah. Ma i concerti li fa così?
0: Sa, il maestro Barbera non esce mai di casa. Io l'ho aiutato a sistemarsi, gli ho trovato la cameriera e ora lui si sdebita col suo violino.
1: Ho
0: Senti, non è straordinario? Le andrebbe di fermarsi a colazione, commissario?
1: No, no, signora, anzi, guardi, sono di Brescia e io avrei bisogno di una cortesia da parte sua, è una questione urgente.
0: Dica, commissario, non si faccia scrupolo, qualunque cosa, avanti.
1: È cosa delicata, eh?
0: A me piacciono soprattutto le cose delicate.
1: Insomma, io vorrei che lei facesse una telefonata.
2: Fazio, c'è?
3: Sì, commissario.
2: Oh, allora la villa Trefontana?
3: Mi sono informato, commissario, appartiene ad un certo dottor Licalzi.
2: Licalzi, dottore in che?
3: Dottore vero, medico. Ah. Vive e travaglia a Bologna.
2: E poi? Sposato con una picciotta di su. Ah, a lei l'hanno vista fino a 3 giorni fa in paese che trafficava per il restauro della villa. Ah. Il segretario comunale dice che non può passare inosservata. Pare che è una femmina bellissima. E comunque lei è la proprietaria della BMW grigia, quella che Gallo ha investito.
1: Non capisco perché questa signora Licalzi ancora non ci abbia chiamato.
2: Ah, magari ha lasciato la macchina qui e è tornata a Bologna. Oppure è ospite di qualcuno. Pare che la signora c'ha molte amicizie qua.
1: Pronto?
4: Pronto, dottore. Ci sarebbe una persona per lei a telefono. Che fa? Gliela passo?
1: Dipende. Chi è Catarella?
4: Il dottore Latte, dalla questura.
5: Senta, le telefono per una scocciatura. Neanche un quarto d'ora fa.
6: Ha telefonato una donna al nostro centralino. Voleva parlare col più alto dirigente. Lei sa che io faccio le veci del questore? Così, insomma...
5: Ho raccolto io la telefonata. Io credo che sia una pazza.
6: Una pazza isterica. Le dico solo che lanciava grida che da caponar la pelle. Comunque, secondo la donna, in una vecchia villa di
5: frazione Trefontane è stato commesso un delitto.
1: La testimone anonima?
5: Ovviamente, ovviamente. Ma la questione è un'altra. Anche se il morto c'è, non è mica detto che sia roba nostra, no?
1: Perché?
6: La frazione di Trefontane è per metà dentro la provincia di Fera. Ora, speriamo che il morto sia crepato dalla loro parte. Mi segue, Montalbano?
1: Con difficoltà, dottore.
5: Ma scusi, Montalbano, meno morti abbiamo, più bella figura ci facciamo o no?
6: Comunque...
5: Per ora vado a vedere lei. Io ho già avvertito la procura. Va bene?
7: D'accordo, arrivederle.
1: Chi è di turno in procura oggi?
8: Mi pare il giudice Tommaseo, quello nuovo di Venezia.
1: Solo per arrivare lì ci mette mezza giornata. Passami il telefono, va.
9: Quello guida la macchina come se andasse in gondola, commissario.
7: Pronto?
1: Pronto, signor giudice. Montalbano sono. Senta, lei è al corrente della telefonata anonima?
7: Siete andati a controllare?
1: Sì, siamo andati a controllare. E purtroppo il morto nella villa c'è veramente, di sesso femminile.
7: Pronto, non la sento.
6: Va bene, arrivo subito.
1: Sì.
6: Esattamente dov'è questa villa?
1: Sì, signor giudice. Tieni. Spiegagli dov'è la villa, va. Poi avverti la questura. Che mandino subito la scientifica e il medico legale.
10: Ah, ho capito, signor commissario.
7: Pronto?
10: Pronto, signor giudice. Allora, l'indirizzo è via per Contrada Camarina 27.

0: commissario? Se l'era messi i guanti. Ad ogni modo, ora che entriamo, per sicurezza, tocchi tutto a mani nude, lasci più in proprio che può. Non si sa mai.
1: Sì, faccio. Sì.

0: Commissario!
1: Sono quelli della scientifica, ma non sono i nostri.
2: Come non sono i nostri?
1: Sono dalla questura di Fera.
2: Come dalla questura di Fera?
1: È dalla questura di Fera.
2: Aspetta un attimo, va.

0: Ma che vuol dire che non è nella nostra provincia? Dottor Latte, sarà questione di qualche metro.
1: Qualche metro, 100 chilometri fa lo stesso. Non è un morto che ci riguardi.
0: Sì, vabbè, allora che facciamo? Lasciamo perdere.
1: Senta, col questore di Fella abbiamo pensato a una sinergia. Lei collaborerà con il loro capo della mobile, il dottor Panzacchi. Lo conosce, no?
0: Sì, sì, lo conosco, lo conosco.
1: Ecco, è fuori sede e tornerà domani. Montalbano, mi raccomando, sinergia.
0: Sì, sinergia, sinergia, la mia.
2: Commissario Montalbano.
0: Che c'è?
2: Il dottore è qua, la vuole dall'altra parte. Venga, prego.
0: Mi dica, qua?
3: Quando l'ha scoperto, il cadavere era così?
0: No.
3: Questo accappatoio dove l'ha preso?
0: Dal bagno.
3: Rimetta tutto come era prima. Per Dio, lo capisce o no che lei ha alterato il quadro d'insieme ed è gravissimo?
4: Minchia, che go!
3: Silenzio.
5: Adesso hai capito perché l'ho fatto, stronzo.
6: È bravo, bravo Montalbano. Sarò costretto a riferire del suo comportamento al questore.
7: Ah, buongiorno, Fisa.
0: No, buongiorno, signor.
7: Ma che posto strano. Certo che però per arrivare fino a qui è una strada terribile, piena di curve, di buche, mamma mia.
0: E il cadavere è lì, la raggiungo subito.
7: Sì.
8: Commissario, ho appena parlato col collega addetto al movimento per gli alberghi. Pare che la vittima avesse una camera in un hotel a Montelusa.
0: E poi ci facciamo un salto.
7: Commissario,
0: sì.
7: C'è una cosa sciame.
0: Sì.
9: Io ho guardato dappertutto nelle camere di qua.
8: E io dall'altra parte.
0: La vestita della vittima non si trova. Ne ha presi l'assassino.
3: Noi qui abbiamo finito. Tutto, dai,
0: si. Quando è morta?
10: È morta nella notte tra mercoledì e giovedì. Più là sarò più preciso.
7: E come è successo?
10: E non la vede? L'ha strangolata e le ha schiacciato la testa contro il cuscino.
7: L'assassino deve aver avuto una forza eccezionale.
10: Non è detto.
7: Le risulta che abbia avuto rapporti prima o dopo?
10: Non posso dirlo.
7: Magari un rapporto particolare?
10: Farò sapere tutto. Buongiorno.
7: Commissario, per me è opera di un maniaco. Ha sorpreso la signora mentre andava a letto.
0: Guardi che non c'è stata effrazione. Lei ha mai visto una signora che apre nuda a un maniaco e lo accoglie in casa sua?
7: Magari si è accorta che era un maniaco solo all'ultimo momento.
0: Io protenderei per il passionale.
7: Perché no? Perché no? In fondo la telefonata anonima l'ha fatta una donna. La moglie tradita.
0: Questa mi sembra una buona idea.
7: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Sì, la signora Legals è la nostra cliente da almeno 2 anni. Le è successo qualcosa?
1: No, ci ha telefonato da Bologna, il marito era un po' preoccupato.
0: Effettivamente deve essere uscita mercoledì sera e da allora non l'abbiamo più vista.
1: Non vi siete preoccupati, è venerdì.
0: Vede, commissario, i ritmi di vita della signora non sono, come dire, normale.
1: Ti spieghi meglio?
0: La signora ama fare l'ore piccole, torna spesso alle prime luci dell'alba.
1: Sola?
0: Sempre.
1: Bevuta, alticcia?
0: Mai, almeno così ha detto il portiere notturno.
1: E lei che motivo ha di parlare della signora Legals con il portiere notturno?
0: Commissario, lei capisce, una donna così bella e sola, è naturale che nasca qualche curiosità.
1: E lei, curioso com'è, che ha notato?
0: Il contegno della signora.
1: Cioè?
0: L'albergo è frequentato quasi solo da uomini, imprenditori, politici, commercianti. E quella bella donna, sempre sola, quasi tutte, bene o male, hanno finito per provarci. Occhiatine, sorrisetti, anche inviti espliciti. Il bello della signora Legals è che non fa la Madonna offesa, anzi ricambia, occhiatine, sorrisetti. Però arrivata al dunque, niente. Rimangono tutti a bocca asciutta.
1: E lei, direttore? Anche lei è rimasta a bocca asciutta? Va bene, va. Vediamo questa camera. Ho un mandato.
0: Non c'era bisogno di questa formalità. Ti accompagno?
1: No. Andiamo da soli, grazie. Guido, Guido, Vassallo, Guido, Tropeano, Guido. Di Blasi, Di Blasi e Di Blasi. Allora?
2: Qua niente, commissario.
1: Fazio!
3: Sì?
1: Allora?
4: Ancora niente.
1: Senti, fammi una cortesia, fotocopia tutta questa agenda, poi me la fai avere personalmente. Oh, identifica tutte le persone con cui la signora aveva appuntamento negli ultimi giorni e poi mi fai sapere, eh?
3: E quanto tempo ho, commissario?
1: Che ti metti a fare il sindacalista? Domattina ti basta e ti superchia, vai.
5: La signora Tropea.
1: Prego, si accomodi. Allora, anzitutto la devo ringraziare per essere venuta spontaneamente. Ho bisogno di sapere molte cose da lei. Magari se le mie domande le possono sembrare un poco strane, lei risponda lo stesso, per favore.
6: Certo.
1: Sposata?
6: Chi?
1: Lei.
6: No, nemmeno separato o divorziata. E manco fidanzata, se per questo vivo sola.
1: Perché?
6: Perché, diciamo che non ho ancora trovato la persona giusta.
1: E dove abita qui a Vigata?
6: A Marinella, il villino che c'è sul lungomare. Ma da quando i miei non ci sono più è diventato troppo grande per me sola.
1: Beh, il lungomare, allora ci passo davanti almeno 2 volte al giorno, perché anch'io abito a Marinella. E lavora lei?
6: Insegno fisica allo scientifico di Montelusa.
1: Fisica? Beh, io ho sempre avuto 4 in fisica. Lei lo sa chi l'ha ammazzata?
6: No.
1: Ma che sospetto?
6: No.
1: La sua amica frequentava uomini qua in paese?
6: No, commissario. Michela era una donna molto seria. Vedendola così spigliata, così libera, gli uomini equivocavano. Ma poi restavano immancabilmente delusi.
1: Lei si riferisce a qualcuno in particolare?
6: No.
1: Insomma, la signora Legals era fedelissima al marito.
6: Io non ho detto questo.
1: E allora che viene a significare, scusi?
6: Viene a significare quello che ho appena detto.
1: Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace il tono che sta prendendo la nostra conversazione.
6: Neanche a me.
7: Pace.
6: Pace. Commissario, sempre se non è un segreto, come è stata ammazzata? Sai, in televisione non l'hanno detto.
1: Beh, io non dovrei dirglielo. Comunque, è stata strangolata. Quando l'abbiamo trovata era completamente nuda.
6: È stata violentata?
1: Non lo sappiamo. Aspetto il referto del medico legale. Il dottor Vassallo mi ha detto che lei e la signora Licalzi vi siete viste quella sera.
6: Sì, è vero. Era passata da me come faceva spesso. Prima di andarsene mi disse che andava in albergo perché doveva cambiarsi per la cena.
1: Com'era vestita?
6: Aveva un tailleur nero e la sua solita borsetta che teneva sempre con sé.
1: Ma che ci teneva in questa borsa?
6: Tanto per cominciare, tutti i suoi gioielli, che erano tanti e di gran valore.
1: Perché quello che l'ha ammazzata ha portato via le mutandine, le scarpe, tutti i vestiti, ma ha portato via la borsa con tutto quello che c'era dentro. Alla villa invece non ha toccato niente, almeno è tutto apparentemente in ordine, salvo il bagno che è un po' in disordine.
6: In disordine?
1: Sì, insomma, c'era l'accappatoio per terra, aveva appena fatto la doccia.
6: No. Commissario, lei mi sta facendo un quadro che non mi persuade per niente.
1: Cioè?
6: Cioè che Michela abbia incontrato un uomo. Ed era così impaziente da andarci a letto da lasciar cadere l'accappatoio dove viene, viene.
1: Ma è plausibile, no?
6: Per altre donne, sì. Ma per Michela, no.
1: E lo sa che un certo Guido la chiamava ogni notte da Bologna? Era l'unica infedeltà della sua amica?
6: Sì.
1: Può dirmi come si chiama? Guardi, solo per risparmiare tempo, perché tanto per arrivarci stia sicura che ci arrivo.
6: Guido Serravalle. È un antiquario. Ma io non lo conosco di persona, me ne parlava Michela.
1: E il marito di Michela lo conosce?
6: No. Erano venuti a Vigata per la prima volta solo per il viaggio di nozze. Ma io Michela l'ho conosciuta dopo.
1: Va bene, io la ringrazio, Fazio.
3: È stata utilissima. Può andare adesso.
6: Grazie.
1: E di che?
6: Di avermi fatto parlare di Michela.

0: prossima volta che entri così ti sparo e lo sai che parlo sul serio, eh?
1: Dottore, ci voleva dire che la questura di Montelusa mi sezionò per il costo di informaticcia.
2: Ti sezionò?
0: Oh, sì. Bravo Catarella, complimenti. Adesso però fuori.
3: Allora Fazio, senti, ma com'è che ancora non ho avuto il piacere e l'onore di vedere il mio vice in ufficio stamattina?
4: Ah, commissario, è fuori per via del cementificio.
0: E che storia è questa?
4: Ma no, niente, c'è arrivò la carta di cassa integrazione a 35 operai, quelli hanno principiato a fare bordello, pietre, voci, cose così. Il direttore ha avuto paura e ha chiamato qua.
0: Ma Cristo santo, quante volte vi ho detto e ripetuto che non voglio che nessuno del commissariato si ammischi in storie come questa?
4: Ma che doveva fare il povero dottor Augello?
0: Smistava la telefonata all'arma, quelli ci inzuppano il pane con queste cose. Ma come, gli operai restano col culo per terra e noi che facciamo? Li pigliamo a manganellate?
4: Commissario, mi perdoni, ma lei è proprio comunista, comunista arraggiato.
0: No, Fazio, tu ti sei amminchiato con questa storia del comunismo. Io non sono comunista, è chiaro.
4: Sì, però.
0: E anche se lo fossi, sono fatti i miei. Lasciamo perdere, dimmi quello che hai scoperto.
4: De Blasio Aurelio, fu Giacomo e fu Carlentini Maria Antonietta, nato in Vigata il 3 aprile...
0: Mi è nervoso che mi fai venire quando parli così. Mi sembra il cugino di Catarella, un impiegato dell'anagrafe, mi sembra.
4: Ma non le piace, commissario?
2: No.
4: Che faccio, glielo canto in musica, glielo dico in poesia, mi dica lei.
0: Non fare lo stronzo con me, Fazio. Cammina, dimmi quello che conta e basta.
4: Sì, signore.
0: Chi sono queste De Blasio?
4: Hanno due figli, un maschio e una femmina. La femmina si chiama Manuela, 30 anni maritata. Il figlio Maurizio, 31 anni, studente universitario.
0: 31 anni?
4: Sì, signore, sta ancora coi genitori. Pare sia un tanticchio lento di testa. E questo è quanto?
0: No, sono sicuro che questo non è quanto, continua.
4: Ma no, commissario, si tratta di voci.
0: E tu non ti fare scrupoli.
4: L'ingegnere De Blasio è cugino in secondo grado del dottor Licalzi. E la signora Michele è diventata di casa da loro. E a quanto pare Maurizio, il figlio, quello in tanticchia, ha perso la testa per lei. Alla signora gli andava appresso per il paese con la lingua di fuori, sa com'è. Comunque dicono che è un bravo ragazzo, un pezzo di pane.
0: È tutto?
4: C'è ancora un'altra cosa, commissario. Il nostro Maurizio De Blasio, da mercoledì sera, è scomparso. Non so se mi spiego.
5: La vittima aveva un corpo perfetto, dentro e fuori. Non aveva bevuto né ingerito sostanze stupefacenti. La morte è stata causata per asfissia.
0: Tutto qua?
5: Ha avuto indubbiamente rapporti sessuali.
0: Violentati?
5: No. Rapporti ripetuti, naturali e no, ma sempre senza eiaculazione da parte dell'uomo.
0: Mi scusi, dottore, ma come fa a dire che non c'è stata violenza?
5: Mi creda. La signora era consenziente.

0: Arrivederci, avvocato, di nuovo. Mi farò vivo io.
1: Dottore, dottore, per lei dalla Sicilia.
0: Pronto?
2: Pronto, sono il commissario Montalbano, telefono da Vigata, parlo col signor Guido Serravalle.
0: Sì, buongiorno, commissario. Mi sarei fatto vivo in mattinata. Ho parlato con l'albergo e mi hanno detto di Michela.
2: Lei è un parente?
0: No, veramente no.
2: Un amico?
0: Sì, diciamo un amico.
2: Vabbè, è amico quanto?
3: Intimo.
0: Sì, un amico intimo.
2: Allora, mi dica.
3: Commissario, io mi metto a disposizione.
0: Sì, qui a Bologna ho una galleria d'arte, ma posso chiudere quando voglio. Prendo un aereo e vengo giù.
3: Se lei ha bisogno di me.
2: Vabbè, capisco. Se dovessi aver bisogno, la chiamo. Arrivederci.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Sono il commissario Montalbano.
5: Emanuele Ricalzi, piacere.
2: Condoglianze.
5: Grazie.
2: È già andata in albergo?
5: No, ho ancora la valigia nel portabagagli. Se non le dispiace, vorrei andare subito là, alla villa.
2: Va benissimo.
6: Quando smonti qui di passaggio?
5: A Michela piaceva tanto questo posto, una vera passione. E così aveva cominciato i lavori di restauro. Chissà che voleva farne un albergo, forse. Giocava, si divertiva. E io la lasciavo fare. È stata uccisa da un amante?
2: Non lo sappiamo ancora. C'è stato un rapporto sessuale. Ma che cosa le fa pensare che avesse un amante qua?
5: Ne aveva uno a Bologna. Serravalle, mi pare, un antiquario. Michela mi diceva tutto.
2: E lei diceva tutto a sua moglie?
5: Certo.
2: Beh, un matrimonio esemplare.
5: No. Non esemplare, commissario. Di convenienza, come ce ne sono tanti.
2: Perché di convenienza?
5: A Michela conveniva perché sposava un uomo ricco, seppure di 30 anni più vecchio di lei. E a me serviva per far tacere voci, chiacchiere, relazioni, dato che da troppi anni ormai non mi si vedeva più in giro con una donna.
2: Era vero che non andava più a donna?
5: Che ci andava a fare, commissario? Per un intervento chirurgico a 52 anni sono rimasto completamente impotente. Ecco, le foto di Michela che mi aveva chiesto.
2: Ah, grazie. L'abbiamo trovata laggiù.
5: Posso

0: si faccia coraggio.
1: Non siamo riusciti neanche a trovare i vestiti.
2: E che fine hanno fatto?
1: Ma non lo sappiamo. Pensiamo che l'assassino li abbia presi, portati con sé anche per eliminare qualunque traccia che ci poteva far risalire a lui. E anche per eliminare la prova del DNA, capisce cosa voglio dire?
2: Commissario, scusi, ma non ce la faccio proprio più. Mi dispiace se andiamo.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Ah, mi scusi, un'ultima cosa, una curiosità. L'altro giorno un agente ha tirato la mia attenzione su questo violino. Sua moglie suonava il violino?
2: No, questo era, gliel'aveva lasciato il nonno in eredità, era un liutaio.
1: Ah.
2: No, lei no.
1: Strano, perché la custodia era aperta.
2: Prego.
1: Grazie.

0: Sa una cosa, dottor Montalbano? Ero sicura che in giornata l'avrei rivista. Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Allora, non le posso offrire niente?
1: No, grazie.
2: Perché mi ha tenuto nascosto Maurizio Di Blasi?
0: Ero convinta che l'avrebbe scoperto facilmente. E poi se tutti ne ridevano.
2: Lei lo sa che è scomparso la sera dell'assassinio?
0: Sì, ma Maurizio non c'entra, non è capace di uccidere.
2: Quando è che l'ha visto l'ultima volta?
0: Mi ha telefonato mercoledì alle 9 di sera. Mi aveva chiesto di Michela.
2: E lei che gli ha detto?
0: Che era andata in albergo e che poi sarebbe andata a cena dai Vassallo. Lui richiuse senza nemmeno salutarmi. Ma le ripeto, commissario, sono sicura che lui non c'entri.
2: Senta, la sua amica Michela come reagiva alle persecuzioni del Di Blasi?
0: Posso parlarle sinceramente?
2: Ma perché, che cosa abbiamo fatto fino adesso?
0: All'inizio ne era molto infastidita. Se lo trovava davanti in qualunque posto andasse. Una volta abbiamo visto che ci spiava dietro la finestra. O meglio, spiava Michela. Ma lei era fatta così, girava sempre per casa mezza nuda. Povero figlio. Michela alle volte provava per lui una pena così profonda.
2: Che avrebbe potuto andare a letto con lui solo per pietà?
0: Ma no, commissario. Mi creda, non poteva succedere, mai.
2: Senta, ci pensi bene. Lei ha mai visto Michela da sola con altri uomini, magari anche uno sconosciuto?
0: Sì, c'è stata una volta, qualche mese fa. La vedi passare in macchina e non era da sola. Con lei c'era un vecchio signore, molto elegante. Ma non so chi fosse. Non gliel'ho mai chiesto.

0: Si accomodi, venga.
1: Grazie.
2: Lo stanno cercando per mare e per terra. Mio marito, mia figlia, mio genero.
1: Vuole che le prenda un bicchiere d'acqua?
2: No, no, stai comodo, ci vado io.

0: scusi, ma lei che cosa è venuto a fare qua?
1: Cerco di aiutarla a ritrovare suo figlio.
0: Guarda che non l'ho mica nascosto qui dentro.
1: Ho capito, va bene, me ne vado. Ah, quando è l'ultima volta che è venuta qui Michela Licalzi?
0: Non faccia il nome di quella bottana a casa mia.
2: Carlozzo, il dottor Oggero è in ufficio?
3: No, signore.
2: E dov'è?
3: Ospedale.
1: All'ospedale? Perché? Che è successo?
3: Una pietrata in testa e lo tengo in osservazione.
1: Per quella grandissima minchiata del cementificio? Lo sapevo. Ma gli sta bene.
4: Dottore, dottore!
1: E c'è Catarella?
4: Il corso di informatica incomincia domani mattina e io mi devo presentare. Come farete senza di me al telefono?
1: Non ti preoccupare, sopravviveremo, Catarella. Senti, ci sono messaggi per me?
4: Il dottore Latte.
1: Latte.
4: Con la S in fondo. Mm. Telefonò 3 volte, sempre più incazzato, con rispetto parlando. Mm. Dice che lei deve passare dalla questura di persona, subito.
1: Va bene.
4: E poi qua c'è il signor Cacono che le vuole parlare.
1: Chi?
4: Cacono.
1: Vabbè, Catarella, falla entrare però di corsa che vado di fretta, eh.
4: Si accomodi, signor Cacono.
5: Buongiorno, commissario. Sono Gillo Iacono.
1: Buongiorno, signor Iacono. Ci scusi, Catarella storpia sempre i nomi. Prego, si accomodi. Ma dica.
5: È per la povera signora assassinata.
1: Ah, lei la conosceva?
5: No, vede, mercoledì sera verso mezzanotte mi trovavo con la mia auto sulla provinciale. Certo, procedevo piano perché il motore faceva i capricci. Comunque, a un certo punto incontro la Jeff Fontana e mi ha superato una BMW cabriolet color grigio metallizzata che si è fermata davanti alla villa. Sono scesi un uomo e una donna. Hanno oltrepassato il cancello e poi hanno messo a camminare lungo il vialetto.
1: Lei l'uomo lo saprebbe riconoscere?
5: No, erano quasi al buio, commissario, e poi mi davano le spalle.
1: E ha notato qualcosa di particolare, non so, un atteggiamento aggressivo dell'uomo?
5: No, anzi, tra di loro mi è sembrato che ci fosse un'atmosfera familiare, diciamo. Ah, una cosa, l'uomo portava una valigia, ma la portava agevolmente, come se fosse mezza vuota.

0: Signor Questore, mi scusi, è un'ora e venti che aspetto. Sono in fase operativa, avrei una certa fretta. Mi potrebbe dire gentilmente di che cosa si tratta?
1: Lei sa... Si accomodi.
0: Grazie.
1: Lei sa, commissario, che in assenza del questore di Montelusa sono io a coordinare il lavoro qui.
0: Sì.
1: Dottor Lattes, per favore. Ne parlerò con estrema sincerità. Non ho alcuna stima di lei.
0: Neanche io di lei, se è per questo.
1: Bene.

0: Così la situazione è chiara. Lei è sollevato dall'incarico per l'omicidio della signora Ricalzi. L'ho affidato al dottor Panzacchi, capo della mobile.
1: Posso sapere perché?
0: Una questione di competenza tra le due province.
1: Menchiate.
0: Infatti, il motivo è un altro. Il capo della scientifica, il dottor Arquin, mi ha detto del suo inqualificabile comportamento.
1: Sì, ho capito,
0: quando lei...
1: Della...
0: Dottor Montalbano, resti qua! Non ho ancora finito! Prenderò provvedimenti, dottor Montalbano!

0: Mimi. Mimi. Oh, Mimi.
1: Oh. Oh, Salvo.
0: Come va?
1: C'ho un dolore, mi sento spaccare la testa.
0: Non ti fa più male, perché quando hai preso la botta stavi dalla parte sbagliata.
1: E sei venuto a dire minchiate?
0: Tieni.
1: Che cos'è?
0: Cioccolatini.
1: Grazie.
0: Vedi che domani vado da tua sorella.
1: A Calabiano? Oh, non ci dire dell'ospedale, mi raccomando, eh.
0: No, stai tranquilla, vado lì così sento quello che mi vuole dire e vedo François.
1: Ma non può aspettare che esco io dall'ospedale? C'è un sacco di cose da fare al commissariato.
0: No, a quest'ora mi ha levato l'indagine.
1: Ti ha levato l'indagine?
0: Mm.
1: E perché, Salvo?
0: Perché? Perché due non fa tre. Fine, eh?
1: Capito.

0: Frank.
1: Salvo. Ciao. E Nini?
2: Non è potuto venire. Tieni.
1: E che ci vuoi trasformare in una pasticceria, Salvo?
2: Come state?
1: Bene, veramente bene, ringraziando il signore.
2: Sì.
1: François, poi, non ne parliamo. E si è alzata assai, sai?
2: Vabbè, quella è l'aria. Che meraviglia qui. Ma dove sono i bambini?
1: Non lo so, erano qua, tutti quanti insieme. Non so.

0: ти раз. Матч. А ти ако не ти пиаш? А ти што ти пиаш? Е, ки сте пити?
1: Ormai con i ragioni, non ci pensiamo che è meglio.
2: Ora vi preparo un bello caffè. Eh?
3: Ah, sì, grazie.
2: Abbiamo da fare un discorso serio noi due.
3: Sì.
2: Mm-hmm. Pino, puoi venire con me in cucina per piacere?
3: Allora,
4: come va il lavoro?
5: La campagna comincia a rendere. Ma che vuoi, uno gira a pensare all'oliveto, la campagna, devo tirare sulle serre e poi... Oh, oh, Carosi, Carosi, dici piano questo vino, che andiamo a chiare a travagliare. Ah, andiamo lì, su serve.
3: No, io voglio
5: ciò che è. Ah, da morire, un caffè e poi non vediamo dopo.

0: Te l'ha detto?
1: Ho imparato bene l'italiano,
0: eh? E guarda che io e Aldo gli parlavamo sempre di te. È stata una notte che ho capito. Io stavo dormendo, mi sono sentita toccare un braccio, era lui. Che c'è, François? Gli ho chiesto. Ho paura. Paura di che, gioia mia? Che Salvo viene e mi porta via.

0: Buonasera.
1: Raga, sei comodo.
0: Grazie.
1: Allora, come va?
0: Si
1: accomodi. Vuole un po' di whisky?
0: Sì, grazie, Licio, posso?
1: Sì. Ho saputo.
0: Che cosa?
1: L'hanno detto questa sera alle 8 alla televisione.
0: La televisione?
1: Sì, le hanno tolto l'inchiesta, no?
0: Ma chi se ne frega dell'inchiesta?
1: E allora che cosa c'è?
0: Niente.
1: Commissario, lei è sposato?
0: No.
1: Fidanzato?
0: Ma cos'è lei, un commissario di polizia?
1: No. Mi scusi.
0: Prego.
2: Giulia, che c'è? Come? Sì, senti, ti richiamo io, perché adesso ho da fare. Sì, va bene, ciao. Ciao.
1: Allora, una mia amica mi ha detto che il capo della mobile è andato a casa dell'ingegner Di Blasio. Se lo sono portato in quest'ora. Ma che vogliono da lui?
0: Vogliono trovare il figlio, Maurizio.
1: Ma come, già lo sospettano?
0: È la cosa più ovvia, Ernesto Panzacchi, il capo della mobile, è un nome assolutamente ovvio. Grazie, Luis, buonanotte.
1: Ma come, te ne vai così?
0: Scusami, sono stanco, ci vediamo domani.

0: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata alle donne giornalismo. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire una storia inedita delle donne giornaliste. Ascolteremo le tante testimonianze di donne che hanno intrapreso questa carriera fino a pochi anni fa, appannaggio maschile. Non possiamo non partire ricordando che in Italia la prima donna direttrice di un quotidiano fu Matilde Serao. Era la fine dell'Ottocento, quando, fiancheggiata dal marito Edoardo Scarfoglio, fondò il quotidiano napoletano Il Mattino. Per una donna che si affacciava all'Italia del Novecento, era una strada tutta in salita che la Serao affrontò con costanza e dedizione, inseguendo la sua vera vena letteraria. Ma torniamo ad oggi e partiamo dai dati. Sono quelli dell'INPGI, l'istituto di previdenza della categoria, che ci raccontano come il mondo dell'informazione piace alle donne. Il 52% degli iscritti alle scuole di giornalismo tra il 2006 e il 2012 è stato di sesso femminile e nel 2013 i praticanti erano equamente distribuiti tra maschi e femmine. Il problema sta nei gradini più alti della carriera. Solo il 35% dei caporedattori è donna, ma il giornalismo non è un mestiere da soli uomini. Nelle redazioni dei giornali di carta e di quelli online, in TV, alla radio, tra gli inviati in Parlamento e tra i fotoreporter, le donne ci sono e sono tante. Rappresentano poco più del 40% del totale dei giornalisti attivi nel 2014. Eppure le professioniste dell'informazione faticano ancora a raggiungere i posti di potere. E se è vero che c'è qualche segnale di cambiamento, è chiaro che è ancora troppo poco. Per un giornalismo più equo, per il bene di tutti, compresi lettori, ascoltatori e telespettatori, ci vuole un cambio di passo. Ma torniamo qualche anno indietro e ascoltiamo dalla trasmissione La Telefonata di Radio 1 del 1992 un'intervista di Giuliana Calandra ad una giovanissima giornalista, Barbara Palombelli.
2: In diretta da Radio 1, La Telefonata di Giuliana Calandra.
3: Buonasera a tutti da Giuliana Calandra. Dunque, uno dei nostri ospiti delle passate telefonate, il giornalista e editorialista Mario Pirani di Repubblica, raccontava di aver assunto, quando era direttore dell'Europeo, molte donne giornaliste, perché intuiva nelle donne giornaliste la capacità di utilizzare, soprattutto nelle donne, un linguaggio nuovo, diverso. Riconosceva, insomma, alle donne una maggiore duttilità, curiosità, determinazione, fantasia, e faceva alcuni nomi di giornaliste che poi sono diventate delle grandi e brave giornaliste affermate, e tra questi nomi c'era il nome di Barbara Palombelli, giornalista di Repubblica. Barbara Palombelli stasera è con noi alla telefonata. Buonasera Barbara.
4: Buonasera Giuliana.
3: È vero che nel giornalismo ormai non c'è più, diciamo, questa differenza tra i generi, nel senso il genere solo riservato alle donne o riservato agli uomini, è così?
4: Ma guarda, una volta Lieta Tornabuoni, in un'intervista al Manifesto, ha fatto un'osservazione che mi ha molto divertita. Ha detto che io scrivevo come un maschio e Gianni Riotta scriveva come una femmina. Io non credo che ci sia più differenza, non credo che quando un caporedattore o un direttore sceglie chi mandare a intervistare una persona, ma anche nella guerra del Golfo, come abbiamo visto dalle nostre colleghe della televisione, anche della carta stampata, non credo che scelga più secondo il sesso, ma secondo le capacità, e questo indubbiamente è un fatto. Però io vorrei chiarire che io non mi ritengo né una giornalista donna né una donna giornalista. Io sono una persona che lavora nel giornalismo.
1: Tempi duri per una giornalista. Ascoltiamo ancora come racconta quei tempi Barbara Palombelli.
4: Beh, io ho iniziato facendo giornali nel... Io sono del 53, compio poco 39 anni. E i primi giornaletti che ho fatto hanno la data del 59, li ho ritrovati quando mio padre e in una sua cartella erano conservati tutti i giornaletti che io facevo e li vendevo 25, 30 lire, 35 lire a seconda, poi scrivevo romanzetti gialli e quindi direi che è proprio una passione sfrenata. È stata però molto dura, molto difficile, come è ancora molto dura e molto difficile per chi comincia oggi. Purtroppo spesso si pensa che è tutto facile, perché uno magari si vede, una persona fa una domanda all'altra, quell'altro risponde e uno guardando dice ma che ci vuole, no? Un mondo invece molto chiuso, che insomma, è un mondo dove se non si è figli di, amici di, è molto difficile. E quindi poi insomma la strada è stata lunghissima, però tu hai ricordato Mario Pirani e Mario Pirani ha avuto un grande coraggio, quello di assumere una che gli ha telefonato, che non aveva mai sentito nominare prima nella sua vita. E queste sono secondo me i grandi direttori, i grandi giornalisti, sono quelli che hanno il coraggio di non cercare sempre persone o raccomandate o segnalate o già conosciute, ma il coraggio di sfidare. Pensa, quando sono diventata appunto vice caporedattore a Panorama, una mia collega, di cui non faccio il nome, femminista a oltranza, per 2 anni, tanto sono stata lì, non mi ha mai rivolto la parola. E poi mi ha ricominciato a parlare, adesso siamo di nuovo amiche. Però lei non ammetteva questa cosa, era un problema proprio di rivalità. Quindi cominciò a inventare che io ero l'amante di una serie di politici, no? Perché questa poi è l'accusa che si fa alle donne.
3: La più facile.
4: Sì, però è quella sempre vigente, come con le attrici una volta. E poi quando capì che non c'era modo di inventare, mi tolse completamente il saluto. Lei non parlava con me, mandava i suoi articoli direttamente a Milano. E niente, anche in ascensore una volta ci trovammo e lei non neanche mi rispose al saluto.
3: Che le donne che entrano nel giornalismo sono aumentate, quindi perlomeno nel mondo del praticantato, è così?
4: Però aspetta Giuliana, guarda per esempio La Stampa e il Corriere della Sera,
3: sì.
4: No? Io sono stata al Corriere della Sera e c'erano veramente pochissime donne, cioè ci sono delle aree, la televisione valorizza molto le donne anche perché sono più comunicative direi degli uomini, più belle, più brave, però ancora nella stampa scritta, Messaggero, Corriere della Sera, Stampa, voglia i passi che bisogna fare, lì sono ancora delle piccole caserme. Io siccome spessissimo sia vado al giornale oppure capita di intervenire in qualche tribuna politica, quando non so, vengo dal mercato, non è una cosa retorica, io faccio realmente la spesa come credo tutte le donne,
3: esatto.
4: E vado dal parrucchiere, sento i discorsi e molto spesso mi capita per esempio di fare un gioco, no? Io andavo a tribuna politica oppure a quelle tribune delle TV private, magari il personaggio era, che so, Andreotti, Martelli, Craxi, e sai che gioco facevo? Salivo sul taxi che mi portava e dicevo, lei che cosa domanderebbe a Craxi o Andreotti? E 9 volte su 10 facevo la domanda del taxi.
3: Cioè la voce della gente.
4: Certo, io credo che molto spesso quei giornalisti che noi non riusciamo a capire in televisione o che vediamo che si avvitano in tutti quei ragionamenti
3: non hanno il contatto.
4: Non fanno la spesa.
3: Certo, con
4: perché
3: la gente.
4: Se facessero la spesa, se stessero fuori da una scuola, come capita appunto alle donne, a prendere un bambino, se stessero più a contatto anche appunto magari con le cose frivole, anche con l'estetista, con il parrucchiere, saprebbero molto di più interpretare le curiosità delle persone nei confronti per esempio dei politici. Prima gli uomini politici e i giornalisti politici erano anche loro una grande famiglia molto ristretta, le donne erano ai margini, mi ricordo i racconti di Natalia Aspesi o delle colleghe più grandi di me su che cos'era all'inizio, veramente erano delle caserme i giornali di una volta. Tutto questo, chiaramente una donna per stare alla pari di un uomo in qualunque professione e anche nel giornalismo deve essere molto più brava per stare alla pari. Però ti confesso che poi dopo passato il primo momento duro, io mi ricordo delle volte quando soprattutto allattavo mio figlio che era piccolo e quindi magari lavoravo da casa, mi ricordo non so una volta che Forlani, io gli dissi che mio figlio aveva la febbre, mi richiamò finita l'intervista per dire se come stava, se avevo bisogno di qualcosa.
1: Anche nel giornalismo la carriera delle donne è frenata dal cosiddetto soffitto di cristallo, più ci si avvicina ai vertici più il numero di donne scende e così sono quasi sempre gli uomini a prendere le decisioni, a dettare l'agenda, vale a dire a stabilire quali sono le notizie più importanti e come trattarle. A rimetterci però non sono solo queste ultime, ma anche la qualità dell'informazione. Perché se la stampa, la TV e la radio guardano il mondo soprattutto con occhi maschili, c'è di fatto una disparità. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Ora D del 1987 un'intervista all'allora direttore del TG1, Albino Longhi, realizzata da Anna Rossi Doria.
5: Allora, quante donne è riuscito a far crescere e a portare al TG1?
6: Beh, io il numero esatto non me lo ricordo, parecchie direi, ma nella misura in cui ho vissuto serenamente il problema della crescita professionale delle colleghe giornaliste al TG1. E il primo problema si è posto quando nominato da pochi giorni alla direzione del TG1 nel 1982, partì la nuova edizione del TG1 di Mezzasera. Allora immaginai che accanto ai conduttori maschili, che tra l'altro erano allora Michelini e Fraiesi per quell'edizione, fosse opportuno immaginare una presenza femminile. E passai una notte a guardare delle cassette con i telegiornali regionali e scelsi Tiziana Ferrario, che lavorava alla redazione di Milano. E dopo Tiziana Ferrario poi ho recuperato la Buttiglione per l'edizione delle 13.30, ma lei aveva già esperienza di conduzione di telegiornali in passato. Poi sono venute la Manuela De Luca con Uno Mattina, la Danila Bonito, adesso è venuta anche la Lucchini nell'edizione della Notte, insomma. Ma è stato vissuto serenamente questo passaggio, questa utilizzazione, questa valorizzazione della presenza femminile in video. Tra l'altro erano tutti eccellenti colleghe che lavoravano benissimo nelle redazioni specializzate.
5: Lei ha potuto notare che ci sia una differenza di qualità nel lavoro delle donne?
6: Ma non vorrei essere tacciato di eccessiva concessione nei confronti delle colleghe donne, però ho trovato nella mia esperienza professionale, che ormai in me è piuttosto lunga, una maggiore determinazione nell'affermazione professionale, forse dovuta appunto al lungo periodo in cui hanno dovuto vivere in una condizione minoritaria rispetto agli uomini. Ma devo dire che ho una grande considerazione delle colleghe donne, che però io considero colleghi a tutto tondo, insomma, non ho mai immaginato di fare distinzioni tra una donna e un uomo nell'attività professionale. O uno è bravo, donna o uomo che sia, o altrimenti non è bravo, insomma.
1: Ma allora i dati provano che le donne vengono discriminate? Le professioniste dell'informazione sono ancora sfavorite, a meno che non lavorino in un settore tradizionalmente femminile. Ci sono ambiti in cui le donne sono la maggioranza, anche al vertice. Basta pensare ai giornali dedicati principalmente, ma non solo, a moda e lifestyle, che non a caso chiamiamo proprio i femminili. Ma le cose cambiano quando si guarda alle redazioni che si occupano di politica, economia, esteri. Il problema è complesso. Ascoltiamo questa intervista del 1997 del GR3 alla presidente della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Silvia Costa.
7: È raddoppiato nel mondo il numero delle donne che operano nel giornalismo. Anche in Italia la presenza femminile in questo settore ormai superiore al 25%, ma sono poche le giornaliste che hanno posti di responsabilità. Nessun quotidiano nazionale è guidato da una donna e fra le testate televisive l'unica con una direttrice è il TG3. Per discutere su come le donne vedono il giornalismo, la Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha organizzato un convegno al San Michele di Roma. Anna Longo.
8: Secondo le lettrici interrogate con un sondaggio dalla Commissione Pari Opportunità, la stampa dovrebbe essere più ordinata e seria, in generale meno gridata, un'esigenza di maggiore approfondimento e un timore che, al contrario, l'ingresso delle nuove tecnologie porti ancora di più a fare notizie senza fare informazione. La presidente della Commissione, Silvia Costa.
9: Oggi sicuramente, ed è questo il senso del nostro convegno, c'è da interrogarsi su dove va il mestiere del giornalista. Pensiamo alle nuove tecnologie che ormai consentono a qualunque persona di mettersi in contatto con il resto del mondo senza più la responsabilità però del giornalista. Abbiamo detto tante notizie, nessuna informazione, questo è un rischio, anche se è vero che le nuove tecnologie possono aprire anche spazi interessanti, perché si sia consapevoli di che cosa c'è in gioco.
1: Il cosiddetto pay gap, ovvero la differenza di busta paga fra uomini e donne che ricoprono il medesimo ruolo, riguarda anche la professione giornalistica. Stando ai dati del 2013, una redattrice in media guadagna il 13% in meno di un suo collega, una caporedattrice il 20% in meno di un caporedattore e una direttrice di testata addirittura il 23% in meno di un uomo con la stessa qualifica. Se le giornaliste faticano ad affermarsi nella loro professione e anche perché c'è ancora una resistenza a promuoverle, a valorizzarle. Le posizioni di prestigio e di maggiore visibilità restano appannaggio quasi esclusivo dei loro colleghi. Ma ascoltiamo dal programma Arianna i nodi del filo del 2003, condotto da Marina Pivetta, l'intervista alla responsabile del gruppo Comunicazione e Formazione della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Sandra Cioffi.
10: Buongiorno da Marina Pivetta in studio per questa puntata di Arianna i nodi del filo. Oggi parleremo, e non è la prima volta, di informazione. Un'informazione che stenta ancora a riconoscere il protagonismo delle donne.
4: La rete Donne in Media oggi è una realtà, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Noi siamo, come gruppo comunicazione, la Commissione Nazionale Pari Opportunità, abbiamo iniziato il tavolo di lavoro nazionale per cercare, aveva tre obiettivi. Un primo obiettivo, quello di migliorare la qualità dell'informazione, portare un contributo, poi di cercare di favorire i percorsi professionali delle donne giornaliste, tenuto conto che si sa, carissime, che tutti quanti il problema più grosso è il problema che le giornaliste, nonostante siano tante, ci sta una grossa femminilizzazione della professione, purtroppo si sa, nei posti di potere ce ne sono pochissime, basta pensare che ci sia solamente una donna direttamente quotidiane. Poi abbiamo cercato di dare maggiore diffusione a una cultura implementata più sul territorio di una comunicazione istituzionale che avvicinasse maggiormente la cittadinanza alle istituzioni.
1: Le cose però stanno cambiando. Nelle redazioni si sta superando la tradizionale distinzione tra notizie da uomini e notizie da donne. Sempre più giornaliste si occupano di economia o di politica e ogni anno i vertici delle testate si fanno un po' più rosa. Il problema è che i cambiamenti sono lenti e disomogenei. Ascoltiamo dalla trasmissione Il Baco del Millennio di Radio 1 del 2006 un'intervista di Carlotta Tedeschi a Chiara Valentini, giornalista dell'Espresso e saggista.
11: La presenza delle donne dal 78 in poi è aumentata e non di poco, perché dal 78 al 2002 le donne iscritte all'albo dei giornalisti sono passate dal 10% al 28%, probabilmente sono anche aumentate negli ultimi anni. Ecco, questo afflusso di presenza femminile, quanto, visto secondo lei, ha cambiato o comunque ha dato una marcia diversa alla nostra professione?
12: Ma indubbiamente un cambiamento per forza di cose lo ha portato, anche perché sappiamo bene ormai, perché ci è stato spiegato tante volte, che quando le donne entrano in un campo, sia un luogo di lavoro, sia un luogo della politica, in un numero molto considerevole, che nella cosiddetta massa critica che viene data intorno al 30%, quindi qui ci siamo, anche di più, indubbiamente qualcosa cambia. Però bisogna anche osservare, secondo me, e ricordare che le donne, è vero che nel giornalismo ci sono entrate, ma stanno nei piani più bassi, stanno, non dico al pian terreno, ma al massimo al primo o al secondo piano, nel senso che sono un po' l'esercito della notizia, insomma, l'esercito che tutti i giorni combatte questa battaglia quotidiana. Però ai piani alti, dove si dirige, dove si decide, dove si sceglie, ci stanno nella grandissima maggioranza gli uomini. Basti pensare ai direttori, quanti sono i direttori donne di giornali italiani, e anche nella stessa Rai recentemente è stato ricordato, credo, da proteste di giornaliste anche famose, che ai piani alti sono tutti maschili.
11: Questo, diciamo, fermare la parte femminile di una redazione ad un certo punto è sempre perché il potere ha una fisionomia maschile, o è semplicemente una questione psicologica, ovvero sia che non è tanto da gestire, è che psicologicamente c'è un po' un intoppo?
12: Ma io ritengo che, insomma, mi sono occupata molto di questi argomenti in questi anni, ma ritengo che insomma funziona nel giornalismo, come in tutte le altre professioni, quelle che gli inglesi chiamano il soffitto di cristallo, cioè dal punto da cui si esercita un potere reale in su c'è un ostacolo invisibile che ferma la carriera delle donne, e che è appunto il fatto che gli uomini non vogliono cedere quello che è poi la reale possibilità di decidere e appunto di esercitare un potere. Naturalmente questo, poi ci possono essere un sacco di eccezioni in tutto questo, ma insomma, come fenomeno generale, come fenomeno complessivo, è questo che si configura anche nel giornalismo. E infatti, secondo me, il giornalismo certamente è cambiato e dà conto, non potrebbe non farlo, della trasformazione enorme che c'è nel mondo femminile, perché veramente in questi anni stiamo assistendo, in particolare in Italia, che era rimasta un po' indietro, a una vera rivoluzione, e di cui però in fondo l'informazione, secondo me, dà conto fatto ancora in modo insufficiente.
1: Fortunatamente da qualche anno a questa parte le istituzioni e l'opinione pubblica in Italia sono più attente ai problemi delle donne nei media e le giornaliste stesse hanno iniziato a far sentire la loro voce, ad esempio tramite l'associazione Giulia, Giornaliste Unite Libere Autonome, che dal 2012 lavora per promuovere l'uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del giornalismo. E paradossalmente la crisi dell'editoria potrebbe offrire un'occasione per mettere in discussione i vecchi modelli. Il mondo della stampa infatti sta conoscendo un momento di profondo mutamento. Il digitale offre grandi opportunità anche alle donne. Ma ascoltiamo questa intervista a Sandra Bonzanti dalla trasmissione Baobab del 2000 di Radio 1.
13: Sandra Bonzanti, troppe donne nei telegiornali?
14: Ce ne sono molte, ma bisognerebbe chiedersi anche il perché. Questo è il problema. Mi piacerebbe che ce ne fosse forse qualcuna di meno e qualcuna di più in posizioni di direzione dei telegiornali, che si vedessero meno ma che fossero l'anima del telegiornale. Sono convinta che sia il momento di cambiare, cioè siamo in un grande ritardo e quindi capisco anche che la donna poi alla fine, la giornalista che vuole fare, che è fiera del suo lavoro e così via, scelga anche di fare la conduttrice, lo chieda e sostenga questa sua professionalità, perché ci vuole molta professionalità per essere delle buone conduttrici. Però io credo che ognuna di quelle che sono oggi delle conduttrici affermate, se gli venisse offerta la possibilità di dirigere il telegiornale nel quale lavora, credo che probabilmente sceglierebbe di farlo.
1: Quando si prova a ricostruire la storia delle giornaliste in Italia non può mancare un ritratto di una delle giornaliste italiane famose a livello mondiale, Oriana Fallaci. Ascoltiamo in questa ricostruzione fatta da Alessandro Feroldi nella trasmissione di Radio 1 del 2007.
15: Io ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessata, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. E da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio.
16: Oriana Fallaci, scrittore. Così la grande giornalista fiorentina ha voluto fosse scritto sulla sua tomba. Staffetta partigiana a 14 anni con il nome di Battaglia Emilia, maturità classica a 16 anni a pieni voti, tranne matematica, giornalista a 20 anni, sempre precoce, sempre curiosa, coraggiosissima, fino ad essere buttata nell'obitorio di Città del Messico nel 68 con tre pallottole calibro 9 nella schiena durante i moti studenteschi. Due ore dopo un prete si accorge che è viva e la salvano in ospedale. In Vietnam andrà una dozzina di volte e dirà che vedere la guerra e non capire che è un'imbecille violenza è da matti, aggiungendo che di fronte alla guerra si deve reagire con un atto di fede dell'uomo, negli uomini che vogliono la pace. Un uomo, appunto, è il titolo del suo libro sul suo grande amore, anche politico e morale, Aleko Spanagoulis, incarcerato e torturato dai colonnelli greci, poi morto in un dubbio incidente stradale. Non ci sarà politico eccellente che non finirà sul suo taccuino, sul suo registratore, spesso con scontri memorabili. Oriana stessa si definiva antipatica, con il lusso però di chiamare antipatici una serie di nomi famosissimi, quando era delusa dalle interviste. Un occhio di riguardo l'aveva per la condizione femminile, definita in un suo libro il sesso inutile. Ma altrettanto si era divertito a scoprire il cinema a Roma e Hollywood.
17: Ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
16: Tutti i suoi libri, oltre 20 milioni di copie vendute in 25 paesi, e tutti i suoi articoli sono stati scritti per la Rizzoli e per l'Europeo, dove era stata assunta a 25 anni da Arrigo Benedetti. Era giornalista e scrittrice italiana più famosa al mondo e andava fiera della sua penna, con la quale diceva di scrivere libri che l'avrebbero fatta morire un po' meno, perché di lei sarebbero rimasti come ricordo e testimonianza. Gli ultimi 25 anni la Fallaci ha vissuto a New York, ma mai ha reciso i suoi legami con l'Italia, dove peraltro ha voluto tornare a morire quando l'alieno, così chiamava il cancro, stava per vincerla definitivamente a 77 anni il 15 settembre 2006.
15: Ma io non ho abbandonato l'Italia, io anche in Italia ho una casa e ci vengo spesso. L'Italia è il paese nel quale sono nata, è il paese che mi ha dato la lingua. Io scrivo in italiano, non scrivo mica in inglese, sebbene sia quasi bilingue. Come si fa a dimenticare questo? Come si fa a rinunciare a questo? L'Italia è la mia mamma. E l'America è mio marito.
1: Ascoltiamo ancora una testimonianza, Lietta Tornabuoni, giornalista e critica cinematografica, nata nel 1931. Nel 49 ha iniziato la carriera giornalistica presso il settimanale Noi Donne. Successivamente ha collaborato con Novella, L'Espresso e L'Europeo, fino ad approdare nel 70 alla Stampa, dove è rimasta tutta una vita. Nota soprattutto per le sue recensioni asciutte e puntuali, ha alternato l'attività di critico cinematografico con quello di cronista, facendosi portavoce dei fatti nazionali e internazionali più importanti degli ultimi 50 anni. Ascoltiamola in questa intervista del 1977 di Radio 1 per la trasmissione Le Grandi Firme.
18: Una grande firma, questa volta al femminile. Giulia, Giulietta, Lietta Tornabuoni. Come è nato questo nome? È un nome professionale?
19: No, mi hanno sempre chiamato così da quando sono nata, credo. Poi dopo, quando mi sono accorta che era troppo lezioso, troppo infantile, ahimè, la firma era fatta, era troppo tardi.
18: C'è un gioco da salotto che dice: se tu fossi città, personaggio della letteratura, del cinema, se tu fossi musica, cosa saresti? Lietta Tornabuoni ha risposto, per esempio, questa.

0: Dunque, Lietta Tornabuoni cominciò a firmare molti anni fa. Quanti, Lietta?
1: 27, credo, era il 1950, adesso ne ho 46, 27 anni fa.
0: Su un giornale che poi è scomparso ed era Il Lavoro, il settimanale della CGIL. Passò poi a settimanali femminili come Novella, che non era ancora Novella 2000, e Annabella. Erano gli anni 60.
1: Io spero di essere considerata una donna cattiva.
0: Le donne si battono per una loro maggiore presenza nei giornali e questo dicono non tanto e non solo per un criterio di giustizia statistica, ma perché le donne rappresenterebbero, dicono, un'alternativa al giornalismo e alla politica maschili. Tu pensi che abbiano ragione?
1: Sì, penso di sì. Penso che fino al momento in cui non sono inserite in una maniera totale, totalizzante e massiccia nel lavoro, in una accezione alienante del lavoro, le donne portano un modo molto più reale di guardare le cose, cioè molto, molto più vicino alla realtà, perché fanno una vita reale nelle cose, e anche un modo più umano, ecco.
0: Cioè mediano tra la quotidianità e il palazzo del potere, cioè dovrebbero fare quello che veramente avrebbe come funzione il giornale, che in realtà poi finisce
1: sì,
0: col non fare.
1: Questo credo che le donne lo facciano meglio degli uomini.
0: Tu hai fatto questo nella tua professione, cioè ti senti di fare un bilancio in questo senso?
1: Io ci ho provato, ma i bilanci non lo so.
0: Ti senti più un giornalista o una giornalista?
1: Mi sento giornalista.
0: Senza articolo. Una risposta abile. Io vorrei salutarti e ringraziarti con una canzone che tu ancora mi hai indicato in qualche modo come una tua scelta, quindi privata, quindi in qualche modo lontanamente autobiografica. Grazie e arrivederci.
1: Buonasera.

0: cosa ci vuoi far?
1: Era il paladino del centro-sinistra Giuseppe Saragat, che aveva nel generale De Lorenzo uno dei suoi più acerrimi nemici.
2: L'anno che finisce lascia per tutti i paesi pesanti ipoteche a quello che sorge, ma lascia anche una proficua eredità di maggiori esperienze e di maggiori conquiste. Le ipoteche più gravi sono rappresentate dalle guerre in corso o covanti sotto la cenere, dalle carestie, dalle dittature e dall'invasione di una nazione europea. Stando a questi eventi, si dovrebbe concludere che il mondo fa dei passi indietro, invece di procedere innanzi sulla via della libertà, della giustizia e della pace. Eppure non è così. Le reazioni che tali fatti violenti e luttuosi hanno provocato e provocano in tutti i paesi hanno assunto un'intensità senza precedenti nella storia del mondo, una vastità tale da lasciar sperare nell'avvento di una più alta ed operante coscienza universale. Il progresso morale dell'umanità, unito alla consapevolezza della terrificante potenza delle armi nucleari, costituisce un freno salutare alle imprese violente e consiglia tutti alla prudenza e alla ricerca delle vie di una coesistenza pacifica e di una progressiva distensione.
1: Al tempo della Guerra Fredda, due erano i partiti legati al socialismo sovietico, il Partito Comunista e il Partito Socialista, tanto che il suo segretario Pietro Nenni nel 1952 aveva ricevuto il premio Lenin.

Con la scissione del PSI, forse concordata dagli alti vertici, a Palazzo Barberini si consumò una frattura nel 1949 e Saragat fondò il Partito Socialdemocratico, che dal 1962 fece parte di molte compagini governative. Preoccupati per l'avanzamento dei partiti socialisti, gli Stati Uniti avevano appoggiato piani di difesa in caso di avanzamento dell'Unione Sovietica, soprattutto dopo l'invasione di alcuni paesi del Patto di Varsavia, il baluardo dell'Est contro l'Alleanza Atlantica. Il piano solo del generale De Lorenzo era uno di questi, appoggiato dal presidente Antonio Segni, il nemico giurato dei governi di centrosinistra. Venne così creato dalla stampa, ossia dal giornalista Lino Iannuzzi e da Eugenio Scalfari,

0: 1967 si dimise. Destinato a incarichi speciali al Ministero della Difesa, andò in congedo nel 1970.
1: Visita al Quirinale. Documentario di Danilo Colombo. Nel corso di questa trasmissione vi parlerà il Presidente della Repubblica, onorevole Giuseppe Saragat. Intanto lasciamo la parola al nostro radiocronista.
2: È qui che abita il Presidente della Repubblica? Ci hanno detto poco fa che Giuseppe Saragat, saputo della nostra visita, ha espresso il desiderio di vederci, di dirci qualche parola.
3: Cari ragazzi, è il Presidente della Repubblica che vi parla. Desidero con la mia viva voce recarvi il mio saluto affettuoso, pensandovi in questo momento in ascolto, intenti a seguire questa trasmissione, spiritualmente tutti uniti come per una ideale visita al Quirinale. Mi pare che questa sia l'esortazione più grande che io possa farvi. Amate l'Italia nella sua libertà e che voi possiate un giorno, nella libertà, esprimerle questo amore con opere degne.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Il 19 agosto nel Bar Norman venne annunciato che la proprietà sarebbe stata ceduta all'editore pubblicitario Urbano Cairo. La stagione 2005-2006 vide il Torino promosso, l'anno precedente ancora in Serie B, a causa del fallimento societario. Per la panchina il neopresidente Urbano Cairo scelse Gianni De Biasi e operò sul mercato facendo arrivare in granata veterani come Massimo Taibi, Roberto Muzzi, Enrico Fantini, Oscar Brevi, Davide Nicola ed il greco Tzitzis Vrizas. Portò al Toro anche diversi giovani, Alessandro Rosina, Elvis Abruscato e Nicola Lazetic. Alla prima in campionato contro l'Albino Leffe accorsero al Delle Alpi 30.000 persone, con i Granata vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Fantini. La stagione si concluse con il terzo posto e l'accesso ai play-off. Il Toro eliminò dapprima il Cesena, mentre in finale incontrò il Mantova. I biancorossi uscirono vittoriosi per 4-2 nella gara casalinga, ma al ritorno di fronte ai 56.000 spettatori del Delle Alpi, il Torino vinse per 3-1, ottenendo la promozione. Trascinatori per i Granata in questa stagione furono Muzzi e Rosina. In poche settimane il Torino si ritrovò dal possibile fallimento alla promozione in Serie A. Signore e signori, è con grande piacere che accogliamo al Superclub il presidente Urbano Cairo. Presidente, la sua storia con i Granata ha origini ben più lontane del 2005. Da quanto mi risulta, infatti, la sua passione per il Torino nasce da un amore viscerale, condiviso e tramandato da suo papà e dalla sua mamma, tenace sostenitrice dei Granata, che a quanto pare giocò un ruolo davvero determinante in quei momenti. Mi riferisco al momento in cui nell'estate del 2005 lei prende per mano il Torino, garantendo un futuro decisamente differente. Che ricordo ha di quei giorni?
4: Beh, certamente sì, ha ragione che effettivamente sia mia mamma che mio papà erano grandissimi tifosi del Toro e loro mi hanno trasmesso questa passione per il Torino. Sì, mi ricordo bene quel periodo, era un periodo travagliato, il Toro sul campo conquistò la promozione, però poi ci furono i problemi di mancata iscrizione al campionato per eccessivi debiti e con l'erario e non soltanto con l'erario, e quindi per questo motivo il Torino fallì, però poi venne recuperato con il lodo Petrucci da una parte, con quella sponsorizzazione dall'altra, però appunto quando io comprai il Torino il 2 di settembre del 2005, in quel momento il campionato di Serie B era già cominciato, la squadra aveva un organico molto molto molto limitato, moltissimi giovani, qualche giocatore esperto, ma anche, come dire, abbastanza avanti con gli anni, tipo il nostro capitano che poi fu molto efficace, ma appunto al tempo Oscar Brevi, essendo del 67, aveva 38 anni, no? Quindi insomma non era proprio, però insomma la Lega Calcio mi dette la possibilità di avere una settimana in più per fare la squadra, e alla fine facemmo in 7 giorni, acquistammo 10 giocatori, acquistammo o ci prestarono 10 giocatori, tra gli acquisti ci fu per esempio Roberto Stellone, l'attaccante del Genoa che io presi in comproprietà e che poi riscattai, ci fu Rosina che anche lui era un buonissimo giocatore giovane, molto forte, che presi dal Parma, e poi ce n'erano altri da Taibia a Palestria a Roberto Muzzi che arrivò, pensate, Roberto Muzzi arrivò il giorno della partita, io presi Roberto Muzzi l'ultimo giorno di quella settimana che mi avevano dato per poter fare la campagna acquisti, lo presi il venerdì sera, e lui con noi che giocavamo il sabato pomeriggio alle 3 al Delle Alpi e giocammo davanti a 30.000 persone, lui partì la mattina del sabato da Roma per arrivare a Torino e poi venne schierato nel secondo tempo, fece ancora mezz'ora e quindi insomma cominciò con noi l'avventura in Granada e vincemmo quella partita 1-0 con la Milanese e poi da lì tutto è cominciato e tutto è partito e quell'anno riuscimmo, diciamo, l'11 di giugno vincendo il ritorno, diciamo, della partita finale playoff con il Mantova, vincendo 3-1 in casa. Riuscimmo a conquistare una promozione che sembrava veramente una cosa impossibile quando cominciammo il campionato, ma ci credevamo tutti tantissimo, a partire dal mister di allora che era Gianni De Biasi, tutti i giocatori anche di grande personalità. Ho citato prima Oscar Brevi, che sì, era un po' attempato, ma era un capitano veramente molto determinato, molto, molto volitivo, persona serissima, grande professionista che trasmise un po' a tutti i compagni questa sua voglia di vincere. E poi c'era Roberto Buzzi, Stellone, Rovina, tanti giocatori anche di c'era il nostro che poi quello che è diventato mister fino a 2 anni fa, che ci ha aiutato molto nel campionato non bellissimo del 2021, Davide Nicola, che era un nostro terzino di allora e fece un gol determinante nella partita finale con il Mantova, appunto nel ritorno al Delle Alpi in cui vincevamo 3-1. Quindi insomma è stata un'avventura veramente fantastica, quell'anno è stato un anno pazzesco. Io mi ricordo che a febbraio-marzo del 2006 eravamo un pochino in crisi e decisi di dedicarmi veramente, non dico totalmente, ma insomma moltissimo al Toro, e in 100 giorni da quando decisi di fare il presidente operaio, da quel momento in poi appunto passarono 100 giorni e io ne passai con la squadra addirittura 50, quindi tra l'altro stando a Milano, insomma, quasi tutti i giorni partivo per andare, un giorno sì, un giorno no, partivo per andare a Torino. Però insomma tutto questo, tutti insieme facciamo un'impresa incredibile che ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca se ci penso.
3: La stagione 2006-2007 ebbe come principale obiettivo per il Torino la salvezza. L'allenatore inizialmente scelto fu Alberto Zaccheroni, ma presto venne sostituito dal ritorno di De Biasi. Lasciarono il Toro Nicola, Brevi e Fantini, mentre arrivarono alcuni innesti come il campione del mondo Simone Barone, Ivan Franceschini, Cristian Abbiati, Stefano Fiore ed il giapponese Masashi Oguru. Il Torino concluse il campionato al 16° posto, salvandosi grazie alla vittoria esterna alla terzultima partita contro la Roma, vinta per 1-0 con gol di Muzzi. Questa fu la prima stagione disputata dal Torino una categoria sopra la Juventus, retrocessa al termine della stagione precedente per illecito sportivo. La stagione successiva vide l'addio di Muzzi e l'arrivo in panchina di Walter Novellino, dell'ex stella dell'Inter Alvaro Recoba, dell'attaccante Davide Di Michele e dell'esperto regista Eugenio Corini. Nuovamente l'allenatore venne sostituito durante la stagione da De Biasi, il quale portò il Torino ad un 15° posto conclusivo e quindi alla salvezza. La stagione 2008-2009 iniziò con l'arrivo di Rolando Bianchi dal Manchester City, il più costoso innesto della nuova società. Vennero acquistati anche Blerim Zemaili, Ignazio Abate, Nicola Amoruso e Andrea Gasbarroni. Il Toro terminò 18° con ancora diversi cambi in panchina, subentrarono a De Biasi prima Novellino e poi Camolese. Al termine della stagione i Granata retrocedettero in Serie B dopo 3 anni di permanenza nella massima serie.
4: Beh, fu un momento molto, molto brutto, poi in realtà Bianchi non è stato l'acquisto più costoso della mia presidenza, lo era stato forse a quel momento, no? Perché in effetti fino ad allora non avevo mai speso 6 milioni come feci per Bianchi, in un momento in cui 6 milioni era una cifra abbastanza importante. Poi ho molto superato questo investimento, se lei pensa a gente come Niang, come Verdi, come Zaza, spesi molto, molto, ci mancherebbe. No, fu un'annata difficile, un'annata complicata. Io, in quell'annata, Tenny De Biasi, cominciamo con lui, facciamo la campagna acquisti insieme, però poi insomma la squadra non girava, tant'è che io dove generai alla 15° giornata quando avevamo soltanto 10 punti. Poi richiamai Novellino, però anche lì facevo molta molta fatica e alla fine concludemmo la stagione con Camolesi, che alla fine fu quello che fece forse meglio, ma probabilmente arrivò un pochino tardi e l'ultima giornata eravamo alla pari con il Bologna, 34 noi e 34 loro. Purtroppo alla fine noi perdemmo a Roma, e quella partita con la Roma che ci salvò due anni prima, in realtà qua ci condannò, perdemmo 3-2 e il Bologna vinse in casa col Catania. Fare 3-1 alla fine retrocedendo, insomma, fummo molto dispiaciuti, un dispiacere immenso, enorme, perché tra l'altro si era fatta anche una buona squadra, alcuni giocatori molto forti che poi si rivelarono veramente fortissimi, da Abate a Zemaili, lo stesso Bianchi, ma poi tanti altri, Serena in porta, però insomma, comunque sia un'annata difficile, retrocedemmo, fu una grande delusione per me, però non demorsi e come dire, immediatamente mi riboccai le maniche per ritornare in Serie A il più presto possibile.
3: Per la stagione 2009-2010 in panchina venne scelto Stefano Colantuono, il Toro terminò al quinto posto raggiungendo i play-off, ma venendo eliminato in finale dal Brescia davanti ad un Olimpico tutto esaurito, 27.000 spettatori. Bianchi finì la stagione con 27 gol. Per la stagione 2010-2011 venne scelto Franco Lerda come allenatore, Gianluca Petrachi venne scelto come nuovo direttore sportivo. Il campionato fu deludente, con i Granata che non riuscirono nemmeno a raggiungere i play-off, complice l'ultima sconfitta casalinga contro il Padova. Per la stagione 2011-2012 il Toro ingaggiò Giampiero Ventura, allenatore destinato a cambiare le sorti Granata nel periodo peggiore della sua storia. Alcuni degli acquisti di questa sessione di mercato formeranno il nucleo di giocatori che riporterà il Torino in Europa qualche anno dopo. Dal Palermo arrivarono il difensore centrale Camille Glick ed il terzino Matteo Darmian, mentre da Lecce giunse nel capoluogo piemontese il regista campano Giuseppe Vives. La stagione fu una lunga cavalcata verso la promozione, ottenuta grazie al secondo posto conclusivo alle spalle del Pescara di Zeman. Importante fu l'apporto di Mirko Antenucci, autore di 10 gol. La penultima partita di campionato contro il Modena sancì aritmeticamente la promozione, vittoria granata per 2-0 con gol di Namdi Oduamendi e Giuseppe De Feudis.
4: Sì, mi ricordo bene, quella fu una bella stagione, come ricominciamo dopo una stagione difficile, quella precedente, in cui arrivavamo soltanto ottavi, ricominciamo con Ventura venne, a me piacque subito, perché vidi lui un mister, diciamo, molto bravo nell'allevare i giovani, nell'insegnare ai giovani e nel far crescere i giovani e poi nel dare un gioco alla squadra. Facciamo un grande campionato, arriviamo a pari merito con il Pescara, 83 punti noi, 83 punti loro, però loro per un fatto di differenza reti alla fine figurarono primi in classifica. Un bel campionato giocammo bene, divertimmo il pubblico, insomma mia mamma era sempre con me allo stadio, purtroppo fu il suo ultimo anno con noi, perché poi mi mancò nel settembre di quell'anno, quindi insomma, però sono contento che vide il Toro ritornare in Serie A ed era veramente molto felice. E fu un bellissimo campionato in cui facciamo benissimo, giochiamo bene, insomma, fu una bella stagione.
3: La stagione 2012-2013 fu un'annata di transizione con l'obiettivo minimo di salvarsi. Arrivarono in Granata il mediano Alessandro Gazzi, l'ala Walter Birsa, il centrocampista Matteo Brighi, il portiere Jean-François Gillet, l'attaccante brasiliano Jonatas e l'ala Alessio Cerci. Il Toro finì il campionato al 16° posto con l'addio di Rolando Bianchi al termine della stagione. L'anno seguente fu di particolare importanza nella storia recente del Torino. Ventura venne confermato alla guida della squadra, portò al Toro Ciro Immobile, già capocannoniere nella stagione cadetta 2011-2012, ma reduce da una brutta stagione al Genoa. Confermati invece Cerci, Glick e Darmian, le cui comproprietà vennero riscattate a proprio favore dai piemontesi, arrivarono anche Omar El Kadouri, Nicola Maximovic, Daniele Padelli, Alexander Ferneru e l'esperto difensore Emiliano Moretti. La stagione fu un successo con la coppia Cerci Immobile che trascinò il Torino al 7° posto. Fondamentale fu la vittoria contro il Genoa il 13 aprile 2014, quando il Toro, sotto di 1-0 al 91esimo, segnò 2 gol. Prima Immobile al 92esimo, poi Cerci al 93esimo, vincendo la partita. La sfida decisiva contro il Parma, disputatasi all'Olimpico di Torino l'11 maggio seguente, terminò in pareggio. Con la Fiorentina all'ultima partita di campionato, il Torino si giocò l'Europa. La partita terminò 2-2 ed il Torino la giocò senza Immobile, espulso nella partita precedente, con l'errore di Cerci dal dischetto che sarebbe potuto valere il 3-2. Il Parma invece vinse, concludendo quindi al sesto posto. Il Toro sembrava aver subito una terribile beffa, ma per la squadra emiliana fu solo l'inizio di gravi problemi societari. Il mancato ottenimento della licenza UEFA non permise al Parma di partecipare all'Europa League, così il Torino, con i documenti in regola, prese il suo posto. Il Parma concluderà la stagione seguente all'ultimo posto, fallendo e ripartendo dalla Lega Pro. Immobile concluse la stagione con 22 gol, capocannoniere della Serie A, mentre Cerci finì con 13 realizzazioni.
4: Sì, fu una stagione bellissima, perché mi ricordo che eravamo a un certo punto eravamo a 8 giornate dalla fine con 39 punti e perdemmo in casa con la Roma, ma facendo una grande partita. E io mi ricordo che dopo la partita tornai a casa, chiamai il mister, chiamai Ventura e gli dissi: mister, oggi ho capito che noi andremo in Europa League. Dobbiamo fare, mancavano 8 partite, alcune complicate come con il Genoa, piuttosto che con il Parma, la Fiorentina, quindi squadre, e la Lazio, squadre piuttosto forti, però facemmo una cavalcata incredibile, vincendole 5 su 8 e pareggiandole altre 3, facendo 18 punti e alla fine insomma arriviamo settimi, perché purtroppo l'ultima partita con la Fiorentina eravamo 2-2 in casa della Fiorentina, avemmo un rigore a favore che poteva essere il 3-2 per noi all'ultimo minuto della partita, e andò a tirarlo Cerci, non c'era Immobile e lo sbagliò, e quindi lì fummo molto delusi, perché arrivando settimi non eravamo andati in Europa. Poi complice la situazione molto difficile economica del Parma, invece andammo noi, non andarono loro, e poi facemmo comunque una bellissima cavalcata l'anno dopo in Europa League, perché arrivavamo fino agli ottavi di finale, tra l'altro battendo prima squadra italiana al San Mamés, l'Atletico di Bilbao, e vincendo 3-2 contro di lui.
3: La stagione 2014-2015 vide il ritorno in Europa del Torino 12 anni dopo l'ultima apparizione in Intertoto. La sessione estiva però rivelò ai tifosi granata due brutte sorprese: sia Cerci che Immobile lasciarono il Toro, direzione rispettivamente Atletico Madrid e Borussia Dortmund. A sostituirli ci fu il ritorno di Fabio Quagliarella. Arrivarono anche Bruno Perez, Amauri, Gaston Silva, Marco Benassi, Josef Martinez, Maxi Lopez e Cristian Molinaro. La stagione iniziò molto presto con i preliminari di Europa League 2014-2015 vinti contro il Broma Požegarna e il Rene K Split. Il Torino venne inserito nel girone B con Club Brugge, Copenaghen ed Helsinki. I granata conclusero il girone al secondo posto dopo aver pareggiato sia all'andata che al ritorno 0-0 con il Brugge e sconfitto due volte il Copenaghen, 1-0 a Torino e 5-1 in casa dei danesi. Ai sedicesimi di finale il Torino incontrò gli spagnoli dell'Athletic Club. La gara d'andata disputatasi a Torino terminò con un pareggio 2-2. Per passare il turno il Toro compì l'impresa di superare al San Mamé i baschi, sempre imbattuti sul campo di casa contro squadre italiane. I granata vinsero per 3-2 e raggiunsero gli ottavi, dove incrociarono lo Zenit San Pietroburgo. All'andata vinsero i russi 2-0 e al Toro non bastò la vittoria casalinga nella gara di ritorno per 1-0 per accedere ai quarti. In campionato il Torino non sfigurò, terminando al nono posto con il difensore polacco Glik, autore di 7 reti. Il Toro tornò anche a vincere un derby contro la Juventus. All'Olimpico finì 2-1 per i granata, che rimontarono l'iniziale gol bianconero siglato da Andrea Pirlo con i gol di Quagliarella e Darmian.
4: Sì, mi ricordo bene tutta quell'annata. E mi ricordo bene quella grande vittoria al San Mamés con l'Atletico di Bilbao, mi ricordo bene quel derby vinto, che è stato l'unico vinto della mia storia fino ad oggi, avendone peraltro pareggiati alcuni veramente all'ultimo secondo con anche grande sfortuna, però insomma comunque sia, questo è per il momento. E in ogni caso fu una bella stagione, una stagione in cui giocavamo bene, in cui facevamo delle buonissime cose in Europa, in particolare perdemmo, diciamo, gli ottavi di finale con lo Zenit 2-0 all'andata a San Pietroburgo, vincemmo poi 1-0 al ritorno e purtroppo perdemmo l'andata anche perché al 30° del primo tempo di quella partita a San Pietroburgo venne espulso il nostro Benassi e quindi giocammo praticamente in 10 un tempo e mezzo. Perdemmo 2-0, al ritorno vincemmo 1-0, ma non bastò. E questo ci piacque molto perché eravamo molto desiderosi di andare avanti e peraltro insomma, una bella stagione, una stagione positiva in cui pur avendo ceduto Immobile e Cerci, devo dire veramente contro la mia volontà perché Immobile volevo tenerlo in tutti i modi, ma essendo noi comproprietari del giocatore con la Juventus e volendo la Juventus vendere il giocatore, non riuscimmo. E Cerci anche lui voleva andare via a tutti i costi, lo vendemmo all'ultimo giorno, ma poi lui l'ho anche visto recentemente, si è molto pentito di quella scelta che voleva fare. Però insomma, comunque sia, risultiamo bene perché Quagliarella fece un buonissimo campionato, ma insomma direi che El Cadduri fece bene, Maxi Lopez fece un grande campionato anche lui, insomma direi che facciamo piuttosto bene, quindi insomma una buona stagione, nono posto, ottavo di finale in Europa League, dopo tanti anni che non eravamo in Europa, quindi fu una cosa che ci ricordiamo ancora oggi con grande piacere.
3: La stagione seguente fu anche l'ultima con Ventura in panchina, scelto come nuovo CT della Nazionale di Calcio dell'Italia. Darmian passò al Manchester United mentre El Kadouri andò al Napoli. Arrivarono in granata Davide Zappacosta e Daniele Baselli dall'Atalanta, mentre Andrea Belotti fu prelevato dal Palermo per 7 milioni e mezzo di euro. Il Toro concluse al 12° posto. In questa stagione venne posta inoltre la prima pietra davanti a 10.000 persone per la ricostruzione dello Stadio Philadelphia che fungerà da centro sportivo e sede della società e del museo.
4: Beh, fu una cosa bellissima, quella della posa della prima pietra, una cosa bellissima perché la facevamo appunto il Philadelphia, non c'era nulla in quel momento lì, posavamo la pietra, io mi ricordo che invece il discorso c'erano credo 5.000 tifosi o anche di più, feci un discorso dove ricordai che in quell'occasione sarebbe stato bello che ci fosse anche Donaldo Rabino, il cappellano che purtroppo mancò nell'agosto di quell'anno, quindi pochi mesi prima, e anche mia mamma, grande tifosa del Torino. Fu però un momento veramente bellissimo, fu l'ultimo anno di Ventura, fu un campionato direi piuttosto che fu a fine ciclo per il mister Ventura, però cominciava il ciclo di altri giocatori, per esempio Belotti che fece 12 gol, in particolare ne fece 11 nel girone di ritorno quando praticamente si sbloccò, e poi arrivò Baselli, arrivò Zappacosta, insomma direi che fu un bel ricambio di squadra e quindi facevamo il 12° posto, era meno bene degli anni precedenti ma comunque fu un discreto campionato.
3: Per la stagione di Serie A 2016-2017 il cambio più importante venne fatto in panchina dove dopo 5 anni Ventura lasciò il posto al serbo Sinisa Mihajlovic. Nella sessione estiva Bruno Perez venne ceduto alla Roma, il capitano Glick al Monaco e Maximovic al Napoli. Arrivarono invece a Torino lo spagnolo Iago Falque, il fantasista serbo Adem Ljajic ed il portiere inglese Joe Hart. Il 27 luglio il Torino fu invitato dal Benfica a partecipare all'incontro amichevole in onore di Eusebio, l'Eusebio Cup. I granata vinsero il trofeo ai calci di rigore dopo che la partita terminò 1-1 nei tempi regolamentari. Il campionato fu contraddistinto da un Toro formato attacco con ben 71 gol fatti, ma anche da una difesa fragile, 66 reti incassate. Belotti fu l'autentico protagonista della stagione granata con 26 gol realizzati in campionato più 2 in Coppa Italia. Bene fecero anche Falque con 12 reti e Ljajic con 10 gol. Il Toro bloccò inoltre la striscia di 33 vittorie casalinghe consecutive della Juventus pareggiando 1-1 all'Allianz Stadium. I granata conclusero al nono posto una stagione che dopo le vittorie interne contro Roma e Fiorentina posizionandosi in zona Europa li vide in un lento ma inesorabile calo. Durante la sessione estiva del calciomercato per la stagione di Serie A 2017-2018 il Toro acquistò dal Paris Saint-Germain il portiere Salvatore Sirigu, dall'Osasuna l'ala Alejandro Berenguer e il senegalese Mbaye Niang dal Milan, mentre arrivarono in prestito con diritto di riscatto il difensore camerunense Nicolas Nkoulou e il mediano Thomas Rincon. Il portiere inglese Hart lasciò il Granata, furono infine ufficializzati il brasiliano Lianco ed il serbo Vanja Milinkovic-Savic, già acquistati durante la sessione invernale precedente. I troppi pareggi, 20 in totale nel 2017 e la sconfitta nel derby del 3 gennaio 2018 valevole per i quarti di finale di Coppa Italia costarono l'esonero al tecnico Mihajlovic. Walter Mazzarri prese il suo posto, il Torino raccolse 29 punti nel girone di ritorno, concludendo ancora una volta la stagione in nona posizione. Sirigu e Nkoulou furono le principali rivelazioni della stagione per il Torino. Si confermarono su alti livelli infine Iago Falche, 12 reti, capocannoniere per i Granata, e Ljajić, 6 gol e 10 assist. La stagione di Serie A 2018-2019 del Torino iniziò con il ritiro di Bormio, sede della preparazione estiva dei Granata dal 2013. Con Mazzarri confermato in panchina, il Torino cambiò modulo adottando il 3-5-2 dopo aver giocato nei precedenti due anni con la difesa a 4. Il primo acquisto della stagione fu il difensore Armando Izzo, prelevato dal Genoa per 8 milioni di euro. Nelle ultime ore di calciomercato arrivarono infine Roberto Soriano dal Villarreal e Simone Zaza dal Valencia. Il Torino concluse il girone d'andata al nono posto con 27 punti, rimanendo imbattuto in tutte le 10 trasferte affrontate. Nel girone di ritorno i Granata cambiarono passo. Dopo la prima sconfitta esterna della stagione sul campo della Roma, il Torino raccolse 5 vittorie contro Inter, Udinese, Atalanta, Chievo e Frosinone e 2 pareggi contro Napoli e SPAL nelle successive 7 partite. A partire dall'incontro con i nerazzurri e fino alla trasferta di Frosinone, Sirigu rimase imbattuto per 599 minuti, divenendo così il secondo miglior portiere per imbattibilità della storia granata, alle spalle di Bacigalupo, che resistette per 690 minuti nella stagione 45-46. Il Toro continuò a dimostrarsi squadra difficile da battere in trasferta, registrando il record di 13 pareggi ottenuti lontano dall'Olimpico Grande Torino. Sul finire della stagione le vittorie contro Genoa e Milan spinsero i Granata al sesto posto, ma dopo il pareggio ottenuto nel derby del 3 maggio con la Juventus per 1-1, i Granata tornarono nuovamente al settimo posto. La vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, ottava classificata in Serie A, tolse la possibilità di accedere ai preliminari di Europa League attraverso il settimo posto in campionato. Alla 37esima giornata il Torino uscì sconfitto dalla trasferta di Empoli per 4-1, mentre la vittoria casalinga all'ultima giornata contro la Lazio per 3-1 permise ai Granata di concludere il campionato in settima posizione a quota 63 punti, record nell'era dei 3 punti a vittoria. La successiva esclusione del Milan dall'Europa League per violazione del fair play finanziario permise comunque al Torino di accedere ai preliminari della seconda competizione europea. Miglior marcatore dei Granata in campionato fu Belotti con 15 reti. Il Torino ha conquistato nella sua storia 7 scudetti, 5 Coppa Italia ed una Coppa Mitropa, ma fino al 2019, pensate, ha conservato il primato di detentore del titolo di campione d'Italia per 7 anni consecutivi, dal 1943 al 1950. Giorgio Ferrini è tutt'oggi l'uomo record in maglia granata con 566 apparizioni e 56 reti realizzate, mentre il primato di gol segnati resta a nome di Paolo Pulici con 172 reti ufficiali in 437 incontri. La tifoseria granata detiene una serie di primati in campo nazionale, tra i quali il primo striscione di un club organizzato, Club Fedelissimi Granata, che fu esposto proprio allo Stadio Filadelfia. Il Torino ha perfino ritirato simbolicamente la maglia numero 12, assegnandola definitivamente alla curva maratona, attribuendo ai tifosi il reale ruolo di 12° uomo in campo. E allora è proprio ai tifosi che ci rivolgiamo, chiudiamo con i ricordi più belli di questi grandi campioni granata. Renato Zaccarelli.
0: Mi vengono in mente tantissime cose, mi ricordi, emozioni, al Filadelfia, a frequentare il vecchio stadio Filadelfia, e l'ho passato sia da calciatore che da calciatore da giovanissimo, che poi da calciatore da ragazzino, che da calciatore professionista. E quando tu rientri e stai per tanti anni dentro quello stadio lì, che era la casa del Grande Torino, quando entri dentro all'ingresso del Filadelfia, quando era ancora in piedi il vecchio Filadelfia, e in un angolo trovi la foto appesa del Grande Torino, trovi un pezzo di Carlinga, trovi una ruota dell'aereo, e poi, superata la porta, entri veramente nel Santa Santorum.
3: Ciccio Graziani.
5: Allora io saluto naturalmente tutto lo stadio comunale, adesso si chiama per fortuna Grande Torino. Una volta era lo stadio comunale, però devo dire che poi era reciproca straordinaria vedere quel muro granata. Ancora oggi quando chiudo gli occhi e me la immagino, è qualcosa di straordinario. Quindi tutti i tifosi del Toro, ma in modo particolare quella magnifica curva che ci ha sempre sostenuto in tutti, soprattutto nei momenti difficili.
3: Roberto Cravero.
6: Da tifosi del Toro ci siamo rimboccati le maniche, siamo stati in Serie B, siamo tornati su e poi siamo arrivati fino alla finale di Amsterdam. Questa è la soddisfazione di ripartire da zero, ti assicuro in quel momento lì molte critiche, molte contestazioni e noi comunque con grande carattere siamo ripartiti.
3: Luca Marchegiani.
7: Sono molto orgoglioso, no? di essere riuscito in 5 anni ad aver lasciato una traccia. Il mio nome comunque è iscritto nella lista di quelli che hanno portato l'ultimo trofeo fino adesso al Toro. E questa è una cosa che non solo è importante per me, ma mi rende veramente, veramente orgoglioso.
3: Ruggero Rizzitelli.
8: Ma sicuramente i due derby, anche perché poi il ritorno soprattutto, no? Perché io mi ricordo l'andata, uno dice vabbè, può capitare, no? Che vinci un derby. Il secondo derby nessuno se l'aspettava, nessuno, anche perché dall'altra parte si volevano vendicare, sentivo dichiarazioni di giocatori, insomma, che gliela faremo pagare, ci vendicheremo, eccetera, eccetera. E io mi ricordo, insomma, che prima della partita nello spogliatoio ci siamo riuniti e detto, ragazzi, ricordiamoci che quello che è successo all'andata può succedere al ritorno. Siamo 11 contro 11, se sono più bravi vinceranno, se no gli faremo la sorpresa anche noi. Ed è così è stata, anche perché poi alla fine abbiamo rivinto il secondo derby e capisci che è stata una soddisfazione incredibile. E ti dico questa: quando poi sono andato il giorno dopo Orbassano, dopo 2 giorni mi sono trovato una via dedicata, via Ruggero numero 4, e io non riuscivo a capire così erano i 4 gol che avevo fatto la Juve. Sono soddisfazioni che rimangono, ecco.
3: Marco Ferrante.
9: Io penso che forse l'emozione più grossa è stata il derby, il 3-3. In quella partita avevo una forza interiore allucinante, indescrivibile, che feci l'assist del gol di Lucarelli. Segnai il calcio di rigore del 3-2 e poi sul 3-3 Buffon mi fece una parata allucinante che solo Gigi può fare. Arrivò Maspero con la puntina, buttò la palla in porta e lì venne giù il Delle Alpi.
3: E allora, abbracciando tutti i tifosi del grande Toro, chiudiamo con i saluti del presidente Urbano Cairo a tutti i tifosi del Torino nel mondo.
10: Beh, io, diciamo, il mio saluto è un saluto evidentemente molto, molto affettuoso, molto, molto caloroso. Io ringrazio davvero tanto i nostri tifosi in Italia e nel mondo, perché hanno un amore per la squadra che è veramente qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, un amore per il Toro dall'inizio alla fine, per le nostre tradizioni, un ricordo veramente toccante, un ricordo che mi emoziona del grande Torino. Un grande ringraziamento ai tifosi del Toro per il loro tifo, per la loro passione, anche per il loro modo di essere onesti, giusti, leali. Il tifoso del Toro non ama vincere non meritando, quindi il tifoso del Toro lo fa in una maniera leale, cavalleresca, da altri tempi. Quindi, insomma, direi è un tifoso che ha davvero un'anima speciale, un'anima bella. Quindi io vi ringrazio molto di essere così, di avere questa passione straordinaria, questo tremendismo che abbiamo imparato da alcuni nostri allenatori. Mi ricordo Giagnoni, che era un tremendista per eccellenza, ma non soltanto lui, anche ovviamente Radice e tanti altri, Mondonico. E quindi, insomma, direi grazie davvero per essere così, e rimanete così. Concludo sempre le mie lettere che scrivo ai tifosi, dicendo non soltanto Forza Toro, ma sempre Forza Toro, e anche che Torino è stata e resterà chiamata. La fiamma non...

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Siamo pronti, siamo in onda, ragazzi.
2: Eccoci, in onda del mare.
1: Ah, perché qui si parla di Naite, però fra i tanti argomenti che abbiamo toccato, non abbiamo mai parlato dell'estate.
2: In Naite in calzoncini da bagno.
1: Ce ne abbiamo di canzoni, sì, da mettere.
2: In Naite in bikini. Canzoni, 300.000.
1: Prego, prego.
3: C'era una volta il Naite. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Di musicisti del night ne abbiamo due qui, come del resto tutte le volte che vi collegate con noi.
4: Sergio Endrigo
1: e Sergio Bardotti, eccolo qua. Allora, un'estate al night, che cosa succedeva quando arrivava l'estate per quanto riguarda il night? Cambiavano un po' le cose.
2: Che night si metteva moltissimo.
1: Quando intanto? Quando, sin da giugno?
4: Beh sì, diciamo da giugno a settembre, questa era la stagione.
1: Vabbè, questo è giusto, questo sottofondo, perché è quasi una seconda sigla obbligata.
2: Scandalo al sole.

0: Anche questo è stato un numero uno, americano, inglese. Non era obbligatorio per le musiche che entravano al Night essere stato un disco numero uno nelle classifiche mondiali, no? E ne abbiamo avuto la conferma di tante canzoni sconosciute oggi. Invece ogni tanto arrivavano questi grandissimi successi, come questa A Summer Place, Scandalo al Sole. Allora, come cambiava la vita del frequentatore, diciamo, del Night e anche dei musicisti del Night?
1: Sì, nei locali d'estate non c'era il fumo, non c'erano i velluti rossi, non c'erano le entraîneuse, non c'erano i balletti. E quindi era diciamo molto più giovanile, molto più familiare, tutto sommato. Le canzoni secondo me erano un pochino più stupidotte di quelle invernali, perché adesso è anche giusto, la gente andava in vacanza per dimenticarsi il lavoro, i problemi eccetera, quindi voleva essere spensierata. Infatti adesso non mi vengono in mente, ma ci sono moltissime canzoni estive che sono abbastanza sciocchine tutto sommato, no?
2: Ecco. C'è una bellissima frase che prendo da un libro di uno dei re dell'estate del Night, che fu Sergio Bernardini, il proprietario prima della Capannina e poi di Bernardini e poi della Bussola, un locale mitico, un locale
0: a Viareggio.
2: Forte
1: di Marmi.
2: Marmi. Devi stare attento quando, perché sono cinque comuni in concorrenza.
0: Però scusa, posso dirti una cosa? Però sì. se chiedi all'uomo della strada, posso essere io, però ti dici la Bussola di Viareggio, come mai?
2: Perché, ma non è Viareggio,
0: non è vero, ecco perché, no. Non è vero.
2: Sergio Bernardini, che fu un geniale padrone di Night, in un suo libro Non ho mai perso la bussola, dice, a proposito di quello che diceva Sergio prima, nel 1947, quindi siamo molto più indietro, la gente si scatena per via in cerca di divertimento. Deve colmare incredibili vuoti, cancellare o comunque mitigare insostenibili paure, confondersi al punto da immaginarsi nata in quel preciso momento e non prima tra bombe e catastrofi. È da lì che nasce anche la voglia d'estate, voglio dire, che avrà il suo boom negli anni del boom, cioè alla fine degli anni 50, ma comunque ha un cuore antico. Tra l'altro Bernardini tenne battesimo nella sua capannina, che era il locale che aveva prima di avere la bussola, tenne battesimo. Aveva un complesso di jazz formato da tre persone, di cui una era Piero Angela al pianoforte, e invece tutta una storia che guadagnava 1.000 lire al giorno.
1: Io guadagnavo di più.
2: Alla fine degli anni 40 Piero Angela per una stagione intera, non mi ricordo come si chiamava il complesso, Hot Club, una cosa del genere, intrattenne i bagnanti.
0: Sì, intanto che tu cerchi questo nome, sì, se lo trovi da qualche
1: posso
0: parte.
1: Posso raccontare un episodio che non riguarda il Night, perché però Bernardini, oltre ad avere la bussola, organizzava dal 59 al 61, organizzava uno spettacolo itinerante, così si chiamava Bussola on Stage. E tra i tanti partecipanti c'era sempre un cantautore. Nel 59 Umberto Bindi, nel 60 Gino Paoli, nel 61 Sergio Drigo, e naturalmente cantavamo delle canzoni allora che il pubblico non conosceva. C'era un balletto francese, poi il cantautore, poi Romano Mussolini e il suo quartetto, Alighiero Lo Schese, i Brutos, i famosi Brutos, e chiudeva lo spettacolo Peppino Di Capri, che aveva già grandissimo successo. Allora io in un paese, non mi ricordo il nome adesso, dell'Alto Friuli, in un campo sportivo pieno di gente, anche giovani, così, abbiamo cantato tutte queste cose, Peppino Di Capri non arrivava. Allora Bernardini mi ha detto: senti, esci tu con la chitarra e fai qualcosa. Io, terrorizzato, sono uscito e con la chitarra ho ripetuto il mio repertorio di canzoni mie, non era molto vasto allora, io cantavo, non so, Se passate da via Broletto, e il pubblico faceva Peppino, Peppino, Peppino. È stata una cosa molto dolorosa, però io penso che sono esperienze molto utili, perché uno si rafforza su queste cose, ha il coraggio di stare in palcoscenico anche quando la gente non lo vuole.
2: Ho trovato la formazione, era Piero Angela, Gigi Marsico, Max Brown, si chiamavano Ox Jazz Band. Tra l'altro Gigi Marsico era il nipote di Valletta, l'inventore della 500.

0: Quando caliente il sol, 1962, Hermanos Rigual, dal Messico.
1: Da non confondersi con gli Hermanos Ferialdi, sei diventata nera.
0: E Marcello Ferialdi, che vennero inventati a imitazione. Questa era l'esecuzione discografica, un disco RCA di quell'epoca.
2: E tra l'altro anche questo numero uno.
0: Numero unissimo. anche questo pezzo ebbe una traduzione da Knight. La possiamo sentirla suonata da un grande trombettista che si chiama Nino Impallomeni, un milanese nato nel 1915, che era un grande jazzista, solo con Kramer e con tanti, e che era a capo di un sestetto che praticamente girò tutta l'Italia in quegli anni.

0: questo è un altro grande successo che entra nei repertori del Night. Endrigo, ma gli ingaggi erano a stagione per i gruppi?
1: Ma no, si entrava in un'orchestra e fin quando funzionava. Io per esempio sono stato licenziato in tronco da Sergio Nardi nel 58-59, così, perché...
0: Che avevi combinato? Che avevi combinato?
1: Bah, io ero assolutamente innocente. Lui aveva una cantante, non dico il nome adesso, una bellissima donna, tra parentesi, che cantava delle canzoni molto graziosamente. Invece io sparavo, perché allora mi sbracciavo, cantavo Io ormai destri sdraiandomi per terra. Cioè, non ero quel personaggio così un po' triste, come hanno detto dopo, quando ho avuto successo.
2: Un ragazzaccio eri.
1: Ero un ragazzaccio, sì. E allora Alfredo Rossi, che sentiremo penso una di queste sere,
2: un editore di musica da Night e anche di adesso,
1: voleva fare dei dischi e ha fatto dei provini a me e a questa cantante. A un certo punto ha scelto me e mi ha fatto fare un contratto discografico che io ho accettato, perché con Sergio Nardi non avevo assolutamente nessun rapporto discografico, cioè non era previsto nel contratto, eccetera. E lui si è arrabbiato molto, invece si è arrabbiato molto e praticamente me l'ha citato in tronco. Io ho telefonato la sera stessa a Scrigna, che era il gestore della Storia di Milano, e mi ha preso subito aggregandomi a un complesso che si chiamava Caruso, un trombettista napoletano, un bellissimo orchestra, dove c'era Gianni Rutino come cantante ufficiale dell'orchestra. Tutti pensavano che io e Gianni Rutino avremmo litigato, invece siamo diventati ottimi amici. Io cantavo soprattutto le canzoni americane, come sempre, sono stato lì fin quando poi non ho avuto l'offerta di Rauchi, sono andato via. Quindi cioè, questo, il lavoro era più che stagionale, era a contratto nei locali, poi se la cosa andava bene continuava, poi si poteva andare via, si cambiava, eccetera.
0: Noi stiamo parlando dell'estate a Night.
2: Si chiamava Arturo Caruso?
1: Può darsi.
2: Compositore, Pace del Mela, Messina, 29-6-1909, Sanremo Imperia, 2-2-81. È morto nell'81. Compiuti gli studi musicali nel Conservatorio di Messina, si trasferisce a Bologna, dove svolge dapprima attività di orchestrale con i complessi di dirette del Cinico Angelini e del Corny Kramer, affermandosi poi come direttore d'orchestra e compositore di motivi di successo. Era il tuo caporchestra.
0: Abbiamo trovato.
2: Io leggo da un dizionario della canzone italiana.
0: Abbiamo trovato il caporchestra che ha ripescato Endrigo dopo che Endrigo aveva litigato, dopo essere stato licenziato. Stiamo parlando delle canzoni estive che riuscivano, che entravano nel repertorio delle canzoni da Night, e ne abbiamo adesso una di Fred Buscaglione. È estiva molto questa canzone?
2: Al Chiar di Luna porto fortuna, stupenda, è un pezzo di autori nobili, perché Carlo Alberto Rossi, un grandissimo autore, autore di Esse Domani, tra l'altro, e di Testa, Alberto, che è l'autore di Quando, insomma.
0: Certo, è anche di Grande Grande.
2: È anche di Grande
0: Grande. Questa è con Tony Renis.
2: Certo.
0: Ecco. Allora, questa è Al Chiar di Luna.

0: ascoltate le sempiterne terzine ta ta ta ta che nell'inciso nel night diventavano shuffle. Tu cipom cipom cipom. Era uno standard di esecuzione di tutti.
1: Bardotti riesce a rispondere alle domande senza che queste vengano fatte. Ti volevo fare questa domanda.
0: Con un sì.

0: vuoi venire con me in riva al mare questa sera, bambina, sì.
1: Questa è una tipica canzone estiva, non c'entra niente con le cose che cantava Buscaglione, di uguale, che bambole, eccetera, proprio perché l'estate portava a essere un pochino più... un po' più banali, ecco.
2: E anche più gradevoli,
3: ecco.
2: Più disponibili.
3: Vi dovete mettere d'accordo,
1: meno complicati.
2: Sì, sì.
3: Però io la trovo molto carina questa canzone, cioè una di quelle canzoni felici, secondo me. Tant'è vero che questa canzone è stata usata per una pubblicità, per esempio, recentemente, l'ho sentita molto negli spot pubblicitari di un certo prodotto.
1: Il fatto che sia stata scelta per un prodotto pubblicitario non vuol dire proprio niente, insomma, perché sentono delle cose orribili, scusa, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però il fatto che sia stata scelta per una pubblicità non depone a suo favore, assolutamente.
2: No, però vuol dire che non è morta, vuol dire che ancora c'è gente che se la ricorda.
3: E perché vengono scelte certe canzoni per sottolineare e accompagnare un prodotto? Non credo che chi le sceglie pensa che sia una cosa brutta.
2: No, sono dei ricordi del regista, ecco, o dell'art director, o del direttore della campagna pubblicitaria, del cliente, per le più varie ragioni. C'è un nostro amico comune di Endrigo e mio, che è Cicco Barchedolano, uno dei massimi autori del mondo, che si è fatto una casa principesca a Parigi, che sicuramente in Brasile non guadagna abbastanza per farlo, perché un suo pezzo di 25 anni fa, tra l'altro registrato mentre era praticamente esule qua a Roma, un pezzo secondario, lo registrò qua a Roma, si chiama Essa mossa tra di Fenici, è stata ripresa per la campagna della Schweppes 3 anni fa a Parigi, e anche in Italia è apparsa, e ha venduto in seguito alla pubblicità, ha rivenduto il disco, un pezzo su cui non contava più.
3: Ti ricordi anche il prodotto in questo caso?
2: Mi ricordo anche la canzone. Essa mossata di Ferencindrichendrucherustambach.
3: Se ti sentisse Bruno Martino, Endrigo, dopo che hai detto che erano un po' più banali le canzoni, pensa a questa canzone che gli ha dato molto successo.
2: Bruno Martino è un geniale compositore di canzoni estive, perché le parole sono gradevoli per incontrarsi senza grandi problemi, ma la musica è sempre di enorme classe.
1: È vero.

0: La chiamano Estate, Bruno Martino. Io amo particolarmente Bruno Martino perché è un compositore che nelle canzoni estive sa dare la sua voglia di America, assomigliano questi pezzi a quelli, ai classici americani che sentiamo sempre in coda alle nostre trasmissioni.
1: Perché è da lì che viene.
0: È da lì che viene, e siccome è un musicista estremamente preparato, estremamente raffinato, dà il meglio di sé in questo. D'altronde lui aveva fatto successo molto presto con i pezzi estivi, alla fine degli anni 50, con un pezzo di Trovajoli che si chiama Kiss Me, Kiss Me.
1: Oh Baby Kiss Me.

0: Probabilmente, però, dato il successo di questa canzone, gliel'avranno chiesta anche d'inverno, no?
1: Ah, sicuro.
2: Poi noi ci siamo conosciuti a Beirut. Lui suonava le Cave du Roi, che era il locale più alla moda di Beirut alla fine degli anni 50, e io cantavo invece all'Hotel Comodoro, la Casbah, guarda caso. Ci siamo conosciuti lì al mare, molto simpatico lui e Brighetti soprattutto.
0: Ma in, abbiamo già detto un po' la differenza tra il night estivo e quello invece in versione invernale. E c'erano delle cose particolari, però d'estate non si facevano per niente, a differenza delle serate invernali.
1: Anzi, d'estate venivano sostituite piano piano nei locali più importanti, tipo la Bussola, dagli ospiti d'onore, praticamente, quello che oggi si definisce ancora in televisione l'ospite d'onore. Cioè, invece di avere la spogliarellista, il mangiatore di fuoco, questi numeri del music hall, venivano sostituiti da grandi interpreti internazionali. Dalla Bussola sono passati praticamente tutti, anzi hanno cominciato il loro successo in Italia da Liza Minnelli a Louis Armstrong, alle Pizza Sisters all'origine, a Jacques Brel.
2: Sì, ma del resto anch'io parlo di me, ma tanti altri cantanti, facciamo gli ospiti d'onore in tutte queste, certo, queste sale da ballo estive romagnole soprattutto e toscane. Si andava lì, si faceva al centro della serata, si cantava per un'oretta e quindi facevamo gli ospiti d'onore.
0: E quindi il pubblico non ballava,
1: esatto,
0: più.
1: Esatto, questo è il problema. L'altra cosa che nacque proprio alla Bussola, che, se io mi ricordo, è che per la prima volta la musica si è ascoltata come negli attuali concerti, cioè non si ballava più da un certo momento in poi.
2: Tutti seduti in pista.
1: Mina era la dea della Bussola, quando cantava lei o quando cantava Sergio, perché io ero suo pianista allora, o quando cantava Paoli, quando arrivavano i grandi ospiti stranieri, si sedevano sulla pista e ascoltavano, e anche cominciava ad assomigliare molto a un concerto.
0: Allora, nella nostra serie di canzoni dedicate all'estate, ancora non abbiamo sentito Peppino Di Capri. Tu hai ricordato quell'aneddoto, però mi pare che tu ti sia dimenticato di quando poi Peppino Di Capri è arrivato, che è stato rimproverato.
2: Sì, è stato rimproverato e ha pianto. Ha pianto, grande sensibilità.
0: Talmente rimproverato.
2: Perché aveva messo in crisi l'intero spettacolo e piangeva. Non so quanti ne avesse allora. Era molto giovane.
0: Questa è una canzone di Domenico Modugno, però.
1: Notte di luna calante.
0: Cantata da, sì, Peppino Di Capri. E anche questo è un retro di un pezzo famoso. No.

0: Abbiamo ascoltato proprio il 45 giri originale, avete sentito qualche fruscio di troppo, ma certe volte mi piace proprio tanto ascoltare.
1: È un sound.
0: Bravo, il fruscio fa parte del sound. Dicevo, un retro di un successo famoso, perché Pino Di Capri aveva rilanciato questi classici napoletani come Voce Notte, questo era il retro di Itevoria Vasà.
1: Ma tutti i pezzi di Peppino erano successi in quell'epoca, tutti davanti, dietro, sopra, sotto.
2: Peppino.
0: quando tardava. Senti Bardotti, perché non esistono più praticamente le canzoni tipicamente estive? Cioè, un successo è, vabbè, può anche darsi che un successo arrivi nei periodi estivi per una canzone che potrebbe essere una canzone di tutti i mesi.
1: Dici bene, dici molto bene Mario. Secondo me sono vari motivi. Perché le canzoni per l'estate hanno avuto un'epoca molto più, dal 55 fino al primi degli anni 70, sono state un genere specifico, ne abbiamo scritte tutti. C'era anche una manifestazione radiofonica, televisiva, che era il disco per l'estate, che a un certo momento o è mancato lui o è mancata l'estate degli italiani, alla fine è finito nel nulla. Era un genere.
2: No, ma l'hanno rifatto su quelle 5, ma tutt'altra cosa.
1: Sì, no, non è più un disco.
0: Si vengono ripescate queste manifestazioni che non hanno però lo stesso.
1: Ci sono molti motivi. I dischi d'estate hanno dato grandi successi. Ne cito uno, Luglio, di un nostro amico Riccardo Del Turco, ce n'è mille. Il problema è che un po' le vacanze si sono accorciate, perché andiamo tutti in vacanza per 10-15 giorni. Una volta si andava per la stagione, voglio dire. Poi il tipo di locale è completamente cambiato. La discoteca ha delle altre logiche di ballo, non ha più bisogno di far stringere la gente, ma di farla ballare e consumare di più, non lo so. E comunque è un fatto che non si scrivono più specificamente, anche perché il mito delle vacanze forse era stato forte allora e oggi è un pochino meno, voglio dire, si va in vacanza, però non si ha più bisogno della glorificazione, non ha bisogno che qualcuno dica vai, prendi il pattino, vai sotto l'ombrellone, le pinne, gli occhiali, il fucile, eccetera. Quindi è un genere attualmente finito.
0: Ci avanzano tantissime canzoni ancora estive legate al night.
1: E passiamo un'altra estate a night.
0: Ecco, ne passiamo un'altra, non è detto che proprio sarà la prossima. Beh, non lo so. Comunque invece è arrivato il momento di un pezzo americano.
2: Sì, classico americano che c'entra moltissimo con questo discorso che abbiamo fatto. Si chiama, guarda caso, Summertime.
1: Sarah Vaughan.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi ha inizio un nuovo speciale dei Teatri alla Radio, incentrato sui grandi personaggi tragici femminili, figure immortali che si rifanno al mito, protagoniste di alcune opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca ed importanti rivisitazioni da parte dei due massimi esponenti del teatro tragico francese, come Racine e Corneille. Antigone, Alcesti, Elettra, Clitennestra, Ifigenia, Ecuba, Andromaca, Elena, Cassandra, Medea sono le depositarie di ideali e valori universali che incarnano tutti i sentimenti dell'animo umano: amore, sacrificio, colpa, innocenza, dolore e strazio. Questi personaggi sono animati da passioni estreme e da un desiderio di assoluto che contrasta con la posizione della donna nell'antica Grecia e nell'antica Roma, il cui ruolo era decisamente marginale e relegato nell'alveo familiare. Invece, nelle opere dei grandi tragici, le figure femminili assumono decisamente un ruolo di primo piano. Sono donne in grado di difendere i propri diritti e la propria dignità, sia quando è minacciata dal tradimento del compagno, come nel caso di Medea, che si vendica uccidendo i figli, o quando osano contrapporre al potere delle leggi e alla ragion di Stato le ragioni del cuore e della compassione, come farà Antigone seppellendo il corpo del fratello Polinice, dichiarato nemico della patria, perché lei è nata per condividere non l'odio ma l'amore. Nel lungo speciale dedicato alle eroine tragiche si potranno ascoltare alcune opere di Sofocle, Euripide, Seneca e di Racine, a cui si aggiungeranno le testimonianze di critici, studiosi e attrici che hanno dato vita a questi personaggi. E poi le interviste realizzate per l'occasione a Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, e a Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, fondatori della compagnia teatrale Motus, registi di Tutto brucia, struggente riscrittura delle Troiane di Euripide, che ha debuttato di recente con la coproduzione del Teatro di Roma. E ovviamente non poteva mancare una conversazione con Elisabetta Pozzi, una delle attrici più sensibili della scena italiana, interprete ideale di molte eroine tragiche. E iniziamo il nostro speciale proponendovi l'ascolto dell'Antigone di Sofocle, opera realizzata dalla Compagnia di Prosa di Firenze della RAI per Radio 1 nel 1965 con la regia di Ottavio Spadaro. Questo ascolto sarà preceduto da una breve presentazione del critico Alessandro D'Amico, tratta dal ciclo da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, storia del teatro da Eschilo a Beckett. A tutti buon ascolto da Silvana Matarazzo.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Antigone di Sofocle. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Materia della tragedia greca sono le vicende degli dei e degli eroi, ossia il mito, con il quale la civiltà greca aveva dato un ordine e un significato all'origine del mondo, al destino del genere umano, alla fondazione degli stati. La mitologia è infatti un sistema di simboli che valgono come altrettante risposte agli interrogativi posti all'uomo dalla natura e dalla storia. Ora, dicevamo, la tragedia riprende le favole mitiche, ma non per narrarle, come avevano fatto Omero ed Esiodo. La tragedia non racconta, ma rappresenta di una vicenda il momento culminante, il momento in cui emerge il conflitto tra ragioni inconciliabili. E lo fa con uno scopo preciso, quello di chiedersi da che parte sia la verità, il bene, la giustizia. In altri termini, la tragedia rimette in discussione le risposte che la mitologia ha già dato. Torna a interrogare il mito alla luce delle realtà nuove emerse dall'evoluzione della società. Questo, in sostanza, fece anche Sofocle, riproponendo sulla scena lo scontro tra Antigone e Creonte, nella tragedia che vi trasmettiamo stasera. Riassumiamo schematicamente i fatti. Siamo a Tebe, all'indomani della battaglia che ha visto morire Eteocle e Polinice, i due figli di Edipo che si contendevano il trono della città. Le redini dello Stato sono ora in mano di Creonte, deciso a ridare ordine alla città e forza alle leggi. Primi atti del suo governo sono stati i solenni funerali concessi a Eteocle, quale eroico difensore della patria, e il divieto di dar sepoltura al corpo di Polinice, che aveva proditoriamente attaccato le mura di Tebe. Contro questo decreto del tiranno, Antigone, la giovane sorella di Polinice, dà sepoltura al fratello. Arrestata per ordine di Creonte, viene rinchiusa in un antro sotterraneo e nulla sembra arrestare la ferma decisione del re. Neppure la collera del figlio Emone, promesso sposo di Antigone, che si scaglia contro il padre. Soltanto le minacciose e oscure profezie del cieco Tiresia scuotono alla fine Creonte. Ma è troppo tardi. Antigone si è uccisa, Emone farà altrettanto sul corpo di lei, seguito dalla madre Euridice, che non regge alla notizia della morte del figlio. A Creonte, distrutto dagli eventi e crollato dal piedistallo da cui sembrava dominare, non resta che disperarsi sui morti. Il personaggio di Antigone è stato sempre tra i più idoleggiati del teatro antico. Nel nostro secolo almeno due rifacimenti di Antigone sono da ricordare. Quello in chiave esistenzialista del francese Jean Anouilh e quello in chiave marxista del tedesco Bertolt Brecht. Anouilh ha visto in Antigone l'intatta fanciulla cui la vita ha riservato il compito più bello, ma anche più doloroso: morire senza sporcarsi con l'esistenza e le sue brutture, come viceversa è toccato a Creonte. Brecht, invece, ha posto l'accento su un'Antigone vittima dei moderni e più spaventosi regimi di polizia, dove la ragion di Stato è cieca e in suo nome si perpetrano i delitti più abominevoli contro l'individuo. Queste ed altre interpretazioni dell'antichissimo mito testimoniano della sua vitalità, modernità e addirittura attualità dopo 2500 anni. Ma non possono essere confuse con l'originale, non devono far velo alla tragedia di Sofocle, il cui significato è meno semplice da attingere di quanto può sembrare, e non può essere ridotto a formule anacronistiche che prescindono dalla realtà storica e culturale del tempo. In Antigone, Sofocle parte da un problema che potrebbe sembrare solamente giuridico, per affrontarne poi uno squisitamente religioso. Secondo il diritto attico, nessun reo di tradimento poteva avere sepoltura in terra attica. Ora, Polinice, che ha assalito la propria città, è obiettivamente un traditore. Quindi l'editto di Creonte è giusto. Non è più giusto dal momento in cui il re impedisce l'inumazione del corpo di Polinice anche fuori del territorio di Tebe. Così facendo, Creonte va contro un altro comandamento religioso che obbligava in modo assoluto di seppellire i morti, soprattutto quando si trattava di consanguinei. Di qui nasce il conflitto. Creonte vede soltanto la legge scritta degli uomini. In essa crede e su essa basa la sua professione di fede, la sua linea di condotta, il suo programma di governo. La patria deve passare innanzi a tutto. La salvezza è nell'ordine e nella disciplina alle quali tutto deve essere sottoposto. Principi contestabili anche alla luce della semplice ragione umana e contestati infatti dal coro che a un certo punto si domanda se sia giusto che un solo uomo, soggetto a errore, si identifichi con lo Stato. Ma non è questo che interessa Antigone. Essa non sfiora neppure il problema politico, non contesta le ragioni di Creonte e dello Stato, afferma altre ragioni, più alte e imprescindibili di quelle del re. I diritti di Creonte cessano con la morte. Al contrario, quelli di Antigone vanno al di là della vita. Sono regolati da leggi eterne, non scritte, valide sulla terra come agli inferi. Lo scontro sfocia necessariamente in una catastrofe, non perché i due personaggi siano per natura inflessibili, ma perché non è possibile conciliare il mondo degli dèi con quello degli uomini. L'Antigone di Sofocle non è tanto una ribelle e neppure una Giovanna d'Arco che obbedisce alle voci divine. È la testimone dell'assoluta incompatibilità tra due mondi. In tal senso, la tragedia di Sofocle è anche uno dei più alti documenti della crisi spirituale, nata come contraccolpo alla nuova filosofia sofista. Nel VI e nel V secolo a.C., la legislazione greca si era andata sempre più staccando dalla religione, processo strettamente legato all'avvento della democrazia. Dopo la metà del V secolo, al tempo di Pericle, la ragione umana divenne il criterio per risolvere i quesiti posti dalla natura e dalla vita. Ciò portò a una crescente secolarizzazione delle idee sul mondo, sullo Stato, sulla società e sulla legge. Sofocle, che tra l'altro rivestì numerose cariche politiche, ebbe piena coscienza dell'importanza della politica nell'ambito della società umana, ma concepì sempre la vita come un tutto organico, nel quale non poteva trovare posto il totalitarismo di Creonte. Per questo, nella sua tragedia, si pronuncia apertamente a favore di Antigone. D'altro canto, con Sofocle siamo già lontani dalle certezze di Eschilo. Il finale della tragedia non rischiara le ombre che gravano sull'esistenza, non elimina le oscurità del fato, non stabilisce responsabilità precise, non delinea chiaramente una giustizia. Sofocle è il poeta nuovo, il primo grande realista che dà il proprio assenso al mondo e insieme alla sua miseria e al suo eroismo, alla sua bellezza e alla sua incomprensibilità.
3: Sofocle.
4: Antigone.
3: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
4: Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
3: Personaggi e interpreti: Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccherelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
4: Musiche di Bruno Nicolai.
3: Regia di Ottavio Spadaro.
5: Mia compagna terrena, creatura fraterna, Ismene, sai tu quale disgrazia non compia Zeus, quale di quante provengono da Edipo su noi due, rimaste vive? Io non altro che dolore, delitto, disprezzo, infamia ho veduto fin qui tra le tue e le mie sventure. E adesso, questo bando che dicono proclamato a tutto il popolo dal nuovo principe, nessuna voce ti è giunta, o ignori che la sorte dei nemici cade sugli amici?
6: A me, Antigone, non è pervenuta alcuna parola di amici, né lieta né triste da quando noi due fummo private di due fratelli in un solo giorno, di mano reciproca morti. E da quando è partito stanotte l'esercito argivo, non so nulla di più, nulla che mi conforti o che più mi rattristi.
5: Lo pensavo. Ti ho chiamata fuori della reggia per questo. Perché tu sola udissi.
6: Che mi vuoi dire? Sembra che un pensiero ti agiti, oscuro.
5: La tomba non l'ha forse concessa Creonte a uno solo dei nostri fratelli. E l'altro ha ritenuto indegno di questo onore. Secondo giustizia, come usano dire, e giovandosi della legge, ha chiuso Eteocle nella terra, bene accolto lassotto dalle ombre. Ma il cadavere di Polinice, di lui, morto con tanto affanno, c'è l'ordine per tutti di non coprirlo di terra e di non piangerlo neppure, ma di lasciarlo insepolto, illacrimato, dolce offerta ai corvi che lo guardano dall'alto per gioia di divorarlo. Questo ha ordinato Creonte, lui buono, a te e a me. Sì, anche a me. E verrà lui stesso qui ad annunziare chiaramente il suo fermo volere a quanti non lo conoscono. Non si tratta di cose vane, ma chiunque ardirà compiere il gesto funebre, quello morirà lapidato dai cittadini. Così è stabilito. Tu puoi mostrare subito se nata sei generosa o vile da una nobile stirpe.
6: Se tutto è già disposto come dici, che potrei mutare io, sollecita o indifferente?
5: Rifletti se vuoi tentare con me, spingerti con me, aiutarmi.
6: In quale rischio? Dove ti porta la mente?
5: Se vuoi aiutare queste mani mie con le tue a sollevare il morto.
6: Pensi di seppellirlo contro il divieto?
5: Sì. E mio fratello è tuo, anche se tu non vuoi. Nessuno dovrà incolparmi di tradimento.
6: Troppo sei audace. Ti subbidisci a Creonte.
5: Non è lui che può separarmi dai miei. Non ne ha il diritto.
6: Ripensa al nostro padre Edipo, sorella, come maledetto, vituperato e morto. E colpito aveva i suoi occhi di propria mano per le colpe scoperte da se stesso. Ripensa a quella che fu sua madre sposa, duplice, nefando nome. Fece scempio di sé, troncandosi la vita con una corda. Ed ecco l'infamia ultima. I due fratelli, l'uno uccidendo l'altro, hanno compiuto da se stessi in un giorno solo il destino comune. Considera ora di quale morte più atroce moriremo noi due abbandonate se trasgrediamo il comando, il potere di un sovrano, resistendo alla legge. Noi donne, per natura incapaci di contendere con gli uomini, costrette dai più forti, dobbiamo subire queste cose e cose di queste anche più gravi. Io chiederò perdono alle ombre sotterranee perché a tanto sono costretta. E obbedirò a chi ha il potere. E cedere dai nostri limiti è una follia.
5: Non ti prego più. Né gradirò il tuo aiuto se tu volessi agire più tardi. Resta pure quella che ti piace di essere. Io lo seppellirò. Bello, dopo aver fatto questo, morire. Cara a lui, riposerò con lui a me caro. E avrò compiuto un delitto santo. A quelli di laggiù, io dovrò essere cara per un tempo più lungo che a questi di quassù. Perché laggiù starò per sempre. Rimani tu qui, a disprezzare le leggi divine.
6: Non le disprezzo, ma nulla so fare contro la città.
5: Inutile pretesto. La tomba vado a innalzare io sola, a mio fratello.
6: Oh, povera te, mi fai spavento.
5: Di me non darti pena. Guarda il tuo destino.
6: Non svelare a nessuno il tuo disegno, almeno. Nascondilo. Lo stesso farò io.
5: No, no, parlane, anzi. Il tuo silenzio mi sarebbe più odioso.
6: Tu sola ardi dove gli altri agghiacciano.
5: Perché so di piacere a chi più devo amare.
6: Se vi riuscirai, prendi la via dell'impossibile.
5: Mi fermerò soltanto quando cadrò.
6: Dall'impossibile bisogna guardarsi fin dal principio.
5: Se dici questo, sarai odiata da me, odiata dal morto, meritamente e subito. Lascia a me, alla mia follia, questa prova terribile. Nulla sopporterò che mi impedisca una morte lodevole.
6: Allora va, tu innamorata dei morti, se tanto è stabilito. Ma sappi che da folle vai, seppure amata.

0: raggio del sole, luce che mai più bella prima vide splendere Tebe di sette porte valida.
1: Ecco,
0: tu appari,
1: lo sguardo aureo del giorno, e brilli sulla corsa dell'onda d'Ircea.
0: Più acuto il tuo dardo sui bianchi scudi, la muta fuga offende dei guerrieri che giunsero tutti armati d'Argo.
2: Al danno della patria impetuoso esercito Polinice guidava, d'aspra discordia invaso.
0: E quello come un'aquila che strepita dall'alto, di bianca ala coperto, urtò contro le mura, carico d'armi ferree, erto con elmi ornati di chiome di cavallo.
3: Calò sui tetti e intorno le sette fauci aperse di sangue avide lance in vano.
0: Con le dure mascelle insaziate di poca strage
3: sparve, che ancora non avevano le torce resinose dato fuoco alle torri.
0: Tale si alzò il fragore di Ares all'assalto.
3: Arduo sul tergo infranto del drago fuggitivo.
0: D'ogni superba voce Zeus respinge il suono.
2: Quando li vide muovere come vasta fiumana,
0: fieri dell'armi d'oro,
3: a terra con la folgore colui che già gridava dall'alto delle mura contro il cielo profondo, raggiunta la vittoria.
0: Al suolo rimbalzando incenerito cadde, lui che portava il fuoco con l'impeto del vento.
2: Lui, ebro di bufera e di sfida,
3: la sorte fallace lo fermò.
0: Gli altri con altri mali, con violenza orribile, il grande Ares colpì.
3: Lungo le sette porte
0: i sette condottieri,
3: e pari contro pari disposti,
0: hanno lasciato a Zeus trionfatore offerte d'armi bronze.
2: Ma non così quei miseri nati d'un solo padre e d'una madre sola.
0: Due lance vittoriose, l'un corpo contro l'altro puntando, si divisero egualmente la morte.
2: A Tebe la vittoria larga d'onori è giunta,
0: e insieme a Tebe esulta dimenticare i lutti delle battaglie.
2: Entriamo nei templi degli dèi con danze fino all'alba prolungate.
0: Colui che a nuova gioia Tebe scuote

0: Il signore di Tebe, ecco venire.
1: Il figlio di Menoiceo, Creonte, per i casi recenti del fato nuovo re.
2: Quale disegno medita nell'animo?
1: Perché ci ha tutti convocato con messaggio comune?
3: La violenta tempesta, o nobili tebani, fu certo confusa la città, che ora gli dèi risollevano. Ho sollecitato per messaggi la vostra presenza, separata dagli altri, perché bene vi sapevo rispettosi del trono di Laio, sempre. Tali voi foste quando Edipo ristabilì lo Stato e dopo la sua morte rimaneste saldamente fedeli ai suoi figli. Ora, che sono anch'essi periti per duplice destino in un unico giorno, trucidati di lor mano e contaminati da colpi scambievoli, ogni potere del trono e il trono stesso prendo io su di me, legato dal sangue alla stirpe dei caduti. L'animo, il pensiero, la natura di un uomo è impossibile scorgere quale sia nel profondo vera prima che egli si mostri nei gravi atti del comando e nel formare le leggi. Chi governa lo Stato interamente e non è sostenuto da savio consiglio, ma si nasconde pauroso nel silenzio, questi, a me pare, come sempre mi è parso, un miserabile. Chi poi mette l'amico al di sopra della patria, questi io dico che non è degno di esistere. Zeus, che tutto vede nel tempo, moda. Se in luogo della salvezza io vedessi la rovina sovrastare ai cittadini, non tacerei. Né amico sarei di un nemico della mia patria, perché in essa risiede la salvezza. E se questa nave guideremo per la giusta rotta, da ogni parte incontro ci verranno gli amici. Tali norme perseguendo, eleverò lo Stato. Ed ecco il mio decreto, che a tali norme si adegua, riguardo ai figli di Edipo. Eteocle, morto avanti a tutti, col ferro in pugno, da prode per la sua terra, sia chiuso nella tomba. A lui si facciano offerte quelle sacre che laggiù discendono ai morti buoni. Il fratello suo, Polinice, dico, l'esule ritornato, che tentò di svellere la terra dei padri e i divini aviti simulacri e volle abbeverarsi del sangue comune e noi tutti piegare a servitù, non abbia né sepolcro né pianto. Il suo corpo sia preda ai cani, agli uccelli, orrenda. Questo è il mio giudizio. I perversi, almeno da me, non avranno mai il rispetto dovuto ai giusti. Ma chi ama la sua patria, morto o vivo, sarà da me parimenti onorato.
1: A te piace, figlio di Menoiceo, giudicare così e così disporre per chi è nemico o amico di Tebe.
4: A te è consentito servirti di ogni legge,
2: sia per i morti, sia per quanti ancora viviamo.
3: Sull'esecuzione dei miei ordini voi vigilerete.
5: Affida questa cura ad altri più giovani.
3: Ci sono già pronti i custodi del morto.
6: Quali ordini allora vuoi imporci?
3: Di essere spietati coi trasgressori del mio bando.
5: Nessuno è tanto stolto da desiderare la morte.
3: La morte, infatti, riceverebbe in premio. Ma la speranza di un guadagno spesso rovina gli uomini.
7: Signore, signore, io non dirò di avere perduto il respiro per la furia di arrivare. Non ho sollevato il piede svelto. Molte soste ho fatto, frenato dai pensieri. Mi voltavo a riguardare la strada per tornarmene indietro. L'anima, conversando, mi diceva: disgraziato, dove vai? Proprio dove ti aspetta una pena sicura. Infelice, perché ti fermi? Se Creonte saprà il fatto da un altro, non avrai da dolertene. Così pensando, riprendevo a camminare. La via breve diventava lunga. Finalmente prevalse il venire qui da te. Parlerò. Anche se parlare è inutile, sono venuto aggrappato alla speranza che niente potrà capitarmi fuori di quello che il mio destino ha deciso.
3: Non vedo la causa di tanta paura.
7: Prima voglio parlarti di me, signore. Non sono io che ho commesso il fatto, e nemmeno ho visto chi l'ha commesso. Non è giusto, quindi, che mi capiti qualche disgrazia addosso.
3: Prendi bene la mira. Lo aggiri bene di ripari il fatto. Eppure hai l'aria di dovermi raccontare una storia spiacevole.
7: Sempre le cose gravi costringono all'indugio.
3: Ma vuoi una buona volta parlare e andartene?
7: Ebbene, te lo dico. Il morto, qualcuno poco fa, è andato a seppellirlo. Sì. Ha sparso arida sabbia sul cadavere e ha compiuto i riti che si devono.
3: Che cosa dici? Quale uomo ha osato tanto?
7: Non so. Tracce non si mostravano, né di vanga né di zappa. La terra intorno era dura, secca, intatta, né appariva solcata da ruote. Nessun segno visibile del colpevole ignoto. Appena la prima guardia del mattino ci rivelò l'accaduto, fummo presi tutti e confusi da uno stupore penoso. Il corpo era scomparso, non però tumulato. Un lieve strato di polvere lo copriva, gettata là come da uno che volesse schivare un sacrilegio. Non c'era impronta di fiere né di cani venuti a dilaniarlo. Ecco allora levarsi fra di noi uno strepito di brutte parole. Ogni guardia accusa l'altra guardia. Una rissa è per nascere indomabile. Ciascuno di fronte agli altri è il colpevole unico e tuttavia non manifesto. Tutti si difendono, tutti si dichiarano all'oscuro del fatto. Pronti eravamo, signore, a stringere con le mani ferri ardenti, a passare nel fuoco, a giurare sugli dèi che tutto ci era ignoto e l'idea del fatto e chi l'avesse ispirata e chi attuata. Finalmente, quando nulla rimaneva più da indagare, parla uno e ci costringe tutti ad abbassare la testa, impauriti. Non sapevamo che cosa rispondere e neppure come scamparla, seguendo il suo consiglio, che era questo: riferire la cosa a te, non nasconderti nulla. La proposta trionfa e la sorte condanna proprio me, tribolato, a ricevere questo bel guadagno. E mi presento qui, a mio malgrado e tuo. Nessuno ama i portatori di tristi novelle.
4: Signore, che non sia forse opera di un dio?
7: Questo ha sentito il mio cuore subito.
3: Taci! Prima che le tue parole mi colmino d'ira, evita di mostrarti più sconsigliato che vecchio. Dire che gli dèi si curino di questo morto è assurdo. Essi l'avrebbero sepolto per onorare un benefattore, uno venuto qui per dar fuoco ai templi, ai colonnati, alle offerte votive, a questo suolo tebano che a loro appartiene, e per dissolvere le leggi. Si è mai udito che gli dèi rispettano i malvagi? Ah, no, non è questo. È che alcuni, mal tollerando i miei ordini, hanno già cominciato a mormorare contro di me, ad avversare in segreto il mio operato. Essi, che non si rassegnano ad obbedirmi, a chinare il capo,
8: Hanno incitato le guardie col danaro, oh, lo so bene, a fare quel che han fatto. Il danaro, quale invenzione più dannosa. Il danaro abbatte gli stati, scaccia gli uomini di casa. Esso lusinga e spinge le anime più oneste fin nell'infamia. Il danaro insegna alle menti come compiere il male e l'astuzia per compierlo e l'empietà che tutto osa. Ma viene pure il giorno del castigo per chi si vende. Intanto, come Zeus è da me venerato ancora, tu sappi, e giurando te lo dico, se l'autore di questa sepoltura non sarà scoperto, se non lo trascinerete qui davanti a me, la semplice morte non basterà al vostro castigo, ma prima, appesi e flagellati, svelerete vivi questo vilipendio. Imparerete da che parte convenga trarre guadagno. Intenderete che non si può profittare di tutto e che più grande è il numero di quelli che si perdono che non di quelli che si giovano di un turpe guadagno.
9: Mi consenti di dire una cosa? O preferisci che io mi volti e me ne vada?
8: La tua voce ormai mi infastidisce.
9: Ferendoti nelle orecchie o nell'anima?
8: Vuoi conoscere la sede del mio dolore? Perché?
9: Ebbene, il colpevole ti ferisce l'anima, io l'orecchio.
8: Si vede chiaro che sei un chiacchierone dalla nascita.
9: Ma non colpevole dell'azione di cui vengo accusato.
8: Sì? Per danaro hai venduto la tua vita.
9: È terribile quando uno si forma una idea e questa idea è falsa, vuota, come le ombre.
8: Scherza pure tu sulle ombre. Se non svelerete i colpevoli, potrete dirlo allora che i guadagni miserabili producono sciagure.
9: Che si trovi il colpevole è meglio veramente. Ma si prenda o no, e questo è nelle mani della fortuna, tu qui non mi vedrai più ritornare. Lo giuro, sono salvo questa volta, contro ogni attesa e speranza. Quanta riconoscenza devo agli dèi.
10: L'esistere del mondo è uno stupore infinito, ma nulla è più dell'uomo stupendo. Anche di là dal grigio mare, tra i venti tempestosi, quando s'apre a lui sul capo l'onda alta di strepiti, l'uomo passa e la terra, santa madre, col radro a fatica d'anno in anno, e con la stirpe equina la rovescia. La tenue prole degli uccelli, o quella selvaggia delle fiere, o la progenie abitatrice dei marini abissi, con intrico di reti a sé trascina insidioso l'uomo. Ed oma scaltro i liberi animali, piega al giogo il crinito cavallo e placa l'impeto del toro inarrestabile sui monti. La parola, il pensiero come il vento veloce, l'indole civile apprese da solo e a ripararsi dalla pioggia e dai freddi sereni della notte. Fatto esperto di tutto, audace corre al rischio del futuro. Ma riparo non avrà dalla morte, pur vincendo l'assalto d'ogni morbo inaspettato. Fornito oltre misura di sapere, di ingegno e d'arte, ora si volge al male, ora al bene. E se accorda la giustizia divina con le leggi della terra, farà grande la patria. Ma se il male abita in lui superbo, senza patria e misero vivrà. Ignoto allora sia costui alla mia casa e al mio pensiero.
9: Che cosa vedo? Portento incredibile. Questa è Antigone,
2: la riconosco. O figliuola sventurata di un padre sventurato, di Edipo. Che è accaduto?
4: Tu, prigioniera, t'hanno sorpresa in un momento di follia.
8: Hai rotto tu la legge del re.
11: Eccola qui. L'impresa l'ha compiuta lei. L'abbiamo trovata nel momento che seppelliva. Ma dov'è Creonte?
5: Esce ora dal palazzo.
4: Ed a proposito,
12: a che devo il mio giungere opportuno?
11: Signore, gli uomini non dovrebbero mai giurare su nulla. La riflessione smentisce il sentimento. Io non avrei certo creduto di ritornare tanto presto, sfuggito com'ero a quelle tue minacce. Ma una gioia improvvisa, fuori di ogni speranza, contro ogni speranza, è un piacere a nessun altro uguale. Per questo mi rivedi qui, signore, pure se infedele ai miei giuramenti. Ti conduco a questa ragazza. L'ho sorpresa io che celebrava il rito funebre. Questa volta non devo niente al destino. La fortuna è mia e non di altri. E adesso prendila. Fanne quello che ti pare. Puoi giudicarla, farla confessare. Io sono libero ed è giusto che io non abbia niente a dividere con queste sciagure.
12: Tu la conduci? Ma dove l'hai presa? In che modo?
11: Seppelliva il morto. È tutto.
12: Comprendi quello che dici? E affermi il vero?
11: L'ho visto che seppelliva il morto, signore. Il morto che tu volevi intoccabile. È chiaro. È preciso.
12: E come l'hai vista? Come sorpresa?
11: È stato così. Appena tornati là, sotto i colpi di quelle tue minacce spaventevoli, togliemmo subito via tutta la polvere che ricopriva il morto. Denudammo premurosi il corpo disfatto. Poi ci mettemmo sulla cima di un colle seduti, al riparo dal vento che non portasse al respiro il fetore del cadavere. L'un l'altro ci esortavamo a vigilare, infierendo contro chiunque cedesse alla fatica di quella guardia. E questo durò a lungo, finché il disco infiammato del sole fu nel mezzo del cielo e l'aria avampò. Ed ecco, improvviso, un uragano solleva da terra un turbine oscuro, un vero tormento celeste che invade tutta la pianura, devasta tutta la selva e copre l'etere grande. Noi, signore, resistevamo con gli occhi chiusi a quel flagello divino. Si allontanò dopo molto tempo. Fu allora che vedemmo la fanciulla. Strideva lamentosa come un uccello sconsolato che trova il nido vuoto dei suoi piccoli. Così era lei al vedere il cadavere scoperto. Con gemiti alti essa mandava, nella calma recente dell'aria, maledizioni feroci agli autori del sacrilegio, e porta subito nuova terra secca con le mani, eleva in alto una brocca di bronzo battuto per aspergere il corpo di triplice libazione. La vediamo, ci precipitiamo, la prendiamo. Non si spaventa. La interroghiamo su quello che aveva fatto prima e su quello che stava ora facendo. Immobile. Nulla nega. Io ne godevo e ne soffrivo. Uscire dai guai è un piacere. Metterci gli altri, gli amici, è un dolore. Un dolore però, signore, così penso io, che vale meno della mia salvezza.
12: E tu? Tu che resti là a testa bassa, affermi tu il fatto o lo neghi?
13: Lo affermo e mi guardo bene dal negarlo.

0: E potevo ignorarlo. Esso era noto, chiaro, a tutti.
1: Eppure hai osato violarla, questa legge.
0: Sì, perché non fu Zeus a impormela, né la giustizia che siede fra gli dei sotterranei l'ha mai stabilita per gli uomini. Io non credevo i tuoi divieti tanto forti da permettere di sovvertire le leggi non scritte, inalterabili, fisse, degli dei, quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne. E nessuno sa quando comparvero. Potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, venir meno ad esse davanti agli dèi. Ben sapevo di essere mortale, no? Anche se questo tu non l'hai decretato. Morire prima del tempo è un guadagno per me. Chi vive fra tante sciagure, queste in cui io vivo continue, come potrebbe non ritenersi fortunato se muore? Subire la morte quasi non è un dolore. Sofferto avrei invece, e senza misura, se avessi lasciato insepolto il corpo morto di un figlio di mia madre. A te sembrerà che io agisca da folle, ma chi mi accusa di follia, forse è lui il folle.
2: Questa ragazza è d'animo forte. Non sa cedere ai colpi del fato.
1: Già. Ma sappi che gli spiriti duri più rapidamente si accasciano. Il ferro più tenace, temprato al fuoco saldissimo, si spezza e si frantuma. Si vedono cavalli impetuosi obbedire docili a una sola scossa di freno. Non è consentita la superbia a chi dipende dagli altri. Questa, che ha ben saputo insolentire calpestando le leggi stabilite, ora, con nuova tracotanza, si vanta del suo crimine, anzi ne gode. Tanto che io non sono più un uomo, ma lei lo diventa se non punisco questa sua vittoria, sia pure com'è nata da mia sorella, e fosse anche a me più vicina, più legata della mia stessa famiglia, non sfuggirà a una morte infamante, né lei né sua sorella. Sì, anche la sorella accuso d'aver desiderato, consigliato questa sepoltura. Chiamatela! Già l'ho veduta prima a girarsi per le stanze, confusa, sconvolta, come fuori di ragione. È chiaro, l'animo torbido di chi trama nell'ombra si scopre da sé prima del tempo. Ma io detesto soprattutto chi, convinto di un delitto, lo vuole poi esaltare.
0: Sono nelle tue mani. Mi puoi uccidere. Cosa vuoi darmi più che la morte?
1: Niente di più. Con la tua morte ho tutto.
0: Allora perché indugi? Vedi che nessuna delle tue parole mi piace. E spero che non mi piacciano mai. Come a te, naturalmente, tutto è odioso di me. Eppure, potevo io acquistare lode più nobile di questa, che mi viene dall'aver sepolto mio fratello. E tutti loro direbbero che il mio atto è bello, se la paura non li obbligasse al silenzio. Tra i molti vantaggi della tirannide c'è anche quello di fare e dire qualunque cosa.
1: Tu sei l'unica fra questi tebani a pensare così.
0: Così pensano anch'essi, non parlano per tuo riguardo.
1: E tu non ti vergogni a discostartene?
0: Non è vergogna onorare un fratello.
1: Fratello t'era anche l'altro che gli è caduto a fronte.
0: Certamente, nato da mia madre e da mio padre.
1: Perché gli rendi onori tali che sono ingiurie all'altro?
0: Egli neppure ora che è morto ti approverebbe.
1: Certo, se lo metti al par dell'empio.
0: L'altro non era suo schiavo, ma suo fratello, tale, è morto.
1: Saccheggiando la patria, Eteo che le difendeva.
0: Le leggi di Ade eguagliano tutti.
1: Ma la sorte dei buoni non è uguale ai malvagi.
0: Chissà se anche laggiù è così.
1: Il nemico non è amico, neppure da morto.
0: Io esisto per amare, non per odiare.
1: Se devi amare, andrai laggiù ad amare i morti.

0: Io vivo, non sarà una femmina a comandare.
1: Ismene è qui, versa lacrime d'amore per la sorella.
2: Una tristezza come nube le offusca il viso bello.
1: Bagna le sue gote accese.
0: Tu! E ti sei introdotta in casa mia di nascosto, come una vipera, a succhiarmi il sangue, mentre non sapevo di nutrire due furie ribelli al trono. L'hai aiutata, dimmi? Hai preso parte alla sepoltura? O giuri di ignorare tutto?
3: Se essa consente, io sono colpevole e desidero la pena che mi tocca.
4: No! La giustizia non te lo concede. Tu non hai voluto e io non ti ho fatto partecipe.
3: Ma voglio percorrere anch'io al tuo fianco la tua sventura.
4: Ade e tutti quelli di laggiù sanno di chi è stata l'opera. Io respingo il tuo amore fatto di parole.
3: Non mi credere indegna. Tu, mia sorella, di morire con te, di onorare il nostro morto.
4: Voglio che tu muoia con me, non ti attribuire un atto che a te fu estraneo. Io basterò a morire.
3: Come vivrò se anche tu mi abbandoni?
4: Domandalo a Creonte, lui ti preme.
3: Perché mi ferisci? Non attenui il male.
4: Tanto mi strazi che rido di te.
3: Se questo è ridere,
4: dimmi almeno come posso aiutarti. Salvandoti. Non invidio il tuo diritto alla vita.
3: Veramente? Non mi vuoi compagna della tua sorte?
4: No. Hai scelto di vivere. Io di morire.
3: Non ti tacqui però le ragioni.
4: E c'era chi approvava le tue e chi le mie.
3: Ma l'errore è stato uguale per tutti. Tutte e due.
4: Fatti coraggio. Tu sei viva. Io già morta. Per aiutare i morti.
0: Devo dire alto che sono entrambe pazze. Che una era pazza dalla nascita, lo sapevo. L'altra mi si rivela adesso.
3: È vero, signore. Tante disgrazie fanno smarrire la mente.
0: Tu l'hai smarrita per unirti ai malvagi, tramando coi malvagi.
3: Che vita sarà più la mia senza di lei?
0: Non dire più lei è morta.
3: E ucciderei la donna che deve unirsi a tuo figlio.
0: Ben altre donne ci sono per generare.
3: Ma tra loro è perfetto l'accordo.
0: Non voglio spose perverse per i miei figli.
3: Emone caro, come tuo padre ti insulta!
0: Basta, mi hai stancato! Ade! Non io! Troncherà queste nozze!
1: La morte allora è decisa.
2: Così credo.
0: Lo credo anch'io. Portatele via. O siano rinchiuse nel palazzo. Anche i coraggiosi pensano a fuggire quando la morte si avvicina alla vita.
1: Felici quelli che non hanno mai conosciuto il dolore.
5: Ma una volta che una casa investì l'urto di un dio, continua il compimento del flagello sull'intera progenie inarrestabile.
1: Così quando si scontrano feroci i venti della Tracia, l'onda scende in grembo al mare oscuro e ne solleva il nero fondo e ai colpi trema il lido risonante all'intorno alto di gemiti. Risalgono lontane le sciagure che vedo sotto i tetti dei Labdacidi. Dai morti si rovesciano sui vivi.
5: È un dio che li distrugge senza tregua.
1: Nella casa di Edipo si spandeva una luce dall'ultima radice, ma subito la spegne poca polvere, offerta insanguinata all'ombre infere, un insorgere insano di parole, un torbido furore della mente.
6: Quale umana superbia potrà mai, o Zeus, fermare il tuo volere?
1: Il sonno che tutto incanta, il correre instancabile del tempo non ti vincono, sovrano, eterno nella quiete dell'Olimpo.
7: A noi, per quanto brevi i giorni cadano, sia nel presente che nel più lontano futuro, come fu già nel passato, una legge permane.
1: Alla grandezza umana si accompagna la sventura.
5: La speranza vagante tra gli errori a molti è un bene, ad altri è solamente una trama di vuoti desideri.
7: Penetra nell'ignaro animo prima che l'uomo incontri il fuoco sul cammino.
1: Un saggio fu colui che pronunziò questo motto famoso: il male sembra un bene all'uomo quando un Dio gli vuole oscurare la mente.
5: Allora è breve il tempo che precede la rovina.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti, buonasera da Silvana Gaudio. Ho voglia di frivolezze perché, come tanti di voi, ho avuto una giornata particolarmente pesante. E allora stasera ho pensato di chiamare al telefono Enrico Lucherini. Ci sei, Enrico?
2: Sì, ci sono.
1: Oh, che bravo, sei stato puntuale. Sempre detto che sei molto professional.
2: Ti ringrazio.
1: Dunque, Enrico, frivolezze non significa che ho voglia di farti fare il buffone, anche se l'altra sera Monica Vitti disse che lei preferirebbe sempre fare la parte del buffone a quella del re, va bene? Ma significa anche soddisfare un certo numero di curiosità. Dunque, quante volte, Enrico, ho scritto di te il press agent numero uno della capitale? Non si contano, no?
2: Beh, insomma, sì.
1: Riconoscilo.
2: Devo dire che sei stata sempre molto gentile nei miei riguardi.
1: No, ho detto la verità. Che significa press agent? Non significa pubblicitario, significa qualcosa di più.
2: Guarda, ti assicuro che è un mestiere che ho inventato io.
1: Ecco.
2: E non c'era in Italia.
1: Esatto.
2: Quindi era un mestiere che 22 anni fa, quando io ho cominciato, e prima facevo l'attore, e in gergo si dice essere cani quando si recita male, e io ero un attore cane, ho sempre pensato che il vero mestiere era quello che era dietro le quinte. In fondo, in questo istante sto ancora recitando con te.
1: Certo.
2: E quindi io
1: ero sicuro
2: a fare l'attore.
1: Ero sicura che avresti recitato, infatti.
2: E quindi vedi che ho continuato quel mestiere che avevo cominciato alla fine del 50 e lo continuo adesso a fare dietro le quinte con gli attori, i giornalisti, i registi, i produttori,
1: cantanti,
2: tutti intorno a me. Ti ricordi quanti scoop pubblicitari anche in fondo abbiamo inventato insieme?
1: Diciamo più per merito tuo. Io ricordo le telefonate. Chissà se riusciamo a rifarne una, non essendoci preparati. Pronto, Silvana? Alle 15.30 domani da me, Viangelo Secchi 8, ci sarà Pinco Pallo. E io, chi è Pinco Pallo? Tu. Come? Non sai chi è Pinco Pallo? No, io non lo sapevo, confesso. Però, tempo 15 giorni, Pinco Pallo diventava un personaggio da copertina. E
2: sì.
1: Questo era merito tuo, no?
2: Sì, ma non sempre, perché se non
1: spesso.
2: C'è sotto la stoffa o un materiale umano importante, essere attori o essere attrici conta poco alla pubblicità.
1: Dici che...
2: non credo a una grande pubblicità se dietro non c'è la persona che sa recitare, che ha una faccia straordinaria per il cinema o una voce straordinaria per il teatro.
1: Senti, Enrico, mi sembri quasi troppo serio, avevo detto che avevo voglia
2: No, io non voglio fare la telefonata che tu hai fatto ieri, che hai parlato dei nonni.
1: Abbiamo quasi pianto, No, stasera non piangiamo. Però voglio dire, tu hai capito, hai intuito tutte le volte che ti sei occupato di questo, di quell'attore che sarebbe potuto diventare un personaggio da copertina o no?
2: Ma spesso sì.
1: Lo hai accettato?
2: Sì, come no, spesso sì. Per esempio ti posso raccontare un episodio, lancio di un'attrice che è stata famosa i primi anni 70, che era Florinda Balkan.
1: Sì.
2: Io la vidi 6 mesi prima che lei cominciava a Metti una sera a cena di Padroni Griffi, e la vidi ballare a una festa cicogna, a un ballo a Venezia, e la vidi ballare con Richard Burton. Io gli feci una fotografia e ho ottenuto
1: perché
2: nel cassetto.
1: Perché sei anche fotografo, no?
2: No, l'avevo fatta fare da un mio amico, fotografo, e l'ho ottenuta nel cassetto 6 mesi e ho aspettato che la Elizabeth Taylor, che entrava e usciva dalle cliniche in quel periodo, entrasse in una clinica per poter dire: questa è la nuova donna di Richard Burton ed è questa la ragione perché la Taylor ha tentato un suicidio.
1: Vedi che fu un colpo anche,
2: un
1: una
2: colpo
1: cosa quasi
2: perché,
1: studiata, no?
2: Poi, però dopo dietro c'era anche un bellissimo film tratto da una commedia bellissima, e è servito molto a Florinda questo lancio pubblicitario, però dietro aveva un prodotto che funzionava.
1: Cioè aveva la stoffa. Dunque tu sei un ex ragazzo di Celluloide, no? Visto che in questo momento Sollima sta preparando per la televisione una serie numero 2 dei Ragazzi di Celluloide. Tu sei un vero e proprio ragazzo di Celluloide, nato per il cinema o per il teatro e poi destinato a vivere nel mondo del cinema e del teatro. Senti, Enrico, quali altri scoop ricordi come quello della Balkan?
2: Io ho cominciato praticamente il mio ufficio era per strada, era in via Veneto durante la Dolce Vita.
1: All'epoca dei paparazzi,
2: eh
1: no?
2: Sì, io stavo lì negli anni, nei primi anni 60, quando Federico Fellini cominciò a organizzare e a vedere queste fotografie di attori buttati vestiti in piscine, nelle fontane, in acqua, che erano un po' organizzate da me per un altro film che si chiamava La Notte Brava. Da queste foto lui ha fatto una sceneggiatura bellissima di un film memorabile, un film direi storico, che non si fa più. E allora così ho cominciato quasi per gioco, essendo fallito come attore. Romolo Valli mi prese per fare la pubblicità di D'amore si muore.
1: Lo ricordo perfettamente.
2: E ho cominciato quasi per gioco con la stima dei miei amici Rossella Falche, De Lullo, Valli, Albani e La Guarnieri.
1: Beh, quasi per gioco, ma ci sei riuscito, perché agli amici che ci ascoltano, amici e no, va ricordato che il tuo nome è apparso in migliaia di film. Formavate un terzetto, Lucherini,
2: no?
1: Rossetti, Spinola, cioè eravate l'ufficio stampa. Sì. Adesso il terzetto.
2: Siamo rimasti in due,
1: ecco, si è diviso.
2: Continuiamo a fare con grande passione questo lavoro. Con
1: Margherita
2: grande...
1: si è data alla vita privata, mandiamole perché no un saluto.
2: No.
1: E tu e Matteo, certo, agite, diciamo, ora in tandem, ora in maniera autonoma. Senti, io però ricordo, non so se uno scoop, una trovata divertentissima, quella che coincise con la tua, con la diffusione di una tua notizia, riguardava l'addio alle scene di Anna Proclemer,
2: certo,
1: che invece
2: certo
1: le scene non le ha mai lasciate.
2: Quello era d'accordo con l'attrice, di solito i miei lanci pubblicitari sono sempre in accordo o col regista o con gli attori.
1: Ma noi tutti i giornalisti ci siamo cascati,
2: certo,
1: il giorno dopo la conferenza stampa, tutti i giornali,
2: certo,
1: parlavano dell'addio.
2: Certo, ma lì era abbastanza difficile, perché lei tornava dopo un successo con la governante di Brancati.
1: Brancati, sì.
2: Lei tornava ancora con la governante di Brancati in tutte le città dove già l'aveva recitata due anni prima. Quindi avevamo paura che la
1: cosa
2: gente
1: non funzionasse.
2: Ecco, allora abbiamo inventato insieme ad Anna, e io poi dopo l'ho fatto scrivere a tutti voi, compreso te, che la Proclemer era l'ultima volta che recitava, era la governante di Brancati diretta da Patroni Griffi.
1: E che aveva tutto un significato.
2: E
1: la
2: questa
1: cosa
2: certo,
1: l'aveva scritta suo marito per lei, eccetera,
2: come no,
1: eccetera.
2: Una curiosità.
1: Senti Enrico, a parte che vorrei avere il videoregistratore, il televisore in questo momento, vorrei nobilitare la radio e mostrarti nella tua casa che quanto di più estroso ci sia.
2: Sì.
1: Se ci fosse un altro musicista, un altro Goffredo Petrassi, che ha scritto per sua moglie Gli Estri, potrebbe benissimo scrivere e comporre, cioè dedicare a te Gli Estri, perché la tua casa è estrosissima. Cos'è che hai detto? Un po' troppo inglese per il quartiere
2: un
1: in cui
2: si trova? Un po' troppo inglese per il condominio dove vivo. Ho voluto un momentino forse fuggire il condominio borghese dei Parioli. Io qui sono vicino a dei miei amici, di cui due giovanissimi attori, che io credo che diventeranno le star di domani.
1: Il nome fuori tanto...
2: Un ragazzo è Massimo Sciavarro, che un ragazzo che...
1: Salutiamo Massimo Sciavarro.
2: E Mirella Banti, una giovanissima ragazza bellissima, sono tutte e due molto belle.
1: Ma lo vedi come sei presagio in totale?
2: No, li ho invitati.
1: Te li sei persino procurati, messi vicino stasera.
2: No, c'è un sacco di gente qua intorno.
1: Ah, un sacco di gente, bene, ciao a tutti. Nella tua casa estrosissima c'è un angolo serio, qui divento seria come ieri sera.
2: Sì.
1: Cioè la fotografia di una persona che io ho stimato moltissimo e che tu hai amato molto. Luchino Visconti, è una fotografia significativa, è vicino a Peppino Patroni Griffi, vuole essere chiamato Giuseppe Patroni Griffi, e cosa c'è scritto? Dillo.
2: Aspetta che la leggo.
1: Ecco, leggila. Aspetta, dai, non sei
2: attimo.
1: Molto lontano.
2: Non è tanto lontano.
1: No, devi attraversare...
2: Il letto, un lettone enorme.
1: Un lettone enorme che si trova per una
2: allora,
1: idea
2: la foto bizzarra. Davanti a Luchino la dedica il ritratto della decrepitezza però operante, con grande affetto, Luchino 1974.
1: Ecco.
2: Nella stessa foto, ritratta dal film Gruppo di famiglia in un interno, in un si gira, c'è Peppino che mi fa un'altra dedica, che è il ritratto della vecchiaia, ahimè. Ciao Enrico Peppino.
1: Beh, mi piace più la dedica di Visconti ed è quella che volevo citare. Decrepitezza operante con fervore. Ricordi la visita che gli facemmo quando sognava di trasferire in immagini la montagna incantata?
2: E come no,
1: era Thomas Mann.
2: È un progetto che lui ha sempre accarezzato.
1: E che non ha potuto realizzare. Era così nobile, così vero, ed era diventato più umano, più dolce persino negli ultimi tempi, no? Seduto in su quella bella poltrona di Valentino, tutta con le rose, con i fiori intonati, ho un ricordo bellissimo, mi ha lasciato un segno. Enrico, siamo all'ora delle confessioni. l'attrice o l'attore che ti ha fatto più far debordare il fegato?
2: Monica Vitti.
1: Monica, così simpatica, mia amica, l'altra sera è stata
2: molto brillante. Carina, no, la stimo però... molto, ha fatto una cosa l'altra sera molto molto
1: in
2: bella.
1: In televisione, no? Che fa e ridi.
2: Sì, però è un'attrice puntigliosa e allora siccome la mia professionalità, il mio, chiamerei...
1: Cosa t'ha fatto, cosa t'ha fatto?
2: Non so, è una ragazza che quando gli facevo fare dei servizi...
1: Beh, si fa per dire, no?
2: Ma insomma, quando abbiamo cominciato quasi insieme...
1: Era una ragazza.
2: I servizi fotografici, non so, su 100 fotografie a colori ne salvava... due.
1: Questa per la sua insicurezza che ha confessato pubblicamente.
2: Quindi era molto difficile lavorare con lei, però l'ammiro molto perché in fondo la sua immagine rimane, dopo tanto tempo, ancora una delle attrici belle, comiche, brillanti, italiane, e l'unica che c'è.
1: Beh, insomma, sei stato anche galante. Comunque il do di petto, il sì di Esis lo mandavi super aria, no? Quando
2: ma guarda, io tanta gente ho conosciuto che non ha funzionato, che non funziona con
1: no,
2: me.
1: No, no, io desidero
2: conoscere.
1: Per esempio,
2: conoscere. Non so, la moglie di Corbucci è una signora assolutamente
1: per bene,
2: no,
1: direi cosa vuoi dire?
2: Per bene sì, ma insomma certamente non gradevole a conoscerla come il marito, ed è un po'
1: non
2: credo di essere la musa del marito.
1: Non ho questo piacere, ma comunque chi è che ti ha fatto girare le scatole, dai? Prima ho detto debordare il fegato.
2: È proprio questa signora Corbucci, per esempio.
1: Oddio, la chiami signora Corbucci mettendo una tremenda distanza tra te e lei. Invece, senti, i rapporti più facili con quali attori sei riuscita a stabilire?
2: I rapporti più facili l'ho avuti all'inizio con Sofia Loren, che era certamente una professionista e mi ha insegnato moltissimo, che lei veniva dall'America e quindi i vari uffici stampa che lei ha avuto...
1: Interrompo, Sofia Loren, quindi prima edizione umana, simpatica,
2: anni
1: spontanea.
2: Anni 60, no? Durante la Sciociara.
1: Sofia Loren d'oro, insomma.
2: Sofia Loren attrice, drammatica.
1: Ecco,
2: classica.
1: Quella che ti incontrava e che ti diceva, sì. Senti, ho letto poco, dimmi che cosa posso leggere. Era da abbracciarsela, sì. Proprio, no? E anche con te così. E poi era docile?
2: Beh sì, era molto, cioè capiva anche il mio spirito, le cose che noi creavamo insieme erano sempre... Molto...
1: Non era diventata sofisticata come quando dette un pranzo e noi giornalisti ci fece girare nei saloni della sua villa Marino.
2: No,
1: nominando...
2: quella già aveva abbandonato Sofia.
1: E tu non c'eri già, no. Quando ci diceva le firme, cioè gli autori dei quadri appesi alle pareti
2: sì,
1: dei saloni.
2: Sì, quello lo faceva anche la Coscina.
1: Anche la Coscina,
2: La Coscina diceva che i suoi quadri erano tutti signé.
1: Ah, signé.
2: Io poi avevo un mio amico, un antiquario, Pino Agostini, bravissimo, che veniva con me a vedere tutte le immobili della Coscina e lei che gli spiegava, lui che era un grande talento dell'antiquariato romano, cos'era quel mobile, e lui rideva perché invece magari era un mobile falso.
1: Beh, ma perlomeno dalla Coscina era accettabile, perché lei è così personaggio, mentre in Sofia abbiamo assistito tutti a una metamorfosi, da una creatura, da una forza della natura spontanea, è diventata una lady sofisticata, mentre noi accettiamo e ricordiamo più la prima.
2: E come no?
1: Enrico, un capitolo difficile del tuo mestiere, che io chiamo di press agent e che tu dici inventato da te, e non hai torto.
2: Sì.
1: Un capitolo difficile, un episodio duro da masticare. Forza, forza,
2: un episodio
1: fai funzionare la memoria.
2: Sai, è una domanda molto complicata, perché
1: no,
2: in fondo
1: qualcuno che ti ha fatto...
2: lavoro che può sembrare un lavoro così di vetrina, un lavoro
1: come il mio, invece...
2: è un lavoro, per me la parola lavoro già implica dentro una fatica, perché non è che è sempre piacevole ed è sempre va tutto a posto. Cioè, tante volte ho creato dei servizi fotografici, oppure ho creduto che un film fosse magnifico, per esempio un film Il mare di Patroni Griffi, l'avevo talmente lanciato, lo portai a Venezia e il giorno dopo la visione, che fu un fiasco clamoroso, venivano da me e mi domandavano: mare perché? Oppure una lira qua, una lira là, se l'incassa il mare.
1: Allora hai sofferto.
2: E io ho sofferto molto perché io credevo molto al film.
1: Questo è stato un momento duro. E invece c'è stato qualcuno che ti ha dato cose che non ti aspettavi da lui?
2: Sì, credo molto nell'amicizia anche in questo lavoro. Per esempio un grande amico mio è Carlo Vanzina, che è un regista, o Dario Argento.
1: Ecco,
2: sono
1: sì.
2: Due persone che io stimo moltissimo e che amo moltissimo.
1: Quindi in questo lavoro compiuto in un mondo così, diciamo, dalle mille sfaccettature, ambigue, non sempre leali, sei riuscito anche a trovare l'amicizia, a coltivare l'amicizia.
2: Da tutti i miei amici vengono praticamente dal mio lavoro, intorno che girano, ruotano intorno al mio lavoro.
1: Beh, questo
2: io
1: è abbastanza importante.
2: Vedo dai giovani di 20 anni fino a dei giovani di mezza età, di 60.
1: Senti Enrico, se sei stato così, hai avuto tanto fair play da dire, ero un cane come attore, in altre parole sono un attore mancato, quindi mi sono voluto occupare degli attori, anche perché non avrei potuto saputo fare altro. Bene, c'è stato un personaggio che avresti, oltre quello di te stesso, che avresti voluto portare sulle scene o sugli schermi, quale?
2: Beh, alcuni attori americani l'avrei voluti come clienti, per esempio.
1: No, no, ma un personaggio interpretato da te in prima persona.
2: Forse De Grieux nella Manon.
1: Oh, mamma mia, non me lo sarei mai immaginato.
2: Mi piace molto come
1: sorprendi. De Grieux addirittura, c'hai anche il risvoltino, ma guarda un po' romantico. Che ti piace il melodramma?
2: Mi piace molto.
1: Ah, a dischi però non ho visti in casa tua.
2: Sì, no, no, sta nella camera degli ospiti.
1: Ah, in quella non mi sono inoltrata, non sono stata ammessa.
2: Ci sono dei miei amici che mi curano la discoteca.
1: Addirittura di discoteca, beh, dovrai invitarmi e farmi ascoltare dei dischi. E adesso chi pensi di lanciare, oltre i due giovinetti?
2: I giovinetti che stanno qui, beh, io credo che loro sono, poi ci sono già un'attrice nuova affermata, per esempio Marina Suma, che io credo molto, è un attore brillante. Jerry Calà, che mi sembra fra i comici nuovi quello che interessa di più.
1: Ti sta interessando di Eleonora Giorgi? Quali confidenze ti ha fatto?
2: In questo periodo la
1: Passiamo
2: Giorgi...
1: Passiamo dalla frivolezza alla curiosità.
2: No, io in questo periodo la Giorgi non l'ho più frequentata dopo degli incidenti che ha avuto nella sua vita familiare. Però so che adesso lavora, che...
1: Ha detto che vuole cambiare vita, cioè basta la moglie e la sposa in attesa, no?
2: Vediamo, sì.
1: Da Libro Cuore che vuole ritornare a fare l'attrice. Non l'hai sentita ultimamente?
2: Ultimamente no.
1: Ma io la trovavo molto difficile, io giornalista. E tu come...
2: No, devo dire che no, è una ragazza molto spontanea. È una
1: l'hai trovata spontanea, non siamo
2: brillante.
1: D'accordo. Non siamo d'accordo.
2: Intelligente.
1: Se dovessimo fare il gioco della verità che va tanto di moda, dai... Tre nomi, tirali fuori, tre, di attori che preferisci professionalmente.
2: Gasman, italiani, eh?
1: E italiani, come
2: Gasman,
1: vuoi.
2: Gasman, Mastroianni e Tognazzi.
1: Ne tiriamo fuori anche uno straniero?
2: Certamente Robert Redford, che ha dimostrato anche come regista essere grandissimo.
1: E una donna, vuoi italiana, vuoi straniera, la vogliamo tirare fuori? Ci resta
2: poco tempo? La vogliamo subito straniera, mi viene subito in mente due, Jane Fonda e Faye Dunaway.
1: Ah, benissimo.
2: E italiana? Forse Mariangela Melato.
1: Mariangela Melato, che è tanto amica mia, salutiamola, chissà dove
2: è
1: in questo momento.
2: Sta a Cannes, sta in giuria di Cannes.
1: Ah,
2: sta...
1: già vero, che sciocca.
2: In questo momento sta vedendo un bruttissimo film, perché a Cannes loro fanno solamente dei brutti film.
1: Lo dici perché non ci sei.
2: No, ho letto le critiche, ho letto
1: no,
2: i giornali.
1: No, sto scherzando, anch'io li leggo, mi pagano per leggerli, tra l'altro.
2: Seguo molto.
1: Senti, Enrico, allora, quattro battesimi mi sembra in visita come press agent in questo momento. Ripetiamo i nomi dei tuoi quattro.
2: Allora, io credo che andrà fortissimo con un film di Samperi, Massimo
1: Con la tua
2: Ciavarro.
1: Mano sulla capoccia, naturalmente.
2: Massimo Ciavarro è un ragazzo che ha un grandissimo potenziale, perché lui è il re dei fotoromanzi.
1: Fai presto perché abbiamo solo un minuto.
2: Allora, Massimo Ciavarro, come prefetto, la nuova Loren potrebbe essere Mirella Banti.
1: Hai detto la nuova Loren, ascoltate bene. E poi?
2: E poi, come attrice versatile, interessante, Marina Suma, quella di Sapore di Mare.
1: Sì.
2: E poi Jerry Calà, sempre di Sapore di Mare, di Vado a vivere da solo, un attore comico che viene dai Gatti di Vicolo Miracoli e mi sembra un attore comico il migliore che c'è.
1: Il tempo è finito e non abbiamo avuto tempo, appunto, ripeto,
2: mi
1: di
2: dispiace
1: dire che
2: molto, ti
1: hai anche
2: tantissimo.
1: Girato un film e scritto un libro, il titolo del libro prima
2: il libro
1: di salutarti.
2: Che sto scrivendo con Matteo Spinola sulla mia vita
1: in
2: si
1: tandem.
2: Chiama C'era questo, c'era quello, della Mondadori, uscirà a Natale
1: e
2: succederà
1: allora,
2: di tutto.
1: Dopo Natale Gianni Bisiak ci ospiterà ancora per parlare di, ripeti il titolo,
2: C'era questo, c'era quello.
1: C'era questo, c'era quello. Stasera ci siamo noi e a quelli che sono in ascolto diciamo buonanotte, ciao ciao, ciao anche ai tuoi
2: ciao,
1: figliocci.
2: Ciao Silvana, grazie
1: buonanotte.
2: Alla radio, grazie.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardini.
1: Cosa c'è ad oriente di Venezia? Forse, guardando bene, c'è un fotografo che da più di 30 anni cerca di svelarne i segreti. Questo fotografo è Fulvio Reuter e l'abbiamo raggiunto a Bologna mentre era in attesa di un tramonto. Fulvio?
2: Sì?
1: Pronto Fulvio, mi senti?
2: Ciao Piero.
1: Ciao Fulvio. Allora, questo tramonto l'hai preso o no?
2: È magnifico. Magnifico perché, guarda, stamattina lasciando Venezia ero molto pessimista. Ho dovuto fare uno sforzo enorme, proprio per ragioni proprio meteorologiche. C'era una nebbia fettissima. E quando hai a Venezia una tale nebbia, non pensi che arrivando a 150 chilometri a Bologna il tempo sia radicalmente cambiato.
1: Ecco, se tu dovessi dare dei consigli a qualcuno che fotografa, un giovane per esempio, cosa diresti a proposito della nebbia?
2: Ma la nebbia intanto è un alleato straordinario, ma poi c'è nebbia e nebbia. Quindi, come dire, bisogna intendersene, non so, essere un po' meteorologi, insomma, seguire l'evolversi del tempo. Ci sono per esempio nebbie durante le quali è praticamente impossibile fotografare, tanto sono dense, nere, buie e non permettono, specialmente lavorando a colori. Ma ci sono giornate, per esempio, di questi giorni dove hai una certa luminosità, quindi una nebbia abbastanza trasparente. Se hai questa nebbia, allora è un alleato potentissimo.
1: Insomma, ci vuole occhio, mi pare di capire. L'occhio che hai avuto in fondo è il naso in quella impresa editoriale che poi si è rivelata un grosso successo, cioè Essere Venezia. Ben 200.000 e oltre copie di tiratura, una cosa abbastanza inconsueta per la nostra editoria nazionale fotografica. Com'è nata questa idea, questa avventura?
2: Ma no, l'idea, ma sai, sarebbe una storia troppo lunga, raccontandola per telefono diventa un problema, ma insomma in sintesi, spero di essere breve. Io avevo pubblicato, fatto due libri, uno a Losanna nel 54, Venise à Flerdeau, e poi nel 73, una ventina d'anni dopo, pubblicato Venezia Viva, e sempre naturalmente in bianco e nero, perché io sono un patito del bianco e nero. Ecco, però questo secondo libro, che è nato a Zurigo, ma che poi per la prima volta ne feci la coedizione in italiano a Milano. Questo libro, praticamente le 5.000 copie si sono esaurite in 5 anni, quindi con una media di 1.000 copie al mese, un po' poco. Ecco, però in quel periodo ebbi modo di fare un piccolo sondaggio presso dei grossi librai veneti, e veneziani in particolare, i quali tutti erano concordi nel dirmi manca un libro di prestigio, tutto a colori, su Venezia. Ecco, la partenza è stata questa, un libro di prestigio, tutto a colori. E siccome il colore, oltre al bianco e nero, mi ha sempre appassionato, e avevo comunque sempre anche lavorato a Venezia a colori, ma mettendole sempre da parte, perché ti dico anche per un problema molto pratico, allora una quindicina d'anni fa, pensare di pubblicare un libro interamente a colori in rotocalco era impossibile, i costi sarebbero stati veramente debordanti. Però negli ultimi anni invece, quando si è abbandonato il rotocalco per affrontare l'offset, allora l'offset consentiva di fare libri tutti a colori a condizioni abbastanza vantaggiose.
1: Senti Fulvio,
2: la cosa è nata così.
1: Scusa se ti interrompo, ti hanno accusato un po' di essere disimpegnato nella professione, questo è un tema che è angosciante spesso per il fotografo, e le accuse sono molto frequenti. Che differenza c'è tra impegno, disimpegno oppure addirittura semplice professionalità? Secondo me c'è da dire qualcosa.
2: No, ma sai, i critici ne dicono di tutti i colori, e poi per me le cose sono molto più semplici. Insomma, se vogliamo tradurre la famosa parola americana del concerned, che vuol dire proprio impegnato, per me l'impegno è soltanto
1: la qualità del coinvolgimento.
2: Il coinvolgimento deve essere di ordine professionale.
1: Ecco,
2: non so, uno decide, tu non puoi imporre a un uomo, a un fotografo, che tu devi fotografare queste cose e non le altre. Non puoi dire a un pittore, lei deve scegliersi questi soggetti piuttosto che altri. Questo mi pare è l'alto coinvolgimento. Se lo fa ad altissimo livello, qualsiasi cosa, vedi Piero, il fotografo scelga, l'importante è che il risultato sia sempre di alto livello. Per me questa è professionalità. Questo è concernente.
1: Sono d'accordo, Fulvio. C'è un altro vizio poi dei fotografi in generale, che secondo me è un vizio un po' di vanità, e vorrei sentire un po' il tuo parere.
2: Non ho sentito bene.
1: No, c'è un vizio in genere diffuso, un'abitudine, diciamo, nei fotografi in generale, ed è quella di scegliersi, quando fanno un libro fotografico, di scegliersi dei compagni di strada illustri letterati. Il caso tuo, per esempio, di aver fatto un libro con una prefazione di Moravia. Il tuo è un libro un po' indiscreto, mi pare che tu ti sia un po' confessato in questo libro.
2: Questo è vero.
1: Ecco, allora rispondi un po' a queste due domande. La prima, è un vizio quello di tirarsi dietro i letterati? Perché poi non basta la foto da sola?
2: No, beh, un vizio no, perché guarda, con Essere Venezia ho voluto coinvolgere un poeta straordinario, forse uno dei più grandi poeti che ha l'Italia, che è Andrea Zanzotto.
1: Sì.
2: Perché essendo veneto di estrazione, direi quasi veneziano di adozione, lo ritenevo estremamente idoneo a raccontare un suo modo di sentire e di vedere Venezia. Poi con Laguna è chiaro che, avendo chiesto a Zanzotto Venezia, dovevo rimanere su livelli molto alti, e allora ho chiesto ad un altro veneto di origine, ma veneziano anche lui più o meno di adozione, che è Goffredo Parisi, perché adora Venezia, per Laguna. A questo punto dico, con questo libro monografico coinvolge tutto il mio lavoro di 30 anni, o almeno degli ultimi 15 anni per quanto riguarda il colore, ho pensato naturalmente a Moravia, che era un rischio, nel senso che non lo considero un addetto ai lavori, però è un uomo di grande sensibilità e di grande ingegno, di grande cultura, quindi può dire delle cose meno precise rispetto a certi critici fotografici, cioè critici che si occupano di fotografia, ma può avere delle intuizioni straordinarie. E infatti lui in questa prefazione, che non parla quasi affatto di me, ma comunque parte dalla famosa Camera Chiara di Roland Barthes, e alla fine è coinvolto dall'ultimo capitolo, che è dedicato a un villaggio africano, perché lui è un malato d'Africa, io avevo visto giusto. Quindi lui ha lasciato per tre quarti il libro com'è, non ha accennato a nessun argomento delle fotografie precedenti, ma si è buttato a corpo morto sull'ultimo capitolo, perché appunto l'Africa lo coinvolgeva molto da vicino.
1: Senti Fulvio, la tua giovinezza, tu hai preso un giorno una bicicletta e con una macchina a tracolla te ne sei andato in Sicilia. Eri molto giovane, eri.
2: Beh, sai, si parla di prima, dunque era nel 53, quindi sono 30 anni, sono partito esattamente 30 anni fa in febbraio, perché le cose non andavano molto bene a casa, e io ero, non che fossi indeciso, però nei confronti di mio padre la situazione era piuttosto tesa, perché da 5 anni, invece di applicare il mio diploma di perito chimico, continuavo a fare fotografie, soldi ne guadagnavo, insomma ero sempre indebitato fino al collo, lui doveva tamponare certe falle. E comunque, per farla corta, in febbraio del 53 la situazione è talmente tesa che gli ho chiesto: senti, dammi l'ultima chance, mi occorrono 50.000 lire e devo andare in Sicilia con la bicicletta, scendo a Messina, dopo la Sicilia vediamo se sono veramente fotografo o se devo tornare alla chimica.
1: Hai vinto tu, mi pare.
2: Sono sceso a Messina, ho caricato la bicicletta del treno, è chiaro, ma sono sceso a Messina e da lì ho fatto il periplo dell'isola per un mese e mezzo, ho fatto quasi 3.000 chilometri. Ho perso una decina di chili e sono tornato a casa, ho sviluppato, stampato e ho mandato queste 30 o 40 fotografie sulla Sicilia, che io chiamavo la Sicilia senza miti, a questo grande editore svizzero che non conoscevo di persona, ma che sapevo che esisteva e che aveva pubblicato dei libri bellissimi con Paul Strand, con Isis e con altri grossi nomi. Io certo non volevo competere con questi big della fotografia di allora, però volevo che non si rendesse conto che quelle immagini potevano essere più o meno valide per un'eventuale pubblicazione, e quello è stato l'avvio. Lui non ha mai pubblicato niente di quelle fotografie sulle Sicilie, però
1: ti hanno portato fortuna.
2: Fu un modo per avvicinarlo a Losanna, non so, qualche mese dopo, e avere l'incarico di fare Venise a Fleur d'Eau, che è stato il primo libro fotografico di autore italiano all'estero praticamente.
1: Senti Fulvio, rispondi con una certa sollecitudine: Venezia è facile o difficile ad essere fotografata?
2: Beh, le due cose insieme, Piero. Beh, è facile e difficile. Viverci come ci vivo io, per esempio, può essere facile, perché quando mi muovo dal Lido, e credo che sia, almeno personalmente, la condizione sine qua non per scoprirla giorno per giorno, quando uno del Lido si avvicina a Venezia con la motonave e la domina un po' dall'alto e ha questa scenografia straordinaria che cambia almeno 5 o 6 volte al giorno, quella è una partenza straordinaria, perché l'essenza di Venezia è proprio di questo fenomeno urbano che è nato sull'acqua. E questo chi viene dal Lido lo vede tutti i giorni.
1: Fulvio, mi dispiace, sai che è già l'ora di andare a letto. La nostra telefonata è stata velocissima, lasciamo gli ascoltatori nella luce di Venezia. Io ti ringrazio della telefonata, auguri ancora per domani e buonanotte.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Piero Berengo Gardini.

cresciuto ancora i più belli dei nostri giorni.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Archimede, il racconto della scienza. Non siamo in studio. Oggi sperimentiamo la viandanza scientifica. Proviamo ad attraversare certi luoghi guardandoli dalla prospettiva della scienza e della storia della scienza nello specifico. Lo facciamo camminando, lo facciamo nei luoghi romani di quello che è stato tra i più importanti scienziati del XX secolo e non solo. Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica nel 1938. Vi parliamo dalle strade di Roma, ma siamo sempre su Radio Tech & Te e anche questa puntata conterrà un programma di archivio. Più avanti, benvenuti da Danilo Angelelli. E certo abbiamo bisogno di una buona guida per questa camminata che ci porterà in angoli della capitale legati alla vicenda scientifica e umana di Fermi. Infatti qui con me c'è Dario Francia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Francia è ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Roma III, docente di teoria della relatività. Si occupa di fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, Fermi è un faro per gli scienziati, tanto più per lei.
1: Beh, senza alcun dubbio. Enrico Fermi essenzialmente è colui che ha rifondato, o forse più correttamente andrebbe detto fondato, la fisica teorica in Italia.
0: Questo itinerario lei lo ha pensato, disegnato e percorso qualche mese fa. La camminata era tra gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2023. Oggi lo ripercorre per noi, con noi. Francia, di viandanza scientifica si parla da un po'. La particolarità, originalità della sua proposta.
1: Dunque, essendomi occupato della vicenda di Fermi nel corso di una mia collaborazione con il CREF, il CREF è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerca Enrico Fermi, che è l'istituto di ricerca che ha sede a Via Panisferna, nella sede dello storico Regio Istituto, ho potuto constatare via via, man mano che mi informavo, che diversi dei luoghi più rilevanti in realtà erano geograficamente abbastanza contenuti in un'area ristretta che va grosso modo da dove ci troviamo ora, Piazza Fiume, fino naturalmente a Via Panisferna. E ho pensato che potesse essere un'idea interessante, che magari poteva piacere a qualcuno, ripercorrere quei luoghi e raccontare quelle vicende.
0: Che Via Panisperna fosse il punto di arrivo era intuibile. Noi però partiamo forse dal luogo più romantico di questo itinerario, romantico per quel che ha significato per Fermi. Piazza Fiume prende il nome dalla città oggi croata, una piazza realizzata nel 1921 che è soprattutto un crocevia. Da qui parte la nostra camminata, da qui parte, anche se in direzione quasi opposta rispetto a come ci muoveremo noi, via Salaria. Parlavo di romanticismo. Piazza Fiume ha fatto da scenario al primo incontro tra Enrico Fermi e quella che poi diventerà sua moglie e la compagna di una vita, Laura Capon.
1: Esattamente, in una delle biografie più famose di Enrico Fermi, Atomi in famiglia, scritta giusto appunto da Laura, l'inizio è proprio dove ci troviamo ora, a Piazza Fiume, già a Piazzale Salario, dove Laura, studentessa sedicenne, aspettava alla fermata del tram un gruppo di amici per recarsi a fare una gita fuori porta, come era consuetudine a quel tempo, e in quell'occasione incontrò per la prima volta il giovane Fermi, già famoso per essere, diciamo, assegnatario di un incarico di ricerca e di docenza a Firenze, e quindi anticipato dalla fama nella presentazione degli amici di Laura, che si incuriosì un po' nel vederlo la prima volta.
0: Poi però passò un po' di tempo prima che i due si rivedessero in Val Gardena, dove entrambi erano in vacanza, ciascuno per conto proprio.
1: Sì, esattamente, 2 anni dopo, il primo incontro nella primavera del 24, poi nessuna notizia e poi si rivedono nel 26 in occasione di una vacanza in montagna. Per caso, i genitori, diciamo la famiglia Capon, voleva andare in vacanza sulle Alpi francesi, però il regime introdusse delle restrizioni sulla possibilità di cambiare e scambiare valuta straniera e quindi ripiegarono sulla Val Gardena.
0: Tornando a Piazza Fiume, era stata realizzata da pochissimi anni quando i due si incontrarono qui. La Capon veniva da una famiglia di origine ebraica e questo sarà un fattore che determinerà un cambiamento decisivo diversi anni dopo nella vita di Fermi. Ne parleremo. Adesso camminiamo, Francia?
1: Volentieri.
0: Le tappe sui luoghi degli anni romani di Enrico Fermi, secondo l'itinerario del nostro Dario Francia, sono 7. Si percorrono in circa 2 ore, soste e visite comprese. Noi ci fermiamo in 4 di queste tappe e in molto meno tempo. Intanto, dopo aver percorso circa 500 metri, siamo arrivati in via Boncompagni, rione Ludovisi, via caratterizzata da eleganti palazzi ottocenteschi. Eccoci al numero civico 16. Qui abitava la famiglia Castelnuovo, Guido Castelnuovo, docente, fondatore della Scuola Italiana di Geometria Algebrica, celebri nella sua casa i sabati sera di riflessione, convivialità con colleghi e allievi. Fermi ne era un assiduo frequentatore?
1: Sì, la casa di Castelnuovo, il salotto di Castelnuovo, ha svolto un ruolo molto rilevante in quegli anni e nella formazione della scuola di Fermi. Si vedevano dei matematici di grandissimo rilievo internazionale con i figli, i nipoti e gli amici dei figli, che facevano una specie di salotto parallelo nel quale più che altro giocavano e parlavano di cose da ragazzi. Fermi veniva un po' conteso tra i ragazzi che volevano in qualche modo intrattenersi con lui e i matematici che volevano che lui gli parlasse di fisica, essendo uno dei pochissimi esperti delle nuove teorie, la relatività e la teoria dei quanti, che in Italia praticamente nessuno conosceva all'epoca.
0: Quanti anni aveva Fermi, che ricordiamo nacque nel 1901, in questo palazzo si sta aprendo il portone adesso? Che periodo Fermi lo ha frequentato?
1: Beh, dunque, Fermi ritorna a Roma nel 22, dopo la laurea, e lo frequenta sicuramente negli anni, direi, tra il 23 e il 26, a fasi alterne, considerando che ebbe anche degli incarichi a Firenze.
0: C'era comunque un'elite nelle serate in questa casa Castelnuovo?
1: C'era sicuramente un'elite intellettuale, e di questo se ne è anche traccia in un dialogo tra Fermi e i suoi amici in Val Gardena, un posto che abbiamo evocato poco fa. Perché Fermi, parlando della classificazione delle persone e dell'intelligenza delle persone, lui dichiara che nel giudicare le persone loro devono essere un po' indulgenti in quanto facenti parte di un gruppo altamente selezionato.
0: In questo lungo viale alberato, ampio viale alberato, oggi molti palazzi ospitano per lo più uffici, alberghi.
1: Sì, è interessante osservare che via Boncompagni ha contribuito anche in un altro senso alle vicende che stiamo raccontando. Poco oltre c'era l'ufficio delle ferrovie dove lavorava il papà di Enrico, Alberto. Enrico, tredicenne, era solito aspettarlo all'uscita, alla fine del lavoro, e fare con lui e con un amico del papà, l'ingegnere Alfonso Amidei, delle lunghe passeggiate. E Alfonso Amidei, come vedremo più avanti, svolse un ruolo cruciale nella formazione adolescenziale di Enrico.
0: E torniamo a muoverci. Destinazione, un istituto scolastico. Fermi ha dato il nome a centinaia di istituti di istruzione in tutta Italia e non solo. Noi andiamo a vedere il suo di liceo. Okay. Terza tappa, abbiamo camminato circa 1,5 chilometri da via Boncompagni. Siamo passati anche da via Gaeta, dove c'è la casa natale di Fermi. La famiglia Fermi ci visse per circa 10 anni. Rione Castro Pretorio, vicinissimi alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Siamo davanti al liceo classico statale Pilo Albertelli, in viale Daniele Manin 72. Ha 130 anni questo istituto. Vi studiò Fermi e una targa apposta vicino al portone d'ingresso ce lo ricorda. Dario Francia.
1: Dunque, questo è un luogo assolutamente cruciale per la formazione di Enrico Fermi. Non solo e quasi, diciamo, non in quanto per la sua frequentazione liceale, ma perché negli anni dell'adolescenza Fermi effettivamente si formò la preparazione di base che lo condusse all'università, alla scuola normale, da studente già formato. E sono stati 3 i passaggi fondamentali di questa formazione. Abbiamo accennato prima all'incontro con Alfonso Amidei, l'ingegnere amico del padre, che fornì a Fermi una vera e propria scaletta per la sua formazione scientifica dai 13 ai 17 anni, in particolare per quanto riguarda la matematica. E Alfonso Amidei, del quale abbiamo una testimonianza molto chiara in una lettera che scrisse a Emilio Segre dopo la guerra, organizzò un vero e proprio percorso universitario per la formazione di Enrico Fermi, il quale rispose con un'efficienza sorprendente, straordinaria. Il secondo incontro fondamentale fu con Enrico Persico, che fu un suo compagno di liceo, e ricordiamo che se Fermi è stato il primo in Italia ad avere essere vincitore di una cattedra di fisica teorica, e prima non esisteva, Enrico Persico è stato essenzialmente il secondo, nel senso che partecipò allo stesso concorso e prese il secondo posto e vinse una cattedra a Firenze. Enrico Persico era un compagno di liceo, in realtà del fratello Giulio di Enrico, prima della prematura scomparsa di Giulio, e poi diventò in qualche modo un amico inseparabile di Enrico, con il quale condividevano la passione precoce per la scienza e con il quale andavano a cercare libri a poco prezzo al mercatino di Campo dei Fiori e improvvisavano esperimenti per la misurazione dell'accelerazione di gravità, per la densità dell'acqua marcia.
0: Comunque il liceo in qualche modo un contributo lo ha dato alla maturazione di queste scelte di Fermi.
1: Dunque, i licei all'epoca erano dotati di laboratori estremamente sofisticati e aggiornati per l'epoca, e uno dei docenti di Enrico Fermi e di Enrico Persico, il professor Heredia, notò il talento dei due ragazzi e gli propose una serie di esperimenti usando degli strumenti che possono essere ancora oggi visti nel museo che è presente all'interno del liceo Pilo Albertelli, all'epoca Umberto I. In particolare, uno di questi esperimenti fece parte della prova per l'ingresso alla scuola normale del concorso che Fermi fece dopo la maturità.
0: Abbiamo detto che la Basilica di Santa Maria Maggiore è vicinissima, ce l'abbiamo a 200 metri perché via Daniele Manin dà proprio su Piazza Esquilino, dove si trova la Basilica. Se poi ci giriamo dall'altra parte a 400 metri vediamo il lato della stazione Termini. Questo liceo ha diplomato tanti nomi illustri oltre a Fermi e Persico. Ricordiamo lo scrittore Carlo Cassola, l'economista Massimo D'Antona, poi assassinato dalle Nuove Brigate Rosse, e il regista cinematografico Ettore Scola.
1: Era un liceo naturalmente in zona centrale e in qualche modo faceva da contraltare al liceo Massimo, che si trova poco distante nell'attuale sede di Palazzo Massimo, il Museo dell'Antichità Romana. Ed era in qualche modo un liceo che raccoglieva gli studenti forse di estrazione un po' più popolare rispetto al Massimo, che risultava una sede liceale forse più esclusiva. Quindi in qualche modo c'era una divisione censuale tra gli studenti dell'epoca.
0: E prima di lasciare via Daniele Manin e riprendere il cammino e arrivare all'ultima tappa in questo itinerario abbreviato rispetto a come lei, Francia, lo ha ideato, un aneddoto collegato agli anni del liceo di Enrico Fermi?
1: Dunque, Fermi e Persico erano naturalmente curiosi ed in particolare cercavano in tutti i modi di capire il moto della trottola. La trottola, diciamo, ha un moto particolarmente complicato da non intuitivo, perché quando sembra che possa stare per cadere ricomincia a girare intorno ad un altro asse di inerzia. Per capire il moto bisogna avere degli strumenti matematici un po' più sofisticati. Fermi cercava di fare una teoria improvvisata sulla base delle poche nozioni che possedeva e fu questa una delle ragioni che spinse Alfonso Amidei a consigliare Fermi di procedere per gradi e di formarsi prima le basi matematiche necessarie per arrivare poi allo studio della meccanica razionale, che è il luogo dove il moto della trottola viene spiegato in maniera esaustiva.
0: In cammino verso l'ultima tappa, via Panisperna. Dalle strade di Roma questo appuntamento con Archimede e il racconto della scienza. Alcune strade, quelle che ci rimandano in modo particolare alla vita, alla formazione e alle scoperte di Enrico Fermi fino al 1938. Rione Monti, ecco via Panisperna. Ci siamo arrivati da via Daniele Manin, abbiamo percorso circa un chilometro, un bel tratto di via Cavour. Siamo entrati a via Panisperna, che va da Largo Angelicum a via Santa Maria. Ecco la via della toponomastica romana che ha dato il nome a quel drappello di scienziati che negli anni 30, capitanati da Enrico Fermi, resero la capitale d'Italia, anche capitale mondiale della fisica nucleare. Dario Francia, fisico dell'Università Roma 3.
1: Sì, eccoci qui, siamo di fronte a San Lorenzo in Panisperna, in prossimità di quello che era il Regio Istituto di Fisica e, come hai appena detto, questo luogo in pochi anni e per pochi anni ha portato la fisica italiana, la fisica teorica in particolare, al centro del mondo, anche la fisica sperimentale, in vetta al mondo. Diciamo, l'impresa di questi ragazzi cominciò intorno alla fine del 1927, quando intorno a Fermi, fortemente voluto da Orso Mario Corbino per rilanciare la fisica italiana, si raccolse un gruppo di giovani estremamente dotati e molto volenterosi, che inclusero tra i primi arrivi Franco Rasetti, che era un compagno di studi di Fermi a Pisa, Emilio Segre fu il primo studente che passò da ingegneria a fisica, seguito da Amaldi e poi da Ettore Majorana, convinto da Emilio Segre ad andare a conoscere Fermi e a mettere all'opera il suo talento straordinario in un contesto diverso da quello dell'ingegneria.
0: Chiesa di San Lorenzo, nella via c'è appunto il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, che venne trasferito poi nel 1937 nella città universitaria, sua attuale sede. Oggi nella palazzina di via Panisperna, che rispetto alla chiesa quanto dista?
1: Allora, stimo forse un 200 metri e si trova all'interno del compendio del Viminale, del Ministero dell'Interno, attraverso il quale bisogna passare per poi accedere e recarsi alla sede del FU Regio Istituto, oggi sede del menzionato Centro Studi e Ricerche Museo Storico della Fisica Enrico Fermi, in breve CREF,
0: che ha la sua sede nella palazzina di via Panisperna da poco. L'inaugurazione è avvenuta nel 2019. Che istituzione rappresenta il CREF per la comunità scientifica?
1: Il CREF è un'istituzione molto particolare, è stato istituito nel 1999, anno in cui si votò la legge che stabiliva che la sede dell'istituto fosse dedicata alla creazione di un museo e anche un centro ricerca. Ed è questa duplice natura che lo rende particolare, C'è un bellissimo museo, un'installazione dedicata ad Enrico Fermi, alla vicenda di quegli anni a Maiorana, che si può visitare, ma c'è un vero e proprio centro di ricerca con vari gruppi che si occupano di varie attività, attivo in campi avanzati, particolari di nicchia.
0: E mentre parliamo stiamo camminando, ci muoviamo verso la targa commemorativa in via Panisperna, perché non si può accedere da qui alla palazzina che si trova, come diceva lei Francia, all'interno del compendio del Viminale.
1: In linea d'aria è vicina a dove ci troviamo adesso, però fisicamente per accedere bisogna passare da piazza del Viminale e avere un permesso per accedere e poi fare una lunga passeggiata all'interno del Viminale per arrivare a quello che era il Regio Istituto.
0: Intanto siamo arrivati davanti alla targa. Ecco, di fronte al numero civico 203A di via Panisperna leggiamo: ragazzi di via Panisperna, in questa strada, al civico 89, negli anni 30 i ricercatori D'Agostino, Fermi, Nobel 1938, Amaldi, Maiorana, Rasetti, Pontecorvo, Segre, Nobel 1959, accedevano all'Istituto di Fisica, dove insieme aprirono l'era nucleare al mondo. Insomma, una grande avventura, una pagina importantissima della storia della scienza.
1: Beh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da parlare, però vale la pena di menzionare almeno due delle imprese scientifiche che caratterizzarono quei ragazzi. Fermi, nel 1933, capì il meccanismo alla base di particolari decadimenti nucleari, chiamati decadimenti beta, di fatto individuando per la prima volta una delle quattro forze della natura, la forza debole. Successivamente, grazie anche all'inquadramento teorico dato dalla teoria di Fermi del decadimento beta, il gruppo cominciò ad analizzare e a produrre elementi radioattivi in modo artificiale, bombardandoli con un neutrone, che era stato scoperto nel 1932 da Chadwick. E qui ci furono due scoperte assolutamente rilevanti. La prima, nel maggio del 1934, i ragazzi bombardavano gli elementi della tavola periodica in modo sistematico, dal primo al 92esimo. Arrivati all'uranio, osservarono dei fenomeni i cui prodotti di decadimento non riuscivano ad interpretare. Credettero inizialmente di aver prodotto due elementi transuranici, chiamati ausonio ed esperio. E poi, successivamente, proprio nei giorni in cui Fermi ritirava il premio Nobel e si recava negli Stati Uniti, Lise Meitner capì che in realtà avevano per la prima volta scisso il nucleo dell'uranio, dando inizio all'era atomica. Successivamente a questa produzione della scissione del nucleo di uranio, ancorché non riconosciuta, a distanza di pochi mesi, il gruppo osservò un fenomeno molto strano. C'erano alcuni esperimenti che davano risultati diversi, anche se apparentemente tutte le condizioni risultavano identiche. Della cosa si accorsero inizialmente Amaldi e Pontecorvo, con qualche timidezza informarono Rasetti e Fermi, e alla fine tutti quanti si convinsero che l'effetto era reale, nessuno sapeva spiegarselo. Fermi ebbe l'intuizione di riprodurre l'esperimento, che era un bombardamento di un bersaglio tramite, diciamo, materiale radioattivo che emetteva neutroni, interponendo tra proiettile e bersaglio un blocco di paraffina. La radioattività schizzò. Fermi capì che il motivo era dovuto al fatto che la presenza di idrogeno nella paraffina rallentava i neutroni. Ripetettero l'esperimento nella famosa fontana dei pesci rossi nel giardino dell'istituto, confermarono l'esperimento e questo diede il via all'inizio della tecnica di neutroni lenti per la produzione di radioattività, che fu alla base, un momento imprescindibile, della produzione della reazione nucleare a catena, poi realizzata a Chicago nel 1942, e che poi ha dato via sia naturalmente all'utilizzo bellico dell'energia atomica e sia all'utilizzo dell'energia atomica per scopi civili, ad esempio medici.
0: Allora, noi adesso, Francia, ritorniamo presso la chiesa di San Lorenzo. Intanto andiamo avanti con il racconto. Nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali. Fermi lasciò l'Italia con la moglie Laura Capon, che era di famiglia ebraica, proprio nello stesso anno in cui lui si aggiudicò il premio Nobel per la fisica. Fermi si trasferì negli Stati Uniti. Ed è qui che inizia la puntata del programma di archivio che stiamo per ascoltare. Fa parte della serie Da via Panisperna allo Sputnik, breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. De Maria era un fisico e uno storico della scienza. Questa serie andava in onda su Radio 1 nell'autunno del 2000. In ogni puntata una vicenda scientifica diversa, con l'utilizzo anche di fonti sonore d'epoca. La puntata che adesso ci ascoltiamo ha per titolo Enrico Fermi e l'Italia e continua a raccontare la parabola di Fermi riprendendola da dove ci fermiamo noi, qui a via Panisperna. E insieme a Dario Francia ci sediamo sui gradini della scalinata che porta alla chiesa di San Lorenzo. E buon ascolto.
2: Five, from Woof. 4, 3, 2, 1.
3: Da via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
4: Enrico Fermi e l'Italia, 1945-1954. In questa trasmissione voglio mettere in luce il ruolo importante avuto da Enrico Fermi anche dopo la sua partenza per gli Stati Uniti per lo sviluppo della fisica in Italia nei primi anni del dopoguerra. È ben noto che Fermi lasciò l'Italia nel dicembre del 38 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Prima si recò a Stoccolma a ritirare il premio Nobel e nel gennaio del 39 si trasferì negli Stati Uniti. Lì ebbe un ruolo fondamentale di primissimo piano nelle ricerche sulla fissione dell'uranio e sulla reazione a catena che culminarono con la messa a punto del primo reattore nucleare, la cosiddetta pila di Fermi, entrata in funzione a Chicago nel dicembre del 42.
5: Which specifies the unconditional surrender of Japan.
6: La Seconda Guerra Mondiale è finita. La vittoria ha trasformato gli Stati Uniti in una nuova superpotenza.
4: Successivamente Fermi lavorò a Los Alamos e già 3 settimane dopo l'esplosione della bomba di Hiroshima e di Nagasaki, il 28 agosto del 1945, Fermi scrisse una lunga lettera al suo vecchio amico ed allievo Edoardo Amaldi, che era rimasto in Italia, parlandogli per la prima volta del suo lavoro a Los Alamos, lavoro che era tuttora coperto dal più stretto segreto militare. Questa lettera di Fermi costituisce un documento di importanza storica fondamentale perché fornisce un primo resoconto a caldo ad un intimo amico come Edoardo Amaldi delle ricerche svolte sulla bomba atomica, ricerche ancora coperte dal segreto militare, ricerche che Fermi giudica di notevole interesse scientifico, ma soprattutto Fermi fornisce una giustificazione delle ragioni che avevano portato all'esplosione della bomba contro il Giappone.
7: Caro Edoardo, come vedrai dall'intestazione di questa lettera, il mio indirizzo non è più a Chicago. In realtà è più di un anno che il mio lavoro si è trasferito nel New Mexico, dove siamo circondati da montagne alte da 3 a 4.000 metri. Il nostro villaggio, Los Alamos, è situato a circa 2.200 metri sul livello del mare e ha un clima assai piacevole. D'estate non fa mai caldo ed inverno abbiamo molta neve. Questo permette di sciare dai primi di dicembre alla fine di maggio. D'estate la pesca alle trote è un piacevole passatempo domenicale. Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l'aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirare avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione.
4: Ma Fermi in questa lettera è soprattutto ansioso di mettere al corrente l'amico rimasto in Italia della sua più grande scoperta, la realizzazione della pila, cioè del primo reattore nucleare che utilizzava una reazione a catena, e dell'importanza che le nuove scoperte potevano avere, anzi già avevano, per lo sviluppo delle ricerche fondamentali in fisica nucleare.
7: Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e grafite. È diventato d'uso comune chiamare queste macchine pile. E queste pile rappresentano un ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato fra l'altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo, ora che la guerra è finita. Appena le regole di segretezza saranno ridotte, ti scriverò ancora più dettagli sui nostri lavori.
8: La guerra è gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
9: 1945. Il generale de Gaulle annuncia la vittoria.
8: Devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation.
4: Finita la guerra, Fermi smette subito di effettuare ricerche nella cosiddetta fisica di guerra per tornare a dedicarsi alla ricerca fondamentale in fisica nucleare. Ma la guerra ha prodotto dei cambiamenti irreversibili. Si è affermato un nuovo modello di produrre scienza, di fare ricerca, un modello che viene chiamato con il termine di Big Science, che era nato sotto la pressione delle esigenze belliche, che aveva avuto il suo prototipo proprio nel progetto Manhattan. Anche nella fisica di pace si impone un nuovo modello, con fondi illimitati e con un numero notevolissimo di ricercatori che lavorano sullo stesso progetto. Così Fermi scrive ad Amaldi e a Giancarlo Vic, un altro fisico rimasto a Roma, che aveva occupato la sua cattedra dopo la fuga di Fermi negli Stati Uniti, della nuova situazione della ricerca negli Stati Uniti.
7: Cari amici, dal gennaio io mi sono stabilito a Chicago, più o meno definitivamente. Si radunerà qui, un poco alla volta, un gruppo piuttosto numeroso di fisici, sia teorici che sperimentali. Tra i teorici il pezzo forte è Edward Teller. Sembra che avremo mezzi piuttosto illimitati e abbiamo cominciato ad usarli ordinando un betatrone da 100 mega electron volt, che probabilmente in seguito potremo crescere con relative piccole modificazioni fino a quasi il doppio. Anche in America la situazione della fisica ha subito cambiamenti molto profondi per effetto della guerra. Alcuni sono per il meglio. Ora che la gente si è convinta che con la fisica si possono fare le bombe atomiche, tutti parlano con indifferenza di cifre di vari milioni di dollari. Intanto, molti fisici si sono messi ad occuparsi molto più attivamente di politica che non di fisica e passano il loro tempo a Washington in piacevoli conversari con senatori e congressmen.
4: A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Enrico Fermi farà di tutto per aiutare la rinascita della fisica italiana, per esempio facendo riprendere ai suoi amici ed ex allievi rimasti in Italia i contatti scientifici con la comunità internazionale. Così sarà Fermi che invita Amaldi a recarsi negli Stati Uniti a tenere una serie di conferenze in varie università americane per 3 mesi, dal settembre al dicembre del 1946. E il viaggio di Amaldi negli Stati Uniti è il primo di una serie di viaggi e di soggiorni di ricerca effettuati da notevole numero di giovani fisici italiani, da Gilberto Bernardini a Oreste Piccioni e a Giuseppe Cocconi. Ma nel 1948 Fermi interviene direttamente con i politici italiani per cercare di aiutare lo sviluppo della fisica in Italia. Infatti, nel marzo del 1948 Edoardo Amaldi aveva deciso di rivolgersi a Fermi per chiedergli di scrivere ad Alcide De Gasperi, che era allora presidente del Consiglio, per caldeggiare un aumento sostanzioso dei fondi per la ricerca destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: Caro Fermi, è un pezzo che ti volevo scrivere e mi sono deciso con l'intento di darti una seccatura, ma penso che un tuo interessamento potrebbe avere un'importanza decisiva. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del suo presidente, professor Gustavo Colonnetti, ha chiesto al governo che venga assegnata annualmente per tutte le ricerche in Italia una somma di 500 milioni di lire. La cosa è stata presentata a De Gasperi, il quale si è mostrato abbastanza favorevole. Se non ti seccasse troppo, ti pregherei di scrivere a De Gasperi facendogli presente l'importanza che ha già assunto e che assume di giorno in giorno sempre di più la ricerca scientifica in tutti i paesi civili. È chiaro che si tratta di scrivere cose piuttosto ovvie e note a tutti, ma credi che un tuo interessamento alla ricerca scientifica in Italia potrebbe essere un elemento decisivo o quasi?
4: Dopo la lettera di Amaldi, Fermi si dà subito da fare e scrive ad Alcide De Gasperi, sottolineando in particolare l'importanza dei risultati raggiunti dai fisici italiani nel campo della fisica dei raggi cosmici.
7: A Sua Eccellenza Alcide De Gasperi, Primo Ministro, Roma, 27 aprile 1948. Eccellenza, mi scrive il professor Edoardo Amaldi dell'Università di Roma che il governo italiano sta discutendo in questi giorni una proposta del professor Gustavo Colonnetti, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che una somma annua di 500 milioni di lire venga assegnata per la ricerca scientifica in Italia. Sono lieto che tale proposta sia presa in seria considerazione e spero che il governo italiano possa trovare il modo di accettarla. Le pubblicazioni italiane, particolarmente quelle sulla radiazione cosmica, formano assai spesso oggetto di discussione per gli scienziati americani. Ho udito spesso commentare con meraviglia sul fatto che così notevoli risultati siano stati ottenuti in circostanze esterne tanto difficili. Sono sicuro che se il governo italiano potrà mettere a disposizione degli studiosi mezzi più larghi, i risultati saranno corrispondenti. Rispettosi saluti, Enrico Fermi.
4: Lettera di Fermi a De Gasperi è del 27 aprile del 1948. Il 18 aprile si erano svolte in Italia le elezioni politiche e dopo una campagna elettorale molto agitata si erano concluse con la sconfitta delle sinistre del Fronte Popolare e con una vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana. Come lo stesso Fermi scrive ad Amaldi, mandandogli la copia della sua lettera a De Gasperi:
7: spero che la mia lettera a De Gasperi serva a qualcosa. Ho pensato che fosse meglio scrivere dopo le elezioni, perché ritengo che prima di esse ci fosse molta confusione.
4: Ma tuttavia l'intervento di Fermi con De Gasperi non produsse purtroppo l'effetto sperato.
2: Caro Fermi, grazie per la tua lettera a De Gasperi, per la quale non ti avevo mai scritto. In pratica il governo ha concesso al Consiglio Nazionale delle Ricerche solo 250 milioni, ossia la metà del richiesto, e meno di un quarto di quanto aveva prima della guerra, tenuto conto del potere d'acquisto della lira. Di conseguenza il fare della ricerca è ancora alquanto difficile, ma nel complesso ce la caviamo benino.
4: Nel settembre del 1949 Enrico Fermi, per la prima volta dopo oltre 10 anni di assenza, tornò in Italia per partecipare a un congresso che si tenne a Como, un importante congresso internazionale sulla fisica dei raggi cosmici. Lì poté riabbracciare molti vecchi amici, sia residenti in Italia sia emigrati in altri paesi, da Amaldi a Bernardini, da Bruno Pontecorvo a Bruno Rossi e Emilio Segre, e poté anche conoscere le nuove leve della fisica italiana. Ecco con quali parole Gilberto Bernardini, chiudendo i lavori della conferenza di Como, ricorda e sottolinea l'importanza del ritorno di Fermi in Italia.
10: È tornato fra noi, sia pure solo per un po' di tempo, Enrico Fermi. Tra i fisici le generazioni si avvicendano piuttosto rapidamente, diciamo con l'intervallo di circa 5 anni. Così lui, che è il fondatore della moderna scuola di fisica italiana, tornando dopo circa 10 anni, ha trovato qui una progenie abbastanza numerosa. È una specie di famiglia che ha salutato il suo ritorno con orgoglio, con entusiasmo e anche con un senso di vera gioia.
4: Dopo la conferenza di Como, Fermi visitò il laboratorio d'alta quota della Testa Grigia, a 3.500 metri sul livello del mare. Questo laboratorio era diventato un centro di rilevanza internazionale per le ricerche sulla fisica dei raggi cosmici, ricerche che venivano effettuate da gruppi di fisici di varie università italiane, di Roma, di Milano, di Torino, di Bologna. E questo laboratorio era diventato anche, in un certo senso, l'emblema della rinascita della fisica italiana dopo la diaspora del gruppo Fermi. Dopo essere stato alla Testa Grigia, Fermi fu invitato a tenere una serie di lezioni sia a Milano che a Roma, sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei. Ecco, a questo proposito, come Emilio Segre ricorda le lezioni di Fermi a Roma.
11: Fu qui che la nuova generazione di fisici, cresciuta dopo la sua partenza, vide e conobbe il quasi leggendario Fermi. Egli spiegò loro in forma semplice e originale alcune delle più importanti novità degli ultimi anni. C'era anche il venerando professor Guido Castelnuovo, presidente dell'Accademia dei Lincei e già membro della medesima al tempo della nascita di Fermi. Castelnuovo aveva conosciuto e protetto Fermi fin dai tempi in cui era studente. Sotto il fascismo, in seguito alle leggi razziali, dato che era ebreo, Castelnuovo era stato cacciato dall'Accademia dei Lincei e dall'università e durante l'occupazione nazista aveva dovuto nascondersi per scampare a mortali pericoli. La ricostituita Accademia dei Lincei, dopo la fine della guerra, l'aveva rieletto a presidente e la presenza di Castelnuovo alle elezioni di Fermi era un solenne simbolo della rinascita italiana.
4: Dopo questo suo primo ritorno in Italia, Fermi continuò ad avere un ruolo estremamente importante con i fisici italiani ed essere come una sorta di consigliere per tutti i problemi riguardanti lo sviluppo della fisica, non solo in Italia ma anche in Europa. Questo per esempio è il caso della nascita del CERN, il Centro Europeo per le Ricerche Nucleari, che venne fondato intorno al 1952 con un ruolo determinante di Edoardo Amaldi. Anche in questo caso Fermi fu il consigliere e suggerì una serie di iniziative che dovevano essere prese per far decollare questo laboratorio europeo.

0: Nell'estate del 1954, Fermi tornò in Italia per la seconda e ultima volta. Fu invitato a Villa Monasterio, a Varenna, sul lago di Como, a tenere un memorabile corso sulla fisica dei pioni, così venivano chiamati i mesoni pi greco, e ecco come Bernard Field, che all'epoca era un suo studente, ricorda le sue lezioni di Varenna.
1: Qui c'era Fermi al massimo delle sue forze intellettuali, che metteva ordine e semplicità nella confusione, che scopriva connessioni tra fenomeni apparentemente non collegati. Acume e sapienza emergevano dalle sue labbra, bianche come al solito per il contatto con il gesso.
0: Mentre Fermi si trovava ancora in Italia, la sua salute cominciò a peggiorare rapidamente per una grave malattia non diagnosticata in tempo. Tornato a Chicago, fu sottoposto ad un intervento chirurgico che portò alla scoperta di un tumore maligno inoperabile allo stomaco. Emilio Segré, che lo andò a trovare in ospedale, descrive la forza d'animo con cui Fermi affrontò la malattia.
1: Appena possibile andai a Chicago. Trovai Fermi all'ospedale assistito dalla moglie, Laura. Al momento non aveva sofferenze ed era nutrito artificialmente da una sonda. Tipicamente contava le gocce della soluzione nutritiva con un contasecondi, come se fosse un esperimento su un oggetto estraneo. Era perfettamente conscio della situazione e ne parlava con socratica serenità. L'impressione della visita, per il dolore della realtà presente, per la stupefacente forza d'animo con cui Fermi l'affrontava, mi sconvolse. E quando dopo qualche tempo uscì dalla sua stanza, quasi venni meno.
0: Enrico Fermi sopravvisse all'operazione per poche settimane. Tornato a casa dall'ospedale, nonostante l'aggravarsi del suo male, cercò di rivedere il testo di un suo corso di lezioni di fisica nucleare che intendeva pubblicare. Morì il 29 novembre del 1954, ad appena 53 anni. Il suo libro incompiuto di queste sue lezioni fu pubblicato postumo con il titolo di Nuclear Physics.
2: A proposito di Giappone, mi dicono che non solo fu l'unico paese al mondo a non compiangere la scomparsa di Enrico Fermi, ma che il giorno del suo funerale venne indetta una sorta di festa nazionale. Tanto vicino e, ahimè, terribile era il ricordo della bomba atomica. Pietro Biondi, Francesco Anzalone, Luca Dalla Bianca, Alberto Molinari sono stati i lettori di oggi.
3: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria, con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
4: Ricerche documenti sonori di Letizia Bindi.
2: Regia di Idalberto Fei.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una puntata dal ciclo da Via Panisperna allo Sputnik, dall'autunno del 2000, Radio 1. Siamo qui, a Via Panisperna, seduti sui gradini che portano alla chiesa di San Lorenzo, in una tiepida giornata invernale romana. Ci siamo arrivati a Via Panisperna seguendo un itinerario partito da Piazza Fiume con Dario Francia, ricercatore in fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, un commento a quanto ascoltato fin qui nel programma di archivio.
1: Dunque, ci sono vari spunti interessanti nel programma di archivio. Uno è relativo al fatto che con il progetto Manhattan ebbe il via quella che viene poi chiamata Big Science, la scienza dei grandi gruppi, dei grandi finanziamenti, progetti enormi divisi in dipartimenti all'interno dei quali ognuno si occupava di una parte del progetto. E viene letta una parte della lettera che Fermi inviò ad Amaldi a proposito di questo. Non viene detto che Fermi in realtà nella stessa lettera commenta in modo negativo l'inizio della Big Science, e ci possiamo chiedere perché. La mia opinione è che Fermi non vedeva nelle sue corde l'inizio di una produzione scientifica in cui fosse impossibile per una singola persona controllare tutti gli aspetti scientifici. Le figure apicali nella Big Science diventano per lo più figure manageriali, mentre gli aspetti scientifici vengono compartimentati e quindi i singoli responsabili vedono di fatto soltanto una parte del progetto. Immagino che questo fosse alla base della mancanza di apprezzamento da parte di Enrico Fermi di questo sviluppo della scienza seguita al progetto Manhattan.
0: Dario Francia, ci avviamo alla conclusione. Siamo stati nei luoghi romani di Fermi. Abbiamo approfondito attraverso il programma di archivio i suoi anni americani. Nei suoi 16 anni in America, Fermi è rimasto un po' un ragazzo di Via Panisperna?
1: Dunque, almeno in un senso, senz'altro sì. Se Fermi a Via Panisperna fece essenzialmente un miracolo, quello di creare dal nulla un gruppo che in pochissimo tempo arrivò alla vetta del mondo nella ricerca, una scuola, un gruppo e una scuola, a Chicago negli anni americani ha ripetuto questo miracolo. La scuola di Fermi è diventata proverbiale. Moltissimi fisici di livello molto alto, tra cui diversi premi Nobel, sono stati direttamente studenti di Fermi o comunque indirettamente parte della sua scuola. Ha lasciato un'eredità che è riconosciuta, ad esempio, nelle tantissime intitolazioni a lui dedicate, tra cui prima di tutti il Fermi Lab, che è il più importante laboratorio di energia atomica negli Stati Uniti, il Fermi Institute e moltissime altre.
0: Per concludere, una sua brevissima, sintetica, lapidaria definizione di Enrico Fermi.
1: Un genio capace di trasmettere conoscenza.
0: E noi qui da Via Panisperna, Roma, ci salutiamo. Grazie a Dario Francia di averci mostrato un altro modo di raccontare la scienza che poi abbiamo cercato di declinare radiofonicamente, e grazie di averci guidato in questo itinerario.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a voi che ci avete ascoltato. Archimedi, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi.

e la federa già cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima, e le rime si baciavano.

passò sensazione prima bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro.

0: Rai Radio Techete.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati a Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Bibi. Regia di Giancarlo Sammartano.

0: sento in cuffia, siamo in collegamento. Bene, chiedo scusa agli ascoltatori, anzi un rapido saluto a tutti i radioascoltatori ed entriamo subito in cronaca diretta. È il giorno 26 agosto dell'anno 753 avanti Cristo. Qui non ci sono equivoci, il sole sta per tramontare e ci troviamo nel Lazio centrale, a poche centinaia di metri da un fiume, il Tevere, il biondo Tevere che vediamo distintamente sulla nostra destra. Ci aggiriamo nei dintorni di un piccolo colle detto Campidoglio. Meravigliosa vista, la giornata è stata particolarmente afosa, ma speriamo che col calar del sole ci porti un po' di conforto, una certa brezza che da queste parti chiamano Ponentino, famoso Ponentino. Signori, girando lo sguardo, vorrei tutti qui con me, si possono notare altri promontori ricoperti di vegetazione dai nomi singolari: Quirinale, Viminale, Palatino, meraviglioso. Poi ancora il Celio, ecco laggiù l'Aventino davanti ai miei occhi, l'Aventino meraviglioso. Ma occupiamoci del Campidoglio. Notiamo sulla sommità di questo colle una robusta palizzata in legno che cinge all'intorno un villaggio di capanne chiamato Roma. Questa è una Roma, questo villaggio. Roma, appunto, è nato pochi mesi fa, esattamente il 21 aprile, è stato fondato da un certo Romolo, un personaggio singolare su cui torneremo tra breve. Vi vogliamo subito spiegare i motivi che ci hanno spinti, diciamo, da queste parti. Ieri, 25 agosto, è successo un fatto clamorosissimo che non ha precedenti, e cioè un ratto collettivo di donne, un furto di donne, vale la pena sottolineare, un furto di donne. Abbiamo confrontato la storia degli Egizi, quella degli Ittiti, qui si può discutere, Ittiti o Ittiti, quella dei Sumeri, ma non abbiamo trovato niente del genere. Ecco, ecco dunque come si sono svolti i fatti. Romolo ha dunque fondato Roma e si è stabilito nel villaggio con un gruppo di accoliti tutti maschi, questo è ufficiale, sì. Pare che siano giovanotti turbolenti, pronti a menar le mani. Insomma, riteniamo che questo Romolo abbia avuto il suo da fare per mantenere la disciplina, forse per calmare i bollenti spiriti, forse per assicurare al villaggio un futuro. Il caporione ha pensato di accasare i baldi compagni dando loro la responsabilità di una famiglia. Già, ma dove trovano le donne? Grande interrogativo. Ripetiamo che la zona pare disabitata e i centri più vicini sono a parecchia distanza, come ad esempio Alba Longa. Al nord invece c'è uno strano popolo, gli Etruschi, i quali pare non amino affatto fare comunella coi loro vicini. Diciamo, li tengono insomma a distanza e godono fama di darsi molte arie. A questo punto il nostro Romolo ha avuto un'idea diabolica. Guardandosi attorno, ha scoperto, non troppo lontano, un paesotto detto Cures. Ripeto, Cures, per informare, sì, abitato da Sabini e governato da un tale Tito Tazio, che si fa pomposamente chiamare re. Ecco, Romolo ha organizzato una grande festa ed ha invitato Tito Tazio e tutta la sua gente a prendervi parte. Pronto, studio? Sì, in cuffia ho dei rumori? No, io no. La festa ha avuto luogo proprio ieri, 25 agosto, e Tito Tazio, ignaro del tiro mancino che si stava tramando ai suoi danni, si è presentato in pompa magna con tutta la sua gente, uomini e donne. Ho abbassato il volume perché sta passando vicino a me. Ecco, sono passati. Sì, niente indiscrezione. No. Dobbiamo dire che i romani, chiameremo così questi abitanti del Campidoglio, romani, non hanno certo lesinato preparando un banchetto a regola d'arte. Oh, un momento. Ecco, abbiamo qui... Grazie. Ecco, me l'hanno portato in questo momento. Grazie. Abbiamo qui, dicevo, un elenco delle portate servite agli ospiti sabini. Ne leggo qualcuna: cinghiale e capretto arrosto, porchetta, polli e lepri allo spiedo, agnelli, insalata di cicoria con cipolle, formaggi freschi, focacce di miele, frutta varia, il tutto annaffiato abbondantemente da vino locale. Sottolineato, vino locale. Sì, un'informazione. Sì, dicevamo che il banchetto si è protratto per parecchie ore in un clima di crescente euforia a causa del vino, e questo è anche giusto. Infatti i boccali dei Sabini non rimanevano mai vuoti perché i romani si affrettavano a riempirli con grande sollecitudine. Questo clima tranquillo e disteso è andato avanti per parecchie ore. Poi, all'improvviso, il colpo di scena. Quando Romolo ha ritenuto che gli ospiti fossero cotti al punto giusto, cioè nel desiderato stato di ubriachezza, ha dato un segnale convenuto. Irripetibile, non saprei di farlo. Un segnale. Sì. I romani, allora, cambiando improvvisamente atteggiamento, si sono scagliati contro i loro ospiti maschi e a suon di cazzotti, sberle e calci li hanno scaraventati fuori dalla palizzata. Mentre un altro gruppo si preoccupava di trattenere le donne, specialmente le più giovani e belle. Mi dicono che tutto sia stato così rapido ed improvviso che i Sabini non hanno avuto la benché minima reazione e si siano allontanati mogi mogi e incerti sulle gambe tra gli sberleffi dei romani che li osservavano dall'alto della palizzata. Questo episodio clamorosissimo, e ripetiamo senza precedenti, ha fatto rapidamente il giro del Lazio ed è l'argomento del giorno di tutti i villaggi. Non si sa ancora niente dello stato d'animo delle donne trattenute con la forza, ma pare che all'interno del villaggio a cose fatte sia scoppiata qualche rissa a cagione delle ragazze stesse. E questo è una... Sì, infatti ognuno dei romani voleva per sé la più bella, logico, e parecchie scazzottature si sono accese tra i contendenti, obbligando Romolo ad imporsi con tutta la sua autorità per ristabilire l'ordine. E pare si sia riuscito. Notizie frammentarie queste che vanno prese con... Sì, questo Romolo, come abbiamo detto all'inizio della radiocronaca, è un tipo veramente singolare. Ha messo fuori la chiacchiera di essere di origine divina, inventando di essere figlio addirittura del dio Marte e di una sacerdotessa, tale Rea Silvia. Per dar maggior credito a questa diceria e per evitare testimonianze contrarie, ha inventato che la madre sia stata uccisa per essere venuta meno al voto di castità. Sicché lui e suo fratello gemello Remo sarebbero stati messi in un canestro e gettati nel Tevere per essere poi allevati da una lupa che li avrebbe allattati coi lupacchiotti. Naturalmente anche la lupa non è in grado di testimoniare, perciò non c'è nessuno che possa smentire questa curiosa favoletta. Oh, inoltre Romolo, e qui un'ombra sinistra pesa sulla sua testa, ha pensato bene di far sparire anche il fratello Remo, e quindi non c'è assolutamente nessuno che possa contestare la favola dei suoi natali. D'altra parte, i suoi compagni, privi di qualsiasi base culturale e assolutamente analfabeti, hanno bevuto senza tante storie questa fandonia, certamente soggiogati dalla personalità volitiva del loro capo. Intanto il sole sta tramontando e... tra poco qua sarà il regno delle zanzare. Sui Sabini, devo confessare, non abbiamo proprio niente, zero notizie sui Sabini. Né sappiamo quali sono state le reazioni a freddo di Tito Tazio. È chiaro che i seguaci di Romolo non la passeranno liscia, ma non conosciamo né il come né il quando. Ma attenzione, un attimo, attenzione, ci pare di vedere qualcosa muoversi nel boschetto che notiamo laggiù. Sì, le frasche ondeggiano in maniera poco naturale. Sicuramente ci portiamo da quella parte il più in fretta possibile per vedere di che si tratta. Niente, siamo nella semioscurità, radioascoltatori. Dobbiamo fare attenzione a non incespicare. No, niente, ho incespicato. Ecco, il boschetto che sta davanti a noi, lo aggiriamo. E notiamo tutto un pullulare di armati. Sono i Sabini, non c'è dubbio. Com'era da prevedere, non hanno perso tempo. Notiamo i pesanti scudi di bronzo, i copricapi di cuoio, ancora le lance e le corte spade pure di bronzo. Vedo, c'è... Sì, c'è anche qualche arma di un nuovo metallo, che si chiama ferro. Questo... un metallo ancora raro, la cui lavorazione è stata iniziata dagli ittiti o ittiti. Decidiamo ittiti, ecco, per qualche secolo fa. Ed ecco Tito Tazio. Sì, lo riconosciamo. Dall'elmo molto elaborato. Dunque, è un uomo di mezza età, non molto alto ma robusto, che sta confabulando coi suoi. Scusatemi se... Ormai è buio completo e stiamo in salita. Sentirete anche voi il canto dei grilli. È l'unica cosa tranquilla. Ecco, cerchiamo di farci strada fino a Tito Tazio, re dei Sabini. Scusi, permesso, per favore. Il filo, per favore. Tirate attenzione al filo, per cortesia, signori. Ecco, no, ci siamo. Stiamo avvicinandoci con qualche difficoltà a Tito Tazio. Maestà, altezza, le dispiace rilasciarci qualche dichiarazione? Ecco il microfono, prego. Vorremmo una sua opinione su quanto è successo ieri. Ecco, ci teniamo per... siamo in diretta.
1: Quanto è successo ieri non può che essere vivamente deplorato. La grave ingiuria fatta al popolo che ho l'onore di governare rimarrà per sempre come una macchia indelebile sulla coscienza dei nostri vicini romani, i quali dovranno rispondere non solo a noi, ma anche alla storia, per questo comportamento che contraddice ogni prassi diplomatica ed ogni regola di buon vicinato.
0: E quali sono le sue contromisure immediate?
1: No comment.
0: Con questo non comment, il re si allontana sempre di più, ecco, da qui non lo vediamo più addirittura. È chiaro che non può né vuole dare altri ragguagli, perché i motivi saranno quelli che saranno. D'altra parte è logico che mantenga il segreto sui suoi piani. Ora cercheremo, se sarà possibile, ma penso di sì, di intervistare qualche soldato. Soldato, lei per esempio. Lei là. Sì, lei con l'elmo alto che sta... A me? Lei che sta levandosi l'elmo. Sì, mi scusi. Si può avvicinare? Venga avanti.
2: Posso?
0: Attenzione il filo. No, siamo in diretta. Ecco. Senta, mi scusi. Mi può dire qualche cosa? Qualsiasi cosa?
2: Che gli devo dire?
0: Qualche cosa? Non so.
2: Che l'addrento c'ha due figlie. Una dei 15 e una dei 17 anni.
0: Bene.
2: Ma moglie... gliela famo pagare a sti zozzoni.
0: Ecco, avete sentito il commento inutile. Grazie, si può andare. Cerchiamo di avvicinare qualche altro. Non si può, non posso. Ora però vediamo che i Sabini si stanno ammassando. Non sappiamo bene quali sono le loro intenzioni. Saperlo. Si stanno levando i calzari. Ora sono tutti a piedi nudi. Attenzione, si muovono, sì, si muovono a ranghi compatti verso la collina del Campidoglio, dove c'è Roma, nel più assoluto silenzio. Mi fanno cenno di tacere. Chiedo scusa ai radioascoltatori, ma continuerò la radiocronaca a voce bassa. Questo ha tutta l'aria di un attacco di sorpresa, ma non riusciamo, francamente, a capire come i Sabini potranno aver ragione della palizzata. Sì, la palizzata che cinge il villaggio, anche perché il portale appare piuttosto robusto. Non vedo... No. Sì, continua la marcia di avvicinamento. Nel buio si distingue appena la sommità del colle Campidoglio. Non sentiamo grida di allarme o altro... Segno evidente che i romani non si attendono una reazione così rapida e sollecita. I Sabini procedono nel più assoluto silenzio. Un silenzio veramente impressionante. Intravediamo Tito Tazio che guida la schiera. I soldati sono già a pochi metri dal portale. Ma ripetiamo, non abbiamo idea sul piano di attacco. La minima idea, brancoliamo nel buio. Ecco, ora si sono fermati come in attesa. Notiamo un soldato che fa imbuto con le mani davanti alla bocca, a mo' di così un imbuto con le mani. Ecco, ora imita il grido della civetta. Ripete tre volte il suo grido. Straordinario! Straordinario, vorrei... Il portale si apre, si sta aprendo lentamente. È evidente che i Sabini hanno una quinta colonna all'interno del villaggio. Non può essere che così. Vediamo ora una figuretta apparire sul vano del portale. Ma è una donna!
3: Una ragazza eccezionale, eccezionale, ragazzi ascoltatori. Forse si tratta di una Sabina prigioniera che si vuole vendicare.
2: No, no, non è una Sabina, è una romana.
3: La voce che si è inserita, perdon, la voce che avete sentito è quella del soldato che abbiamo prima, per favore, ecco, da lontano, che abbiamo intervistato poco fa. Sì, ci precisa che si tratta di una romana.
2: Una romana che si chiama Tarpea.
3: Ecco, va bene, ripeto io, una romana che si chiama Tarpea. Ma allora questi romani non erano del tutto senza donne, è evidente. Comunque, comunque soldato, ecco, venga, adesso ci vuol dire qualcos'altro su questa
2: Tarpea? Tarpea. Ha preso una cotta Bettino Tazio, il nostro re, questa Tarpea, mo ci vuole aiutare.
3: Basta così. Vediamo infatti, cosa vediamo? Ecco, sì, distintamente, vediamo infatti che la ragazza sta facendo cenno ai Sabini di entrare. Oh, ci sembra che Romolo abbia commesso una grave leggerezza a non mettere sentinella. Ora i Sabini stanno facendo irruzione, si precipitano in massa dentro il portale gridando a squarciagola, come potete ben sentire, la confusione è enorme, i soldati si ammassano all'ingresso, si urtano, pasticciano nel tentativo di introdursi nel portale troppo stretto, abbiamo l'impressione che la sorpresa sia completa e che grazie a questa Tarpea i Sabini abbiano in pugno la situazione. Nella confusione non riusciamo a capire molto, il buio rende le cose più complicate, ecco una capanna in fiamme, dai bagliori possiamo notare che i romani si stanno difendendo alla meno peggio, gruppi di resistenti fanno massa qua e là, i bagliori del fuoco danno alla scena un aspetto sinistro, attenzione, sta succedendo qualcosa di importante, i contendenti hanno smesso di combattere. Non riusciamo a vedere bene cosa stia succedendo. Scavalchiamo un Sabino che si sta accarezzando un piede colpito duramente nel tentativo di avere una migliore visuale. Ecco! Notiamo Romolo in persona al centro del vuoto che si è formato tra i contendenti. Anche lui piuttosto basso di statura, fraccagnotto, sguardo volitivo e deciso, impugna spada e scudo e sta di fronte a Tito Tazio. Ora, secondo la prassi, ci sarà uno scambio di accuse e di ingiurie. Poi la mischia riprenderà, chiaramente. Attenzione, colpo di scena. Le donne si precipitano in massa fuori dalle capanne e si schierano tra i contendenti. Sono le Sabine, sì, catturate ieri, che fanno barriera tra i due gruppi. Veramente straordinario questo colpo di scena che in tutta franchezza non ci aspettavamo. Ad ascoltatori, vediamo una donna. Eccola, una donna abbracciare le gambe di Tito Tazio in atteggiamento implorante. Altre donne e ragazze si sono buttate tra le braccia dei congiunti Sabini che non sanno che pesci prendere. I romani osservano muti e stupiti. Vedremo come andrà a finire. Intanto, ecco un Sabino! Per nulla convinto cerca di scrollarsi di dosso una parente, per andarsi a vendicare. Eccolo la donna, non lo molla, gli si aggrappa alle gambe, entrambi piombano al suolo in una nuvola di polvere. Ecco Romolo che si muove, viene avanti verso il re Sabino, si ferma, butta a terra la spada e lo scudo, tende la mano a Tito Tazio che gliela stringe, i due si sono stretti la mano. Eccezionale! Formidabile, cari ascoltatori! Temevamo di assistere a una dura battaglia e invece, grazie all'intervento delle stesse Sabine, tutto si sta risolvendo, come si suol dire, a tarallucci e vino. Vediamo infatti i romani e Sabini che, sull'esempio dei loro capi, si stringono le mani, tutti con le mani strette una nell'altra. Bene, c'è già chi corre verso le capanne! E ne esce con otri di vino per festeggiare l'avvenimento, mentre vediamo una squadra di volenterosi che sta andando a spegnere la capanna in fiamme. Cerchiamo ora di avvicinare Tito Tazio per un commento a caldo. È il caso di dire a caldissimo. Altezza, maestà, sono qua, mi scusi, abbiamo seguito gli avvenimenti e vorremmo un suo commento.
1: I fatti parlano da sé.
0: Bene.
1: L'avvertenza si è composta nel migliore dei modi in un clima di reciproche responsabilità e consapevolezza. Tengo a sottolineare che noi ci adopereremo in tutti i modi al fine di cementare i rapporti che ci legano ai vicini romani, affinché sorga un'era di pace, di prosperità per i nostri rispettivi popoli.
0: Bene, maestà, scusi l'emozione, quali accordi verranno presi per, diciamo, materializzare questa futura situazione?
1: Il collega Romolo ed io ci riuniremo immediatamente con i nostri rispettivi consiglieri per approfondire i termini di questo accordo, e le posso anticipare fin da ora che affronteremo i problemi con la massima serietà e ponderazione.
0: Vuole aggiungere qualcosa per i suoi sudditi che da lontano hanno seguito, certamente con trepidazione, questo senz'altro, ma sta la radiocronaca.
1: Voglio dire loro che la fiducia che hanno riposto in me e nell'intera classe dirigente è stata oggi ampiamente ripagata.
0: Ripagata, molto bene, maestà. Grazie, maestà, io non ho parole, anche se come radiocronista dovrei averne. Ecco, Tito Tazio si sta ora allontanando verso il collega Romolo, che lo attende sulla soglia della capanna delle riunioni. Eccoli entrare nella capanna dove si svolgeranno i colloqui insieme ai rispettivi consiglieri. In attesa del comunicato congiunto, continuiamo la radiocronaca dandovi un quadro generale. Romani e Sabini hanno ricominciato a banchettare, probabilmente con gli avanzi di ieri. L'atmosfera è completamente distesa, gaia, allegra. Sono state accese molte torce che rischiarano la notte tiepida. Naturalmente siamo aggrediti dalle zanzare, scusate, ecco, e abbiamo il nostro da fare a schiaffeggiarci. Ah, ecco, riconosciamo il soldato Sabino con cui abbiamo già parlato.
4: Salve!
0: Eccolo, avanti, Sabino! Soldato Sabino! No! Notiamo che ha l'elmo ammaccato. E cosa le è successo?
4: Niente, mi sono preso una torturata.
0: Ha ritrovato le sue due figlie, diciamo?
4: Oh, le ho ritrovate, sì.
0: Oh, contento.
4: La più piccola è quella là, con i capelli ricci.
0: Ah, carino.
4: L'altra, la grande, è quella con l'orcio in mano.
0: Quella più alta. Lei si aspettava che finisse così?
4: Oh, no, non me l'aspettavo. Ci avevo anche un po' di strizza.
0: Di paura, vuol dire strizza,
4: sì,
0: paura.
4: Sì, proprio quella, la paura. Mica sono più tanto giovane.
0: Oh, su.
4: E poi la pelle.
0: Giusto. Ma le sue figlie le hanno spiegato qualcosa sul comportamento di tutte le donne?
4: E quando che hanno visto che siamo arrivati, si sono dette: oh dei, qui ci scappa il macello. E allora, siccome non si trovavano poi male del tutto, si sono messe di mezzo.
0: Bene, insomma, si sono trovate, diciamolo apertamente, chiaramente. Pare di sì.
4: Alla mia figliola piccola gli è toccato uno che c'ha una ventina di pecore. La grande invece se l'è presa un orciarò.
0: Ecco, prego, per chiarezza, ha preso
4: uno che fa l'orci.
0: Ah, ecco, capito.
4: Che fa le terecotte, scusi. Piatti, terine.
0: Un artigiano, insomma, in parole
4: mi pare che si dica così. Ecco. E hanno detto che sono due bravi ragazzi. Beh, staremo a vedere.
0: Grazie, soldato Sabino, grazie. A lei la stretta di mano. Ecco, scusate, signori ascoltatori. Ecco, ed ora vorremmo cercare Tarpea, la ragazza che col suo gesto quantomeno discutibile ha rischiato di provocare una strage. Ci interrompiamo perché vediamo Tito Tazio uscire dalla capanna delle riunioni. Ha il volto disteso, per quanto io possa vedere da qui. Sì, il volto è disteso, senz'altro, un'espressione serena. Maestà, mi vedi? Ecco, prego, maestà, mi scusi, ma i colloqui si sono risolti così rapidamente?
1: Si sono risolti rapidamente perché c'era una ferma, serena, cosciente volontà di addivenire ad un accordo reciproco e vantaggioso. E questo accordo si è verificato in pieno,
0: bene. Ce ne vuole illustrare i termini, maestà?
1: La gente che ho l'onore di governare è quella del collega Romolo. Hanno deciso di fondersi in un unico popolo per guardare con maggior serenità e sicurezza all'avvenire.
0: E quale forma di governo avrà questo nuovo popolo, maestà, altezza?
1: Sarà retto da una diarchia. Nel caso specifico dal collega Romolo e dal sottoscritto. E chissà che questo agglomerato di capanne, detto Roma, non possa un giorno far parlare di sé.
0: Ve lo auguro di cuore, proprio di... grazie maestà, la ringrazio tanto. Occupiamoci ora di Tarpea, che tuttavia no, non riusciamo a vedere.
2: Dica!
0: Ah, ecco, ancora il nostro
2: signor,
0: amico
2: dica,
0: soldato.
2: Se cerca quella Tarpea, sta là.
0: No, non la vedo.
2: Sotto quel mucchio di scudi.
0: Ma lei può scherzare? Per Giove, uno spettacolo sconvolgente! C'è un mucchio di pesanti scudi di bronzo sotto il quale spuntano due esili piedi femminili. Sì, sono femminili! Una fine atroce per quella ragazza! Ma cos'è successo?
2: È successo che l'accordo con sta ragazza era il seguente. Lei ci doveva aprire la porta in cambio di quello che ogni Sabino porta appeso al braccio sinistro.
0: Come?
2: E siccome che noi al braccio sinistro ci avevamo lo scudo, e questo gli avevamo dato...
0: Un momento, ma... Ma non ha fatto tutto per amore di Tito Tatazio?
2: Sembrava, poi ha cominciato a baccagliare, a dire che voleva quello che noi portiamo al braccio mancino.
0: Al braccio mancino. E voi l'avete schiacciata sotto gli scudi?
2: Ma pare giusto, no?
0: Ma guardi che probabilmente Tarpea alludeva a queste fibule d'oro che voi appunto portate al braccio sinistro, se non sbaglio.
2: Sì?
0: Boh. Il soldato si allontana facendo sballucce. Il nostro tempo è ormai scaduto. E vi abbiamo parlato dal Colle Campidoglio, dal villaggio detto Roma, dove il match fra Romani e Sabini, a causa del ratto delle Sabine, si è concluso con un nulla di fatto. Grazie per l'ascolto e passo la linea allo studio.

Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali, Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Viti. Hanno partecipato gli attori Francesco Capitano, Mario Lombardini, Silvio Spaccesi. Regia di Gian Carlo Sammartano.

quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un altro giorno e

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo, con il commissario Montalbano nella voce del violino. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata, e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio l'indagine è concentrata sulla morte di Michela Licalzi, trovata nuda e uccisa per soffocamento in una casa abbandonata. Indiziato principale è un ragazzo che provava un sentimento morboso verso la donna. Oggetto al centro della vicenda è un violino molto pregiato e costoso, appartenuto alla signora. Mediante le testimonianze dell'amica più intima di Michela, che si prenderà una cotta per lui arrivando a baciarlo, e del marito, Montalbano incontrerà molti ostacoli per scoprire chi ha ucciso la donna.

0: 50.000.
1: Compresa la cassetta?
0: Quello è un omaggio alla sua bellezza. C'è qualcos'altro di speciale che posso fare per lei?
1: No, grazie. Per le cose speciali ho già qualcun altro.

0: Oh, Gallo, vedi che stiamo andando a Catania, no? A Indianapolis, eh?
1: Dottore, come facciamo? Sono già le 9, se non corriamo un poco.
0: Bravo, così invece di un funerale ne facciamo 3.
1: Magari potrei mettere la sirena.
0: Sì, mettetela al culo.

0: mi rincresce di non aver potuto partecipare alle esequie. Ancora condoglianza alla famiglia. Arrivederla. Oh, allora?
1: Niente di rotto.
0: E quello?
1: Oh, un paio di giorni, per precauzione.
0: Andiamo, va.
1: E il dottor Tamburrano?
0: Il dottor Tamburrano l'hanno tumulato.
1: Mi dispiace, dottore, colpa mia.
0: Almeno un altro ci siamo vivi. Cammina, va. Posso suonare?

0: a telefonare cercando proprio di lei, di persone.
1: Chi?
0: La polizia di Pechino.
1: Ah, che ci parlasse, in cinese?
0: No, italiano, dottore. Telefonare per il patto del cambio dei pomodori rubato.
1: Pachino, Catare, Pachino, non Pechino, Pachino.
0: A me così disse, dottore, Pechino.
1: Vabbè, telefonò qualcun altro dall'Italia, Fazio.
0: Sì, il dottore Latte,
1: Lattes,
0: della questura.
1: Lattes, con la S finale, che voleva?
0: Domando perdonanza, dottore, ma non ci capì. Ah. Però era urgente, perché la questura c'è noi, dottore Augello, al posto suo, di lei.
1: E dove vai, Catarella? Il telefono, se manchi tutti di persona, qui si blocca tutto il commissariato, eh?
0: Io ho il dottore.
1: Senti, Fazio, mi devi trovare il proprietario di questa villa in località Tre Fontane, quello è l'indirizzo esatto.
2: Mi scusi, commissario, è in provincia di Felo o di Montelusa?
1: Che ne so io, cerca di fare il più presto possibile, però, eh?
2: È successo qualcosa?
1: No, un incidente d'auto, poi ti spiego.
2: Va bene.
3: Buongiorno, salve. Come fu il funerale?
1: Come fu in quest'ora? Quando c'è da pigliare le mie cose, tu parti sempre a razzo, eh?
3: Ti devo dire una cosa e me ne vado immediatamente. Mi ha chiamato mia sorella, ti vuole parlare.
1: Perché François sta male?
3: No, François sta benissimo. È Franca che ha detto che ti vuole vedere, ecco. Che dici se ci andiamo sabato?
1: Va bene. Tra l'altro è quasi un mese che non vedo il bambino.
3: Ah, senti, quanto la riunione in quest'ora?
1: Ah, sì, che si dice?
3: È che vogliono mandare in tutti i commissariati questi computer modernissimi e mi hanno chiesto di fare il nome di un agente particolarmente portato per l'informatica.
1: Ma qui non ci capisce nessuno, una amata minchia di quella roba. Che nome gli hai fatto?
3: Catarella.
1: Che cosa?
3: Catarella, Salvo.
1: Mimì, tu sei un genio. Un genio. Adesso però levati dai coglioni.
4: Lilia,
5: che c'è da capire? È così semplice. I documenti per l'affido non sono ancora pronti.
4: Perché ci vuole così tanto tempo? Questo è un caso particolare. François è rimasto senza padre e madre. Non ha più parenti. Ha bisogno.
5: Sì, lo so. Anche il questore ha detto che mi dà una mano, ma torna
6: fra 15 giorni.
4: Va bene, ma io non stavo parlando solo dell'affidamento.
6: Ah no? E di che cosa allora?
4: Salvo, io stavo parlando del nostro matrimonio. Possiamo sposarci mentre si risolvono le difficoltà dell'affido di François. Le due cose non sono legate.
5: Beh, certo che no.
4: Ascoltami, mi sono stancata di una relazione a 1000 chilometri di distanza. Voglio una risposta e la voglio adesso.
7: Metti caso che l'affidamento sia impossibile, che facciamo secondo te?
4: Ci vogliamo sposare o no?
7: Salvo.
4: Salvo, chi è stato?
5: Ah, no, è un tuono. Un tuono...
4: Salvo! Salvo!

0: La signora è in casa?
1: Sì, prego.
0: Permesso.
2: Carissima signora, la ringrazio ancora di tutto.
3: Arrivederla, maestro, a presto.

0: Venga, venga. Commissario, ma che bella sorpresa.
1: Signora, mi scusi l'improvvisata.
0: Ma che, lei qui è il benvenuto in qualsiasi momento. Si accomodi.
1: Grazie.
0: Conosceva il maestro Barbera?
1: No.
0: Si accomodi. Si è trasferito qui a Vigata, che saranno 6 mesi. È un grande violinista. Abita al piano di sopra.
1: Ah.
0: Ma lo sa che la volevo chiamare?
1: Sì, come mai?
0: Per chiederle se anche lei è amante della musica, commissario.
1: Sì. Perché hanno aperto una sala da concerti qui a Vigata?
0: No, quando mai? Il maestro Barbera mi fa l'onore di tenere un concerto apposta per me ogni venerdì della settimana.
1: Ah, ma i concerti li fa così?
0: Sa, il maestro Barbera non esce mai di casa. Io l'ho aiutato a sistemarsi, gli ho trovato la cameriera e ora lui si sdebita col suo violino. Senti, non è straordinario? Le andrebbe di fermarsi a colazione, commissario?
1: No, signora, anzi, guardi, sono depressa. Io avrei bisogno di una cortesia da parte sua, è una questione urgente.
0: Dica, commissario, non si faccia scrupolo, qualunque cosa, avanti.
1: È cosa delicata, eh?
0: A me piacciono soprattutto le cose delicate.
1: Insomma, io vorrei che lei facesse una telefonata.
2: Fazio, c'è?
3: Sì, commissario.
2: Oh, allora la villa Trefontana?
3: Mi sono informato, commissario, appartiene ad un certo dottor Licalzi.
2: Licalzi, dottore in che?
3: Dottore vero, medico. Ah. Vive e travaglia a Bologna.
2: E poi?
3: Sposato con una picciotta di su.
2: Ah, a lei l'hanno vista fino a 3 giorni fa in paese che trafficava per il restauro della villa. Ah. Il segretario comunale dice che non può passare inosservata. Pare che è una femmina bellissima. E comunque lei è la proprietaria della BMW grigia, quella che Gallo ha investito.
1: Non capisco perché questa signora Licalzi ancora non ci abbia chiamato.
2: Ma magari ha lasciato la macchina qui e è tornata a Bologna. Oppure è ospite di qualcuno, pare che la signora c'ha molta amicizia qua.
1: Pronto?
4: Pronto, dottore. Ci sarebbe una persona per lei a telefono. Che fa? Gliela passo?
1: Dipende. Chi è Catarella?
4: Il dottore Latte, dalla questura.
5: Senta, le telefono per una scocciatura. Neanche un quarto d'ora fa.
6: Ha telefonato una donna al nostro centralino. Voleva parlare col più alto dirigente. Lei sa che io faccio le veci del questore? Così, insomma,
5: ho raccolto io la telefonata. Io credo che sia una pazza.
6: Una pazza isterica. Le dico solo che lanciava grida che da accaponare la pelle. Comunque, secondo la donna, in una vecchia villa di
5: frazione Trefontane è stato commesso un delitto.
1: La testimone è anonima?
5: Ovviamente. Ma la questione è un'altra. Anche se il morto c'è, non è mica detto che sia roba nostra, no?
1: Perché?
6: La frazione di Trefontane è per metà dentro la provincia di Fera. Ora, speriamo che il morto sia crepato dalla loro parte. Mi segue, Montalbano?
1: Con difficoltà, dottore.
5: Ma scusi, Montalbano, meno morti abbiamo, più bella figura ci facciamo o no?
6: Comunque,
5: per ora vado a vedere lei. Io ho già avvertito la procura. Va bene?
7: D'accordo, arrivederla.
1: Chi è di turno in procura oggi?
8: Mi pare il giudice Tommaseo, quello nuovo di Venezia.
1: Solo per arrivare lì ci mette mezza giornata. Passami il telefono, va.
9: Quello guida la macchina come se andasse in gondola, commissario.
7: Pronto?
1: Pronto, signor giudice. Montalbano sono. Senta, lei è al corrente della telefonata anonima?
7: Siete andati a controllare?
1: Sì, siamo andati a controllare. E purtroppo il morto nella villa c'è veramente, di sesso femminile.
7: Pronto, non la sento.
10: Va bene, arrivo subito.
1: Sì.
10: Esattamente dov'è questa villa?
1: Sì, signor giudice. Tieni. Spiegagli dov'è la villa, va. Poi avverti la questura che mandino subito la scientifica e il medico legale.
11: Ah, ho capito, signor commissario.
7: Pronto?
11: Pronto, signor giudice. Allora, l'indirizzo è via per contrada Camarina 27.

0: commissario, se l'era messi i guanti.
1: Sì.
0: Ad ogni modo, ora che entriamo, per sicurezza, tocchi tutto a mani nude, lasci più impronta che può. Non si sa mai.
1: Sì, faccio.
2: Sì.

0: Commissario!
1: Sono quelli della scientifica, ma non sono i nostri.
2: Come non sono i nostri?
1: Sono dalla questura di Fera.
2: Come dalla questura di Fera?
1: È dalla questura di Fera.
2: Aspetta un attimo, eh.

0: Ma che vuol dire che non è nella nostra provincia? Dottor Latte, sarà questione di qualche metro.
1: Qualche metro, 100 chilometri fa lo stesso. Non è un morto che ci riguardi.
0: Sì, vabbè, allora che facciamo? Lasciamo perdere.
1: Senta, col questore di Fella abbiamo pensato a una sinergia. Lei collaborerà con il loro capo della mobile, il dottor Panzacchi. Lo conosce, no?
0: Sì, sì, lo conosco, lo conosco.
1: Ecco, è fuori sede e tornerà domani. Montalbano, mi raccomando, sinergia.
0: Sì, sinergia, sinergia, la mia.
2: Commissario Montalbano.
0: Che c'è?
2: Il dottore è qua, la vuole dall'altra parte. Venga, prego.
0: Mi dica, qua?
3: Quando l'ha scoperto, il cadavere era così?
0: No.
3: Questo accappatoio dove l'ha preso?
0: Dal bagno.
3: Rimetta tutto come era prima. Per Dio, lo capisce o no che lei ha alterato il quadro d'insieme ed è gravissimo?
4: Minchia, che go!
3: Silenzio.
5: Adesso hai capito perché l'ho fatto, stronzo.
6: È bravo, bravo Montalbano. Sarò costretto a ripetere il suo comportamento a quest'ora.
7: Ah, buongiorno, Fisa.
0: No, buongiorno, buongiorno.
7: Ma che posto strano. Certo che però per arrivare fino a qui è una strada terribile, piena di curve, di buche, mamma mia.
0: E il cadavere è lì, la raggiungo subito.
7: Sì.
8: Commissario, ho appena parlato col collega addetto al movimento per gli alberghi. Pare che la vittima avesse una camera in un hotel a Montalusa.
0: E poi ci facciamo un salto.
7: Commissario,
0: sì.
7: C'è una cosa strana.
0: Dimmi.
9: Io ho guardato dappertutto nelle camere di qua.
8: E io dall'altra parte.
0: La vestita della vittima non si trova. Ne ha presi l'assassino.
3: Noi qui abbiamo finito. Tutto, dai.
0: Quando è morta?
10: È morta nella notte tra mercoledì e giovedì. Più in là sarò più preciso.
7: E come è successo?
10: E non la vede? L'ha strangolata e le ha schiacciato la testa contro il cuscino.
7: L'assassino deve aver avuto una forza eccezionale.
10: Non è detto.
7: E risulta che abbia avuto rapporti prima o dopo?
10: Non posso dirlo.
7: Magari un rapporto particolare?
10: Farò sapere tutto. Buongiorno.
7: Commissario, per me è opera di un maniaco. Ha sorpreso la signora mentre andava a letto.
0: Guardi che non c'è stata effrazione. Lei ha mai visto una signora che apre nuda a un maniaco e lo accoglie in casa sua?
7: Magari si è accorta che era un maniaco solo all'ultimo momento.
0: Io protenderei per il passionale.
7: Perché no? Perché no? In fondo la telefonata anonima l'ha fatta una donna. La moglie tradita.
0: Questa mi sembra una buona idea.
7: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Sì, la signora Legaz è una nostra cliente da almeno 2 anni. Le è successo qualcosa?
1: No, ci ha telefonato da Bologna, il marito era un po' preoccupato.
0: Effettivamente deve essere uscita mercoledì sera e da allora non l'abbiamo più vista.
1: Non vi siete preoccupati, è venerdì.
0: Vede, commissario, i ritmi di vita della signora non sono, come dire, normali.
1: Ti spieghi meglio?
0: La signora ama fare l'ore piccole, torna spesso alle prime luci dell'alba.
1: Sola?
0: Sempre.
1: Bevuta, alticcia?
0: Mai, almeno così ha detto il portiere notturno.
1: E lei che motivo ha di parlare della signora Legalzi con il portiere notturno?
0: Commissario, lei capisce, una donna così bella e sola, è naturale che nasca qualche curiosità.
1: E lei, curioso com'è, che ha notato?
0: Il contegno della signora.
1: Cioè?
0: L'albergo è frequentato quasi solo da uomini, imprenditori, politici, commercianti. E quella bella donna, sempre sola, quasi tutte, bene o male, hanno finito per provarci. Occhiatine, sorrisetti, anche inviti espliciti. Il bello della signora Legalzi è che non fa la Madonna offesa, anzi ricambia, occhiatine, sorrisette. Però arrivata al dunque, niente. Rimangono tutti a bocca asciutta.
1: E lei, direttore? Anche lei è rimasta a bocca asciutta. Va bene, va. Vediamo questa camera, ho un mandato.
0: Non c'era bisogno di questa formalità, ti accompagno.
1: No, andiamo da soli, grazie. Guido, Guido, Passallo, Guido, Tropeano, Guido. Di Blasi, Di Blasi e Di Blasi. Allora?
2: Qua niente, commissario.
1: Fazio!
3: Sì?
1: Allora?
3: Ancora niente.
1: Senti, fammi una cortesia, fotocopia tutta questa agenda, poi me la fai avere personalmente. Oh, identifica tutte le persone con cui la signora aveva appuntamento negli ultimi giorni e poi mi fai sapere, eh?
4: E quanto tempo ho, commissario?
1: Che ti metti a fare il sindacalista? Domattina ti basta e ti superchia, vai.
5: Commissario, la signora Tropea.
1: Prego, si accomodi. Allora, innanzitutto la devo ringraziare per essere venuta spontaneamente. Ho bisogno di sapere molte cose da lei. Magari se le mie domande le possono sembrare un poco strane, lei risponda lo stesso, per favore.
6: Certo.
1: Sposata?
6: Chi?
1: Lei.
6: No, nemmeno separato o divorziata. E manco fidanzata, se per questo vivo sola.
1: Perché?
6: Perché, diciamo che non ho ancora trovato la persona giusta.
1: E dove abita qui a Piccata?
6: A Marinella. Il villino che c'è sul lungomare. Ma da quando i miei non ci sono più è diventato troppo grande per me sola.
1: Beh, il lungomare, allora ci passo davanti almeno 2 volte al giorno, perché anch'io abito a Marinella. E lavora lei?
6: Insegno fisica allo scientifico di Montelusa.
1: Fisica? Beh, io ho sempre avuto 4 in fisica. E lo sai chi l'ha ammazzata?
6: No.
1: Ma che sospetto?
6: No.
1: La sua amica frequentava uomini qua in paese?
6: No, commissario. Michele era una donna molto seria. Vedendola così spigliata, così libera, gli uomini equivocavano. Ma poi restavano immancabilmente delusi.
1: Lei si riferisce a qualcuno in particolare?
6: No.
1: Insomma, la signora Legalzi era fedelissima al marito.
6: Io non ho detto questo.
1: E allora che viene a significare, scusi?
6: Viene a significare quello che ho appena detto.
1: Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace il tono che sta prendendo la nostra conversazione.
6: Neanche a me.
7: Pace.
6: Pace. Commissario, sempre se non è un segreto, come è stata ammazzata? Sai, in televisione non l'hanno detto.
1: Beh, io non dovrei dirglielo. Comunque, è stata strangolata. Quando l'abbiamo trovata era completamente nuda.
6: È stata violentata?
1: Non lo sappiamo. Aspetto il referto del medico legale. Il dottor Vassallo mi ha detto che lei e la signora Licalzi vi siete viste quella sera.
6: Sì, è vero. Era passata da me come faceva spesso. Prima di andarsene mi disse che andava in albergo perché doveva cambiarsi per la cena.
1: Com'era vestita?
6: Aveva un tagliere nero e la sua solita borsetta che teneva sempre con sé.
1: Ma che ci teneva in questa borsa?
6: Tanto per cominciare, tutti i suoi gioielli, che erano tanti e di gran valore.
1: Perché quello che l'ha ammazzata ha portato via le mutandine, le scarpe, tutti i vestiti, ma ha portato via la borsa con tutto quello che c'era dentro. Alla villa invece non ha toccato niente, almeno è tutto apparentemente in ordine, salvo il bagno che è un po' in disordine.
6: È in disordine?
1: Sì, insomma, c'era l'accappatoio per terra, aveva appena fatto la doccia.
6: No, commissario, lei mi sta facendo un quadro che non mi persuade per niente.
1: Cioè?
6: Cioè che Michela abbia incontrato un uomo. Ed era così impaziente da andarci a letto da lasciar cadere l'accappatoio dove viene, viene.
1: Ma è plausibile, no?
6: Per altre donne, sì. Ma per Michela, no.
1: E lo sa che un certo Guido la chiamava ogni notte da Bologna? Era l'unica infedeltà della sua amica?
6: Sì.
1: Può dirmi come si chiama? Guardi, solo per risparmiare tempo, perché tanto per arrivarci stia sicura che ci arrivo.
6: Guido Serravalle. È un antiquario. Ma io non lo conosco di persona, me ne parlava Michela.
1: E il marito di Michela lo conosce?
6: No. Erano venuti a Vigata per la prima volta solo per il viaggio di nozze. Ma io Michela l'ho conosciuta dopo.
1: Va bene, io la ringrazio, Fazio.
3: È stata utilissima. Può andare adesso.
6: Grazie.
1: E di che?
6: Di avermi fatto parlare di Michela.

0: prossima volta che entri così ti sparo e lo sai che parlo sul serio, eh?
1: Dottore, ci voleva dire che la questura di Montelusa mi sezionò per il costo di informaticcia.
2: Ti sezionò?
0: Oh, sì. Bravo Catarella, complimenti. Adesso però fuori.
3: Allora Fazio, senti, ma com'è che ancora non ho avuto il piacere e l'onore di vedere il mio vice in ufficio stamattina?
4: Ah, commissario, è fuori per via del cementificio.
3: E che storia è questa?
4: Ma no, niente, ci arrivò la carta di cassa integrazione a 35 operai, quelli hanno principiato a fare bordello, pietre, voci, cose così. Il direttore ha avuto paura e ha chiamato qua.
3: Ma Cristo santo, quante volte vi ho detto e ripetuto che non voglio che nessuno del commissariato si ammischi in storie come questa?
4: Ma che doveva fare il povero dottor Augello?
3: Smistava la telefonata d'allarma, quelli ci inzuppano il pane con queste cose. Ma come, gli operai restano col culo per terra e noi che facciamo? Li pigliamo a manganellate?
4: Commissario, mi perdoni, ma lei è proprio comunista, comunista arraggiato.
3: No, faccio, tu ti sei amminchiato con questa storia del comunismo. Io non sono comunista, è chiaro?
4: Sì, però...
3: E anche se lo fossi sono fatti miei. Lasciamo perdere, dimmi quello che hai scoperto.
4: De Blasi Aurelio, fu Giacomo e fu Carlentini Maria Antonietta, nato in Vigata il 3 aprile...
3: Mi è nervoso che mi fai venire quando parli così. Mi sembra il cugino di Catarella, un impiegato dell'anagrafe, mi sembra.
4: Ma non le piace, commissario?
3: No.
4: Che faccio, glielo canto in musica, glielo dico in poesia, mi dica lei.
3: Non fare lo stronzo con me, Fazio. Cammina, dimmi quello che conta e basta.
4: Sì, signore.
3: Chi sono queste De Blasi?
4: Hanno due figli, un maschio e una femmina. La femmina si chiama Manuela, 30 anni maritata. Il figlio Maurizio, 31 anni, studente universitario.
3: 31 anni?
4: Sì, signore, sta ancora con i genitori. Pare sia un tanticchio lento di testa. E questo è quanto?
3: No, sono sicuro che questo non è quanto, continua.
4: Ma no, commissario, si tratta di voci.
3: E tu non ti fare scrupoli.
4: L'ingegnere De Blasi è cugino in secondo grado del dottor Licalzi. E la signora Michele è diventata di casa da loro. E a quanto pare Maurizio, il figlio, quello un dandicchia, ha perso la testa per lei. Alla signora gli andava appresso per il paese con la lingua di fuori, sa com'è. Comunque dicono che è un bravo ragazzo, un pezzo di pane.
3: È tutto?
4: C'è ancora un'altra cosa, commissario. Il nostro Maurizio De Blasi, da mercoledì sera, è scomparso. Non so se mi spiego.
5: La vittima aveva un corpo perfetto, dentro e fuori. Non aveva bevuto né ingerito sostanze stupefacenti. La morte è stata causata per asfissia.
3: Tutto qua?
5: Ha avuto indubbiamente rapporti sessuali.
3: Violentate?
5: No. Rapporti ripetuti, naturali e no, ma sempre senza eiaculazione da parte dell'uomo.
3: Mi scusi, dottore, ma come fa a dire che non c'è stata violenza?
5: Mi creda. La signora era consenziente.

0: Arrivederci, avvocato. Di nuovo. Mi farò vivo io.
1: Dottore. Dottore, per lei dalla Sicilia.
0: Pronto?
2: Pronto, sono il commissario Montalbano. Telefono da Vigata, parlo col signor Guido Serravalle.
0: Sì, buongiorno, commissario. Mi sarei fatto vivo in mattinata. Ho parlato con l'albergo e mi hanno detto di Michela.
2: Lei è un parente?
0: No, veramente no.
2: Un amico?
0: Sì, diciamo un amico.
2: Vabbè, è amico quanto?
3: Intimo.
0: Sì, un amico intimo.
2: Allora, mi dica.
3: Commissario, io mi metto a disposizione.
0: Sì, qui a Bologna ho una galleria d'arte, ma posso chiudere quando voglio. Prendo un aereo e vengo giù.
3: Se lei ha bisogno di me.
2: Vabbè, capisco. Se dovessi aver bisogno, la chiamo. Arrivederci.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Sono il commissario Montalbano.
5: Emanuele Ricalzi, piacere.
2: Condoglianze.
5: Grazie.
2: È già andata in albergo?
5: No, ho ancora la valigia nel portaregagli. Se non le dispiace, vorrei andare subito là, alla villa.
2: Va benissimo.
6: Quando smonti quello di passaggio?
5: A Michela piaceva tanto questo posto, una vera passione. E così aveva cominciato i lavori di restauro. Chissà che voleva farne un albergo, forse. Giocava, si divertiva. E io la lasciavo fare. È stata uccisa da un amante?
2: Non lo sappiamo ancora. C'è stato un rapporto sessuale. Ma che cosa le fa pensare che avesse un amante qua?
5: Ne aveva uno a Bologna. Serravalle, mi pare, un antiquario. Michela mi diceva tutto.
2: E lei diceva tutto a sua moglie?
5: Certo, certo.
2: Beh, un matrimonio esemplare.
5: No, non esemplare, commissario. Di convenienza, come ce ne sono tanti.
2: Perché di convenienza?
5: A Michela conveniva perché sposava un uomo ricco, seppure di 30 anni più vecchio di lei. E a me serviva per far tacere voci, chiacchiere, relazioni, dato che da troppi anni ormai non mi si vedeva più in giro con una donna.
2: Era vero che non andava più a donna?
5: Che ci andava a fare, commissario? Per un intervento chirurgico a 52 anni sono rimasto completamente impotente. Ecco, le foto di Michela che mi aveva chiesto.
2: Ah, grazie. L'abbiamo trovata laggiù.
5: Posso

0: si faccia coraggio.
1: Mi scusi, commissario. Ma io volevo bene a Michela tanto. Era diventata come una figlia per me. L'hanno trovata sul tavolo, nuda.
0: Sì. Tra l'altro non siamo riusciti neanche a trovare i vestiti.
1: E che fine hanno fatto?
0: Ma non lo sappiamo. Pensiamo che l'assassino li abbia presi, portati con sé anche per eliminare qualunque traccia che ci poteva far risalire a lui. E anche per eliminare la prova del DNA, capisce cosa voglio dire?
1: Commissario, scusi, ma non ce la faccio proprio più. Mi dispiace, se andiamo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Ah, mi scusi, un'ultima cosa, una curiosità. L'altro giorno un agente ha tirato la mia attenzione su questo violino. Sua moglie suonava il violino?
1: No, questo era, gli aveva lasciato il nonno in eredità, era un liutaio.
0: Ah.
1: No, lei no.
0: Strano, perché la custodia era aperta.
1: Prego.
0: Grazie.

0: Sa una cosa, dottor Montalbano? Ero sicura che in giornata l'avrei rivista. Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Allora, non le posso offrire niente?
1: No, grazie.

0: Perché mi ha tenuto nascosto Maurizio De Blasi?
1: Ero convinta che l'avrebbe scoperto facilmente. E poi se tutti ne ridevano.
0: Lei lo sa che è scomparso la sera dell'assassinio?
1: Sì, ma Maurizio non c'entra, non è capace di uccidere.
0: Quando è che l'ha visto l'ultima volta?
1: Mi ha telefonato mercoledì alle 9 di sera. Mi aveva chiesto di Michela.
0: E lei che gli ha detto?
1: Che era andata in albergo e che poi sarebbe andata a cena dai Vassallo. Lui richiuse senza nemmeno salutarmi. Ma le ripeto, commissario, sono sicura che lui non c'entri.
0: Senta, la sua amica Michela come reagiva alle persecuzioni del Di Blasi?
1: Posso parlarle sinceramente?
0: Ma perché, che cosa abbiamo fatto fino adesso?
1: All'inizio ne era molto infastidita. Se lo trovava davanti in qualunque posto andasse. Una volta abbiamo visto che ci spiava dietro la finestra. O meglio, spiava Michela. Ma lei era fatta così, girava sempre per casa mezza nuda. Povero figlio. Michela alle volte provava per lui una pena così profonda.
0: Che avrebbe potuto andare a letto con lui solo per pietà?
1: Ma no, commissario. Mi creda, non poteva succedere, mai.
0: Senta, ci pensi bene. Lei ha mai visto Michela da sola con altri uomini, magari anche uno sconosciuto?
1: Sì, c'è stata una volta, qualche mese fa. La vidi passare in macchina e non era da sola. Con lei c'era un vecchio signore, molto elegante. Ma non so chi fosse. Non gliel'ho mai chiesto.
2: S'accomodi.
3: La signora Di Blasi?
2: Sì, venga. Ha notizie di mio figlio?
0: No, purtroppo no.
2: Venga. Si accomodi, venga.
0: Grazie.
2: Lo stanno cercando per mare e per terra. Mio marito, mia figlia, mio genero.
0: Vuole che le prenda un bicchiere d'acqua?
2: No, stai comodo, ci vado io.

0: scusi, ma lei che cosa è venuta a fare qua?
1: Cerco di aiutarla a ritrovare suo figlio.
0: Guardi che non l'ho mica nascosto qui dentro.
1: Ho capito, va bene, me ne vado. Ah, quando è l'ultima volta che è venuta qui Michela Licalzi?
0: Non faccia il nome di quella bottana a casa mia.
2: Alonso, il dottor Ogeri è in ufficio?
3: No, signore.
2: E dov'è?
3: Ospedale.
2: All'ospedale? Perché? Che è successo?
3: Una pietrata in testa e lo tengo in osservazione.
2: Per quella grandissima minchiata del cementificio? Lo sapevo. Ma gli sta bene.
4: Dottore, dottore!
2: Che c'è, Catarella?
4: Il corso di informatica incomincia domani mattina e io mi devo presentare. Come farete senza di me al telefono?
2: Non ti preoccupare, sopravviveremo, Catarella. Senti, ci sono messaggi per me?
4: Il dottore Latte.
2: La...
4: con la S in fondo. Mm. Telefonò 3 volte, sempre più incazzato, con rispetto parlando. Mm. Dice che lei deve passare dalla questura di persona, subito.
2: Va bene.
4: E poi qua c'è il signor Cacono, che le vuole parlare.
2: Chi?
4: Cacono.
2: Vabbè, Catarella, falla entrare, però di corsa che vado di fretta, eh.
4: Si accomodi, signor Cacono.
5: Buongiorno, commissario. Sono Gillo Iacono.
2: Buongiorno, signor Iacono. Ci scusi, Catarella storpia sempre i nomi. Prego, si accomodi. Ma dica.
5: È per la povera signora assassinata.
2: Ah, lei la conosceva?
5: No, vede, mercoledì sera, verso mezzanotte, mi trovavo con la mia auto sulla provinciale. Certo, procedevo piano perché il motore faceva i capricci. Comunque, a un certo punto incontro la Jeff Fontana e mi ha superato una BMW cabriolet color grigio metallizzata che si è fermata davanti alla villa. Sono scesi un uomo e una donna. Hanno oltrepassato il cancello e poi hanno messo a camminare lungo il vialetto.
2: Lei l'uomo lo saprebbe riconoscere?
5: No, erano quasi al buio, commissario, e poi mi davano le spalle. Mm.
2: E ha notato qualcosa di particolare, non so, un atteggiamento aggressivo dell'uomo?
5: No, anzi, tra di loro mi è sembrato che ci fosse un'atmosfera familiare, diciamo. Ah, una cosa, l'uomo portava una valigia, ma la portava agevolmente, come se fosse mezza vuota.

0: Signor Questore, mi scusi, un'ora e venti che aspetto. Sono in fase operativa, avrei una certa fretta. Mi potrebbe dire gentilmente di che cosa si tratta?
1: Lei sa... Si accomodi.
0: Grazie.
1: Lei sa, commissario, che in assenza del questore di Montelusa sono io a coordinare il lavoro qui.
0: Sì.
1: Dottor Lattes, per favore. Ne parlerò con estrema sincerità. Non ho alcuna stima di lei.
0: Neanche io di lei, se è per questo.
1: Bene. Così la situazione è chiara.

0: Jimmy.
1: Oh. Oh, Salvo. Come va? Come va? C'ho un dolore, mi sento spaccare la testa.
0: Non ti fa più male, perché quando hai preso la botta stavi dalla parte sbagliata.
1: E sei venuto a dire minchiate?
0: Tieni.
1: Che cos'è?
0: Cioccolatini.
1: Grazie.
0: Vedi che domani vado da tua sorella.
1: A Calapiano? Oh, non ci dire dell'ospedale, mi raccomando, eh.
0: No, stai tranquilla, vado lì così sento quello che mi vuole dire e vedo François.
1: Ma non puoi aspettare che esco io dall'ospedale? C'è un sacco di cose da fare al commissariato.
0: No, a quest'ora mi ha levato l'indagine.
1: Ti ha levato l'indagine?
0: Mm.
1: E perché, Salvo?
0: Perché? Perché due non fa tre. Fine, eh?
1: Capito.

0: Salvo! Ciao! E Mimì?
1: Non è potuto venire. Tieni.
0: E che ci vuoi trasformare in una pasticceria, Salvo?
1: Come state?
0: Bene, veramente bene, ringraziando il Signore. François, poi, non ne parliamo. Si è alzato assai, sai?
1: Beh, quella è l'aria. Che meraviglia qui. Ma dove sono i bambini?
0: Non lo so, erano qua tutti quanti insieme. Non so.

0: generazione. Mangia. A te quale ti piace? A chi sta ti piace? E chi sta più?
1: Non ci pensiamo che è meglio.
2: Ora vi preparo un bello caffè.
3: Ah, sì, grazie.
2: Abbiamo da fare un discorso serio noi due.
3: Sì.
2: Pino, puoi venire con me in cucina, per piacere?
3: Allora, come va il lavoro?
4: La campagna comincia a rendere. Ma che vuoi, una gira a pensare all'oliveto, la campagna, devo tirare sulle serre e poi... Oh, oh, Carosi, Carosi, dici piano con sto vino, che andiamo a gira a travagliare. Ah, andiamo lì, su serre.
3: Ciao, io poi ci voglio.
4: Ah, da morire, un caffè e poi non vediamo dopo.

0: Te l'ho detto.
1: Hai imparato bene l'italiano, eh?
0: E guarda che io e Aldo gli parlavamo sempre di te. È stata una notte che ho capito. Io stavo dormendo, mi sono sentita toccare un braccio, era lui. Che c'è, François? Gli ho chiesto. Ho paura. Paura di...

0: Buonasera.
1: Prego, sei comodo.
0: Grazie.
1: Allora, come va?
0: Si
1: accomodi. Vuole un po' di whisky?
0: Sì, grazie, Alicia, posso?
1: Sì. Ho saputo.
0: Che cosa?
1: L'hanno detto questa sera alle 8 alla televisione.
0: La televisione?
1: Sì, gli hanno tolto l'inchiesta, no?
0: Ma chi se ne frega dell'inchiesta?
1: E allora che cosa c'è?
0: Niente.
1: Commissario, lei è sposato?
0: No.
1: Fidanzato?
0: Ma cosa è lei, un commissario di polizia?
1: No. Mi scusi.
0: Prego.
2: Pronto. Ah, ciao Giulia, che c'è? Come? Sì, senti, ti richiamo io, perché adesso ho da fare. Sì, va bene, ciao. Ciao.
1: Una mia amica mi ha detto che il capo della mobile è andato a casa dell'ingegner Di Blasi, se lo sono portato in quest'ora. Ma che vogliono da lui?
0: Vogliono trovare il figlio, Maurizio.
1: Ma come, già lo sospettano?
0: È la cosa più ovvia, Ernesto Panzacchi, il capo della mobile, è un uomo assolutamente ovvio. Grazie Luis, buonanotte.
1: Ma come, te ne vedo così?
0: Scusami, sono stanco, ci vediamo domani.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata alle donne giornalismo. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire una storia inedita delle donne giornaliste. Ascolteremo le tante testimonianze di donne che hanno intrapreso questa carriera fino a pochi anni fa, appannaggio maschile. Non possiamo non partire ricordando che in Italia la prima donna direttrice di un quotidiano fu Matilde Serao. Era la fine dell'Ottocento, quando, fiancheggiata dal marito Edoardo Scarfoglio, fondò il quotidiano napoletano Il Mattino. Per una donna che si affacciava all'Italia del Novecento, era una strada tutta in salita che la Serao affrontò con costanza e dedizione, inseguendo la sua vera vena letteraria. Ma torniamo ad oggi e partiamo dai dati. Sono quelli dell'INPGI, l'istituto di previdenza della categoria, che ci raccontano come il mondo dell'informazione piace alle donne. Il 52% degli iscritti alle scuole di giornalismo tra il 2006 e il 2012 è stato di sesso femminile e nel 2013 i praticanti erano equamente distribuiti tra maschi e femmine. Il problema sta nei gradini più alti della carriera. Solo il 35% dei caporedattori è donna, ma il giornalismo non è un mestiere da soli uomini. Nelle redazioni dei giornali di carta e di quelli online, in TV, alla radio, tra gli inviati in Parlamento e tra i fotoreporter, le donne ci sono e sono tante. Rappresentano poco più del 40% del totale dei giornalisti attivi nel 2014. Eppure le professioniste dell'informazione faticano ancora a raggiungere i posti di potere. E se è vero che c'è qualche segnale di cambiamento, è chiaro che è ancora troppo poco. Per un giornalismo più equo, per il bene di tutti, compresi lettori, ascoltatori e telespettatori, ci vuole un cambio di passo. Ma torniamo qualche anno indietro e ascoltiamo dalla trasmissione La Telefonata di Radio 1 del 1992 un'intervista di Giuliana Calandra ad una giovanissima giornalista, Barbara Palombelli.
3: In diretta da Radio 1, La Telefonata di Giuliana Calandra.
4: Buonasera a tutti da Giuliana Calandra. Dunque, uno dei nostri ospiti delle passate telefonate, il giornalista e editorialista Mario Pirani di Repubblica, raccontava di aver assunto, quando era direttore dell'Europeo, molte donne giornaliste, perché intuiva nelle donne giornaliste la capacità di utilizzare, soprattutto nelle donne, un linguaggio nuovo, diverso. Riconosceva, insomma, alle donne una maggiore duttilità, curiosità, determinazione, fantasia, e faceva alcuni nomi di giornaliste che poi sono diventate delle grandi e brave giornaliste affermate, e tra questi nomi c'era il nome di Barbara Palombelli, giornalista di Repubblica. Barbara Palombelli stasera è con noi alla telefonata. Buonasera Barbara.
5: Buonasera Giuliana.
4: È vero che nel giornalismo ormai non c'è più, diciamo, questa differenza tra i generi, nel senso il genere solo riservato alle donne o riservato agli uomini, è così?
5: Ma guarda, una volta Lieta Tornabuoni, in un'intervista al Manifesto, ha fatto un'osservazione che mi ha molto divertita. Ha detto che io scrivevo come un maschio e Gianni Riotta scriveva come una femmina. Io non credo che ci sia più differenza, non credo che quando un caporedattore o un direttore sceglie chi mandare a intervistare una persona, ma anche nella guerra del Golfo, come abbiamo visto dalle nostre colleghe della televisione, anche della carta stampata, non credo che scelga più secondo il sesso, ma secondo le capacità, e questo indubbiamente è un fatto. Però io vorrei chiarire che io non mi ritengo né una giornalista donna né una donna giornalista. Io sono una persona che lavora nel giornalismo.
2: Tempi duri per una giornalista. Ascoltiamo ancora come racconta quei tempi Barbara Palombelli.
5: Beh, io ho iniziato facendo giornali io sono del 53,
4: che bello,
5: ho fatto 39 anni. E i primi giornaletti che ho fatto hanno la data del 59, li ho ritrovati quando mio padre e in una sua cartella erano conservati tutti i giornaletti che io facevo e li vendevo 25, 30 lire, 35 lire a seconda, poi scrivevo romanzetti gialli, e quindi direi che è proprio una passione sfrenata. È stata però molto dura, molto difficile, come è ancora molto dura e molto difficile per chi comincia oggi. purtroppo spesso si pensa che è tutto facile, perché uno magari si vede, una persona fa una domanda all'altra, quell'altro risponde e uno guardando dice ma che ci vuole, no? Un mondo invece molto chiuso, che insomma, è un mondo dove se non si è figli di, amici di, è molto difficile. E quindi poi insomma la strada è stata lunghissima, però tu hai ricordato Mario Pirani, e Mario Pirani ha avuto un grande coraggio, quello di assumere una che gli ha telefonato, che non aveva mai sentito nominare prima nella sua vita. E queste sono secondo me i grandi direttori, i grandi giornalisti, sono quelli che hanno il coraggio di non cercare sempre persone o raccomandate o segnalate o già conosciute, ma il coraggio di sfidare. Pensa, quando sono diventata appunto vice caporedattore a Panorama, una mia collega, di cui non faccio il nome, femminista a oltranza, per 2 anni, tanto sono stata lì, non mi ha mai rivolto la parola. E poi mi ha ricominciato a parlare, adesso siamo di nuovo amiche. Però lei non ammetteva questa cosa, era un problema proprio di rivalità. Quindi cominciò a inventare che io ero l'amante di una serie di politici, no? Perché questa poi è l'accusa che si fa alle donne.
4: La più facile.
5: Sì, però è quella sempre vigente, come con le strisce una volta. E poi quando capì che non c'era modo di inventare, mi tolse completamente il saluto. Lei non parlava con me, mandava i suoi articoli direttamente a Milano. E niente, anche in ascensore una volta ci trovammo e lei non neanche mi rispose al saluto.
4: Che le donne che entrano nel giornalismo sono aumentate, quindi perlomeno nel mondo del praticantato, è così?
5: Però aspetta Giuliana, guarda per esempio La Stampa e il Corriere della Sera,
4: sì.
5: No? Io sono stata al Corriere della Sera e c'erano veramente pochissime donne, cioè ci sono delle aree, la televisione valorizza molto le donne anche perché sono più comunicative direi degli uomini, più belle, più brave, però ancora nella stampa scritta, Messaggero, Corriere della Sera, Stampa, voglia i passi che bisogna fare, lì sono ancora delle piccole caserme. Io siccome spessissimo sia vado al giornale oppure capita di intervenire in qualche tribuna politica, quando non so, vengo dal mercato, non è una cosa retorica, io faccio realmente la spesa come credo tutte le donne,
4: esatto.
5: E vado dal parrucchiere, sento i discorsi e molto spesso mi capita per esempio di fare un gioco, no? Io andavo a tribuna politica oppure a quelle tribune delle TV private, magari il personaggio era, che so, Andreotti, Martelli, Craxi, e sai che gioco facevo? Salivo sul taxi che mi portava e dicevo, lei che cosa domanderebbe a Craxi o Andreotti? E 9 volte su 10 facevo la domanda del taxi.
4: Cioè la voce della gente.
5: Certo, io credo che molto spesso quei giornalisti che noi non riusciamo a capire in televisione o che vediamo che si avvitano in tutti quei ragionamenti...
4: Non hanno il contatto.
5: Non fanno la spesa.
4: Certo,
5: con la gente. Perché se facessero la spesa, se stessero fuori da una scuola, come capita appunto alle donne, a prendere un bambino, se stessero più a contatto anche appunto magari con le cose frivole, anche con l'estetista, con il parrucchiere, saprebbero molto di più interpretare le curiosità delle persone nei confronti per esempio dei politici. Prima gli uomini politici e i giornalisti politici erano anche loro una grande famiglia molto ristretta, le donne erano ai margini, mi ricordo i racconti di Natalia Aspesi o delle colleghe più grandi di me su che cos'era all'inizio, veramente erano delle caserme i giornali di una volta. Tutto questo, chiaramente una donna per stare alla pari di un uomo in qualunque professione e anche nel giornalismo deve essere molto più brava per stare alla pari. Però ti confesso che poi dopo passato il primo momento duro, io mi ricordo delle volte quando soprattutto allattavo mio figlio che era piccolo e quindi magari lavoravo da casa, mi ricordo non so una volta che Forlani, io gli dissi che mio figlio aveva la febbre, mi richiamò finita l'intervista per dire se come stava, se avevo bisogno di qualcosa.
2: Anche nel giornalismo la carriera delle donne è frenata dal cosiddetto soffitto di cristallo, più ci si avvicina ai vertici più il numero di donne scende e così sono quasi sempre gli uomini a prendere le decisioni, a dettare l'agenda, vale a dire a stabilire quali sono le notizie più importanti e come trattarle. A rimetterci però non sono solo queste ultime, ma anche la qualità dell'informazione. Perché se la stampa, la TV e la radio guardano il mondo soprattutto con occhi maschili, c'è di fatto una disparità. Ma ascoltiamo dalla trasmissione Ora D del 1987 un'intervista all'allora direttore del TG1, Albino Longhi, realizzata da Anna Rossi Doria.
0: Allora, quante donne è riuscito a far crescere e a portare al TG1?
6: Beh, io il numero esatto non me lo ricordo, parecchie direi, ma nella misura in cui ho vissuto serenamente il problema della crescita professionale delle colleghe giornaliste al TG1. E il primo problema si è posto quando, nominato da pochi giorni alla direzione del TG1 nel 1982, partì la nuova edizione del TG1 di Mezzasera, allora immaginai che accanto ai conduttori maschili, che tra l'altro erano allora Michelini e Fraiesi per quell'edizione, fosse opportuno immaginare una presenza femminile. E passai una notte a guardare delle cassette con i telegiornali regionali e scelsi Tiziana Ferrario, che lavorava alla redazione di Milano. Dopo Tiziana Ferrario poi ho recuperato la Buttiglione per l'edizione delle 13.30, ma lei aveva già esperienza di conduzione di telegiornali in passato. Poi sono venute la Manuela De Luca con Uno Mattina, la Daniela Bonito, adesso è venuta anche la Lucchini nell'edizione della Notte, insomma. Ma è stato vissuto serenamente questo passaggio, questa utilizzazione, questa valorizzazione della presenza femminile in video. Tra l'altro erano tutti eccellenti colleghe che lavoravano benissimo nelle redazioni specializzate.
0: Lei ha potuto notare che ci sia una differenza di qualità nel lavoro delle donne?
6: Ma non vorrei essere tacciato di eccessiva concessione nei confronti delle colleghe donne, però ho trovato nella mia esperienza professionale, che ormai in me è piuttosto lunga, una maggiore determinazione nell'affermazione professionale, forse dovuta appunto al lungo periodo in cui hanno dovuto vivere in una condizione minoritaria rispetto agli uomini. Ma devo dire che ho una grande considerazione delle colleghe donne, che però io considero colleghi a tutto tondo, insomma, non ho mai immaginato di fare distinzioni tra una donna e un uomo nell'attività professionale. O uno è bravo, donna o uomo che sia, o altrimenti non è bravo, insomma.
2: Ma allora i dati provano che le donne vengono discriminate? Le professioniste dell'informazione sono ancora sfavorite, a meno che non lavorino in un settore tradizionalmente femminile. Ci sono ambiti in cui le donne sono la maggioranza, anche al vertice. Basta pensare ai giornali dedicati principalmente, ma non solo, a moda e lifestyle, che non a caso chiamiamo proprio i femminili. Ma le cose cambiano quando si guarda alle redazioni che si occupano di politica, economia, esteri. Il problema è complesso. Ascoltiamo questa intervista del 1997 del GR3 alla presidente della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Silvia Costa.
7: È raddoppiato nel mondo il numero delle donne che operano nel giornalismo. Anche in Italia la presenza femminile in questo settore è ormai superiore al 25%, ma sono poche le giornaliste che hanno posti di responsabilità. Nessun quotidiano nazionale è guidato da una donna e fra le testate televisive l'unica con una direttrice è il TG3. Per discutere su come le donne vedono il giornalismo, la Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha organizzato un convegno al San Michele di Roma. Anna Longo.
8: Secondo le lettrici interrogate con un sondaggio dalla Commissione Pari Opportunità, la stampa dovrebbe essere più ordinata e seria, in generale meno gridata, un'esigenza di maggiore approfondimento e un timore che, al contrario, l'ingresso delle nuove tecnologie porti ancora di più a fare notizie senza fare informazione. La presidente della Commissione, Silvia Costa.
9: Oggi sicuramente, ed è questo il senso del nostro convegno, c'è da interrogarsi su dove va il mestiere del giornalista. Pensiamo alle nuove tecnologie che ormai consentono a qualunque persona di mettersi in contatto con il resto del mondo senza più la responsabilità però del giornalista. Abbiamo detto tante notizie, nessuna informazione, questo è un rischio, anche se è vero che le nuove tecnologie possono aprire anche spazi interessanti perché si sia consapevoli di che cosa c'è in gioco.
2: Il cosiddetto pay gap, ovvero la differenza di busta paga fra uomini e donne che ricoprono il medesimo ruolo, riguarda anche la professione giornalistica. Stando ai dati del 2013, una redattrice in media guadagna il 13% in meno di un suo collega, una caporedattrice il 20% in meno di un caporedattore e una direttrice di testata addirittura il 23% in meno di un uomo con la stessa qualifica. Se le giornaliste faticano ad affermarsi nella loro professione è anche perché c'è ancora una resistenza a promuoverle, a valorizzarle. Le posizioni di prestigio e di maggiore visibilità restano appannaggio quasi esclusivo dei loro colleghi. Ma ascoltiamo dal programma Arianna, i nodi del filo del 2003, condotto da Marina Pivetta, l'intervista alla responsabile del gruppo comunicazione e formazione della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, Sandra Cioffi.
10: Buongiorno da Marina Pivetta in studio per questa puntata di Arianna, i nodi del filo. Oggi parleremo, e non è la prima volta, di informazione. Un'informazione che stenta ancora a riconoscere il protagonismo delle donne.
11: La rete Donne in Media oggi è una realtà, ma c'è ancora tanto lavoro da fare.
5: Noi siamo, come gruppo comunicazione, la Commissione Nazionale Pari Opportunità, abbiamo iniziato il tavolo di lavoro nazionale per cercare, aveva tre obiettivi. Un primo obiettivo, quello di migliorare la qualità dell'informazione, portare un contributo, poi di cercare di favorire i percorsi professionali delle donne giornaliste, tenuto conto che si sa, carissime, che tutti quanti il problema più grosso è il problema che le giornaliste, nonostante siano tante, ci sta una grossa femminilizzazione della professione, purtroppo si sa, nei posti di potere ce ne sono pochissime, basta pensare che ci sia solamente una donna direttamente quotidiane. Poi abbiamo cercato di dare maggiore diffusione a una cultura implementata più sul territorio di una comunicazione istituzionale che avvicinasse maggiormente la cittadinanza alle istituzioni.
2: Le cose però stanno cambiando. Nelle redazioni si sta superando la tradizionale distinzione tra notizie da uomini e notizie da donne. Sempre più giornaliste si occupano di economia o di politica e ogni anno i vertici delle testate si fanno un po' più rosa. Il problema è che i cambiamenti sono lenti e disomogenei. Ascoltiamo dalla trasmissione Il Baco del Millennio di Radio 1 del 2006 un'intervista di Carlotta Tedeschi a Chiara Valentini, giornalista dell'Espresso e saggista.
11: Alla presenza delle donne dal 78 in poi è aumentata e non di poco, perché dal 78 al 2002 le donne iscritte all'albo dei giornalisti sono passate dal 10% al 28%, probabilmente sono anche aumentate negli ultimi anni. Ecco, questo afflusso di presenza femminile, quanto, visto secondo lei, ha cambiato o comunque ha dato una marcia diversa alla nostra professione?
12: Ma indubbiamente un cambiamento per forza di cose lo ha portato, anche perché sappiamo bene ormai, perché si è stato spiegato tante volte, che quando le donne entrano in un campo, sia un luogo di lavoro, sia un luogo della politica, in un numero molto considerevole, che nella cosiddetta massa critica che viene data intorno al 30%, quindi qui ci siamo, anche di più, indubbiamente qualcosa cambia. Però bisogna anche osservare, secondo me, ricordare che le donne, è vero che nel giornalismo ci sono entrate, ma stanno nei piani più bassi, stanno, non dico al pian terreno, ma al massimo al primo o al secondo piano, nel senso che sono un po' l'esercito della notizia, insomma, l'esercito che tutti i giorni combatte questa battaglia quotidiana. Però ai piani alti, dove si dirige, dove si decide, dove si sceglie, ci stanno nella grandissima maggioranza gli uomini. Basti pensare ai direttori, quanti sono i direttori donne di giornali italiani, e anche nella stessa Rai recentemente è stato ricordato, credo, da proteste di giornaliste anche famose, che ai piani alti sono tutti maschili.
11: Questo, diciamo, fermare la parte femminile di una redazione ad un certo punto è sempre perché il potere ha una fisionomia maschile, o è semplicemente una questione psicologica, ovvero sia che non è tanto da gestire, è proprio che psicologicamente c'è un po' un intoppo?
12: Ma io ritengo che, insomma, mi sono occupata molto di questi argomenti in questi anni, ma ritengo che insomma funziona nel giornalismo, come in tutte le altre professioni, quelle che gli inglesi chiamano il soffitto di cristallo, cioè dal punto da cui si esercita un potere reale in su c'è un ostacolo invisibile che ferma la carriera delle donne, e che è appunto il fatto che gli uomini non vogliono cedere quello che è poi la reale possibilità di decidere e appunto di esercitare un potere. Naturalmente, questo, poi ci possono essere un sacco di eccezioni in tutto questo, ma insomma, come fenomeno generale, come fenomeno complessivo, è questo che si configura anche nel giornalismo. E infatti, secondo me, il giornalismo certamente è cambiato e dà conto, non potrebbe non farlo, della trasformazione enorme che c'è nel mondo femminile, perché veramente in questi anni stiamo assistendo, in particolare in Italia, che era rimasta un po' indietro, a una vera rivoluzione, e di cui però in fondo l'informazione, secondo me, dà conto ancora in modo insufficiente.
2: Fortunatamente da qualche anno a questa parte le istituzioni e l'opinione pubblica in Italia sono più attente ai problemi delle donne nei media e le giornaliste stesse hanno iniziato a far sentire la loro voce, ad esempio tramite l'associazione Giulia, Giornaliste Unite Libere Autonome, che dal 2012 lavora per promuovere l'uguaglianza dei generi nella società con particolare attenzione al mondo del giornalismo. E paradossalmente la crisi dell'editoria potrebbe offrire un'occasione per mettere in discussione i vecchi modelli. Il mondo della stampa, infatti, sta conoscendo un momento di profondo mutamento. Il digitale offre grandi opportunità anche alle donne. Ma ascoltiamo questa intervista a Sandra Bonzanti dalla trasmissione Baobab del 2000 di Radio 1.
13: Sandra Bonzanti, troppe donne nei telegiornali?
14: Ce ne sono molte, ma bisognerebbe chiedersi anche il perché. Questo è il problema. Mi piacerebbe che ce ne fosse forse qualcuna di meno e qualcuna di più in posizioni di direzione dei telegiornali, che si vedessero meno ma che fossero l'anima del telegiornale. Sono convinta che sia il momento di cambiare, cioè siamo in un grande ritardo e quindi capisco anche che la donna poi alla fine, la giornalista che vuole fare, che è fiera del suo lavoro e così via, scelga anche di fare la conduttrice, lo chieda e sostenga questa sua professionalità, perché ci vuole molta professionalità per essere delle buone conduttrici. Però io credo che ognuna di quelle che sono oggi delle conduttrici affermate, se gli venisse offerta la possibilità di dirigere il telegiornale nel quale lavora, credo che probabilmente sceglierebbe di farlo.
2: Quando si prova a ricostruire la storia delle giornaliste in Italia, non può mancare un ritratto di una delle giornaliste italiane famose a livello mondiale, Oriana Fallaci. Ascoltiamo in questa ricostruzione fatta da Alessandro Feroldi nella trasmissione di Radio 1 del 2007.
15: Io ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessata, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. E da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio.
16: Oriana Fallaci, scrittore. Così la grande giornalista fiorentina ha voluto fosse scritto sulla sua tomba. Staffetta partigiana a 14 anni con il nome di Battaglia Emilia, maturità classica a 16 anni a pieni voti, tranne matematica, giornalista a 20 anni, sempre precoce, sempre curiosa, coraggiosissima, fino ad essere buttata nell'obitorio di Città del Messico nel 68 con tre pallottole calibro 9 nella schiena durante i moti studenteschi. Due ore dopo un prete si accorge che è viva e la salvano in ospedale. In Vietnam andrà una dozzina di volte e dirà che vedere la guerra e non capire che è un'imbecille violenza è da matti, aggiungendo che di fronte alla guerra si deve reagire con un atto di fede nell'uomo, negli uomini che vogliono la pace. Un uomo, appunto, è il titolo del suo libro sul suo grande amore, anche politico e morale, Aleko Spanagoulis, incarcerato e torturato dai colonnelli greci, poi morto in un dubbio incidente stradale. Non ci sarà politico eccellente che non finirà sul suo taccuino, sul suo registratore, spesso con scontri memorabili. Oriana stessa si definiva antipatica, con il lusso però di chiamare antipatici una serie di nomi famosissimi, quando era delusa dalle interviste. Un occhio di riguardo l'aveva per la condizione femminile, definita in un suo libro il sesso inutile. Ma altrettanto si era divertito a scoprire il cinema a Roma e Hollywood.
17: Ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
16: Tutti i suoi libri, oltre 20 milioni di copie vendute in 25 paesi, e tutti i suoi articoli sono stati scritti per la Rizzoli e per l'Europeo, dove era stata assunta a 25 anni da Arrigo Benedetti. Era giornalista e scrittrice italiana più famosa al mondo e andava fiera della sua penna, con la quale diceva di scrivere libri che l'avrebbero fatta morire un po' meno, perché di lei sarebbero rimasti come ricordo e testimonianza. Gli ultimi 25 anni la Fallaci ha vissuto a New York, ma mai ha reciso i suoi legami con l'Italia, dove peraltro ha voluto tornare a morire quando l'alieno, così chiamava il cancro, stava per vincerla definitivamente a 77 anni il 15 settembre 2006.
15: Ma io non ho abbandonato l'Italia, io anche in Italia ho una casa e ci vengo spesso. L'Italia è il paese nel quale sono nata, è il paese che mi ha dato la lingua. Io scrivo in italiano, non scrivo mica in inglese, sebbene sia quasi bilingue. Come si fa a dimenticare questo? Come si fa a rinunciare a questo? L'Italia è la mia mamma. E l'America è il mio marito.
2: Ascoltiamo ancora una testimonianza, Lietta Tornabuoni, giornalista e critica cinematografica, nata nel 1931. Nel 49 ha iniziato la carriera giornalistica presso il settimanale Noi Donne. Successivamente ha collaborato con Novella, L'Espresso e L'Europeo, fino ad approdare nel 70 alla Stampa, dove è rimasta tutta una vita. Nota soprattutto per le sue recensioni asciutte e puntuali, ha alternato l'attività di critico cinematografico con quello di cronista, facendosi portavoce dei fatti nazionali e internazionali più importanti degli ultimi 50 anni. Ascoltiamola in questa intervista del 1977 di Radio 1 per la trasmissione Le Grandi Firme.
18: Una grande firma, questa volta al femminile. Giulia, Giulietta, Lietta Tornabuoni. Com'è nato questo nome? È un nome professionale?
19: No, mi hanno sempre chiamato così da quando sono nata, credo. Poi dopo, quando mi sono accorta che era troppo lezioso, troppo infantile, ahimè, la firma era fatta, era troppo tardi.
18: C'è un gioco da salotto che dice: se tu fossi città, personaggio della letteratura, del cinema, se tu fossi musica, cosa saresti? Lietta Tornabuoni ha risposto, per esempio, questa.

0: Dunque, Lietta Tornabuoni cominciò a firmare molti anni fa. Quanti, Lietta?
1: 27, credo, era il 1950, adesso ne ho 46, 27 anni fa.
0: Su un giornale che poi è scomparso ed era Il Lavoro, il settimanale della CGIL. Passò poi a settimanali femminili come Novella, che non era ancora Novella 2000, e Annabella. Erano gli anni 60.
1: Io spero di essere considerata una donna cattiva.
0: Le donne si battono per una loro maggiore presenza nei giornali, e questo dicono non tanto e non solo per un criterio di giustizia statistica, ma perché le donne rappresenterebbero, dicono, un'alternativa al giornalismo e alla politica maschili. Tu pensi che abbiano ragione?
1: Sì, penso di sì. Penso che fino al momento in cui non sono inserite in una maniera totale, totalizzante e massiccia nel lavoro, in una accezione alienante del lavoro, le donne portano un modo molto più reale di guardare le cose, cioè molto, molto più vicino alla realtà, perché fanno una vita reale nelle cose, e anche un modo più umano, ecco.
0: Cioè mediano tra la quotidianità e il palazzo del potere, cioè dovrebbero fare quello che veramente avrebbe come funzione il giornale, che in realtà poi finisce
1: sì,
0: col non fare.
1: Questo credo che le donne lo facciano meglio degli uomini.
0: Tu hai fatto questo nella tua professione, cioè ti senti di fare un bilancio in questo senso?
1: Io ci ho provato, ma i bilanci non lo so.
0: Ti senti più un giornalista o una giornalista?
1: Mi sento giornalista.
0: Senza articolo. Una risposta abile. Io vorrei salutarti e ringraziarti con una canzone che tu ancora mi hai indicato in qualche modo come una tua scelta, quindi privata, quindi in qualche modo lontanamente autobiografica. Grazie e arrivederci.
1: Buonasera.

0: cosa ci vuoi far?
1: Era il paladino del centro-sinistra Giuseppe Saragat, che aveva nel generale De Lorenzo uno dei suoi più acerrimi nemici.
2: L'anno che finisce lascia per tutti i paesi pesanti ipoteche a quello che sorge, ma lascia anche una proficua eredità di maggiori esperienze e di maggiori conquiste. Le ipoteche più gravi sono rappresentate dalle guerre in corso o covanti sotto la cenere, dalle carestie, dalle dittature e dall'invasione di una nazione europea. Stando a questi eventi, si dovrebbe concludere che il mondo fa dei passi indietro, invece di procedere innanzi sulla via della libertà, della giustizia e della pace. Eppure non è così. Le reazioni che tali fatti violenti e luttuosi hanno provocato e provocano in tutti i paesi hanno assunto un'intensità senza precedenti nella storia del mondo, una vastità tale da lasciar sperare nell'avvento di una più alta ed operante coscienza universale. Il progresso morale dell'umanità, unito alla consapevolezza della terrificante potenza delle armi nucleari, costituisce un freno salutare alle imprese violente e consiglia tutti alla prudenza e alla ricerca delle vie di una coesistenza pacifica e di una progressiva distensione.
1: Al tempo della Guerra Fredda, due erano i partiti legati al socialismo sovietico, il Partito Comunista e il Partito Socialista, tanto che il suo segretario Pietro Nenni nel 1952 aveva ricevuto il premio Lenin.

0: Con la scissione del PSI, forse concordata dagli alti vertici, a Palazzo Barberini si consumò una frattura nel 1949 e Saragat fondò il Partito Socialdemocratico, che dal 1962 fece parte di molte compagini governative. Preoccupati per l'avanzamento dei partiti socialisti, gli Stati Uniti avevano appoggiato piani di difesa in caso di avanzamento dell'Unione Sovietica, soprattutto dopo l'invasione di alcuni paesi del Patto di Varsavia, il baluardo dell'Est contro l'Alleanza Atlantica. Il piano solo del generale De Lorenzo era uno di questi, appoggiato dal presidente Antonio Segni, il nemico giurato dei governi di centrosinistra. Venne così creato dalla stampa, ossia dal giornalista Lino Iannuzzi e da Eugenio Scalfari, lo scandalo di un fantomatico golpe, nato dal controllo di alcuni esponenti politici legati al centro-sinistra. La Democrazia Cristiana lasciò solo il generale De Lorenzo, che nel 1967 si dimise. Destinato a incarichi speciali al Ministero della Difesa, andò in congedo nel 1970.
1: Visita al Quirinale, documentario di Danilo Colombo. Nel corso di questa trasmissione vi parlerà il Presidente della Repubblica, onorevole Giuseppe Saragat. Intanto lasciamo la parola al nostro radiocronista.
2: È qui che abita il Presidente della Repubblica? Ci hanno detto poco fa che Giuseppe Saragat, saputo della nostra visita, ha espresso il desiderio di vederci, di dirci qualche parola.
3: Cari ragazzi, è il Presidente della Repubblica che vi parla. Desidero con la mia viva voce recarvi il mio saluto affettuoso, pensandovi in questo momento in ascolto, intenti a seguire questa trasmissione, spiritualmente tutti uniti come per una ideale visita al Quirinale. Mi pare che questa sia l'esortazione più grande che io possa farvi. Amate l'Italia nella sua libertà e che voi possiate un giorno, nella libertà, esprimerle questo amore con opere degne.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda, Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: Il 19 agosto nel Bar Norman venne annunciato che la proprietà sarebbe stata ceduta all'editore pubblicitario Urbano Cairo. La stagione 2005-2006 vide il Torino promosso, l'anno precedente ancora in Serie B, a causa del fallimento societario. Per la panchina il neopresidente Urbano Cairo scelse Gianni De Biasi e operò sul mercato facendo arrivare in Granata veterani come Massimo Taibi, Roberto Muzzi, Enrico Fantini, Oscar Brevi, Davide Nicola ed il greco Tzitzis Vrizas. Portò al Toro anche diversi giovani, Alessandro Rosina, Elvis Abruscato e Nicola Lazetic. Alla prima in campionato contro l'Albino Leffe accorsero al delle Alpi 30.000 persone, con i Granata vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Fantini. La stagione si concluse con il terzo posto e l'accesso ai play-off. Il Toro eliminò da prima il Cesena, mentre in finale incontrò il Mantova. I biancorossi uscirono vittoriosi per 4-2 nella gara casalinga, ma al ritorno di fronte ai 56.000 spettatori del delle Alpi, il Torino vinse per 3-1, ottenendo la promozione. Trascinatori per i Granata in questa stagione furono Muzzi e Rosina. In poche settimane il Torino si ritrovò dal possibile fallimento alla promozione in Serie A. Signore e signori, è con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Urbano Cairo. Presidente, la sua storia con i Granata ha origini ben più lontane del 2005. Da quanto mi risulta, infatti, la sua passione per il Torino nasce da un amore viscerale, condiviso e tramandato da suo papà e dalla sua mamma, tenace sostenitrice dei Granata, che a quanto pare giocò un ruolo davvero determinante in quei momenti. Mi riferisco al momento in cui nell'estate del 2005 lei prende per mano il Torino, garantendo un futuro decisamente differente. Che ricordo ha di quei giorni?
5: Beh, certamente sì, ha ragione che effettivamente sia mia mamma che mio papà erano grandissimi tifosi del Toro e loro mi hanno trasmesso questa passione per il Torino. Sì, mi ricordo bene quel periodo, era un periodo travagliato, il Toro sul campo conquistò la promozione, però poi ci furono i problemi di mancata iscrizione al campionato per eccessivi debiti e con l'erario e non soltanto con l'erario, e quindi per questo motivo il Torino fallì, però poi venne recuperato con il lodo Petrucci da una parte, con quella sponsorizzazione dall'altra, però appunto quando io comprai il Torino il 2 di settembre del 2005, in quel momento il campionato di Serie B era già cominciato, la squadra aveva un organico molto molto molto limitato, moltissimi giovani, qualche giocatore esperto ma anche abbastanza avanti con gli anni, tipo il nostro capitano che poi fu molto efficace, ma appunto al tempo Oscar Brevi, essendo del 67, aveva 38 anni, no? Quindi insomma non era proprio, però insomma la Lega Calcio mi dette la possibilità di avere una settimana in più per fare la squadra, e alla fine facemmo in 7 giorni, acquistammo 10 giocatori, acquistammo o ci prestarono 10 giocatori, tra gli acquisti ci fu per esempio Roberto Stellone, l'attaccante del Genoa che io presi in comproprietà e che poi riscattai, ci fu Rosina, che anche lui era buonissimo giocatore, giovane, molto forte, che presi dal Parma, e poi ce n'erano altri da Ibia, a Palestri, a Roberto Muzzi, che arrivò, pensate, Roberto Muzzi arrivò il giorno della partita. Io presi Roberto Muzzi l'ultimo giorno di quella settimana che mi avevano dato per poter fare la campagna acquisti, lo presi il venerdì sera, e lui con noi che giocavamo il sabato pomeriggio alle 3 al delle Alpi, e giocammo davanti a 30.000 persone, lui partì la mattina del sabato da Roma per arrivare a Torino, e poi venne schierato nel secondo tempo, fece ancora mezz'ora, e quindi insomma cominciò con noi l'avventura in Granada, e vincemmo quella partita 1-0 con la Milanese, e poi da lì tutto è cominciato e tutto è partito, e quell'anno riuscimmo, diciamo, l'11 di giugno, vincendo il ritorno, diciamo, della partita finale playoff con il Mantova, vincendo 3-1 in casa, riuscimmo a conquistare una promozione che sembrava veramente una cosa impossibile quando cominciammo il campionato, ma ci credevamo tutti tantissimo, a partire dal mister di allora che era Gianni De Biasi, tutti i giocatori anche di grande personalità. Ho citato prima Oscar Brevi, che sì, era un po' attempato, ma era un capitano veramente molto determinato, molto, molto volitivo, persona serissima, grande professionista, che trasmise un po' a tutti i compagni questa sua voglia di vincere. E poi c'era Roberto Muzzi, Stellone, Rovina, tanti giocatori anche di c'era il nostro che poi quello che è diventato mister fino a 2 anni fa, ha aiutato molto nel campionato non bellissimo del 2021, Davide Nicola, che era un nostro terzino di allora e fece un gol determinante nella partita finale con il Mantova, appunto nel ritorno al delle Alpi, in cui vincevamo 3-1. Quindi insomma è stata un'avventura veramente fantastica, quell'anno è stato un anno pazzesco. Io mi ricordo che a febbraio-marzo del 2006 eravamo un pochino in crisi e decisi di dedicarmi veramente, non dico totalmente, ma insomma moltissimo al Toro, e in 100 giorni da quando decisi di fare il presidente operaio, da quel momento in poi appunto passarono 100 giorni e io ne passai con la squadra addirittura 50, quindi tra l'altro stando a Milano, insomma, quasi tutti i giorni partivo per andare, un giorno sì, un giorno partivo per andare a Torino. Però insomma tutto questo, tutti insieme facciamo un'impresa incredibile che ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca se ci penso.
4: La stagione 2006-2007 ebbe come principale obiettivo per il Torino la salvezza. L'allenatore inizialmente scelto fu Alberto Zaccheroni, ma presto venne sostituito dal ritorno di De Biasi. Lasciarono il Toro Nicola, Brevi e Fantini, mentre arrivarono alcuni innesti come il campione del mondo Simone Barone, Ivan Franceschini, Cristian Abbiati, Stefano Fiore ed il giapponese Masashi Oguru. Il Torino concluse il campionato al 16° posto, salvandosi grazie alla vittoria esterna alla terz'ultima partita contro la Roma, vinta per 1-0 con gol di Muzzi. Questa fu la prima stagione disputata dal Torino una categoria sopra la Juventus, retrocessa al termine della stagione precedente per illecito sportivo. La stagione successiva vide l'addio di Muzzi e l'arrivo in panchina di Walter Novellino, dell'ex stella dell'Inter Alvaro Recoba, dell'attaccante Davide Di Michele e dell'esperto regista Eugenio Corini. Nuovamente l'allenatore venne sostituito durante la stagione da De Biasi, il quale portò il Torino ad un 15° posto conclusivo e quindi alla salvezza. La stagione 2008-2009 iniziò con l'arrivo di Rolando Bianchi dal Manchester City, il più costoso innesto della nuova società. Vennero acquistati anche Blerim Zemaili, Ignazio Abate, Nicola Amoruso e Andrea Gasbarroni. Il Toro terminò 18° con ancora diversi cambi in panchina, subentrarono a De Biasi prima Novellino e poi Camolese. Al termine della stagione i Granata retrocedettero in Serie B dopo 3 anni di permanenza nella massima serie.
5: Beh, fu un momento molto, molto brutto, poi in realtà Bianchi non è stato l'acquisto più costoso della mia presidenza, lo era stato forse a quel momento, no? Perché in effetti fino ad allora non avevo mai speso 6 milioni come feci per Bianchi, in un momento in cui 6 milioni era una cifra abbastanza importante. Poi ho molto superato questo investimento, se lei pensa a gente come Niang, come Verdi, come Zaza, spesi molto, molto, ci mancherebbe. No, fu un'annata difficile, un'annata complicata. In quell'annata tenni Tony De Biasi, cominciamo con lui, facciamo una campagna acquisti insieme, però poi insomma la squadra non girava, tant'è che io lo generai alla 15ª giornata quando avevamo soltanto 10 punti. Poi richiamai Novellino, però anche lì facevamo molta molta fatica e alla fine concludemmo la stagione con Camolesi, che alla fine fu quello che fece forse meglio, ma probabilmente arrivò un pochino tardi e l'ultima giornata eravamo alla pari con il Bologna, 34 noi e 34 loro, purtroppo alla fine noi perdemmo a Roma e quella partita con la Roma che ci salvò 2 anni prima in realtà qua ci condannò, perdemmo 3-2 e il Bologna vinse in casa col Catania. Fare 3-1 alla fine retrocedendo, insomma fummo molto dispiaciuti, molto dispiaciuti, con un dispiacere immenso, enorme, perché tra l'altro si era fatta anche una buona squadra, alcuni giocatori molto forti che poi si rivelarono veramente fortissimi, da Abate a Zemaili, lo stesso Bianchi, ma poi tanti altri, serie di porta, però insomma comunque sia un'annata difficile, retrocedemo, fu una grande, grande delusione per me, però insomma, però non demorsi e come dire, immediatamente mi riboccai le maniche per ritornare in Serie A il più presto possibile.
4: Per la stagione 2009-2010 in panchina venne scelto Stefano Colantuono. Il Toro terminò al 5º posto raggiungendo i play-off, ma venendo eliminato in finale dal Brescia davanti ad un Olimpico tutto esaurito, 27.000 spettatori. Bianchi finì la stagione con 27 gol. Per la stagione 2010-2011 venne scelto Franco Lerda come allenatore. Gianluca Petrachi venne scelto come nuovo direttore sportivo. Il campionato fu deludente, con i Granata che non riuscirono nemmeno a raggiungere i play-off, complice l'ultima sconfitta casalinga contro il Padova. Per la stagione 2011-2012 il Toro ingaggiò Giampiero Ventura, allenatore destinato a cambiare le sorti Granata nel periodo peggiore della sua storia. Alcuni degli acquisti di questa sessione di mercato formeranno il nucleo di giocatori che riporterà il Torino in Europa qualche anno dopo. Dal Palermo arrivarono il difensore centrale Camille Glick ed il terzino Matteo Darmian, mentre da Lecce giunse nel capoluogo piemontese il regista campano Giuseppe Vives. La stagione fu una lunga cavalcata verso la promozione, ottenuta grazie al 2º posto conclusivo alle spalle del Pescara di Zeman. Importante fu l'apporto di Mirko Antenucci, autore di 10 gol. La penultima partita di campionato contro il Modena sancì aritmeticamente la promozione, vittoria granata per 2-0 con gol di Namdi Oduamendi e Giuseppe De Feudis.
5: Sì, mi ricordo bene, quella fu una bella stagione, come ricominciamo dopo una stagione difficile, quella precedente, in cui arrivavamo soltanto ottavi, ricominciamo con Ventura venne, a me piacque subito, perché vidi lui un mister, diciamo, molto bravo nell'allevare i giovani, nel insegnare i giovani e nel far crescere i giovani e poi nel dare un gioco alla squadra. Facciamo un grande campionato, arriviamo a pari merito con il Pescara, 80, mi pare 83 punti, 83 punti noi, 83 punti loro, però loro per un fatto di differenza reti alla fine figurarono primi in classifica. Un bel campionato, con giocammo bene, divertimmo il pubblico, insomma mia mamma era sempre con me allo stadio, purtroppo il suo ultimo anno con noi, perché poi mi mancò nel settembre di quell'anno, quindi insomma, però sono contento che vide il Toro ritornare in Serie A ed era veramente molto felice. E fu un bellissimo campionato in cui facciamo benissimo, giocavamo bene, insomma, fu una bella stagione.
4: La stagione 2012-2013 fu un'annata di transizione con l'obiettivo minimo di salvarsi. Arrivarono in Granata il mediano Alessandro Gazzi, l'ala Walter Birsa, il centrocampista Matteo Brighi, il portiere Jean-François Gillet, l'attaccante brasiliano Jonatas e l'ala Alessio Cerci. Il Toro finì il campionato al 16º posto con l'addio di Rolando Bianchi al termine della stagione. L'anno seguente fu di particolare importanza nella storia recente del Torino. Ventura venne confermato alla guida della squadra, portò al Toro Ciro Immobile, già capocannoniere nella stagione cadetta 2011-2012, ma reduce da una brutta stagione al Genoa. Confermati invece Cerci, Glick e Darmian, le cui comproprietà vennero riscattate a proprio favore dai piemontesi, arrivarono anche Omar Elkaduri, Nicola Maximovic, Daniele Padelli, Alexander Ferneru e l'esperto difensore Emiliano Moretti. La stagione fu un successo con la coppia Cerci-Immobile che trascinò il Torino al settimo posto. Fondamentale fu la vittoria contro il Genoa il 13 aprile 2014 quando il Toro, sotto di 1-0 al 91esimo, segnò due gol. Prima Immobile al 92esimo, poi Cerci al 93esimo, vincendo la partita. La sfida decisiva contro il Parma, disputatasi all'Olimpico di Torino l'11 maggio seguente, terminò in pareggio. Con la Fiorentina all'ultima partita di campionato, il Torino si giocò l'Europa. La partita terminò 2-2 ed il Torino la giocò senza Immobile, espulso nella partita precedente, con l'errore di Cerci dal dischetto che sarebbe potuto valere il 3-2. Il Parma invece vinse, concludendo quindi al sesto posto. Il Toro sembrava aver subito una terribile beffa, ma per la squadra emiliana fu solo l'inizio di gravi problemi societari. Il mancato ottenimento della licenza UEFA non permise al Parma di partecipare all'Europa League, così il Torino, con i documenti in regola, prese il suo posto. Il Parma concluderà la stagione seguente all'ultimo posto, fallendo e ripartendo dalla Lega Pro. Immobile concluse la stagione con 22 gol, capocannoniere della Serie A, mentre Cerci finì con 13 realizzazioni.
5: Sì, fu una stagione bellissima, perché mi ricordo che eravamo a un certo punto eravamo a 8 giornate dalla fine con 39 punti e perdemmo in casa con la Roma, ma facendo una grande partita. E io mi ricordo che dopo la partita tornai a casa, chiamai Vettura e gli dissi: mister, oggi ho capito che noi andremo in Europa League. Dobbiamo fare, mancavano 8 partite, alcune complicate come con il Genoa, piuttosto che con il Parma, la Fiorentina, quindi squadre, e la Lazio, squadre piuttosto forti, però facemmo una cavalcata incredibile, vincendole 5 su 8 e pareggiando le altre 3, facendo 18 punti e alla fine insomma arriviamo settimi, perché purtroppo l'ultima partita con la Fiorentina eravamo 2-2 in casa della Fiorentina, avemmo un rigore a favore che poteva essere il 3-2 per noi all'ultimo minuto della partita e andò a tirarlo Cerci, non c'era Immobile e lo sbagliò, e quindi lì fummo molto delusi perché arrivando settimi non eravamo andati in gol. Poi complice la situazione molto difficile economica del Parma, invece andammo noi, non andarono loro, e poi facemmo comunque una bellissima cavalcata l'anno dopo in Europa League, perché arrivavamo fino agli ottavi di finale, tra l'altro battendo prima squadra italiana al San Mamés, l'Atletico di Bilbao, e vincendo 3-2 contro di loro.
4: La stagione 2014-2015 vide il ritorno in Europa del Torino, 12 anni dopo l'ultima apparizione in Intertoto. La sessione estiva però rivelò ai tifosi granata due brutte sorprese: sia Cerci che Immobile lasciarono il Toro, direzione rispettivamente Atletico Madrid e Borussia Dortmund. A sostituirli ci fu il ritorno di Fabio Quagliarella. Arrivarono anche Bruno Perez, Amauri, Gaston Silva, Marco Benassi, Josef Martinez, Maxi Lopez e Cristian Molinaro. La stagione iniziò molto presto con i preliminari di Europa League 2014-2015 vinti contro il Broma Požegarna e il Rene Kay Split. Il Torino venne inserito nel girone B con Club Brugge, Copenaghen ed Helsinki. I granata conclusero il girone al secondo posto dopo aver pareggiato sia all'andata che al ritorno 0-0 con il Brugge e sconfitto due volte il Copenaghen, 1-0 a Torino e 5-1 in casa dei danesi. Ai sedicesimi di finale il Torino incontrò gli spagnoli dell'Athletic Club. La gara d'andata disputatasi a Torino terminò con un pareggio, 2-2. Per passare il turno il Toro compì l'impresa di superare al San Mamé i baschi, sempre imbattuti sul campo di casa contro squadre italiane. I granata vinsero per 3-2 e raggiunsero gli ottavi, dove incrociarono lo Zenit San Pietroburgo. All'andata vinsero i russi 2-0 e al Toro non bastò la vittoria casalinga nella gara di ritorno per 1-0 per accedere ai quarti. In campionato il Torino non sfigurò, terminando al nono posto con il difensore polacco Glik, autore di 7 reti. Il Toro tornò anche a vincere un derby contro la Juventus. All'Olimpico finì 2-1 per i granata, che rimontarono l'iniziale gol bianconero siglato da Andrea Pirlo con i gol di Quagliarella e Darmian.
5: Sì, mi ricordo bene tutta quell'annata. E mi ricordo bene quella grande vittoria al San Mamés con l'Atletico di Bilbao, mi ricordo bene quel derby vinto, che è stato l'unico vinto della mia storia fino ad oggi, avendone peraltro pareggiati alcuni veramente all'ultimo secondo con anche grande sfortuna, però insomma comunque sia, questo è per il momento. E in ogni caso fu una bella stagione, una stagione in cui giocavamo bene, in cui facevamo delle buonissime cose in Europa, in particolare perdemmo diciamo gli ottavi di finale con lo Zenit 2-0 all'andata a San Pietroburgo, vincemmo poi 1-0 al ritorno e purtroppo perdemmo l'andata anche perché al 30° del primo tempo di quella partita a San Pietroburgo venne espulso il nostro Benassi e quindi giocammo praticamente in 10 un tempo e mezzo. Perdemmo 2-0, al ritorno vincemmo 1-0, ma non bastò. E questo ci spiacque molto perché eravamo molto desiderosi di andare avanti e peraltro insomma una stagione positiva in cui pur avendo ceduto Immobile e Cerci, devo dire veramente contro la mia volontà, perché Immobile volevo tenerlo in tutti i modi, ma essendo noi comproprietari del giocatore con la Juventus e volendo la Juventus prendere il giocatore, non riuscimmo. E Cerci anche lui voleva andare a tutti i costi via, lo vendemmo all'ultimo giorno, ma poi lui, l'ho anche visto recentemente, si è molto pentito di quella scelta che voleva fare. Però insomma, comunque sia, risultimmo bene perché Quagliarella fece un buonissimo campionato, ma insomma direi che El Kadouri fece bene, avemmo Maxi Lopez fece un grande campionato anche lui, insomma direi che facciamo piuttosto bene. Quindi insomma una buona stagione, nono posto, ottavo di finale in Europa League dopo tanti anni che non eravamo in Europa, quindi fu una cosa che ci ricordiamo ancora oggi con grande piacere.
4: La stagione seguente fu anche l'ultima con Ventura in panchina, scelto come nuovo CT della Nazionale di Calcio dell'Italia. Darmian passò al Manchester United mentre El Kadouri andò al Napoli. Arrivarono in granata Davide Zappacosta e Daniele Baselli dall'Atalanta, mentre Andrea Belotti fu prelevato dal Palermo per 7 milioni e mezzo di euro. Il Toro concluse al 12° posto. In questa stagione venne posta inoltre la prima pietra davanti a 10.000 persone per la ricostruzione dello Stadio Philadelphia, che fungerà da centro sportivo e sede della società e del museo.
5: Beh, fu una cosa bellissima quella della posa della prima pietra, una cosa bellissima perché la facevamo appunto in Philadelphia, non c'era nulla in quel momento lì, posavamo la pietra. Io mi ricordo che fece un discorso, c'erano credo 5.000 tifosi o anche di più, fece un discorso dove ricordai che in quell'occasione sarebbe stato bello che ci fosse anche Donaldo Rabino, il cappellano che purtroppo mancò nell'agosto di quell'anno, quindi pochi mesi prima, e anche mia mamma, grande tifosa del Torino. Fu però un momento veramente bellissimo. Fu l'ultimo anno di Ventura, fu un campionato direi piuttosto che fu a fine ciclo per il mister Ventura, però cominciava il ciclo di altri giocatori, per esempio Belotti che fece 12 gol, in particolare ne fece 11 nel giro del ritorno, quando praticamente si sbloccò, e poi arrivò Baselli, arrivò Zappacosta, insomma direi che fu un bel ricambio di squadra e quindi facevamo il 12° posto, era meno bene degli anni precedenti, ma comunque fu un discreto campionato.
4: Per la stagione di Serie A 2016-2017 il cambio più importante venne fatto in panchina, dove dopo 5 anni Ventura lasciò il posto al serbo Sinisa Mihajlovic. Nella sessione estiva Bruno Perez venne ceduto alla Roma, il capitano Glick al Monaco e Maksimović al Napoli. Arrivarono invece a Torino lo spagnolo Iago Falque, il fantasista serbo Adem Ljajic ed il portiere inglese Joe Hart. Il 27 luglio il Torino fu invitato dal Benfica a partecipare all'incontro amichevole in onore di Eusebio, l'Eusebio Cup. I Granata vinsero il trofeo ai calci di rigore dopo che la partita terminò 1-1 nei tempi regolamentari. Il campionato fu contraddistinto da un Toro formato attacco con ben 71 gol fatti, ma anche da una difesa fragile, 66 reti incassate. Belotti fu l'autentico protagonista della stagione granata con 26 gol realizzati in campionato più 2 in Coppa Italia. Bene fecero anche Falque con 12 reti e Ljajic con 10 gol. Il Toro bloccò inoltre la striscia di 33 vittorie casalinghe consecutive della Juventus, pareggiando 1-1 all'Allianz Stadium. I Granata conclusero al nono posto una stagione che, dopo le vittorie interne contro Roma e Fiorentina, posizionandosi in zona Europa, li vide in un lento ma inesorabile calo. Durante la sessione estiva del calciomercato per la stagione di Serie A 2017-2018, il Toro acquistò dal Paris Saint-Germain il portiere Salvatore Sirigu, dall'Osasuna l'ala Alejandro Berenguer e il senegalese Mbaye Niang dal Milan, mentre arrivarono in prestito con diritto di riscatto il difensore camerunense Nicolas Nkoulou e il mediano Thomas Rincon. Il portiere inglese Hart lasciò il Granata. Furono infine ufficializzati il brasiliano Lianco ed il serbo Vanja Milinkovic-Savic, già acquistati durante la sessione invernale precedente. I troppi pareggi, 20 in totale nel 2017, e la sconfitta nel derby del 3 gennaio 2018, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, costarono l'esonero al tecnico Mihajlovic. Walter Mazzarri prese il suo posto, il Torino raccolse 29 punti nel girone di ritorno, concludendo ancora una volta la stagione in nona posizione. Sirigu e Nkoulou furono le principali rivelazioni della stagione per il Torino. Si confermarono su alti livelli infine Iago Falche, 12 reti, capocannoniere per i Granata, e Liaic, 6 gol e 10 assist. La stagione di Serie A 2018-2019 del Torino iniziò con il ritiro di Bormio, sede della preparazione estiva dei Granata dal 2013. Con Mazzarri confermato in panchina, il Torino cambiò modulo adottando il 3-5-2 dopo aver giocato nei precedenti due anni con la difesa a 4. Il primo acquisto della stagione fu il difensore Armando Izzo, prelevato dal Genoa per 8 milioni di euro. Nelle ultime ore di calciomercato arrivarono infine Roberto Soriano dal Villarreal e Simone Zaza dal Valencia. Il Torino concluse il girone d'andata al nono posto con 27 punti, rimanendo imbattuto in tutte le 10 trasferte affrontate. Nel girone di ritorno i Granata cambiarono passo. Dopo la prima sconfitta esterna della stagione sul campo della Roma, il Torino raccolse 5 vittorie contro Inter, Udinese, Atalanta, Chievo e Frosinone e 2 pareggi contro Napoli e Spal nelle successive 7 partite. A partire dall'incontro con i nerazzurri e fino alla trasferta di Frosinone, Sirigu rimase imbattuto per 599 minuti, divenendo così il secondo miglior portiere per imbattibilità della storia granata, alle spalle di Bacigalupo, che resistette per 690 minuti nella stagione 45-46. Il Toro continuò a dimostrarsi squadra difficile da battere in trasferta, registrando il record di 13 pareggi ottenuti lontano dall'Olimpico Grande Torino. Sul finire della stagione le vittorie contro Genoa e Milan spinsero i Granata al sesto posto, ma dopo il pareggio ottenuto nel derby del 3 maggio con la Juventus per 1-1, i Granata tornarono nuovamente al settimo posto. La vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, ottava classificata in Serie A, tolse la possibilità di accedere ai preliminari di Europa League attraverso il settimo posto in campionato. Alla 37esima giornata il Torino uscì sconfitto dalla trasferta di Empoli per 4-1, mentre la vittoria casalinga all'ultima giornata contro la Lazio per 3-1 permise ai Granata di concludere il campionato in settima posizione a quota 63 punti, record nell'era dei 3 punti a vittoria. La successiva esclusione del Milan dall'Europa League per violazione del fair play finanziario permise comunque al Torino di accedere ai preliminari della seconda competizione europea. Miglior marcatore dei Granata in campionato fu Belotti con 15 reti. Il Torino ha conquistato nella sua storia 7 scudetti, 5 Coppa Italia ed una Coppa Mitropa, ma fino al 2019, pensate, ha conservato il primato di detentore del titolo di campione d'Italia per 7 anni consecutivi, dal 1943 al 1950. Giorgio Ferrini è tutt'oggi l'uomo record in maglia granata con 566 apparizioni e 56 reti realizzate, mentre il primato di gol segnati resta a nome di Paolo Pulici con 172 reti ufficiali in 437 incontri. La tifoseria granata detiene una serie di primati in campo nazionale, tra i quali il primo striscione di un club organizzato, Club Fedelissimi Granata, che fu esposto proprio allo Stadio Filadelfia. Il Torino ha perfino ritirato simbolicamente la maglia numero 12, assegnandola definitivamente alla curva maratona, attribuendo ai tifosi il reale ruolo di dodicesimo uomo in campo. E allora è proprio ai tifosi che ci rivolgiamo, chiudiamo con i ricordi più belli di questi grandi campioni granata. Renato Zaccarelli.
0: Mi vengono in mente tantissime cose, mi ricordi, emozioni, a Filadelfia, a frequentare il vecchio stadio Filadelfia, e l'ho passato sia da calciatore, da calciatore da giovanissimo, che poi da calciatore da ragazzino, che da calciatore professionista. Quando tu rientri e stai per tanti anni dentro quello stadio lì, che era la casa del grande Torino, quando entri dentro all'ingresso del Filadelfia, quando era ancora in piedi il vecchio Philadelphia, e in un angolo trovi la foto appesa del grande Torino, trovi un pezzo di Carlinga, trovi una ruota dell'aereo, e poi, superata la porta, entri veramente nel Santa Santorum.
4: Ciccio Graziani.
6: C'era. Allora, io saluto naturalmente tutto lo stadio comunale. Adesso si chiama per fortuna Grande Torino, una volta era lo stadio comunale. Però devo dire che poi era reciproca straordinaria, vedere quel muro granata ancora oggi, quando chiudo gli occhi e me la immagino, è qualcosa di straordinario. Quindi tutti i tifosi del Toro, ma in modo particolare quella magnifica curva che ci ha sempre sostenuto in tutti, soprattutto nei momenti difficili.
4: Roberto Cravero.
7: Da tifo del Toro ci siamo rimboccati le maniche, siamo stati in Serie B, siamo tornati su e poi siamo arrivati fino alla finale di Amsterdam. Questa è la soddisfazione di ripartire da zero, ti assicuro, in quel momento lì molte critiche, molte contestazioni, e noi comunque con grande carattere siamo ripartiti.
4: Luca Marchegiani.
8: Sono molto orgoglioso, no? di essere riuscito in 5 anni ad aver lasciato una traccia. Il mio nome comunque è iscritto nella lista di quelli che hanno portato l'ultimo trofeo fino adesso al Toro. E questa è una cosa che non solo è importante per me, ma mi rende veramente, veramente orgoglioso.
4: Ruggero Rizzitelli.
9: Ma sicuramente i due derby, anche perché poi il ritorno soprattutto, no? Perché io mi ricordo l'andata, uno dice vabbè, può capitare, no? Che vinci un derby. Il secondo derby nessuno se l'aspettava, nessuno, anche perché dall'altra parte si volevano vendicare, sentivo dichiarazioni di giornali di giocatori, insomma, che gliela faremo pagare, ci vendicheremo, eccetera eccetera. E io mi ricordo, insomma, che prima della partita nello spogliatoio ci siamo riuniti e ho detto: ragazzi, ricordiamoci che quello che è successo all'andata può succedere al ritorno, siamo 11 contro 11, se sono più bravi vinceranno, se no gli faremo la sorpresa anche noi. Ed è così è stata, anche perché poi alla fine abbiamo rivinto il secondo derby, e capisci che è stata una soddisfazione incredibile. E ti dico questa: quando poi sono andato il giorno dopo Orbassano, dopo 2 giorni, mi sono trovato una via dedicata, via Ruggero numero 4, e io non riuscivo a capire così erano i 4 gol che ho fatto la Juve. Sono soddisfazioni che rimangono, ecco.
4: Marco Ferrante.
10: Ma io penso che forse l'emozione più grossa è stata il derby, il 3-3. In quella partita avevo una forza interiore allucinante, indescrivibile, che feci l'assist del gol di Lucarelli. Segnai il calcio di rigore del 3-2 e poi sul 3-3 Buffon mi fece una parata allucinante che solo Gigi può fare. Arrivò Maspero con la puntina, buttò la palla in porta e lì venne giù il Delle Alpi.
4: E allora, abbracciando tutti i tifosi del Grande Toro, chiudiamo con i saluti del presidente Urbano Cairo a tutti i tifosi del Torino nel mondo.
11: Beh, io, diciamo, il mio saluto è un saluto evidentemente molto, molto affettuoso, molto, molto caloroso. Io ringrazio davvero tanto i nostri tifosi in Italia e nel mondo, perché hanno un amore per la squadra che è veramente qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, un amore per il Toro dall'inizio alla fine, per le nostre tradizioni, un ricordo veramente toccante, un ricordo che mi emoziona del Grande Torino. Un grande ringraziamento ai tifosi del Toro per il loro tifo, per la loro passione, per la loro anche per il loro modo di essere onesti, giusti, leali. Il tifoso del Toro non ama vincere non meritando, quindi il tifoso del Toro lo fa in una maniera leale, cavalleresca, da altri tempi. Quindi, insomma, direi è un tifoso che ha davvero un'anima speciale, un'anima bella. Quindi io vi ringrazio molto di essere così, di avere questa passione straordinaria, questo tremendismo che abbiamo imparato da alcuni nostri allenatori. Mi ricordo Giagnoni, che era un tremendista per eccellenza, ma non soltanto lui, anche ovviamente Radice e tanti altri, Mondonico, e quindi insomma direi grazie davvero per essere così e rimanete così. Concludo sempre le mie lettere che scrivo ai tifosi dicendo non soltanto Forza Toro, ma sempre Forza Toro, e anche che Torino è stata e resterà anche a Milano. La fiamma non

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica.

può vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: siamo pronti, siamo in onda, ragazzi.
1: Eccoci, in onda del mare.
0: Ah, perché qui si parla di night, però fra i tanti argomenti che abbiamo toccato, non abbiamo mai parlato dell'estate.
1: In night in calzoncini da bagno.
0: Ce ne abbiamo di canzoni, sì, da mettere.
1: In night in bikini. Calzoni, 300.000.
0: Prego.
2: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: Di musicisti del night ne abbiamo due qui, come del resto tutte le volte che vi collegate con noi.
3: Sergio Endrigo
0: e Sergio Bardotti, eccolo qua. Allora, un'estate al night, che cosa succedeva quando arrivava l'estate per quanto riguarda il night? Cambiavano un po' le cose.
1: Che night si metteva moltissimo.
0: Quando intanto? Quando, sin da giugno?
3: Beh sì, diciamo da giugno a settembre, questa era la stagione.
0: Vabbè, questo è giusto, questo sottofondo, perché è quasi una seconda sigla obbligata.
1: Scandalo al sole. Era un pezzo che si suonava all'epoca. Grande successo di film, l'orchestra di Percy Faith. Anche questo pezzo ha fatto molti figli.

0: anche questo è stato un numero uno americano, inglese. Non era obbligatorio per le musiche che entravano al Night essere stato un disco numero uno nelle classifiche mondiali, no? E ne abbiamo avuto la conferma di tante canzoni sconosciute oggi. Invece ogni tanto arrivavano questi grandissimi successi, come questa A Summer Place, Scandalo al Sole. Allora, come cambiava la vita del frequentatore, diciamo, del Night e anche dei musicisti del Night?
1: Sì, locali d'estate, non c'era il fumo, non c'erano i velluti rossi, non c'erano le entraîneurs, non c'erano i balletti. E quindi era un, diciamo, molto più giovanile, molto più familiare, tutto sommato. Le canzoni, secondo me, erano un pochino più stupidotte di quelle invernali, perché adesso è anche giusto, la gente andava in vacanza per dimenticarsi il lavoro, i problemi, eccetera, e quindi voleva essere spensierata. Infatti adesso non mi vengono in mente, ma ci sono moltissime canzoni estive che sono abbastanza sciocchine, tutto sommato, no?
2: C'è una bellissima frase che prendo da un libro di uno dei re dell'estate del Night, che fu Sergio Bernardini, il proprietario prima della Capannina e poi di Bernardini e poi della Bussola, un locale mitico, un locale
0: a Viareggio.
2: Sì, a
1: Forte di Marmi.
2: Marmi. Devi stare attento quando, perché sono cinque comuni in concorrenza.
0: Però scusa, posso dirti una cosa? Però sì. se chiedi all'uomo della strada, posso essere io, però ti dice la Bussola di Viareggio, come mai?
2: Perché, ma non è Viareggio.
0: Perché non è vero, non è vero.
2: Sergio Bernardini, che fu un geniale padrone di Night, in un suo libro, Non ho mai perso la Bussola, dice, a proposito di quello che diceva Sergio prima, nel 1947, quindi siamo molto più indietro, la gente si scatena per via in cerca di divertimento. Deve colmare incredibili vuoti, cancellare o comunque mitigare insostenibili paure, confondersi al punto da immaginarsi nata in quel preciso momento e non prima tra bombe e catastrofi. È da lì che nasce anche la voglia d'estate, voglio dire, che avrà il suo boom negli anni del boom, cioè alla fine degli anni 50, ma comunque ha un cuore antico. Tra l'altro, Bernardini tenne battesimo nella sua capannina, che è il locale che aveva prima di avere la Bussola, tenne battesimo. Aveva un complesso di jazz formato da tre persone, di cui una era Piero Angela al pianoforte, che gli fece tutta una storia, che guadagnava 1.000 lire al giorno.
1: Io guadagnavo di più.
2: Alla fine degli anni 40, Piero Angela, per una stagione intera, non mi ricordo come si chiamava il complesso, Hot Club, una cosa del genere, intrattenne i bagnanti.
0: Sì, intanto che tu cerchi questo nome, sì, se lo trovi da qualche
1: posso
0: parte.
1: Posso raccontare un episodio che non riguarda il Night, perché però Bernardini, oltre ad avere la Bussola, organizzava dal 59 al 61, organizzava uno spettacolo itinerante, così si chiamava Bussola on Stage. E tra i tanti partecipanti c'era sempre un cantautore. Nel 59 Umberto Bindi, nel 60 Gino Paoli, nel 61 Sergio Drigo, e naturalmente cantavamo delle canzoni allora che il pubblico non conosceva. C'era un balletto francese, poi il cantautore, poi Romano Mussolini e il suo quartetto, Alighiero Lo Schese, i Brutos, i famosi Brutos, e chiudeva lo spettacolo Peppino Di Capri, che aveva già grandissimo successo. Allora io, in un paese, non mi ricordo il nome adesso, dell'Alto Friuli, in un campo sportivo pieno di gente, anche giovani, così, abbiamo cantato tutte queste cose, Peppino Di Capri non arrivava. Allora Bernardini mi ha detto: senti, esci tu con la chitarra e fai qualcosa. Io, terrorizzato, sono uscito e con la chitarra ho ripetuto il mio repertorio di canzoni mie, non era molto vasto allora, nel 61, e cantavo, non so, Se passate da via Broletto, e il pubblico faceva Peppino, Peppino, Peppino. È stata una cosa molto dolorosa, però io penso che sono esperienze molto utili, perché uno si rafforza su queste cose, ha il coraggio di stare in palcoscenico anche quando la gente non lo vuole.
2: Ho trovato la formazione, era Piero Angela, Gigi Marsico, Max Brown, si chiamavano Ox Jazz Band. Tra l'altro Gigi Marsico era il nipote di Valletta, l'inventore della 500.

0: Quando caliente il sol, 1962, Hermanos Rigual, dal Messico.
1: Da non confondersi con gli Hermanos Ferialdi, si è diventata nel...
0: E Marcello Ferial, che vennero inventati a imitazione. Questa era l'esecuzione discografica, un disco RCA di quell'epoca.
2: E tra l'altro anche questo numero uno, eh?
0: Numero unissimo.
2: Anche
0: questo pezzo ebbe una traduzione da Knight. La possiamo sentirla suonata da un grande trombettista che si chiama Nino Impallomeni, un milanese nato nel 1915, che era un grande jazzista, solo con Kramer e con tanti, e che era a capo di un sestetto che praticamente girò tutta l'Italia in quegli anni.

0: questo è un altro grande successo che entra nei repertori del night. Endrigo, ma gli ingaggi erano a stagione per i gruppi?
1: No, no, si andava, si entrava in un'orchestra e, fin quando funzionava. Io sono stato licenziato in tronco da Sergio Nardi nel 58-59, così, perché...
0: Che avevi combinato? Che avevi combinato?
1: Bah, io ero assolutamente innocente. Lui aveva una cantante, non dico il nome adesso, una bellissima donna, tra parentesi, che cantava delle canzoni molto graziosamente. Invece io sparavo, perché allora mi sbracciavo, cantavo "You Are My Destiny" sdraiandomi per terra. Cioè, non ero quel personaggio così un po' triste, come hanno detto dopo, quando ho avuto successo.
2: Un ragazzaccio eri.
1: Ero un ragazzaccio, sì. E allora Alfredo Rossi, che sentiremo penso una di queste sere,
2: un editore di musica da night e anche di adesso,
1: voleva fare dei dischi e ha fatto dei provini a me e a questa cantante. A un certo punto ha scelto me e mi ha fatto fare un contratto discografico che io ho accettato, perché con Sergio Nardi non avevo assolutamente nessun rapporto discografico, cioè non era previsto nel contratto, eccetera. E lui si è arrabbiato molto, invece. Si è arrabbiato molto e praticamente me l'ha citato in tronco. Io sono, ho telefonato la sera stessa a Scrigna, che era il gestore della Storia di Milano, e mi ha preso subito, aggregandomi a un complesso che si chiamava Caruso, un trombettista napoletano, bellissima orchestra, c'era Gianni Rutino come cantante ufficiale dell'orchestra. Tutti pensavano che io e Gianni Rutino avremmo litigato, invece siamo diventati ottimi amici. Io cantavo soprattutto le canzoni americane, come sempre, sono stato lì fin quando poi non ho avuto l'offerta di Rauchi, sono andato via. Quindi, cioè, questo, il lavoro era più che stagionale, era a contratto nei locali, poi se la cosa andava bene continuava, poi si poteva andare via, si cambiava, eccetera.
0: Noi stiamo parlando dell'estate a night.
2: Si chiamava Arturo Caruso?
1: Può darsi.
2: Compositore, Pace del Mela, Messina, 29-6-1909, Sanremo Imperia, 2-2-81. È morto nell'81. Compiuti gli studi musicali nel Conservatorio di Messina, si trasferisce a Bologna, dove svolge dapprima attività di orchestrale con i complessi di dirette del Cinico Angelini e da Corny Kramer, affermandosi poi come direttore d'orchestra e compositore di motivi di successo. Era il tuo caporchestra.
1: Può darsi che sia lui.
0: Abbiamo trovato.
2: Io leggo da un dizionario della canzone italiana.
0: Abbiamo trovato il caporchestra che ha ripescato Endrigo dopo che Endrigo aveva litigato, dopo essere stato licenziato. Stiamo parlando delle canzoni estive che riuscivano, che entravano nel repertorio delle canzoni da night, e ne abbiamo adesso una di Fred Buscaglione. È estiva molto questa canzone?
2: Al chiar di luna porto fortuna, stupenda, è un pezzo di autori nobili, perché Carlo Alberto Rossi, un grandissimo autore, autore di Esse Domani, tra l'altro, e di Testa, Alberto, che è l'autore di Quando Quando, insomma.
0: Certo, è anche di Grande Grande.
2: È anche di Grande Grande.
0: Con Tony Renis.
2: Certo.
0: Ecco. Allora, questa è Al chiar di luna.

0: contate le sempiterne terzine, ta ta ta ta, che nell'inciso nel night diventavano shuffle. Tu cipo, cipo, cipo. Era uno standard di esecuzione di tutti.
1: Bardotti riesce a rispondere alle domande senza che queste vengano fatte. Ti volevo fare questa domanda.
0: Ho risposto. Sì.

0: vuoi venire con me in riva al mare questa sera, bambina, sì.
1: Questa è una tipica canzone estiva, non c'entra niente con le cose che cantava Buscaglione, di uguale, che bambole, eccetera, proprio perché l'estate portava a essere un pochino più... un po' più banali, ecco.
2: E anche più gradevoli,
3: ecco.
2: Disponibili.
3: Mi dovete mettere d'accordo,
1: meno complicati.
2: Sì, sì.
3: Però io la trovo molto carina questa canzone, cioè, una di quelle canzoni felici, secondo me. Tant'è vero che questa canzone è stata usata per una pubblicità, per esempio, recentemente, l'ho sentita molto negli spot pubblicitari di un certo prodotto.
1: Il fatto che sia stata scelta per un prodotto pubblicitario non vuol dire proprio niente, insomma, perché sentono delle cose orribili, scusa, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però il fatto che sia stata scelta per una pubblicità non depone a suo favore, assolutamente.
2: No, però vuol dire che non è morta, vuol dire che ancora c'è gente che se la ricorda.
3: E perché vengono scelte certe canzoni per sottolineare e accompagnare un prodotto? Non credo che chi le sceglie pensa che sia una cosa brutta.
2: No, sono dei ricordi del regista, ecco, o dell'art director, o del direttore della campagna pubblicitaria, del cliente, per le più varie ragioni. C'è un nostro amico comune di Endrigo e mio, che è Cicco Barche d'Olanda, uno dei massimi autori del mondo, che si è fatto una casa principesca a Parigi, che sicuramente in Brasile non guadagna abbastanza per farlo, perché un suo pezzo di 25 anni fa, tra l'altro registrato mentre era praticamente esule qua a Roma, un pezzo secondario, lo registrò qua a Roma, si chiama Essa mossa ta differenci, è stata ripresa per la campagna della Schweppes 3 anni fa a Parigi, e anche in Italia è apparsa, e ha venduto in seguito alla pubblicità. Ha rivenduto il disco, un pezzo su cui non contava più.
3: Ti ricordi anche il prodotto in questo caso?
2: Mi ricordo anche la canzone. Essa mossa ta differenci,
3: se ti sentisse Bruno Martino, Endrigo, dopo che hai detto che erano un po' più banali le canzoni, pensa a questa canzone che gli ha dato molto successo.
2: Bruno Martino è un geniale compositore di canzoni estive, perché le parole sono gradevoli per incontrarsi senza grandi problemi, ma la musica è sempre di enorme classe.
1: È vero.

0: questa estate senza te.
1: E la chiamano estate, Bruno Martino. Io amo particolarmente Bruno Martino perché è un compositore che nelle canzoni estive sa dare la sua voglia di America, assomigliano questi pezzi a quelli, ai classici americani che sentiamo sempre in coda alle nostre trasmissioni.
2: Perché è da lì che viene.
1: È da lì che viene, e siccome è un musicista estremamente preparato, estremamente raffinato, dà il meglio di sé in questo. D'altronde lui aveva fatto successo molto presto sui pezzi estivi, alla fine degli anni 50, con un pezzo di Trovajoli che si chiama Kiss Me, Kiss Me.
2: Oh Baby Kiss Me.

0: Probabilmente, però, dato il successo di questa canzone, gliel'avranno chiesta anche d'inverno, no?
1: Ah, sicuro.
2: Poi siamo conosciuti a Beirut. Lui suonava le Cave du Roi, che era il locale più alla moda di Beirut, alla fine degli anni 50, e io cantavo invece all'Hotel Comodoro la Casbah, guarda caso. Siamo conosciuti lì, al mare, molto simpatico, lui e Brighetti soprattutto.
0: Ma in, abbiamo già detto un po' la differenza tra il night estivo e quello invece in versione invernale. E c'erano delle cose particolari, però d'estate non si facevano per niente, a differenza delle serate invernali.
1: Anzi, d'estate venivano sostituite piano piano nei locali più importanti, tipo la Bussola, dagli ospiti d'onore, praticamente, quello che oggi si definisce ancora in televisione l'ospite d'onore. Cioè, invece di avere la spogliarellista, il mangiatore di fuoco, questi numeri da music hall, venivano sostituiti da grandi interpreti internazionali. Dalla Bussola sono passati praticamente tutti, anzi hanno cominciato il loro successo in Italia da Liza Minnelli a Louis Armstrong, alle Peter Sisters all'origine, a Jacques Brel.
2: Sì, ma del resto anch'io parlo di me, ma tanti altri cantanti, facciamo gli ospiti d'onore in tutte queste, certo, queste sale da ballo estive romagnole soprattutto e toscane. Si andava lì, si faceva al centro della serata, si cantava per un'oretta e quindi facevamo gli ospiti d'onore.
0: E quindi il pubblico non ballava,
1: esatto,
0: più.
1: Esatto, questo è il problema. L'altra cosa che nacque proprio alla Bussola, che, se io mi ricordo, è che per la prima volta la musica si è ascoltata come negli attuali concerti, e cioè non si ballava più da un certo momento in poi.
2: Tutti seduti in pista.
1: Mina era l'idea della Bussola, quando cantava lei o quando cantava Sergio, perché io ero suo pianista allora, o quando cantava Paoli, quando arrivavano i grandi ospiti stranieri, si sedevano sulla pista e ascoltavano, e anche cominciava ad assomigliare molto a un concerto.
0: Allora, nella nostra serie di canzoni dedicate all'estate, ancora non abbiamo sentito Peppino Di Capri. Tu hai ricordato quell'aneddoto, però mi pare che tu ti sia dimenticato di quando poi Peppino Di Capri è arrivato, che è stato rimproverato.
2: Sì, è stato rimproverato e ha pianto. Ha pianto, grande sensibilità.
0: Talmente rimproverato.
2: Perché aveva messo in crisi l'intero spettacolo e piangeva. Non so quanti ne avesse allora, ma era molto giovane.
0: Questa è una canzone di Domenico Modugno, però.
1: Notte di luna calante.
0: Cantata da, sì, Peppino Di Capri. E anche questo è un retro di un pezzo famoso. No.

0: Abbiamo ascoltato proprio il 45 giri originale, avete sentito qualche fruscio di troppo, ma certe volte mi piace proprio tanto ascoltare.
1: È bravo,
0: il fruscio fa parte del sound. Dicevo, un retro di un successo famoso, perché Pino Di Capri aveva rilanciato questi classici napoletani come Voce Notte, questo era il retro di Ite Voria Vasà.
1: Ma tutti i pezzi di Peppino erano successi in quell'epoca, tutti davanti, dietro, sopra, sotto.
2: Peppino.
0: quando tardava. Senti Bardotti, perché non esistono più praticamente le canzoni tipicamente estive? Cioè, un successo è, vabbè, può anche darsi che un successo arrivi nei periodi estivi per una canzone che potrebbe essere una canzone di tutti i mesi.
1: Dici bene, dici molto bene Mario. Secondo me ci sono vari motivi. Perché le canzoni per l'estate hanno avuto un'epoca molto, dal 55 fino ai primi degli anni 70 sono state un genere specifico, ne abbiamo scritte tutti. C'era anche una manifestazione radiofonica, televisiva, che era il disco per l'estate, che a un certo momento o è mancato lui o è mancata l'estate degli italiani, alla fine è finito nel nulla. Era un genere.
2: No, ma l'hanno rifatto su quella le cinque, ma tutt'altra cosa.
1: Sì, no, non è più un disco. No,
0: si vengono ripescate queste manifestazioni che non hanno però.
1: Non lo so,
0: lo
1: ci sono, sono molti motivi. I dischi d'estate hanno dato grandi successi. Ne cito uno, Luglio, di un nostro amico Riccardo Del Turco, ce n'è mille. Il problema è che un po' le vacanze si sono accorciate, perché andiamo tutti in vacanza per 10-15 giorni, una volta si andava per la stagione, voglio dire. Poi il tipo di locale è completamente cambiato, la discoteca ha delle altre logiche di ballo, non ha più bisogno di far stringere la gente, ma di farla ballare e consumare di più, non lo so. E comunque è un fatto che non si scrivono più specificamente, anche perché il mito delle vacanze forse era stato forte allora e oggi un pochino meno, voglio dire, si va in vacanza, però non si ha più bisogno della glorificazione, non ha bisogno che qualcuno dica vai, prendi il pattino, vai sotto l'ombrellone, le pinne, gli occhiali, il fucile, eccetera. Quindi è un genere attualmente finito.
0: Ci avanzano tantissime canzoni ancora estive legate al night.
1: E passiamo un'altra estate a night.
0: Ecco, ne passiamo un'altra, non è detto che proprio sarà la prossima, non lo so. Comunque invece è arrivato il momento di un pezzo americano.
2: Sì, il classico americano che c'entra moltissimo con questo discorso che abbiamo fatto, si chiama, guarda caso, Summertime.
1: Summertime.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi?
1: Soliti.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Con oggi ha inizio un nuovo speciale dei Teatri alla Radio, incentrato sui grandi personaggi tragici femminili, figure immortali che si rifanno al mito, protagoniste di alcune opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca ed importanti rivisitazioni da parte dei due massimi esponenti del teatro tragico francese, come Racine e Corneille. Antigone, Alcesti, Elettra, Clitennestra, Ifigenia, Ecuba, Andromaca, Elena, Cassandra, Medea sono le depositarie di ideali e valori universali che incarnano tutti i sentimenti dell'animo umano: amore, sacrificio, colpa, innocenza, dolore e strazio. Questi personaggi sono animati da passioni estreme e da un desiderio di assoluto che contrasta con la posizione della donna nell'antica Grecia e nell'antica Roma, il cui ruolo era decisamente marginale e relegato nell'alveo familiare. Invece, nelle opere dei grandi tragici, le figure femminili assumono decisamente un ruolo di primo piano. Sono donne in grado di difendere i propri diritti e la propria dignità, sia quando è minacciata dal tradimento del compagno, come nel caso di Medea, che si vendica uccidendo i figli, o quando osano contrapporre al potere delle leggi e alla ragion di Stato le ragioni del cuore e della compassione, come farà Antigone seppellendo il corpo del fratello Polinice, dichiarato nemico della patria, perché lei è nata per condividere non l'odio ma l'amore. Nel lungo speciale dedicato alle eroine tragiche si potranno ascoltare alcune opere di Sofocle, Euripide, Seneca e di Racine, a cui si aggiungeranno le testimonianze di critici, studiosi e attrici che hanno dato vita a questi personaggi. E poi le interviste realizzate per l'occasione a Elisabetta Matelli, ordinario di storia del teatro greco e latino presso l'Università Cattolica di Milano, e a Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, fondatori della compagnia teatrale Motus, registi di Tutto brucia, struggente riscrittura delle Troiane di Euripide, che ha debuttato di recente con la coproduzione del Teatro di Roma. E ovviamente non poteva mancare una conversazione con Elisabetta Pozzi, una delle attrici più sensibili della scena italiana, interprete ideale di molte eroine tragiche. E iniziamo il nostro speciale proponendovi l'ascolto dell'Antigone di Sofocle, opera realizzata dalla Compagnia di Prosa di Firenze della RAI per Radio 1 nel 1965 con la regia di Ottavio Spadaro. Questo ascolto sarà preceduto da una breve presentazione del critico Alessandro D'Amico, tratta dal ciclo da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, storia del teatro da Eschilo a Beckett. A tutti buon ascolto da Silvana Matarazzo.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Antigone di Sofocle. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Materia della tragedia greca sono le vicende degli dei e degli eroi, ossia il mito, con il quale la civiltà greca aveva dato un ordine e un significato all'origine del mondo, al destino del genere umano, alla fondazione degli stati. La mitologia è infatti un sistema di simboli che valgono come altrettante risposte agli interrogativi posti all'uomo dalla natura e dalla storia. Ora, dicevamo, la tragedia riprende le favole mitiche, ma non per narrarle, come avevano fatto Omero ed Esiodo. La tragedia non racconta, ma rappresenta di una vicenda il momento culminante, il momento in cui emerge il conflitto tra ragioni inconciliabili. E lo fa con uno scopo preciso, quello di chiedersi da che parte sia la verità, il bene, la giustizia. In altri termini, la tragedia rimette in discussione le risposte che la mitologia ha già dato. Torna a interrogare il mito alla luce delle realtà nuove emerse dall'evoluzione della società. Questo, in sostanza, fece anche Sofocle, riproponendo sulla scena lo scontro tra Antigone e Creonte, nella tragedia che vi trasmettiamo stasera. Riassumiamo schematicamente i fatti. Siamo a Tebe, all'indomani della battaglia che ha visto morire Eteocle e Polinice, i due figli di Edipo che si contendevano il trono della città. Le redini dello Stato sono ora in mano di Creonte, deciso a ridare ordine alla città e forza alle leggi. Primi atti del suo governo sono stati i solenni funerali concessi a Eteocle, quale eroico difensore della patria, e il divieto di dar sepoltura al corpo di Polinice, che aveva proditoriamente attaccato le mura di Tebe. Contro questo decreto del tiranno, Antigone, la giovane sorella di Polinice, dà sepoltura al fratello. Arrestata per ordine di Creonte, viene rinchiusa in un antro sotterraneo e nulla sembra arrestare la ferma decisione del re. Neppure la collera del figlio Emone, promesso sposo di Antigone, che si scaglia contro il padre. Soltanto le minacciose e oscure profezie del cieco Tiresia scuotono alla fine Creonte. Ma è troppo tardi. Antigone si è uccisa, Emone farà altrettanto sul corpo di lei, seguito dalla madre Euridice, che non regge alla notizia della morte del figlio. A Creonte, distrutto dagli eventi e crollato dal piedistallo da cui sembrava dominare, non resta che disperarsi sui morti. Il personaggio di Antigone è stato sempre tra i più idoleggiati del teatro antico. Nel nostro secolo almeno due rifacimenti di Antigone sono da ricordare. Quello in chiave esistenzialista del francese Jean Anouilh e quello in chiave marxista del tedesco Bertolt Brecht. Anouilh ha visto in Antigone l'intatta fanciulla cui la vita ha riservato il compito più bello, ma anche più doloroso: morire senza sporcarsi con l'esistenza e le sue brutture, come viceversa è toccato a Creonte. Brecht, invece, ha posto l'accento su un'Antigone vittima dei moderni e più spaventosi regimi di polizia, dove la ragion di Stato è cieca e in suo nome si perpetrano i delitti più abominevoli contro l'individuo. Queste ed altre interpretazioni dell'antichissimo mito testimoniano della sua vitalità, modernità e addirittura attualità dopo 2500 anni. Ma non possono essere confuse con l'originale, non devono far velo alla tragedia di Sofocle, il cui significato è meno semplice da attingere di quanto può sembrare, e non può essere ridotto a formule anacronistiche che prescindono dalla realtà storica e culturale del tempo. In Antigone, Sofocle parte da un problema che potrebbe sembrare solamente giuridico, per affrontarne poi uno squisitamente religioso. Secondo il diritto attico, nessun reo di tradimento poteva avere sepoltura in terra attica. Ora, Polinice, che ha assalito la propria città, è obiettivamente un traditore. Quindi l'editto di Creonte è giusto. Non è più giusto dal momento in cui il re impedisce l'inumazione del corpo di Polinice anche fuori del territorio di Tebe. Così facendo, Creonte va contro un altro comandamento religioso che obbligava in modo assoluto di seppellire i morti, soprattutto quando si trattava di consanguinei. Di qui nasce il conflitto. Creonte vede soltanto la legge scritta degli uomini. In essa crede e su essa basa la sua professione di fede, la sua linea di condotta, il suo programma di governo. La patria deve passare innanzi a tutto. La salvezza è nell'ordine e nella disciplina alle quali tutto deve essere sottoposto. Principi contestabili anche alla luce della semplice ragione umana e contestati infatti dal coro che a un certo punto si domanda se sia giusto che un solo uomo, soggetto a errore, si identifichi con lo Stato. Ma non è questo che interessa Antigone. Essa non sfiora neppure il problema politico, non contesta le ragioni di Creonte e dello Stato. Afferma altre ragioni, più alte e imprescindibili di quelle del re. I diritti di Creonte cessano con la morte. Al contrario, quelli di Antigone vanno al di là della vita. Sono regolati da leggi eterne, non scritte, valide sulla terra come agli inferi. Lo scontro sfocia necessariamente in una catastrofe. Non perché i due personaggi siano per natura inflessibili, ma perché non è possibile conciliare il mondo degli dèi con quello degli uomini. L'Antigone di Sofocle non è tanto una ribelle e neppure una Giovanna d'Arco che obbedisce alle voci divine. È la testimone dell'assoluta incompatibilità tra due mondi. In tal senso, la tragedia di Sofocle è anche uno dei più alti documenti della crisi spirituale nata come contraccolpo alla nuova filosofia sofista. Nel VI e nel V secolo a.C., la legislazione greca si era andata sempre più staccando dalla religione, processo strettamente legato all'avvento della democrazia. Dopo la metà del V secolo, al tempo di Pericle, la ragione umana divenne il criterio per risolvere i quesiti posti dalla natura e dalla vita. Ciò portò a una crescente secolarizzazione delle idee sul mondo, sullo Stato, sulla società e sulla legge. Sofocle, che tra l'altro rivestì numerose cariche politiche, ebbe piena coscienza dell'importanza della politica nell'ambito della società umana, ma concepì sempre la vita come un tutto organico, nel quale non poteva trovare posto il totalitarismo di Creonte. Per questo, nella sua tragedia, si pronuncia apertamente a favore di Antigone. D'altro canto, con Sofocle siamo già lontani dalle certezze di Eschilo. Il finale della tragedia non rischiara le ombre che gravano sull'esistenza, non elimina le oscurità del fato, non stabilisce responsabilità precise, non delinea chiaramente una giustizia. Sofocle è il poeta nuovo, il primo grande realista che dà il proprio assenso al mondo e insieme alla sua miseria e al suo eroismo, alla sua bellezza e alla sua incomprensibilità.
3: Sofocle.
4: Antigone.
3: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
4: Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
3: Personaggi e interpreti. Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccherelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
4: Musiche di Bruno Nicolai.
3: Regia di Ottavio Spadaro.
5: Mia compagna terrena, creatura fraterna, Ismene, sai tu quale disgrazia non compia Zeus, quale di quante provengono da Edipo su noi due, rimaste vive? Io non altro che dolore, delitto, disprezzo, infamia ho veduto fin qui tra le tue e le mie sventure. E adesso, questo bando che dicono proclamato a tutto il popolo dal nuovo principe, nessuna voce ti è giunta, o ignori che la sorte dei nemici cade sugli amici?
6: A me, Antigone, non è pervenuta alcuna parola di amici, né lieta né triste da quando noi due fummo private di due fratelli in un solo giorno, di mano reciproca morti. E da quando è partito stanotte l'esercito argivo, non so nulla di più, nulla che mi conforti o che più mi rattristi.
5: Lo pensavo. Ti ho chiamata fuori della reggia per questo. Perché tu sola udissi.
6: Che mi vuoi dire? Sembra che un pensiero ti agiti, oscuro.
5: La tomba non l'ha forse concessa Creonte a uno solo dei nostri fratelli. E l'altro ha ritenuto indegno di questo onore. Secondo giustizia, come usano dire, e giovandosi della legge, ha chiuso Eteocle nella terra, bene accolto lassotto dalle ombre. Ma il cadavere di Polinice, di lui, morto con tanto affanno, c'è l'ordine per tutti di non coprirlo di terra e di non piangerlo neppure, ma di lasciarlo insepolto, illacrimato, dolce offerta ai corvi che lo guardano dall'alto per gioia di divorarlo. Questo ha ordinato Creonte, lui buono, a te e a me. Sì, anche a me. E verrà lui stesso qui ad annunziare chiaramente il suo fermo volere a quanti non lo conoscono. Non si tratta di cose vane, ma chiunque ardirà compiere il gesto funebre, quello morirà lapidato dai cittadini. Così è stabilito. Tu puoi mostrare subito se nata sei generosa o vile da una nobile stirpe.
6: Se tutto è già disposto come dici, che potrei mutare io sollecita o indifferente?
5: Rifletti se vuoi tentare con me, spingerti con me, aiutarmi.
6: In quale rischio? Dove ti porta la mente?
5: Se vuoi aiutare queste mani mie con le tue a sollevare il morto.
6: Pensi di seppellirlo contro il divieto?
5: Sì. E mio fratello è tuo, anche se tu non vuoi. Nessuno dovrà incolparmi di tradimento.
6: Troppo sei audace. Ti subbidisci a Creonte.
5: Non è lui che può separarmi dai miei. Non ne ha il diritto.
6: Ripensa al nostro padre Edipo, sorella, come maledetto, vituperato e morto, e colpito aveva i suoi occhi di propria mano per le colpe scoperte da se stesso. Ripensa a quella che fu sua madre sposa, duplice, nefando nome, fece scempio di sé, troncandosi la vita con una corda. Ed ecco l'infamia ultima. I due fratelli, l'uno uccidendo l'altro, hanno compiuto da se stessi, in un giorno solo, il destino comune. Considera ora di quale morte più atroce moriremo noi due abbandonate se trasgrediamo il comando, il potere di un sovrano, resistendo alla legge. Noi donne, per natura incapaci di contendere con gli uomini, costrette dai più forti, dobbiamo subire queste cose, e cose di queste anche più gravi. Io chiederò perdono alle ombre sotterranee, perché a tanto sono costretta. E obbedirò a chi ha il potere. E cedere dai nostri limiti è una follia.
5: Non ti prego più. Né gradirò il tuo aiuto se tu volessi agire più tardi. Resta pure quella che ti piace di essere. Io lo seppellirò. Bello, dopo aver fatto questo, morire. Cara a lui, riposerò con lui a me caro. E avrò compiuto un delitto santo. A quelli di laggiù, io dovrò essere cara per un tempo più lungo che a questi di quassù. Perché laggiù starò per sempre. Rimani tu qui, a disprezzare le leggi divine.
6: Non le disprezzo, ma nulla so fare contro la città.
5: Inutile pretesto. La tomba vado a innalzare io sola, a mio fratello.
6: Oh, povera te, mi fai spavento.
5: Di me non darti pena. Guarda il tuo destino.
6: Non svelare a nessuno il tuo disegno, almeno. Nascondilo. Lo stesso farò io.
5: No, no, parlane, anzi. Il tuo silenzio mi sarebbe più odioso.
6: Tu sola ardi dove gli altri agghiacciano.
5: Perché so di piacere a chi più devo amare.
6: Se vi riuscirai, prendi la via dell'impossibile.
5: Mi fermerò soltanto quando cadrò.
6: Dall'impossibile bisogna guardarsi fin dal principio.
5: Se dici questo, sarai odiata da me, odiata dal morto, meritamente e subito. Lascia a me, alla mia follia, questa prova terribile. Nulla sopporterò che mi impedisca una morte lodevole.
6: Allora va, tu innamorata dei morti, se tanto è stabilito. Ma sappi che da folle vai, seppure amata.

0: raggio del sole, luce che mai più bella prima vide splendere Tebe di sette porte valida.
1: Ecco,
0: tu appari,
1: lo sguardo aureo del giorno, e brilli sulla corsa dell'onda d'Ircea.
0: Più acuto il tuo dardo sui bianchi scudi, la muta fuga offende dei guerrieri che giunsero tutti armati d'Argo.
2: Al danno della patria impetuoso esercito Polinice guidava, d'aspra discordia invaso.
0: E quello come un'aquila che strepita dall'alto, di bianca ala coperto, urtò contro le mura, carico d'armi ferree, erto con elmi ornati di chiome di cavallo.
3: Calò sui tetti e intorno le sette fauci aperse, di sangue avide lance in vano.
0: Con le dure mascelle insaziate di poca strage,
3: sparve che ancora non avevano le torce resinose dato fuoco alle torri.
0: Tale si alzò il fragore di Ares all'assalto.
3: Arduo sul tergo infranto del drago fuggitivo.
0: D'ogni superba voce Zeus respinge il suono.
2: Quando li vide muovere come vasta fiumana,
0: fieri dell'armi d'oro,
3: a terra con la folgore colui che già gridava dall'alto delle mura contro il cielo profondo, raggiunta la vittoria.
0: Al suolo rimbalzando incenerito cadde, lui che portava il fuoco con l'impeto del vento.
2: Lui, ebro di bufera e di sfida,
3: la sorte fallace lo fermò.
0: Gli altri con altri mali, con violenza orribile, il grande Ares colpì.
3: Lungo le sette porte
0: i sette condottieri,
3: e pari contro pari disposti,
0: hanno lasciato a Zeus trionfatore offerte d'armi bronze.
2: Ma non così quei miseri nati d'un solo padre e d'una madre sola.
0: Due lance vittoriose, l'un corpo contro l'altro puntando, si divisero egualmente la morte.
2: A Tebe la vittoria larga d'onori è giunta.
0: E insieme a Tebe esulta dimenticare i lutti delle battaglie.
2: Entriamo nei templi degli dèi con danze fino all'alba prolungate.
0: Colui che a nuova gioia Tebe scuote

0: il signore di Tebe, ecco venire.
1: Il figlio di Menoiceo, Creonte, per i casi recenti del fato nuovo re.
2: Quale disegno medita nell'animo?
1: Perché ci ha tutti convocato con messaggio comune?
3: La violenta tempesta, o nobili tebani, fu certo confusa la città, che ora gli dèi risollevano. Ho sollecitato per messaggi la vostra presenza, separata dagli altri, perché bene vi sapevo rispettosi del trono di Laio, sempre. Tali voi foste quando Edipo ristabilì lo Stato e dopo la sua morte rimaneste saldamente fedeli ai suoi figli. Ora, che sono anch'essi periti per duplice destino in un unico giorno, trucidati di lor mano e contaminati da colpi scambievoli, ogni potere del trono e il trono stesso prendo io su di me, legato dal sangue alla stirpe dei caduti. L'animo, il pensiero, la natura di un uomo è impossibile scorgere quale sia nel profondo vera prima che egli si mostri nei gravi atti del comando e nel formare le leggi. Chi governa lo Stato interamente e non è sostenuto da savio consiglio, ma si nasconde pauroso nel silenzio, questi, a me pare, come sempre mi è parso, un miserabile. Chi poi mette l'amico al di sopra della patria, questi io dico che non è degno di esistere. Zeus, che tutto vede nel tempo, moda. Se in luogo della salvezza io vedessi la rovina sovrastare ai cittadini, non tacerei, né amico sarei di un nemico della mia patria, perché in essa risiede la salvezza. E se questa nave guideremo per la giusta rotta, da ogni parte incontro ci verranno gli amici. Tali norme perseguendo, eleverò lo Stato. Ed ecco il mio decreto, che a tali norme si adegua, riguardo ai figli di Edipo. Eteocle, morto avanti a tutti, col ferro in pugno, da prode per la sua terra, sia chiuso nella tomba. A lui si facciano offerte quelle sacre che laggiù discendono ai morti buoni. Il fratello suo, Polinice, dico, l'esule ritornato, che tentò di svellere la terra dei padri e i divini aviti simulacri e volle abbeverarsi del sangue comune e noi tutti piegare a servitù, non abbia né sepolcro né pianto. Il suo corpo sia preda ai cani, agli uccelli, orrenda. Questo è il mio giudizio. I perversi, almeno da me, non avranno mai il rispetto dovuto ai giusti. Ma chi ama la sua patria, morto o vivo, sarà da me parimenti onorato.
1: A te piace, figlio di Menoiceo, giudicare così e così disporre per chi è nemico o amico di Tebe.
4: A te è consentito servirti di ogni legge,
2: sia per i morti, sia per quanti ancora viviamo.
3: Sull'esecuzione dei miei ordini voi vigilerete.
5: Affida questa cura ad altri più giovani.
3: Ci sono già pronti i custodi del morto.
6: Quali ordini allora vuoi imporci?
3: Di essere spietati coi trasgressori del mio bando.
5: Nessuno è tanto stolto da desiderare la morte.
3: La morte, infatti, riceverebbe in premio. Ma la speranza di un guadagno spesso rovina gli uomini.
7: Signore, signore, io non dirò di avere perduto il respiro per la furia di arrivare. Non ho sollevato il piede svelto. Molte soste ho fatto, frenato dai pensieri. Mi voltavo a riguardare la strada per tornarmene indietro. L'anima, conversando, mi diceva: disgraziato, dove vai? Proprio dove ti aspetta una pena sicura. Infelice, perché ti fermi? Se Creonte saprà il fatto da un altro, non avrai da dolertene. Così pensando, riprendevo a camminare. La via breve diventava lunga. Finalmente prevalse il venire qui da te. Parlerò. Anche se parlare è inutile, sono venuto aggrappato alla speranza che niente potrà capitarmi fuori di quello che il mio destino ha deciso.
3: Non vedo la causa di tanta paura.
7: Prima voglio parlarti di me, signore. Non sono io che ho commesso il fatto, e nemmeno ho visto chi l'ha commesso. Non è giusto, quindi, che mi capiti qualche disgrazia addosso.
3: Prendi bene la mira. Lo aggiri bene di ripari il fatto. Eppure hai l'aria di dovermi raccontare una storia spiacevole.
7: Sempre le cose gravi costringono all'indugio.
3: Ma vuoi una buona volta parlare e andartene?
7: Ebbene, te lo dico. Il morto, qualcuno poco fa, è andato a seppellirlo. Sì. Ha sparso arida sabbia sul cadavere e ha compiuto i riti che si devono.
3: Che cosa dici? Quale uomo ha osato tanto?
7: Non so. Tracce non si mostravano, né di vanga né di zappa. La terra intorno era dura, secca, intatta, né appariva solcata da ruote. Nessun segno visibile del colpevole ignoto. Appena la prima guardia del mattino ci rivelò l'accaduto, fummo presi tutti e confusi da uno stupore penoso. Il corpo era scomparso, non però tumulato. Un lieve strato di polvere lo copriva, gettata là come da uno che volesse schivare un sacrilegio. Non c'era impronta di fiere né di cani venuti a dilaniarlo. Ecco allora levarsi fra di noi uno strepito di brutte parole. Ogni guardia accusa l'altra guardia. Una rissa è per nascere indomabile. Ciascuno di fronte agli altri è il colpevole unico e tuttavia non manifesto. Tutti si difendono, tutti si dichiarano all'oscuro del fatto. Pronti eravamo, signore, a stringere con le mani ferri ardenti, a passare nel fuoco, a giurare sugli dèi che tutto ci era ignoto e l'idea del fatto e chi l'avesse ispirata e chi attuata. Finalmente, quando nulla rimaneva più da indagare, parla uno e ci costringe tutti ad abbassare la testa, impauriti. Non sapevamo che cosa rispondere e neppure come scamparla, seguendo il suo consiglio, che era questo: riferire la cosa a te, non nasconderti nulla. La proposta trionfa e la sorte condanna proprio me, tribolato, a ricevere questo bel guadagno. E mi presento qui, a mio malgrado e tuo. Nessuno ama i portatori di tristi novelle.
4: Signore, che non sia forse opera di un dio?
7: Questo ha sentito il mio cuore subito.
3: Taci! Prima che le tue parole mi colmino d'ira, evita di mostrarti più sconsigliato che vecchio. Dire che gli dèi si curino di questo morto è assurdo. Essi l'avrebbero sepolto per onorare un benefattore, uno venuto qui per dar fuoco ai templi, ai colonnati, alle offerte votive, a questo suolo tebano che a loro appartiene, e per dissolvere le leggi. Si è mai udito che gli dèi rispettano i malvagi? Ah, no, non è questo. È che alcuni, mal tollerando i miei ordini, hanno già cominciato a mormorare contro di me, ad avversare in segreto il mio operato. Essi, che non si rassegnano ad obbedirmi, a chinare il capo,
8: Hanno incitato le guardie col danaro, lo so bene, a fare quel che han fatto. Il danaro. Quale invenzione più dannosa? Il danaro abbatte gli stati, scaccia gli uomini di casa. Esso lusinga e spinge le anime più oneste fin nell'infamia. Il danaro insegna alle menti come compiere il male e l'astuzia per compierlo e l'empietà che tutto osa. Ma viene pure il giorno del castigo per chi si vende. Intanto, come Zeus è da me venerato ancora, tu sappi, e giurando te lo dico, se l'autore di questa sepoltura non sarà scoperto, se non lo trascinerete qui davanti a me, la semplice morte non basterà al vostro castigo, ma prima, appesi e flagellati, svelerete vivi questo vilipendio. Imparerete da che parte convenga trarre guadagno. Intenderete che non si può profittare di tutto e che più grande è il numero di quelli che si perdono che non di quelli che si giovano di un turpe guadagno.
9: Mi consenti di dire una cosa? O preferisci che io mi volti e me ne vada?
8: La tua voce ormai mi infastidisce.
9: Ferendoti nelle orecchie o nell'anima?
8: Vuoi conoscere la sede del mio dolore? Perché?
9: Ebbene, il colpevole ti ferisce l'anima, io l'orecchio.
8: Si vede chiaro che sei un chiacchierone dalla nascita.
9: Ma non colpevole dell'azione di cui vengo accusato.
8: Sì? Per denaro hai venduto la tua vita.
9: È terribile quando uno si forma una idea e questa idea è falsa, vuota, come le ombre.
8: Scherza pure tu sulle ombre. Se non svelerete i colpevoli, potrete dirlo allora che i guadagni miserabili producono sciagure.
9: Che si trovi il colpevole meglio veramente, ma si prenda o no, e questo è nelle mani della fortuna, tu qui non mi vedrai più ritornare. Lo giuro, sono salvo questa volta, contro ogni attesa e speranza. Quanta riconoscenza devo agli dèi.
10: L'esistere del mondo è uno stupore infinito, ma nulla è più dell'uomo stupendo. Anche di là dal grigio mare, tra i venti tempestosi, quando s'apre a lui sul capo l'onda alta di strepiti, l'uomo passa e la terra, santa madre, col radro a fatica d'anno in anno e con la stirpe equina la rovescia. La tenue prole degli uccelli o quella selvaggia delle fiere o la progenie abitatrice dei marini abissi con intrico di reti a sé trascina insidioso l'uomo.
11: Ed oma scaltro i liberi animali, piega al giogo il crinito cavallo e placa l'impeto del toro inarrestabile sui monti.
10: La parola, il pensiero come il vento veloce, l'indole civile apprese da solo e a ripararsi dalla pioggia e dai freddi sereni della notte.
12: Fatto esperto di tutto, audace corre al rischio del futuro.
10: Ma riparo non avrà dalla morte, pur vincendo l'assalto d'ogni morbo inaspettato.
11: Fornito oltre misura di sapere, di ingegno ed arte, ora si volge al male, ora al bene.
13: E se accorda la giustizia divina con le leggi della terra, farà grande la patria.
11: Ma se il male abita in lui superbo, senza patria e misero vivrà.
13: Ignoto allora sia costui alla mia casa e al mio pensiero.
9: Che cosa vedo? Portento incredibile. Questa è Antigone,
2: la riconosco. O figliuola sventurata di un padre sventurato, di Edipo. Che è accaduto?
4: Tu, prigioniera, t'hanno sorpresa in un momento di follia.
6: Hai rotto tu la legge del re.
14: Eccola qui. L'impresa l'ha compiuta lei. L'abbiamo trovata nel momento che seppelliva. Ma dov'è Creonte?
5: Esce ora dal palazzo.
4: Ed a proposito,
15: a che devo il mio giungere opportuno?
14: Signore, gli uomini non dovrebbero mai giurare su nulla. La riflessione smentisce il sentimento. Io non avrei certo creduto di ritornare tanto presto, sfuggito com'ero a quelle tue minacce. Ma una gioia improvvisa, fuori di ogni speranza, contro ogni speranza, è un piacere a nessun altro eguale. Per questo mi rivedi qui, signore, pure se infedele ai miei giuramenti. Ti conduco a questa ragazza. L'ho sorpresa io che celebrava il rito funebre. Questa volta non devo niente al destino. La fortuna è mia e non di altri. E adesso prendila. Fanne quello che ti pare. Puoi giudicarla, farla confessare. Io sono libero ed è giusto che io non abbia niente a dividere con queste sciagure.
16: Tu la conduci? Ma dove l'hai presa? In che modo?
14: Seppelliva il morto. È tutto.
16: Comprendi quello che dici? E affermi il vero?
14: L'ho visto che seppelliva il morto, signore. Il morto che tu volevi intoccabile. È chiaro. È preciso.
16: E come l'hai vista? Come sorpresa.
14: È stato così. Appena tornati là, sotto i colpi di quelle tue minacce spaventevoli, togliemmo subito via tutta la polvere che ricopriva il morto. Tenutammo premurosi il corpo disfatto. Poi ci mettemmo sulla cima di un colle seduti, al riparo dal vento che non portasse al respiro il fetore del cadavere. L'un l'altro ci esortavamo a vigilare, infierendo contro chiunque cedesse alla fatica di quella guardia. E questo durò a lungo, finché il disco infiammato del sole fu nel mezzo del cielo e l'aria avvampò. Ed ecco, improvviso, un uragano solleva da terra un turbine oscuro, un vero tormento celeste che invade tutta la pianura, devasta tutta la selva e copre l'etere grande. Noi, signore, resistevamo con gli occhi chiusi a quel flagello divino. Si allontanò dopo molto tempo. Fu allora che vedemmo la fanciulla. Strideva lamentosa come un uccello sconsolato che trova il nido vuoto dei suoi piccoli. Così era lei al vedere il cadavere scoperto. Con gemiti alti essa mandava, nella calma recente dell'aria, maledizioni feroci agli autori del sacrilegio. E porta subito nuova terra secca con le mani e leva in alto una brocca di bronzo battuto per aspergere il corpo di triplice libazione. La vediamo, ci precipitiamo, la prendiamo. Non si spaventa. La interroghiamo su quello che aveva fatto prima e su quello che stava ora facendo. Immobile. Nulla nega. Io ne godevo e ne soffrivo. Uscire dai guai è un piacere. Metterci gli altri, gli amici, è un dolore. Un dolore però, signore, così penso io, che vale meno della mia salvezza.
16: E tu? Tu che resti là a testa bassa, affermi tu il fatto o lo neghi?
17: Lo affermo e mi guardo bene dal negarlo.
3: Tu, guardia, va dove vuoi, sei libero da una grave accusa.
15: E tu rispondi senza tante parole. Non conoscevi il mio ordine?
17: Lo conoscevo e potevo ignorarlo. Esso era noto, chiaro, a tutti.
15: Eppure hai osato violarla, questa legge.
17: Sì, perché non fu Zeus a impormela, né la giustizia che siede fra gli dei sotterranei l'ha mai stabilita per gli uomini. Io non credevo i tuoi divieti tanto forti da permettere di sovvertire le leggi non scritte, inalterabili, fisse, degli dei, quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne. E nessuno sa quando comparvero. Potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, venir meno ad esse davanti agli dèi. Ben sapevo di essere mortale, no? Anche se questo tu non l'hai decretato. Morire prima del tempo è un guadagno per me. Chi vive fra tante sciagure, queste in cui io vivo continue, come potrebbe non ritenersi fortunato se muore? Subire la morte quasi non è un dolore. Sofferto avrei invece, e senza misura, se avessi lasciato insepolto il corpo morto di un figlio di mia madre. A te sembrerà che io agisca da folle, ma chi mi accusa di follia, forse è lui il folle.
18: Questa ragazza è d'animo forte. Non sa cedere ai colpi del fato.
15: Già. Ma sappi che gli spiriti duri più rapidamente si accasciano. Il ferro più tenace, temprato al fuoco saldissimo, si spezza e si frantuma. Si vedono cavalli impetuosi obbedire docili a una sola scossa di freno. Non è consentita la superbia a chi dipende dagli altri. Questa, che ha ben saputo insolentire calpestando le leggi stabilite, ora, con nuova tracotanza, si vanta del suo crimine, anzi ne gode. Tanto che io non sono più un uomo, ma lei lo diventa se non punisco questa sua vittoria. Sia pure com'è nata da mia sorella, e fosse anche a me più vicina, più legata della mia stessa famiglia, non sfuggirà a una morte infamante, né lei né sua sorella. Sì, anche la sorella accuso d'aver desiderato, consigliato questa sepoltura. Chiamatela! Già l'ho veduta prima a girarsi per le stanze, confusa, sconvolta, come fuori di ragione. È chiaro, l'animo torbido di chi trama nell'ombra si scopre da sé prima del tempo. Ma io detesto soprattutto chi, convinto di un delitto, lo vuole poi esaltare.
17: Sono nelle tue mani. Mi puoi uccidere. Cosa vuoi darmi più che la morte?
15: Niente di più. Con la tua morte ho tutto.
17: Allora perché indugi? Vedi che nessuna delle tue parole mi piace. E spero che non mi piacciano mai. Come a te, naturalmente, tutto è odioso di me. Eppure, potevo io acquistare lode più nobile di questa, che mi viene dall'aver sepolto mio fratello. E tutti loro direbbero che il mio atto è bello, se la paura non li obbligasse al silenzio. Tra i molti vantaggi della tirannide c'è anche quello di fare e dire qualunque cosa.
15: Tu sei l'unica fra questi tebani a pensare così.
17: Così pensano anch'essi, non parlano per tuo riguardo.
15: E tu non ti vergogni a discostartene?
17: Non è vergogna onorare un fratello.
15: Fratello t'era anche l'altro che gli è caduto a fronte.
17: Certamente, nato da mia madre e da mio padre.
15: Perché gli rendi onori tali che sono ingiuria all'altro?
17: Egli neppure ora che è morto ti approverebbe.
15: Certo, se lo metti al par dell'empio.
17: L'altro non era suo schiavo, ma suo fratello, tale, è morto.
15: Saccheggiando la patria, Eteo che le difendeva.
17: Le leggi di Ade eguagliano tutti.
15: Ma la sorte dei buoni non è uguale ai malvagi.
17: Chissà Se anche laggiù è così.
8: Il nemico non è amico, neppure da morto.
17: Io esisto per amare, non per odiare.
8: Se devi amare, andrai laggiù ad amare i morti. Io vivo, non sarà una femmina a comandare.
2: Ismene è qui, versa lacrime d'amore per la sorella.
18: Una tristezza come nube le offusca il viso bello.
2: Bagno.

0: ribelli al trono. L'hai aiutata, dimmi? Hai preso parte alla sepoltura? O giuri di ignorare tutto?
1: Se essa consente, io sono colpevole e desidero la pena che mi tocca.
2: No! La giustizia non te lo concede. Tu non hai voluto e io non ti ho fatto partecipe.
1: Ma voglio percorrere anch'io al tuo fianco la tua sventura.
2: Ade e tutti quelli di laggiù sanno di chi è stata l'opera. Io respingo il tuo amore fatto di parole.
1: Non mi credere indegna. Tu, mia sorella, di morire con te, di onorare il nostro morto.
2: Voglio che tu muoia con me. Non ti attribuire un atto che a te fu estraneo. Io basterò a morire.
1: Come vivrò se anche tu mi abbandoni?
2: Domandalo a Creonte. Lui ti preme.
1: Perché mi ferisci? Non attenui il male.
2: Tanto mi strazi che rido di te. Se questo è ridere,
1: dimmi almeno come posso aiutarti.
2: Salvandoti. Non invidio il tuo diritto alla vita.
1: Veramente? Non mi vuoi compagna della tua sorte?
2: No. Hai scelto di vivere, io di morire.
1: Non ti tacqui però le ragioni.
2: E c'era chi approvava le tue e chi le mie.
1: Ma l'errore è stato uguale per tutti. Tutte e due.
2: Fatti coraggio. Tu sei viva. Io già morta. Per aiutare i morti.
0: Devo dire alto che sono entrambe pazze. Che una era pazza dalla nascita, lo sapevo. L'altra mi si rivela adesso.
1: È vero, signore. Tante disgrazie fanno smarrire la mente.
0: Tu l'hai smarrita per unirti ai malvagi, tramando coi malvagi.
1: Che vita sarà più la mia senza di lei?
0: Non dire più lei è morta.
1: E ucciderai la donna che deve unirsi a tuo figlio.
0: Ben altre donne ci sono per generare.
1: Ma tra loro è perfetto l'accordo.
0: Non voglio spose perverse per i miei figli.
1: Emone caro, come tuo padre ti insulta!
0: Basta, mi hai stancato! Ade! Non io! Troncherà queste nozze!
3: La morte allora è decisa.
4: Così credo.
0: Lo credo anch'io. Portatele via. O siano rinchiuse nel palazzo. Anche i coraggiosi pensano a fuggire quando la morte si avvicina alla vita.
3: Felici quelli che non hanno mai conosciuto il dolore.
5: Ma una volta che una casa investì l'urto di un dio, continua il compimento del flagello sull'intera progenie inarrestabile.
6: Così quando si scontrano feroci i venti della Tracia, l'onda scende in grembo al mare oscuro e ne solleva il nero fondo e ai colpi trema il lido risonante all'intorno alto di gemiti.
7: Risalgono lontane le sciagure che vedo sotto i tetti dei Labdacidi. Dai morti si rovesciano sui vivi.
5: È un dio che li distrugge senza tregua.
3: Nella casa di Edipo si spandeva una luce dall'ultima radice, ma subito la spegne poca polvere offerta insanguinata all'ombre infere, un insorgere insano di parole, un torbido furore della mente.
5: Quale umana superbia potrà mai, o Zeus, fermare il tuo volere?
6: Il sonno che tutto incanta, il correre instancabile del tempo non ti vincono, sovrano, eterno nella quiete dell'Olimpo.
7: A noi, per quanto brevi,

0: cadano, sia nel presente che nel più lontano futuro, come fu già nel passato, una legge permane.
1: Alla grandezza umana si accompagna la sventura.
2: La speranza vagante tra gli errori a molti è un bene, ad altri è solamente una trama di vuoti desideri.
0: Penetra nell'ignaro animo prima che l'uomo incontri il fuoco sul cammino.
1: Un saggio fu colui che pronunziò questo motto famoso: il male sembra un bene all'uomo quando un Dio gli vuole oscurare la mente.
2: Allora è breve il tempo che precede la rovina.

0: il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti, buonasera da Silvana Gaudio. Ho voglia di frivolezze perché, come tanti di voi, ho avuto una giornata particolarmente pesante. E allora stasera ho pensato di chiamare al telefono Enrico Lucherini. Ci sei, Enrico?
2: Sì, ci sono.
1: Oh, che bravo, sei stato puntuale. Sempre detto che sei molto professional.
2: Ti ringrazio.
1: Dunque, Enrico, frivolezze non significa che ho voglia di farti fare il buffone, anche se l'altra sera Monica Vitti disse che lei preferirebbe sempre fare la parte del buffone a quella del re, va bene. Ma significa anche soddisfare un certo numero di curiosità. Dunque, quante volte, Enrico, ho scritto di te il press agent numero uno della capitale? Non si contano, no?
2: Beh, insomma, sì.
1: Riconoscilo.
2: Devo dire che sei stata sempre molto gentile nei miei riguardi.
1: No, ho detto la verità. Che significa press agent? Non significa pubblicitario, significa qualcosa di più.
2: Ti assicuro che è un mestiere che ho inventato io.
1: Ecco.
2: E non c'era in Italia.
1: Esatto.
2: Quindi era un mestiere che 22 anni fa, quando io ho cominciato, e prima facevo l'attore, e in gergo si dice essere cani quando si recita male, e io ero un attore cane, ho sempre pensato che il vero mestiere era quello che era dietro le quinte. In fondo, in questo istante sto ancora recitando con te.
1: Certo,
2: e quindi io
1: ero sicuro
2: a fare l'attore.
1: Ero sicura che avresti recitato, infatti.
2: E quindi vedi che ho continuato quel mestiere che avevo cominciato alla fine del 50, e lo continuo adesso a fare dietro le quinte con gli attori, i giornalisti, i registi, i produttori,
1: cantanti,
2: gente,
1: insomma,
2: cantanti, tutti intorno a me. Ti ricordi quanti scoop pubblicitari anche in fondo abbiamo inventato insieme?
1: Beh, insomma, diciamo più per merito tuo. Io ricordo le telefonate. Chissà se riusciamo a rifarne una, non essendoci preparati. Pronto, Silvana? Alle 15.30 domani da me, Viangelo Secchi 8, ci sarà Pinco Pallo. E io, beh, chi è Pinco Pallo? Tu. Come? Non sai chi è Pinco Pallo? No, io non lo sapevo, confesso. Però, tempo 15 giorni, Pinco Pallo diventava un personaggio da copertina. E
2: sì,
1: questo era merito tuo, no?
2: Sì, ma non sempre, perché se non
1: spesso
2: c'è sotto la stoffa o un materiale umano importante, essere attori o essere attrici conta poco alla pubblicità.
1: Dici che
2: non credo a una grande pubblicità se dietro non c'è la persona che sa recitare, che ha una faccia straordinaria per il cinema o una voce straordinaria per il teatro.
1: Senti, Enrico, mi sembri quasi troppo serio, avevo detto che avevo voglia
2: No, io non voglio fare la telefonata che tu hai fatto ieri, che hai parlato dei nonni.
1: Abbiamo quasi pianto, No, stasera non piangiamo. Però voglio dire, tu hai capito, hai intuito tutte le volte che ti sei occupato di questo, di quell'attore che sarebbe potuto diventare un personaggio da copertina o no?
2: Ma spesso sì.
1: Lo hai accettato?
2: Sì, come no, spesso sì. Per esempio ti posso raccontare un episodio, lancio di un'attrice che è stata famosa negli anni, i primi anni 70, che era Florinda Balkan.
1: Sì.
2: Io la vidi 6 mesi prima che lei cominciava a Metti una sera a cena di Padroni Griffi, e la vidi ballare a una festa cicogna, a un ballo a Venezia, e la vidi ballare con Richard Burton. Io gli feci una fotografia e ho ottenuto
1: perché
2: nel cassetto.
1: Perché sei anche fotografo, no?
2: No, l'avevo fatta fare da un mio amico, fotografo, l'ho ottenuta nel cassetto 6 mesi, e ho aspettato che la Elizabeth Taylor, che entrava e usciva dalle cliniche in quel periodo, entrasse in una clinica per poter dire: questa è la nuova donna di Richard Burton ed è questa la ragione perché la Taylor ha tentato un suicidio.
1: Vedi che fu un colpo, anche
2: un
1: una
2: colpo
1: cosa quasi
2: perché,
1: studiata, no?
2: Poi, però dopo dietro c'era anche un bellissimo film tratto da una commedia bellissima, e è servito molto a Florinda questo lancio pubblicitario, però dietro aveva un prodotto che funzionava.
1: Cioè aveva la stoffa. Dunque tu sei un ex ragazzo di celluloide, no? Visto che in questo momento Sollima sta preparando per la televisione una serie numero 2 dei ragazzi di celluloide. Tu sei un vero e proprio ragazzo di celluloide, nato per il cinema o per il teatro e poi destinato a vivere nel mondo del cinema e del teatro. Senti, Enrico, quali altri scoop ricordi come quello della Balkan?
2: Beh, io ho cominciato praticamente il mio ufficio era per strada, era in via Veneto durante la Dolce Vita.
1: All'epoca dei paparazzi,
2: eh
1: no?
2: Sì, io stavo lì negli anni, primi anni 60, quando Federico Fellini cominciò a organizzare e a vedere queste fotografie di attori buttati vestiti in piscine, nelle fontane, in acqua, che erano un po' organizzate da me e per un altro film che si chiamava La Notte Brava. Da queste foto lui ha fatto una sceneggiatura bellissima di un film memorabile, un film direi storico, che non si fa più. E allora così ho cominciato quasi per gioco, essendo fallito come attore. Romolo Valli mi prese per fare la pubblicità di D'amore si muore.
1: Lo ricordo perfettamente.
2: E ho cominciato quasi per gioco con la stima dei miei amici Rossella Falche, De Lullo, Valli, Albani e La Guarnieri.
1: Beh, quasi per gioco, ma ci sei riuscito, perché agli amici che ci ascoltano, amici e no, va ricordato che il tuo nome è apparso in migliaia di film. Formavate un terzetto, Luperini,
2: no?
1: Rossetti, Spinola, cioè eravate l'ufficio stampa. Sì. Adesso il terzetto.
2: Siamo rimasti in due,
1: ecco, si è diviso.
2: Continuiamo a fare con grande passione questo lavoro. Con
1: Margherita
2: grande...
1: si è data la vita privata, mandiamole perché no un saluto.
2: No.
1: E tu e Matteo, certo, agite, diciamo, ora in tandem, ora in maniera autonoma. Senti, io però ricordo, non so se uno scoop, una trovata divertentissima, quella che coincise con la tua, con la diffusione di una tua notizia, riguardava l'addio alle scene di Anna Proclemer,
2: certo,
1: che invece,
2: certo,
1: le scene non le ha mai lasciate.
2: Quello era d'accordo con l'attrice, di solito i miei lanci pubblicitari sono sempre in accordo o col regista o con gli attori.
1: Ma noi tutti i giornalisti ci siamo cascati,
2: certo,
1: il giorno dopo la conferenza stampa, tutti i giornali,
2: certo,
1: parlavano dell'addio.
2: Certo, ma lì era abbastanza difficile, perché lei tornava dopo un successo con la governante di Brancati.
1: Brancati, sì.
2: Lei tornava ancora con la governante di Brancati in tutte le città dove già l'aveva recitata due anni prima. Quindi avevamo paura che la
1: cosa non funzionasse.
2: Ecco, allora abbiamo inventato insieme ad Anna, e io poi dopo l'ho fatto scrivere a tutti voi, compresa te, che la Proclemer era l'ultima volta che recitava, era la governante di Brancati diretta da Patroni Griffi.
1: E che aveva tutto un significato.
2: E questa cosa, certo,
1: l'aveva scritta suo marito per lei, eccetera,
2: come no,
1: eccetera.
2: Una curiosità.
1: Senti Enrico, a parte che vorrei avere il il televisore in questo momento, vorrei nobilitare la radio e mostrarti nella tua casa che quanto di più estroso ci sia.
2: Sì.
1: Se ci fosse un altro musicista, un altro Goffredo Petrassi, che ha scritto per sua moglie Gli Estri, potrebbe benissimo scrivere e comporre, cioè dedicare a te Gli Estri, perché la tua casa è estrosissima. Cos'è che hai detto? Un po' troppo inglese per il quartiere
2: un
1: in cui
2: si trova? Un po' troppo inglese per il condominio dove vivo. Ho voluto un momentino forse fuggire il condominio borghese dei Parioli. Io qui sono vicino a dei miei amici, di cui due giovanissimi attori, che io credo che diventeranno le star di domani.
1: Il nome fuori tanto...
2: Un ragazzo è Massimo Sciavarro, che un ragazzo che...
1: Salutiamo Massimo Sciavarro.
2: E Mirella Banti, una giovanissima ragazza bellissima, sono tutte e due molto belle.
1: Ma lo vedi come sei presagio, dottore?
2: No, li ho invitati.
1: Te li sei persino procurati, messi vicino stasera.
2: No, c'è un sacco di gente qua intorno.
1: Ah, un sacco di gente, bene, ciao ciao a tutti. Nella tua casa estrosissima c'è un angolo serio, qui divento seria come ieri sera.
2: Sì.
1: Cioè la fotografia di una persona che io ho stimato moltissimo e che tu hai amato molto. Luchino Visconti, è una fotografia significativa, è vicino a Peppino Patroni Griffi, vuole essere chiamato Giuseppe Patroni Griffi, e cosa c'è scritto? Dillo.
2: Aspetta che la leggo.
1: Ecco, leggila. Aspetta, dai, non sei
2: attimo.
1: Molto lontano.
2: Non è tanto lontano.
1: No, devi attraversare...
2: Il letto, un lettone enorme.
1: Un lettone enorme che si trova per una
2: allora,
1: idea
2: la foto
1: bizzarra.
2: Davanti a Luchino la dedica il ritratto della decrepitezza però operante, con grande affetto, Luchino 1974.
1: Ecco.
2: Nella stessa foto, ritratta dal film Gruppo di famiglia in un interno, in un si gira, c'è Peppino che mi fa un'altra dedica, che è il ritratto della vecchiaia, ahimè. Ciao Enrico Peppino.
1: Beh, mi piace più la dedica di Visconti ed è quella che volevo citare. Decrepitezza operante con fervore. Ricordi la visita che gli facemmo quando sognava di trasferire in immagini la montagna incantata?
2: E come no, era
1: Thomas Mann.
2: È un progetto che lui ha sempre accarezzato.
1: E che non ha potuto realizzare. Era così nobile, così vero, ed era diventato più umano, più dolce persino negli ultimi tempi, no?
2: Sì.
1: Seduto in su quella bella poltrona di Valentino, tutta con le rose, con i fiori intonati, ho un ricordo bellissimo, mi ha lasciato un segno. Enrico, siamo all'ora delle confessioni. l'attrice o l'attore che ti ha fatto più far debordare il fegato?
2: Monica Vitti.
1: Monica, così simpatica, mia amica, l'altra sera è stata
2: molto brillante. Carina, no, la stimo però... molto, ha fatto una cosa l'altra sera molto molto
1: in
2: bella.
1: In televisione, no? Che fa e ridi.
2: Sì, però è un'attrice puntigliosa e allora siccome la mia professionalità, il mio, chiamerei...
1: Cosa t'ha fatto, cosa t'ha fatto?
2: Non so, è una ragazza che quando gli facevo fare dei servizi...
1: Beh, ragazza si fa per dire, no?
2: Ma insomma, quando abbiamo cominciato quasi insieme...
1: Era una ragazza.
2: I servizi fotografici, non so, su 100 fotografie a colori ne salvava... due.
1: Questa per la sua insicurezza che ha confessato pubblicamente.
2: Quindi era molto difficile lavorare con lei, però l'ammiro molto perché in fondo la sua immagine rimane, dopo tanto tempo, ancora una delle attrici belle, comiche, brillanti, italiane, e l'unica che c'è.
1: Beh, insomma, sei stato anche galante. Comunque il do di petto, il sì di Esis lo mandavi super aria, no? Quando
2: ma guarda, io tanta gente ho conosciuto che non ha funzionato, che non funziona con
1: no,
2: me.
1: No, no, io desidero
2: conoscere.
1: Per esempio,
2: non so, la moglie di Corbucci è una signora assolutamente
1: per bene,
2: no,
1: direi cosa vuoi dire?
2: Per bene sì, ma insomma certamente non gradevole a conoscerla come il marito, ed è un po'
1: non
2: credo
1: ho questo
2: di essere
1: piacere.
2: La musa del marito.
1: Non ho questo piacere, ma comunque chi è che ti ha fatto girare le scatole, dai? Prima ho detto debordare il fegato.
2: È proprio questa signora Corbucci, per esempio.
1: Oddio, la chiami signora Corbucci mettendo una tremenda distanza tra te e lei. Invece, senti, i rapporti più facili con quali attori sei riuscita a
2: stabilire? I rapporti più facili l'ho avuti all'inizio con Sofia Loren, che era certamente una professionista e mi ha insegnato moltissimo, che lei veniva dall'America e quindi i vari uffici stampa che lei ha avuto...
1: Interrompo, Sofia Loren, quindi prima edizione umana, simpatica,
2: anni
1: spontanea.
2: Anni 60, durante la Sciociara.
1: Sofia Loren d'oro, insomma.
2: Sofia Loren attrice, drammatica.
1: Ecco,
2: classica.
1: Quella che ti incontrava e che ti diceva, sì. Senti, ho letto poco, dimmi che cosa posso leggere. Era da abbracciarsela, sì. Proprio, no? E anche con te così. E poi era docile?
2: Beh sì, era molto, cioè capiva anche il mio spirito, le cose che noi creavamo insieme erano sempre... Molto...
1: Non era diventata sofisticata come quando dette un pranzo e noi giornalisti ci fece girare nei saloni della sua villa Marino.
2: No,
1: nominando...
2: quella già aveva abbandonato Sofia.
1: E tu non c'eri già, no. Quando ci diceva le firme, cioè gli autori dei quadri appesi alle pareti
2: sì,
1: dei
2: saloni.
1: Sì,
2: quello lo faceva anche la Coscina.
1: Anche la Coscina, eh?
2: La Coscina diceva che i suoi quadri erano tutti signé.
1: Ah, signé.
2: Io poi avevo un mio amico, un antiquario, Pino Agostini, bravissimo, che veniva con me a vedere tutti i mobili della Coscina e lei che gli spiegava, lui che era un grande talento dell'antiquariato romano, cosa era quel mobile, e lui rideva perché invece magari era un mobile falso.
1: Beh, ma perlomeno come dalla Coscina era accettabile, perché lei è così personaggio, mentre in Sofia abbiamo assistito tutti a una metamorfosi, da una creatura, da una forza della natura spontanea, è diventata una lady sofisticata, mentre noi accettiamo e ricordiamo più la prima.
2: E come no?
1: Enrico, un capitolo difficile del tuo mestiere, che io chiamo di press agent e che tu dici inventato da te, e non hai torto.
2: Sì.
1: Un capitolo difficile, un episodio duro da masticare. Forza, forza.
2: Un episodio.
1: Fai funzionare la memoria.
2: Sai, è una domanda molto complicata, perché
1: no,
2: in fondo
1: qualcuno che ti ha fatto...
2: lavoro che può sembrare un lavoro così di vetrina, un lavoro
1: come il mio, invece...
2: è un lavoro, per me la parola lavoro già implica dentro una fatica, perché non è che è sempre piacevole ed è,
1: no.
2: sempre va tutto a posto, cioè, tante volte ho creato dei servizi fotografici, oppure ho creduto che un film fosse magnifico, per esempio un film Il mare di Padroni Griffi, l'avevo talmente lanciato, lo portai a Venezia... E il giorno dopo la visione, che fu un fiasco clamoroso, venivano da me e mi domandavano, mare perché? Oppure una lira qua, una lira là, se l'incassa il mare.
1: Beh, allora hai sofferto.
2: E io ho sofferto molto perché io credevo molto al film.
1: Questo è stato un momento duro. E invece c'è stato qualcuno che ti ha dato cose che non ti aspettavi da lui?
2: Sì, credo molto nell'amicizia anche in questo lavoro. Per esempio un grande amico mio è Carlo Vanzina, che è un regista, o Dario Argento.
1: Ecco,
2: sono
1: sì.
2: Due persone che io stimo moltissimo e che amo moltissimo.
1: Quindi in questo lavoro compiuto in un mondo così, beh, diciamo, dalle mille sfaccettature, ambigue, non sempre leale, sei riuscito anche a trovare l'amicizia, a coltivare l'amicizia.
2: Da tutti i miei amici vengono praticamente dal mio lavoro, intorno che girano, ruotano intorno al mio lavoro.
1: Beh, questo
2: io
1: è abbastanza importante.
2: Vivo vedo dai giovani di 20 anni fino a dei giovani di mezza età di 60.
1: Senti Enrico, sei stato così, hai avuto tanto fair play da dire, ero un cane come attore, in altre parole sono un attore mancato, quindi mi sono voluto occupare degli attori, anche perché non avrei potuto saputo fare altro. Bene, c'è stato un personaggio che avresti, oltre quello di te stesso, che avresti voluto portare sulle scene o sugli schermi, quale?
2: Beh, alcuni attori americani l'avrei voluti come clienti, per esempio...
1: No, ma un personaggio interpretato da te, in prima persona.
2: Forse De Grieux nella Manon.
1: Oh, mamma mia, non me lo sarei mai immaginato.
2: Mi piace molto come
1: sorprendi. De Grieux addirittura, c'hai anche il risvoltino, ma guarda un po' romantico. Che ti piace il melodramma?
2: Mi piace molto.
1: Ah, a dischi però non ho visti in casa tua.
2: Sì, no, sta nella camera degli ospiti.
1: Ah, in quella non mi sono inoltrata, non sono stata ammessa.
2: Ci sono dei miei amici che mi curano la discoteca.
1: Addirittura discoteca, beh, dovrai invitarmi e farmi ascoltare dei dischi. E adesso chi pensi di lanciare, oltre i due giovinetti?
2: I giovinetti che stanno qui, io credo che loro sono, poi ci sono già un'attrice nuova fermata, per esempio Marina Suma, che io credo molto, è un attore brillante. Jerry Calà, che mi sembra fra i comici nuovi quello che interessa di più.
1: Ti sta interessando di Eleonora Giorgi? Quali confidenze ti ha fatto?
2: In questo periodo la
1: Passiamo
2: Giorgi...
1: Passiamo dalla frivolezza alla curiosità.
2: No, io in questo periodo la Giorgi non l'ho più frequentata dopo degli incidenti che ha avuto nella sua vita familiare. Però so che adesso lavora, che...
1: Ha detto che vuole cambiare vita, cioè basta la moglie, la sposa in attesa, no?
2: Vediamo, sì.
1: Da Libro Cuore che vuole ritornare a fare l'attrice. Non l'hai sentita ultimamente?
2: Ultimamente no.
1: Ma io la trovavo molto difficile, io giornalista. E tu come...
2: No, devo dire che no, è una ragazza molto spontanea. È una
1: L'hai trovata spontanea, non siamo
2: brillante.
1: D'accordo. Non siamo d'accordo.
2: Intelligente.
1: Se dovessimo fare il gioco della verità che va tanto di moda, dai... Tre nomi, tirali fuori, tre, di attori che preferisci professionalmente.
2: Gasman, italiani, eh?
1: E italiani, come Gasman, vuoi.
2: Gasman, Mastroianni e Tognazzi.
1: Ne tiriamo fuori anche uno straniero?
2: Certamente Robert Redford, che ha dimostrato anche come regista essere grandissimo.
1: E una donna, vuoi italiana, vuoi straniera, la vogliamo tirare fuori? Ci resta
2: poco tempo? La vogliamo subito straniera, mi viene subito in mente due, Jane Fonda e Faye Dunaway.
1: Ah, benissimo.
2: E italiana? Forse Mariangela Melato.
1: Mariangela Melato, che è tanto amica mia, salutiamola, chissà dove
2: è in questo momento. Sta a Cannes, sta in giuria di Cannes.
1: Ah, già vero, che sciocca.
2: In questo momento sta vedendo un bruttissimo film, perché a Cannes loro fanno solamente dei brutti film.
1: Lo dici perché non ci sei.
2: No, ho letto le critiche, ho letto
1: no,
2: i giornali.
1: No, sto scherzando, anch'io li leggo, mi pagano per leggerli, tra l'altro.
2: Seguo molto.
1: Senti Enrico, allora, quattro battesimi mi sembra in visita come press agent in questo momento, ripetiamo i nomi dei tuoi quattro.
2: Allora, io credo che andrà fortissimo con un film di Samperi, Massimo
1: Chavarro. Con la
2: tua mano
1: sulla capoccia, naturalmente.
2: Massimo Chavarro è un ragazzo che ha un grandissimo potenziale, perché lui è il re dei fotoromanzi.
1: Fai presto perché abbiamo solo un minuto.
2: Allora, Massimo Chavarro, come premessa, la nuova Loren potrebbe essere Mirella Banti.
1: Hai detto la nuova Loren, ascoltate bene. E poi?
2: E poi, come attrice versatile, interessante, Marina Suma, quella di Sapore di Mare.
1: Sì.
2: E poi Jerry Calà, sempre di Sapore di Mare, di Vado a vivere da sole, un attore comico che viene dai Gatti di Vicolo Miracoli e mi sembra un attore comico il migliore che c'è.
1: Il tempo è finito e non abbiamo avuto tempo, appunto, ripeto,
2: mi
1: di dire
2: molto,
1: che
2: ti
1: hai
2: ringrazio
1: anche
2: tantissimo.
1: Girato un film e scritto un libro, il titolo del libro prima
2: il libro
1: di salutarti.
2: Che sto scrivendo con Matteo Spinola sulla mia vita,
1: in
2: si
1: tandem.
2: Chiama C'era questo, c'era quello, della Mondadori, uscirà a Natale,
1: e
2: succederà
1: allora,
2: di tutto.
1: Dopo Natale Gianni Bisiak ci ospiterà ancora per parlare di, ripeti il titolo?
2: C'era questo, c'era quello.
1: C'era questo, c'era quello. Stasera ci siamo noi e a quelli che sono in ascolto diciamo buonanotte, ciao ciao, ciao anche ai tuoi
2: ciao,
1: figliocci.
2: Ciao Silvana, grazie,
1: buonanotte.
2: Alla radio, grazie.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardini.
1: Cosa c'è ad oriente di Venezia? Forse, guardando bene, c'è un fotografo che da più di 30 anni cerca di svelarne i segreti. Questo fotografo è Fulvio Reuter e l'abbiamo raggiunto a Bologna mentre era in attesa di un tramonto. Fulvio? Pronto Fulvio, mi senti?
2: Ciao Piero.
1: Ciao Fulvio. Allora, questo tramonto l'hai preso o no?
2: È magnifico. Magnifico perché, guarda, stamattina lasciando Venezia ero molto pessimista. Ho dovuto fare uno sforzo enorme, proprio per ragioni proprio di, meteorologiche. C'era una nebbia fettissima e quando hai a Venezia una tale nebbia, non pensi che arrivando a 150 chilometri a Bologna il tempo si è radicalmente cambiato.
1: Ecco, se tu dovessi dare dei consigli a qualcuno che fotografa, un giovane per esempio, cosa diresti a proposito della nebbia?
2: Ma la nebbia intanto è un alleato straordinario, ma poi c'è nebbia e nebbia. Quindi, come dire, bisogna intendersene, non so, essere un po' meteorologi, insomma, seguire l'evolversi del tempo. Ci sono per esempio nebbie durante le quali è praticamente impossibile fotografare, tanto sono dense, nere, buie e non permettono, specialmente lavorando a colori. Ma ci sono giornate, per esempio, di questi giorni, dove hai una certa luminosità, quindi una nebbia abbastanza trasparente. Se hai questa nebbia, allora è un alleato potentissimo.
1: Insomma, ci vuole occhio, mi pare di capire. L'occhio che hai avuto in fondo è il naso in quella impresa editoriale che poi si è rivelata un grosso successo, cioè Essere Venezia. Ben 200.000 e oltre copie di tiratura, una cosa abbastanza inconsueta per la nostra editoria nazionale fotografica. Com'è nata questa idea, questa avventura?
2: Ma no, l'idea, ma sai, sarebbe una storia troppo lunga, raccontarla per telefono diventa un problema, ma insomma in sintesi, spero di essere breve. Io avevo pubblicato, fatto due libri, uno a Losanna nel 54, Venise à Fleur d'eau, e poi nel 73, una ventina d'anni dopo, pubblicato Venezia Viva, e sempre naturalmente in bianco e nero, perché io sono un patito del bianco e nero. Ecco, però questo secondo libro, che è nato a Zurigo, ma che poi per la prima volta ne feci la coedizione in italiano a Milano. Questo libro, praticamente le 5.000 copie si sono esaurite in 5 anni, quindi con una media di 1.000 copie al mese, un po' poco. Ecco, però in quel periodo ebbi modo di fare un piccolo sondaggio presso dei grossi librai veneti, e veneziani in particolare, i quali tutti erano concordi nel dirmi manca un libro di prestigio, tutto a colori, su Venezia. Ecco, la partenza è stata questa, un libro di prestigio tutto a colori. E siccome il colore, oltre al bianco e nero, mi ha sempre appassionato e avevo comunque sempre anche lavorato a Venezia a colori, ma mettendole sempre da parte, perché ti dico anche per un problema molto pratico, allora una quindicina d'anni fa, pensare di pubblicare un libro interamente a colori in rotocalco era impossibile, i costi sarebbero stati veramente debordanti. Però negli ultimi anni invece, quando si è abbandonato il rotocalco per affrontare l'offset, allora l'offset consentiva di fare libri tutti a colori a condizioni abbastanza vantaggiose.
1: Senti, ecco, Fulvio,
2: la cosa è nata così.
1: Scusa se ti interrompo, ti hanno accusato un po' di essere disimpegnato nella professione. Questo è un tema che è angosciante spesso per il fotografo e le accuse sono molto frequenti. Che differenza c'è tra impegno, disimpegno oppure addirittura semplice professionalità? Secondo me c'è da dire qualcosa.
2: No, ma sai, i critici ne dicono di tutti i colori, e poi per me le cose sono molto più semplici. Insomma, se vogliamo tradurre la famosa parola americana del concerned, che vuol dire proprio impegnato, per me l'impegno è soltanto
1: la qualità del coinvolgimento.
2: Il coinvolgimento deve essere di ordine professionale.
1: Ecco,
2: non so, uno decide, tu non puoi imporre a un uomo, a un fotografo, dice tu devi fotografare queste cose e non le altre. Non puoi dire a un pittore, lei deve scegliersi questi soggetti piuttosto che altri. Questo mi pare è l'alto coinvolgimento. Se lo fa ad altissimo livello, qualsiasi cosa, vedi Piero, qualsiasi cosa il fotografo scelga, l'importante è che il risultato sia sempre di alto livello. Per me questa è professionalità. Questo concerne te.
1: Sono d'accordo, Fulvio. C'è un altro vizio poi dei fotografi in generale, che secondo me è un vizio un po' di vanità, e vorrei sentire un po' il tuo parere.
2: Non ho sentito bene.
1: No, c'è un vizio in genere diffuso, un'abitudine, diciamo, nei fotografi in generale, ed è quella di scegliersi, quando fanno un libro fotografico, di scegliersi dei compagni di strada illustri letterati. Il caso tuo, per esempio, di aver fatto un libro con una prefazione di Moravia. Il tuo è un libro un po' indiscreto, mi pare che tu ti sia un po' confessato in questo libro.
2: Questo è vero.
1: Ecco, allora rispondi un po' a queste due domande. La prima, è un vizio quello di tirarsi dietro i letterati? Perché poi non basta la foto da sola?
2: No. Beh, un vizio no, perché guarda, con Essere Venezia ho voluto coinvolgere un poeta straordinario, forse uno dei più grandi poeti che ha l'Italia, che è Andrea Zanzotto.
1: Sì.
2: Perché essendo veneto di estrazione, direi quasi veneziano di adozione, lo ritenevo estremamente idoneo a raccontare un suo modo di sentire e di vedere Venezia. Poi con Laguna è chiaro che, avendo chiesto a Zanzotto Venezia, dovevo rimanere su livelli molto alti, e allora ho chiesto ad un altro veneto di origine, ma veneziano anche lui più o meno di adozione, che è Goffredo Parisi, perché adora Venezia, per Laguna. A questo punto dico, con questo libro monografico coinvolge tutto il mio lavoro di 30 anni, o almeno degli ultimi 15 anni per quanto riguarda il colore, ho pensato naturalmente a Moravia, che era un rischio, nel senso che non lo considero un addetto ai lavori, però è un uomo di grande sensibilità e di grande ingegno, di grande cultura, quindi può dire delle cose meno precise rispetto a certi critici fotografici, cioè critici che si occupano di fotografia, ma può avere delle intuizioni straordinarie. E difatti lui in questa prefazione, che non parla quasi affatto di me, ma comunque parte dalla famosa Camera Chiara di Roland Barthes, e alla fine è coinvolto dall'ultimo capitolo, che è dedicato a un villaggio africano, perché lui è un malato d'Africa, io avevo visto giusto. Quindi lui ha lasciato per tre quarti il libro, come non ha accennato a nessun argomento delle fotografie precedenti, ma si è buttato a corpo morto sull'ultimo capitolo, perché appunto l'Africa lo coinvolgeva molto da vicino.
1: Senti Fulvio, la tua giovinezza, tu hai preso un giorno una bicicletta e con una macchina a tracolla te ne sei andato in Sicilia. Eri molto giovane, eri.
2: Dunque era nel 53, quindi sono 30 anni, sono partito esattamente 30 anni fa in febbraio, perché le cose non andavano molto bene a casa e io ero non che fossi indeciso però nei confronti di mio padre la situazione era piuttosto tesa, perché da 5 anni, invece di applicare il mio diploma di perito chimico, continuavo a fare fotografie, soldi ne guadagnavo, insomma ero sempre indebitato fino al collo, lui doveva tamponare certe falle. E comunque, per farla corta, in febbraio del 53 la situazione è talmente tesa che gli ho chiesto: senti, dammi l'ultima chance, mi occorrono 50.000 lire e devo andare in Sicilia con la bicicletta, scendo a Messina, dopo la Sicilia vediamo se sono veramente fotografo o se devo tornare alla chimica.
1: Hai vinto tu, mi pare.
2: Sono sceso a Messina, ho caricato la bicicletta per il treno, è chiaro, ma sono sceso a Messina e da lì ho fatto il periplo dell'isola per un mese e mezzo, ho fatto quasi 3.000 chilometri. Ho perso una decina di chili e sono tornato a casa, ho sviluppato, stampato e ho mandato queste 30 o 40 fotografie sulla Sicilia, che io chiamavo la Sicilia senza miti, a questo grande editore svizzero che non conoscevo di persona, ma che sapevo che esisteva e che aveva pubblicato dei libri bellissimi con Paul Strand, con Isis e con altri grossi nomi. Io certo non volevo competere con questi big della fotografia di allora, però volevo che lui si rendesse conto che quelle immagini potevano essere più o meno valide per un'eventuale pubblicazione. E quello è stato l'avvio. Lui non ha mai pubblicato niente di quelle fotografie sulle Sicilie, però
1: ti hanno portato fortuna.
2: Fu un modo per avvicinarlo a Losanna, non so, qualche mese dopo, e avere l'incarico di fare Venise a fleur d'eau, che è stato il primo libro fotografico di autore italiano all'estero praticamente.
1: Senti Fulvio, rispondi con una certa sollecitudine: Venezia è facile o difficile ad essere fotografata?
2: Beh, le due cose insieme, Piero. È facile e difficile. Viverci come ci vivo io, per esempio, può essere facile perché quando mi muovo dal nido, e credo che sia, almeno personalmente, la condizio sine qua non per scoprirla giorno per giorno, quando uno dal lido si avvicina a Venezia con la motonave e la domina un po' dall'alto e ha questa scenografia straordinaria che cambia almeno 5 o 6 volte al giorno, quella è una partenza straordinaria perché l'essenza di Venezia è proprio di questo fenomeno urbano che è nato sull'acqua. E questo chi viene dal lido lo vede tutti i giorni.
1: Fulvio, mi dispiace, sai che è già l'ora di andare a letto. La nostra telefonata è stata velocissima. Lasciamo gli ascoltatori nella luce di Venezia. Io ti ringrazio della telefonata. Auguri ancora per domani e buonanotte.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Piero Berengo Gardin.
3: RAI Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Archimede, il racconto della scienza. Non siamo in studio. Oggi sperimentiamo la viandanza scientifica. Proviamo ad attraversare certi luoghi guardandoli dalla prospettiva della scienza e della storia della scienza nello specifico. Lo facciamo camminando, lo facciamo nei luoghi romani di quello che è stato tra i più importanti scienziati del XX secolo e non solo. Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica nel 1938. Vi parliamo dalle strade di Roma, ma siamo sempre su Radio Tech & Tech e anche questa puntata conterrà un programma di archivio. Più avanti, benvenuti da Danilo Angelelli. E certo abbiamo bisogno di una buona guida per questa camminata che ci porterà in angoli della capitale legati alla vicenda scientifica e umana di Fermi. Infatti qui con me c'è Dario Francia. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Francia è ricercatore presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Roma III, docente di teoria della relatività. Si occupa di fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, Fermi è un faro per gli scienziati, tanto più per lei.
3: Beh, senza alcun dubbio. Enrico Fermi essenzialmente è colui che ha rifondato, o forse più correttamente andrebbe detto fondato, la fisica teorica in Italia.
2: Questo itinerario lei lo ha pensato, disegnato e percorso qualche mese fa. La camminata era tra gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2023. Oggi lo ripercorre per noi, con noi. Francia, di viandanza scientifica si parla da un po'. La particolarità, originalità della sua proposta.
3: Dunque, essendomi occupato della vicenda di Fermi nel corso di una mia collaborazione con il CREF, il CREF è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerca Enrico Fermi, che è l'istituto di ricerca che ha sede a Via Panisferna, nella sede dello storico Regio Istituto. Ho potuto constatare via via, man mano che mi informavo, che diversi dei luoghi più rilevanti in realtà erano geograficamente abbastanza contenuti in un'area ristretta che va grosso modo da dove ci troviamo ora, Piazza Fiume, fino naturalmente a Via Panisferna. E ho pensato che potesse essere un'idea interessante, che magari poteva piacere a qualcuno, ripercorrere quei luoghi e raccontare quelle vicende.
2: Che Via Panisperna fosse il punto di arrivo era intuibile. Noi però partiamo forse dal luogo più romantico di questo itinerario, romantico per quel che ha significato per Fermi. Piazza Fiume prende il nome dalla città oggi croata, una piazza realizzata nel 1921 che è soprattutto un crocevia. Da qui parte la nostra camminata, da qui parte, anche se in direzione quasi opposta rispetto a come ci muoveremo noi, via Salaria. Parlavo di romanticismo, Piazza Fiume ha fatto da scenario al primo incontro tra Enrico Fermi e quella che poi diventerà sua moglie e la compagna di una vita, Laura Capon.
3: Esattamente, in una delle biografie più famose di Enrico Fermi, Atomi in famiglia, scritta giusto appunto da Laura, l'inizio è proprio dove ci troviamo ora, a Piazza Fiume, già a Piazzale Salario, dove Laura, studentessa sedicenne, aspettava alla fermata del tram un gruppo di amici per recarsi a fare una gita fuori porta, come era consuetudine a quel tempo, e in quell'occasione incontrò per la prima volta il giovane Fermi, già famoso per essere, diciamo, assegnatario di un incarico di ricerca e di docenza a Firenze, e quindi anticipato dalla fama nella presentazione degli amici di Laura, che si incuriosì un po' nel vederlo la prima volta.
2: Poi però passò un po' di tempo prima che i due si rivedessero in Val Gardena, dove entrambi erano in vacanza, ciascuno per conto proprio.
3: Sì, esattamente 2 anni dopo, il primo incontro nella primavera del 24, poi nessuna notizia e poi si rivedono nel 26 in occasione di una vacanza in montagna. Per caso, i genitori, diciamo la famiglia Capon, voleva andare in vacanza sulle Alpi francesi, però il regime introdusse delle restrizioni sulla possibilità di cambiare e scambiare valuta straniera e quindi ripiegarono sulla Val Gardena.
2: Tornando a Piazza Fiume, era stata realizzata da pochissimi anni quando i due si incontrarono qui. La Capon veniva da una famiglia di origine ebraica e questo sarà un fattore che determinerà un cambiamento decisivo diversi anni dopo nella vita di Fermi. Ne parleremo. Adesso camminiamo, Francia?
3: Volentieri.
2: Le tappe sui luoghi degli anni romani di Enrico Fermi, secondo l'itinerario del nostro Dario Francia, sono 7. Si percorrono in circa 2 ore, soste e visite comprese. Noi ci fermiamo in 4 di queste tappe e in molto meno tempo. Intanto, dopo aver percorso circa 500 metri, siamo arrivati in via Boncompagni, Rione Ludovisi, via caratterizzata da eleganti palazzi ottocenteschi. Eccoci al numero civico 16. Qui abitava la famiglia Castelnuovo. Guido Castelnuovo, docente, fondatore della Scuola Italiana di Geometria Algebrica, celebri nella sua casa i sabati sera di riflessione e convivialità con colleghi e allievi. Fermi ne era un assiduo frequentatore?
3: Sì, la casa dei Castelnuovo, il salotto dei Castelnuovo, ha svolto un ruolo molto rilevante in quegli anni e nella formazione della scuola di Fermi. Si vedevano dei matematici di grandissimo rilievo internazionale con i figli, i nipoti e gli amici dei figli, che facevano una specie di salotto parallelo nel quale più che altro giocavano e parlavano di cose da ragazzi. Fermi veniva un po' conteso tra i ragazzi che volevano in qualche modo intrattenersi con lui e i matematici che volevano che lui gli parlasse di fisica, essendo uno dei pochissimi esperti delle nuove teorie, la relatività e la teoria dei quanti, che in Italia praticamente nessuno conosceva all'epoca.
2: Quanti anni aveva Fermi, che ricordiamo nacque nel 1901, in questo palazzo si sta aprendo il portone adesso? Che periodo Fermi lo ha frequentato?
3: Beh, dunque, Fermi ritorna a Roma nel 22, dopo la laurea, e lo frequenta sicuramente negli anni, direi, tra il 23 e il 26, a fasi alterne, considerando che ebbe anche degli incarichi a Firenze.
2: C'era comunque un'elite nelle serate in questa casa Castelnuovo?
3: C'era sicuramente un'elite intellettuale, e di questo se ne è anche traccia in un dialogo tra Fermi e i suoi amici in Val Gardena, un posto che abbiamo evocato poco fa, perché Fermi, parlando della classificazione delle persone e dell'intelligenza delle persone, lui dichiara che nel giudicare le persone loro devono essere un po' indulgenti in quanto facenti parte di un gruppo altamente selezionato.
2: In questo lungo viale alberato, ampio viale alberato, oggi molti palazzi ospitano per lo più uffici, alberghi.
3: Sì, è interessante osservare che via Boncompagni ha contribuito anche in un altro senso alle vicende che stiamo raccontando. Poco oltre c'era l'ufficio delle ferrovie dove lavorava il papà di Enrico, Alberto. Enrico, tredicenne, era solito aspettarlo all'uscita, alla fine del lavoro, e fare con lui e con un amico del papà, l'ingegnere Alfonso Amidei, delle lunghe passeggiate. E Alfonso Amidei, come vedremo più avanti, svolse un ruolo cruciale nella formazione adolescenziale di Enrico.
2: E torniamo a muoverci. Destinazione, un istituto scolastico. Fermi ha dato il nome a centinaia di istituti di istruzione in tutta Italia e non solo. Noi andiamo a vedere il suo di liceo. Okay. Terza tappa, abbiamo camminato circa 1,5 chilometri da via Boncompagni. Siamo passati anche da via Gaeta, dove c'è la casa natale di Fermi. La famiglia Fermi ci visse per circa 10 anni. Rione Castro Pretorio, vicinissimi alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Siamo davanti al liceo classico statale Pilo Albertelli, in viale Daniele Manin 72. Ha 130 anni questo istituto. Vi studiò Fermi e una targa apposta vicino al portone d'ingresso ce lo ricorda. Dario Francia.
3: Dunque, questo è un luogo assolutamente cruciale per la formazione di Enrico Fermi. Non solo e quasi, diciamo, non in quanto per la sua frequentazione liceale, ma perché negli anni dell'adolescenza Fermi effettivamente si formò la preparazione di base che lo condusse all'università, alla scuola normale, da studente già formato. E sono stati 3 i passaggi fondamentali di questa formazione. Abbiamo accennato prima all'incontro con Alfonso Amidei, l'ingegnere amico del padre, che fornì a Fermi una vera e propria scaletta per la sua formazione scientifica dai 13 ai 17 anni, in particolare per quanto riguarda la matematica. E Alfonso Amidei, del quale abbiamo una testimonianza molto chiara in una lettera che scrisse a Emilio Segre dopo la guerra, organizzò un vero e proprio percorso universitario per la formazione di Enrico Fermi, il quale rispose con un'efficienza sorprendente, straordinaria. Il secondo incontro fondamentale fu con Enrico Persico, che fu un suo compagno di liceo, e ricordiamo che se Fermi è stato il primo in Italia ad essere vincitore di una cattedra di fisica teorica, e prima non esisteva, Enrico Persico è stato essenzialmente il secondo, nel senso che partecipò allo stesso concorso e prese il secondo posto e vinse una cattedra a Firenze. Enrico Persico era un compagno di liceo, in realtà del fratello Giulio di Enrico, prima della prematura scomparsa di Giulio, e poi diventò in qualche modo un amico inseparabile di Enrico, con il quale condividevano la passione precoce per la scienza e con il quale andavano a cercare libri a poco prezzo al mercatino di Campo dei Fiori e improvvisavano esperimenti per la misurazione dell'accelerazione di gravità per la densità dell'acqua marcia.
2: Comunque il liceo in qualche modo un contributo lo ha dato alla maturazione di queste scelte di Fermi.
3: Dunque, i licei all'epoca erano dotati di laboratori estremamente sofisticati e aggiornati per l'epoca, e uno dei docenti di Enrico Fermi e di Enrico Persico, il professor Heredia, notò il talento dei due ragazzi e gli propose una serie di esperimenti usando degli strumenti che possono essere ancora oggi visti nel museo che è presente all'interno del liceo Pilo Albertelli, all'epoca Umberto I. In particolare, uno di questi esperimenti fece parte della prova per l'ingresso alla scuola normale del concorso che Fermi fece dopo la maturità.
2: Abbiamo detto che la Basilica di Santa Maria Maggiore è vicinissima, ce l'abbiamo a 200 metri perché via Daniele Manin dà proprio su Piazza Esquilino, dove si trova la Basilica. Se poi ci giriamo dall'altra parte a 400 metri vediamo il lato della stazione Termini. Questo liceo ha diplomato tanti nomi illustri, oltre a Fermi e Persico. Ricordiamo lo scrittore Carlo Cassola, l'economista Massimo D'Antona, poi assassinato dalle Nuove Brigate Rosse, e il regista cinematografico Ettore Scola.
3: Era un liceo naturalmente in zona centrale e in qualche modo faceva da contraltare al liceo Massimo, che si trova poco distante nell'attuale sede di Palazzo Massimo, il Museo dell'Antichità Romana. Ed era in qualche modo un liceo che raccoglieva gli studenti forse di estrazione un po' più popolare rispetto al Massimo, che risultava una sede liceale forse più esclusiva. Quindi in qualche modo c'era una divisione censuale tra gli studenti dell'epoca.
2: E prima di lasciare via Daniele Manin e riprendere il cammino e arrivare all'ultima tappa in questo itinerario abbreviato rispetto a come lei, Francia, lo ha ideato, un aneddoto collegato agli anni del liceo di Enrico Fermi?
3: Dunque, Fermi e Persico erano naturalmente curiosi ed in particolare cercavano in tutti i modi di capire il moto della trottola. La trottola, diciamo, ha un moto particolarmente complicato da non intuitivo, perché quando sembra che possa stare per cadere ricomincia a girare intorno ad un altro asse di inerzia. Per capire il moto bisogna avere degli strumenti matematici un po' più sofisticati. Fermi cercava di fare una teoria improvvisata sulla base delle poche nozioni che possedeva e fu questa una delle ragioni che spinse Alfonso Amidei a consigliare Fermi di procedere per gradi e di formarsi prima le basi matematiche necessarie per arrivare poi allo studio della meccanica razionale, che è il luogo dove il moto della trottola viene spiegato in maniera esaustiva.
2: In cammino verso l'ultima tappa, via Panisperna. Dalle strade di Roma questo appuntamento con Archimede e il racconto della scienza. Alcune strade, quelle che ci rimandano in modo particolare alla vita, alla formazione e alle scoperte di Enrico Fermi fino al 1938. Rione Monti, ecco via Panisperna. Ci siamo arrivati da via Daniele Manin, abbiamo percorso circa un chilometro, un bel tratto di via Cavour. Siamo entrati a via Panisperna, che va da Largo Angelicum a via Santa Maria. Ecco la via della toponomastica romana, che ha dato il nome a quel drappello di scienziati che negli anni 30, capitanati da Enrico Fermi, resero la capitale d'Italia, anche capitale mondiale della fisica nucleare. Dario Francia, fisico dell'Università Roma 3.
3: Sì, eccoci qui, siamo di fronte a San Lorenzo in Panisperna, in prossimità di quello che era il Regio Istituto di Fisica e, come hai appena detto, questo luogo in pochi anni e per pochi anni ha portato la fisica italiana, la fisica teorica in particolare, al centro del mondo, anche la fisica sperimentale, in vetta al mondo. Diciamo, l'impresa di questi ragazzi cominciò intorno alla fine del 1927, quando intorno a Fermi, fortemente voluto da Orso Mario Corbino per rilanciare la fisica italiana, si raccolse un gruppo di giovani estremamente dotati e molto volenterosi, che inclusero tra i primi arrivi Franco Rasetti, che era un compagno di studi di Fermi a Pisa, Emilio Segre fu il primo studente che passò da ingegneria a fisica, seguito da Amaldi e poi da Ettore Majorana, convinto da Emilio Segre ad andare a conoscere Fermi e a mettere all'opera il suo talento straordinario in un contesto diverso da quello dell'ingegneria.
2: Chiesa di San Lorenzo, nella via c'è appunto il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, che venne trasferito poi nel 1937 nella città universitaria, sua attuale sede. Oggi nella palazzina di via Panisperna, che rispetto alla chiesa quanto dista?
3: Allora, stimo forse un 200 metri, e si trova all'interno del compendio del Viminale, del Ministero dell'Interno, attraverso il quale bisogna passare per poi accedere e recarsi alla sede del FU Regio Istituto, oggi sede del menzionato Centro Studi e Ricerche e Museo Storico della Fisica, Enrico Fermi, in breve CREF,
2: che ha la sua sede nella palazzina di via Panisperna da poco. L'inaugurazione è avvenuta nel 2019. Che istituzione rappresenta il CREF per la comunità scientifica?
3: Il CREF è un'istituzione molto particolare, è stato istituito nel 1999, anno in cui si votò la legge che stabiliva che la sede dell'istituto fosse dedicata alla creazione di un museo e anche un centro ricerca. Ed è questa duplice natura che lo rende particolare. C'è un bellissimo museo, un'installazione dedicata ad Enrico Fermi, alla vicenda di quegli anni a Majorana, che si può visitare, ma c'è un vero e proprio centro di ricerca con vari gruppi che si occupano di varie attività, attivo in campi avanzati, particolari di nicchia.
2: E mentre parliamo stiamo camminando, ci muoviamo verso la targa commemorativa in via Panisperna, perché non si può accedere da qui alla palazzina che si trova, come diceva lei Francia, all'interno del compendio del Viminale.
3: In linea d'aria è vicina a dove ci troviamo adesso, però fisicamente per accedere bisogna passare da piazza del Viminale e avere un permesso per accedere e poi fare una lunga passeggiata all'interno del Viminale per arrivare a quello che era il Regio Istituto.
2: Intanto siamo arrivati davanti alla targa. Ecco, di fronte al numero civico 203A di via Panisperna leggiamo: ragazzi di via Panisperna, in questa strada, al civico 89, negli anni 30 i ricercatori D'Agostino, Fermi, Nobel 1938, Amaldi, Majorana, Rasetti, Pontecorvo, Segre, Nobel 1959, accedevano all'Istituto di Fisica, dove insieme aprirono l'era nucleare al mondo. Insomma, una grande avventura, una pagina importantissima della storia della scienza.
3: Beh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da parlare, però vale la pena di menzionare almeno due delle imprese scientifiche che caratterizzarono quei ragazzi. Fermi, nel 1933, capì il meccanismo alla base di particolari decadimenti nucleari, chiamati decadimenti beta, di fatto individuando per la prima volta una delle quattro forze della natura, la forza debole. Successivamente, grazie anche all'inquadramento teorico dato dalla teoria di Fermi del decadimento beta, il gruppo cominciò ad analizzare e a produrre elementi radioattivi in modo artificiale, bombardandoli con un neutrone, che era stato scoperto nel 1932 da Chadwick. E qui ci furono due scoperte assolutamente rilevanti. La prima, nel maggio del 1934, i ragazzi bombardavano gli elementi della tavola periodica in modo sistematico, dal primo al 92esimo. Arrivati all'uranio, osservarono dei fenomeni i cui prodotti di decadimento non riuscivano ad interpretare. Credettero inizialmente di aver prodotto due elementi transuranici, chiamati ausonio ed esperio, e poi successivamente, proprio nei giorni in cui Fermi ritirava il premio Nobel e si recava negli Stati Uniti, Lise Meitner capì che in realtà avevano per la prima volta scisso il nucleo dell'uranio, dando inizio all'era atomica. Successivamente a questa produzione della scissione del nucleo di uranio, ancorché non riconosciuta, a distanza di pochi mesi, il gruppo osservò un fenomeno molto strano. C'erano alcuni esperimenti che davano risultati diversi, anche se apparentemente tutte le condizioni risultavano identiche. Della cosa si accorsero inizialmente Amaldi e Pontecorvo, con qualche timidezza informarono Rasetti e Fermi, e alla fine tutti quanti si convinsero che l'effetto era reale, nessuno sapeva spiegarselo. Fermi ebbe l'intuizione di riprodurre l'esperimento, che era un bombardamento di un bersaglio tramite, diciamo, materiale radioattivo che emetteva neutroni, interponendo tra proiettile e bersaglio un blocco di paraffina. La radioattività schizzò, Fermi capì che il motivo era dovuto al fatto che la presenza di idrogeno nella paraffina rallentava i neutroni. Ripetettero l'esperimento nella famosa fontana dei pesci rossi nel giardino dell'istituto, confermarono l'esperimento e questo diede il via all'inizio della tecnica di neutroni lenti per la produzione di radioattività, che fu alla base, un momento imprescindibile, della produzione della reazione nucleare a catena, poi realizzata a Chicago nel 1942, e che poi ha dato via sia naturalmente all'utilizzo bellico dell'energia atomica e sia all'utilizzo dell'energia atomica per scopi civili, ad esempio medici.
2: Allora, noi adesso, Francia, ritorniamo presso la chiesa di San Lorenzo. Intanto andiamo avanti con il racconto. Nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali. Fermi lasciò l'Italia con la moglie Laura Capon, che era di famiglia ebraica, proprio nello stesso anno in cui lui si aggiudicò il premio Nobel per la fisica. Fermi si trasferì negli Stati Uniti ed è qui che inizia la puntata del programma di archivio che stiamo per ascoltare. Fa parte della serie Da Via Panisperna allo Sputnik, breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. De Maria era un fisico e uno storico della scienza. Questa serie andava in onda su Radio 1 nell'autunno del 2000. In ogni puntata una vicenda scientifica diversa, con l'utilizzo anche di fonti sonore d'epoca. La puntata che adesso ci ascoltiamo ha per titolo Enrico Fermi e l'Italia e continua a raccontare la parabola di Fermi riprendendola da dove ci fermiamo noi, qui a Via Panisperna. E insieme a Dario Francia ci sediamo sui gradini della scalinata che porta alla chiesa di San Lorenzo. E buon ascolto.
4: Five seconds from Wolf. Four, three... Two. One.
5: Da Via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
6: Enrico Fermi e l'Italia, 1945-1954. In questa trasmissione voglio mettere in luce il ruolo importante avuto da Enrico Fermi anche dopo la sua partenza per gli Stati Uniti per lo sviluppo della fisica in Italia nei primi anni del dopoguerra. È ben noto che Fermi lasciò l'Italia nel dicembre del 38 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Prima si recò a Stoccolma a ritirare il premio Nobel e nel gennaio del 39 si trasferì negli Stati Uniti. Lì ebbe un ruolo fondamentale di primissimo piano nelle ricerche sulla fissione dell'uranio e sulla reazione a catena che culminarono con la messa a punto del primo reattore nucleare, la cosiddetta pila di Fermi, entrata in funzione a Chicago nel dicembre del 42.
7: Which specifies the unconditional surrender of Japan.
8: La Seconda Guerra Mondiale è finita. La vittoria ha trasformato gli Stati Uniti in una nuova superpotenza.
6: Successivamente Fermi lavorò a Los Alamos e già tre settimane dopo l'esplosione della bomba di Hiroshima e di Nagasaki, il 28 agosto del 1945, Fermi scrisse una lunga lettera al suo vecchio amico ed allievo Edoardo Amaldi, che era rimasto in Italia, parlandogli per la prima volta del suo lavoro a Los Alamos, lavoro che era tuttora coperto dal più stretto segreto militare. Questa lettera di Fermi costituisce un documento di importanza storica fondamentale perché fornisce un primo resoconto a caldo ad un intimo amico come Edoardo Amaldi delle ricerche svolte sulla bomba atomica, ricerche ancora coperte dal segreto militare, ricerche che Fermi giudica di notevole interesse scientifico, ma soprattutto Fermi fornisce una giustificazione delle ragioni che avevano portato all'esplosione della bomba contro il Giappone.
9: Caro Edoardo, come vedrai dall'intestazione di questa lettera, il mio indirizzo non è più a Chicago. In realtà è più di un anno che il mio lavoro si è trasferito nel New Mexico, dove siamo circondati da montagne alte da 3 a 4.000 metri. Il nostro villaggio, Los Alamos, è situato a circa 2.200 metri sul livello del mare e ha un clima assai piacevole. D'estate non fa mai caldo ed inverno abbiamo molta neve. Questo permette di sciare dai primi di dicembre alla fine di maggio. D'estate la pesca alle trote è un piacevole passatempo domenicale. Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l'aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirare avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione.
6: Ma Fermi in questa lettera è soprattutto ansioso di mettere al corrente l'amico rimasto in Italia della sua più grande scoperta, la realizzazione della pila, cioè del primo reattore nucleare che utilizzava una reazione a catena, e dell'importanza che le nuove scoperte potevano avere, anzi già avevano, per lo sviluppo delle ricerche fondamentali in fisica nucleare.
9: Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con uranio e grafite. È diventato d'uso comune chiamare queste macchine pile. E queste pile rappresentano un ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato fra l'altro per molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo, ora che la guerra è finita. Appena le regole di segretezza saranno ridotte, ti scriverò ancora più dettagli sui nostri lavori.
10: La guerra è gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
11: 1945. Il generale de Gaulle annuncia la vittoria.
10: Devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation.
6: Finita la guerra, Fermi smette subito di effettuare ricerche nella cosiddetta fisica di guerra per tornare a dedicarsi alla ricerca fondamentale in fisica nucleare. Ma la guerra ha prodotto dei cambiamenti irreversibili. Si è affermato un nuovo modello di produrre scienza, di fare ricerca. Un modello che viene chiamato con il termine di Big Science, che era nato sotto la pressione delle esigenze belliche, che aveva avuto il suo prototipo proprio nel progetto Manhattan. Anche nella fisica di pace si impone un nuovo modello, con fondi illimitati e con un numero notevolissimo di ricercatori che lavorano sullo stesso progetto. Così Fermi scrive ad Amaldi e a Giancarlo Vic, un altro fisico rimasto a Roma, che aveva occupato la sua cattedra dopo la fuga di Fermi negli Stati Uniti, della nuova situazione della ricerca negli Stati Uniti.
9: Cari amici, dal gennaio io mi sono stabilito a Chicago, più o meno definitivamente. Si radunerà qui, un poco alla volta, un gruppo piuttosto numeroso di fisici, sia teorici che sperimentali. Tra i teorici il pezzo forte è Edward Teller. Sembra che avremo mezzi piuttosto illimitati e abbiamo cominciato ad usarli ordinando un betatrone da 100 mega electron volt, che probabilmente in seguito potremo crescere con relative piccole modificazioni fino a quasi il doppio. Anche in America la situazione della fisica ha subito cambiamenti molto profondi per effetto della guerra. Alcuni sono per il meglio. Ora che la gente si è convinta che con la fisica si possono fare le bombe atomiche, tutti parlano con indifferenza di cifre di vari milioni di dollari. Intanto, molti fisici si sono messi ad occuparsi molto più attivamente di politica che non di fisica e passano il loro tempo a Washington in piacevoli conversari con senatori e congressmen.
6: A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Enrico Fermi farà di tutto per aiutare la rinascita della fisica italiana, per esempio facendo riprendere ai suoi amici ed ex allievi rimasti in Italia i contatti scientifici con la comunità internazionale. Così sarà Fermi che invita Amaldi a recarsi negli Stati Uniti a tenere una serie di conferenze in varie università americane per 3 mesi, dal settembre al dicembre del 1946. E il viaggio di Amaldi negli Stati Uniti è il primo di una serie di viaggi e di soggiorni di ricerca effettuati da notevole numero di giovani fisici italiani, da Gilberto Bernardini a Oreste Piccioni e a Giuseppe Cocconi. Ma nel 1948 Fermi interviene direttamente con i politici italiani per cercare di aiutare lo sviluppo della fisica in Italia. Infatti, nel marzo del 1948 Edoardo Amaldi aveva deciso di rivolgersi a Fermi per chiedergli di scrivere ad Alcide De Gasperi, che era allora presidente del Consiglio, per caldeggiare un aumento sostanzioso dei fondi per la ricerca destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
12: Caro Fermi, è un pezzo che ti volevo scrivere e mi sono deciso con l'intento di darti una seccatura, ma penso che un tuo interessamento potrebbe avere un'importanza decisiva. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del suo presidente, professor Gustavo Colonnetti, ha chiesto al governo che venga assegnata annualmente per tutte le ricerche in Italia una somma di 500 milioni di lire. La cosa è stata presentata a De Gasperi, il quale si è mostrato abbastanza favorevole. Se non ti seccasse troppo, ti pregherei di scrivere a De Gasperi, facendogli presente l'importanza che ha già assunto e che assume di giorno in giorno sempre di più la ricerca scientifica in tutti i paesi civili. È chiaro che si tratta di scrivere cose piuttosto ovvie e note a tutti, ma credi che un tuo interessamento alla ricerca scientifica in Italia potrebbe essere un elemento decisivo o quasi?
6: Dopo la lettera di Amaldi, Fermi si dà subito da fare e scrive ad Alcide De Gasperi, sottolineando in particolare l'importanza dei risultati raggiunti dai fisici italiani nel campo della fisica dei raggi cosmici.
13: A Sua Eccellenza Alcide De Gasperi, Primo Ministro, Roma, 27 aprile 1948. Eccellenza, mi scrive il professor Edoardo Amaldi dell'Università di Roma che il governo italiano sta discutendo in questi giorni una proposta del professor Gustavo Colonnetti, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che una somma annua di 500 milioni di lire venga assegnata per la ricerca scientifica in Italia. Sono lieto che tale proposta sia presa in seria considerazione e spero che il governo italiano possa trovare il modo di accettarla. Le pubblicazioni italiane, particolarmente quelle sulla radiazione cosmica, formano assai spesso oggetto di discussione per gli scienziati americani. Ho udito spesso commentare con meraviglia sul fatto che così notevoli risultati siano stati ottenuti in circostanze esterne tanto difficili. Sono sicuro che se il governo italiano potrà mettere a disposizione degli studiosi mezzi più larghi, i risultati saranno corrispondenti. Rispettosi saluti, Enrico Fermi.
6: Lettera di Fermi a De Gasperi è del 27 aprile del 1948. Il 18 aprile si erano svolte in Italia le elezioni politiche e dopo una campagna elettorale molto agitata si erano concluse con la sconfitta delle sinistre del Fronte Popolare e con una vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana. Come lo stesso Fermi scrive ad Amaldi, mandandogli la copia della sua lettera a De Gasperi:
13: spero che la mia lettera a De Gasperi serva a qualcosa. Ho pensato che fosse meglio scrivere dopo le elezioni, perché ritengo che prima di esse ci fosse molta confusione.
6: Ma tuttavia l'intervento di Fermi con De Gasperi non produsse purtroppo l'effetto sperato.
12: Caro Fermi, grazie per la tua lettera a De Gasperi, per la quale non ti avevo mai scritto. In pratica il governo ha concesso al Consiglio Nazionale delle Ricerche solo 250 milioni, ossia la metà del richiesto, e meno di un quarto di quanto aveva prima della guerra, tenuto conto del potere d'acquisto della lira. Di conseguenza il fare della ricerca è ancora alquanto difficile, ma nel complesso ce la caviamo benino.
6: Nel settembre del 1949 Enrico Fermi, per la prima volta dopo oltre 10 anni di assenza, tornò in Italia per partecipare a un congresso che si tenne a Como, un importante congresso internazionale sulla fisica dei raggi cosmici. Lì poté riabbracciare molti vecchi amici, sia residenti in Italia sia emigrati in altri paesi, da Amaldi a Bernardini, da Bruno Pontecorvo a Bruno Rossi e a Emilio Segré, e poté anche conoscere le nuove leve della fisica italiana. Ecco con quali parole Gilberto Bernardini, chiudendo i lavori della conferenza di Como, ricorda e sottolinea l'importanza del ritorno di Fermi in Italia.
14: È tornato fra noi, sia pure solo per un po' di tempo, Enrico Fermi. Tra i fisici le generazioni si avvicendano piuttosto rapidamente, diciamo con l'intervallo di circa 5 anni. Così lui, che è il fondatore della moderna scuola di fisica italiana, tornando dopo circa 10 anni, ha trovato qui una progenie abbastanza numerosa. È una specie di famiglia che ha salutato il suo ritorno con orgoglio, con entusiasmo e anche con un senso di vera gioia.
6: Dopo la conferenza di Como, Fermi visitò il laboratorio d'alta quota della Testa Grigia, a 3.500 metri sul livello del mare. Questo laboratorio era diventato un centro di rilevanza internazionale per le ricerche sulla fisica dei raggi cosmici, ricerche che venivano effettuate da gruppi di fisici di varie università italiane, di Roma, di Milano, di Torino, di Bologna. E questo laboratorio era diventato anche, in un certo senso, l'emblema della rinascita della fisica italiana dopo la diaspora del gruppo Fermi. Dopo essere stato alla Testa Grigia, Fermi fu invitato a tenere una serie di lezioni sia a Milano che a Roma, sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei. Ecco, a questo proposito, come Emilio Segré ricorda le lezioni di Fermi a Roma.
15: Fu qui che la nuova generazione di fisici, cresciuta dopo la sua partenza, vide e conobbe il quasi leggendario Fermi. Egli spiegò loro in forma semplice e originale alcune delle più importanti novità degli ultimi anni. C'era anche il venerando professor Guido Castelnuovo, presidente dell'Accademia dei Lincei e già membro della medesima al tempo della nascita di Fermi. Castelnuovo aveva conosciuto e protetto Fermi fin dai tempi in cui era studente. Sotto il fascismo, in seguito alle leggi razziali, dato che era ebreo, Castelnuovo era stato cacciato dall'Accademia dei Lincei e dall'università e durante l'occupazione nazista aveva dovuto nascondersi per scampare a mortali pericoli. La ricostituita Accademia dei Lincei, dopo la fine della guerra, l'aveva rieletto a presidente e la presenza di Castelnuovo alle elezioni di Fermi era un solenne simbolo della rinascita italiana.
6: Dopo questo suo primo ritorno in Italia, Fermi continuò ad avere un ruolo estremamente importante con i fisici italiani ed essere come una sorta di consigliere per tutti i problemi riguardanti lo sviluppo della fisica, non solo in Italia ma anche in Europa. Questo per esempio è il caso della nascita del CERN, il Centro Europeo per le Ricerche Nucleari, che venne fondato intorno al 1952 con un ruolo determinante di Edoardo Amaldi. Anche in questo caso Fermi fu il consigliere e suggerì una serie di iniziative che dovevano essere prese per far decollare questo laboratorio europeo.

0: Nell'estate del 1954, Fermi tornò in Italia per la seconda e ultima volta. Fu invitato a Villa Monasterio, a Varenna, sul lago di Como, a tenere un memorabile corso sulla fisica dei pioni, così venivano chiamati i mesoni Pi greco, e ecco come Bernard Field, che all'epoca era un suo studente, ricorda le sue lezioni di Varenna.
1: Qui c'era Fermi al massimo delle sue forze intellettuali, che metteva ordine e semplicità nella confusione, che scopriva connessioni tra fenomeni apparentemente non collegati. Acume e sapienza emergevano dalle sue labbra, bianche come al solito per il contatto con il gesso.
0: Mentre Fermi si trovava ancora in Italia, la sua salute cominciò a peggiorare rapidamente per una grave malattia non diagnosticata in tempo. Tornato a Chicago, fu sottoposto ad un intervento chirurgico che portò alla scoperta di un tumore maligno inoperabile allo stomaco. Emilio Segré, che lo andò a trovare in ospedale, descrive la forza d'animo con cui Fermi affrontò la malattia.
1: Appena possibile andai a Chicago. Trovai Fermi all'ospedale assistito dalla moglie, Laura. Al momento non aveva sofferenze ed era nutrito artificialmente da una sonda. Tipicamente contava le gocce della soluzione nutritiva con un contasecondi, come se fosse un esperimento su un oggetto estraneo. Era perfettamente conscio della situazione e ne parlava con socratica serenità. L'impressione della visita, per il dolore della realtà presente, per la stupefacente forza d'animo con cui Fermi l'affrontava, mi sconvolse. E quando dopo qualche tempo uscì dalla sua stanza, quasi venni meno.
0: Enrico Fermi sopravvisse all'operazione per poche settimane. Tornato a casa dall'ospedale, nonostante l'aggravarsi del suo male, cercò di rivedere il testo di un suo corso di lezioni di fisica nucleare che intendeva pubblicare. Morì il 29 novembre del 1954, ad appena 53 anni. Il suo libro incompiuto di queste sue lezioni fu pubblicato postumo con il titolo di Nuclear Physics.
2: A proposito di Giappone, mi dicono che non solo fu l'unico paese al mondo a non compiangere la scomparsa di Enrico Fermi, ma che il giorno del suo funerale venne indetta una sorta di festa nazionale. Tanto vicino e, ahimè, terribile era il ricordo della bomba atomica. Pietro Biondi, Francesco Anzalone, Luca Dalla Bianca, Alberto Molinari sono stati i lettori di oggi.
3: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria, con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
4: Ricerche documenti sonori di Letizia Bindi.
2: Regia di Idalberto Fei.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una puntata dal ciclo da Via Panisperna allo Sputnik, dall'autunno del 2000, Radio 1. Siamo qui, a Via Panisperna, seduti sui gradini che portano alla chiesa di San Lorenzo, in una tiepida giornata invernale romana. Ci siamo arrivati a Via Panisperna seguendo un itinerario partito da Piazza Fiume con Dario Francia, ricercatore in fisica teorica nell'ambito della gravità quantistica. Francia, un commento a quanto ascoltato fin qui nel programma di archivio.
1: Dunque, ci sono vari spunti interessanti nel programma di archivio. Uno è relativo al fatto che con il progetto Manhattan ebbe il via quella che viene poi chiamata Big Science, la scienza dei grandi gruppi, dei grandi finanziamenti, progetti enormi divisi in dipartimenti all'interno dei quali ognuno si occupava di una parte del progetto. E viene letta una parte della lettera che Fermi inviò ad Amaldi a proposito di questo. Non viene detto che Fermi in realtà nella stessa lettera commenta in modo negativo l'inizio della Big Science, e ci possiamo chiedere perché. La mia opinione è che Fermi non vedeva nelle sue corde l'inizio di una produzione scientifica in cui fosse impossibile per una singola persona controllare tutti gli aspetti scientifici. Le figure apicali nella Big Science diventano per lo più figure manageriali, mentre gli aspetti scientifici vengono compartimentati e quindi i singoli responsabili vedono di fatto soltanto una parte del progetto. Immagino che questo fosse alla base della mancanza di apprezzamento da parte di Enrico Fermi di questo sviluppo della scienza seguita al progetto Manhattan.
0: Dario Francia, ci avviamo alla conclusione. Siamo stati nei luoghi romani di Fermi. Abbiamo approfondito attraverso il programma di archivio i suoi anni americani. Nei suoi 16 anni in America, Fermi è rimasto un po' un ragazzo di Via Panisperna?
1: Dunque, almeno in un senso, senz'altro sì. Se Fermi a Via Panisperna fece essenzialmente un miracolo, quello di creare dal nulla un gruppo che in pochissimo tempo arrivò alla vetta del mondo nella ricerca, una scuola, un gruppo e una scuola, a Chicago, negli anni americani, ha ripetuto questo miracolo. La scuola di Fermi è diventata proverbiale. Moltissimi fisici di livello molto alto, tra cui diversi premi Nobel, sono stati direttamente studenti di Fermi o comunque indirettamente parte della sua scuola. Ha lasciato un'eredità che è riconosciuta, ad esempio, nelle tantissime intitolazioni a lui dedicate, tra cui prima di tutti il Fermi Lab, che è il più importante laboratorio di energia atomica negli Stati Uniti, il Fermi Institute e moltissime altre.
0: Per concludere, una sua brevissima, sintetica, lapidaria definizione di Enrico Fermi.
1: Un genio capace di trasmettere conoscenza.
0: E noi qui da Via Panisperna, Roma, ci salutiamo. Grazie a Dario Francia di averci mostrato un altro modo di raccontare la scienza che poi abbiamo cercato di declinare radiofonicamente, e grazie di averci guidato in questo itinerario.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a voi che ci avete ascoltato. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Bibi. Regia di Giancarlo Sammartano.

0: Pronto, qui. Pronto? Studio? Qui. Pronto? Sì, sento. In cuffia, Ah, siamo in collegamento. Bene. Chiedo scusa agli ascoltatori. Anzi, un rapido saluto a tutti i radioascoltatori ed entriamo subito in cronaca diretta. È il giorno 26 agosto dell'anno 753 avanti Cristo. Qui non ci sono equivoci. Il sole sta per tramontare e ci troviamo nel Lazio centrale, a poche centinaia di metri da un fiume, il Tevere, il biondo Tevere che vediamo distintamente sulla nostra destra. Ci aggiriamo nei dintorni di un piccolo colle detto Campidoglio. Meravigliosa vista. La giornata è stata particolarmente afosa, ma speriamo che col calar del sole ci porti un po' di conforto, una certa brezza che da queste parti chiamano Ponentino, famoso Ponentino. Signori, girando lo sguardo, vorrei tutti qui con me, si possono notare altri promontori ricoperti di vegetazione dai nomi singolari: Quirinale, Viminale, Palatino, meraviglioso, poi ancora il Celio, ecco laggiù l'Aventino davanti ai miei occhi, l'Aventino meraviglioso. Ma occupiamoci del Campidoglio. Notiamo sulla sommità di questo colle una robusta palizzata in legno che cinge all'intorno un villaggio di capanne chiamato Roma. Questa è una Roma, questo villaggio. Roma, appunto, è nato pochi mesi fa, esattamente il 21 aprile, è stato fondato da un certo Romolo, un personaggio singolare su cui torneremo tra breve. Vi vogliamo subito spiegare i motivi che ci hanno spinti, diciamo, da queste parti. Ieri, 25 agosto, è successo un fatto clamorosissimo che non ha precedenti, e cioè un ratto collettivo di donne, un furto di donne, vale la pena sottolineare, un furto di donne. Abbiamo confrontato la storia degli Egizi, quella degli Ittiti, qui si può discutere, Ittiti o Ittiti, quella dei Sumeri, ma non abbiamo trovato niente del genere. Ecco, ecco dunque come si sono svolti i fatti. Romolo ha dunque fondato Roma e si è stabilito nel villaggio con un gruppo di accoliti tutti maschi. Questo è ufficiale, sì. Pare che siano giovanotti turbolenti, pronti a menar le mani. Insomma, riteniamo che questo Romolo abbia avuto il suo da fare per mantenere la disciplina. Forse per calmare i bollenti spiriti, forse per assicurare al villaggio un futuro, il Caporione ha pensato di accasare i baldi compagni dando loro la responsabilità di una famiglia. Già, ma dove trovano le donne? Grande interrogativo. Ripetiamo che la zona pare disabitata e i centri più vicini sono a parecchia distanza, come ad esempio Alba Longa. Al nord invece c'è uno strano popolo, gli Etruschi, i quali pare non amino affatto fare comunella con i loro vicini. Diciamo, li tengono insomma a distanza e godono fama di darsi molte arie. A questo punto il nostro Romolo ha avuto un'idea diabolica. Guardandosi attorno, ha scoperto, non troppo lontano, un paesotto detto Cures. Ripeto, Cures, per informare, sì, abitato da Sabini e governato da un tale Tito Tazio, che si fa pomposamente chiamare re. Ecco, Romolo ha organizzato una grande festa ed ha invitato Tito Tazio e tutta la sua gente a prendervi parte. Pronto, studio? Sì, in cuffia ho dei rumori? No, io no. La festa ha avuto luogo proprio ieri, 25 agosto. E Tito Tazio, ignaro del tiro mancino che si stava tramando ai suoi danni, si è presentato in pompa magna con tutta la sua gente, uomini e donne. Ho abbassato il volume perché sta passando vicino a me. Ecco, sono passati. Sì, niente indiscrezione. No. Dobbiamo dire che i romani, chiameremo così questi abitanti del Campidoglio, romani, non hanno certo lesinato preparando un banchetto a regola d'arte. Oh, un momento. Ecco, abbiamo qui... Grazie, ecco, me l'hanno portato in questo momento, grazie. Abbiamo qui, dicevo, un elenco delle portate servite agli ospiti sabini. Ne leggo qualcuna: cinghiale, capretto arrosto, porchetta, polli e lepri allo spiedo, agnelli, insalata di cicoria con cipolle, formaggi freschi, focacce di miele, frutta varia, il tutto annaffiato abbondantemente da vino locale. Sottolineato, vino locale. Sì, un'informazione. Sì, dicevamo che il banchetto si è protratto per parecchie ore in un clima di crescente euforia a causa del vino, e questo è anche giusto. Infatti i boccali dei sabini non rimanevano mai vuoti perché i romani si affrettavano a riempirli con grande sollecitudine. Questo clima tranquillo e disteso è andato avanti per parecchie ore. Poi, all'improvviso, il colpo di scena. Quando Romolo ha ritenuto che gli ospiti fossero cotti al punto giusto, cioè nel desiderato stato di ubriachezza, ha dato un segnale convenuto. Irripetibile, non saprei di farlo. Un segnale. Sì. I romani, allora, cambiando improvvisamente atteggiamento, si sono scagliati contro i loro ospiti maschi e a suon di cazzotti, sberle e calci li hanno scaraventati fuori dalla palizzata. Mentre un altro gruppo si preoccupava di trattenere le donne, specialmente le più giovani e belle. Mi dicono che tutto sia stato così rapido ed improvviso che i sabini non hanno avuto la benché minima reazione e si siano allontanati mogi e incerti sulle gambe tra gli sberleffi dei romani che li osservavano dall'alto della palizzata. Questo episodio clamorosissimo, e ripetiamo senza precedenti, ha fatto rapidamente il giro del Lazio ed è l'argomento del giorno di tutti i villaggi. Non si sa ancora niente dello stato d'animo delle donne trattenute con la forza, ma pare che all'interno del villaggio a cose fatte sia scoppiata qualche rissa a cagione delle ragazze stesse. E questo è una... Sì, infatti ognuno dei romani voleva per sé la più bella, logico, e parecchie scazzottature si sono accese tra i contendenti, obbligando Romolo ad imporsi con tutta la sua autorità per ristabilire l'ordine. E pare si sia riuscito. Notizie frammentarie queste che vanno prese con... Sì, questo Romolo, come abbiamo detto all'inizio della radiocronaca, è un tipo veramente singolare. Ha messo fuori la chiacchiera di essere di origine divina, inventando di essere figlio addirittura del dio Marte e di una sacerdotessa, tale Rea Silvia. Per dar maggior credito a questa diceria e per evitare testimonianze contrarie, ha inventato che la madre sia stata uccisa per essere venuta meno al voto di castità. Sicché lui e suo fratello gemello Remo sarebbero stati messi in un canestro e gettati nel Tevere per essere poi allevati da una lupa che li avrebbe allattati coi lupacchiotti. Naturalmente anche la lupa non è in grado di testimoniare, perciò non c'è nessuno che possa smentire questa curiosa favoletta. Oh, inoltre Romolo, e qui un'ombra sinistra pesa sulla sua testa, ha pensato bene di far sparire anche il fratello Remo, e quindi non c'è assolutamente nessuno che possa contestare la favola dei suoi natali. D'altra parte, i suoi compagni, privi di qualsiasi base culturale e assolutamente analfabeti, hanno bevuto senza tante storie questa fandonia, certamente soggiogati dalla personalità volitiva del loro capo. Intanto il sole sta tramontando e... tra poco qua sarà il regno delle zanzare. Sui Sabini, devo confessare, non abbiamo proprio niente, zero notizie sui Sabini. Né sappiamo quali sono state le reazioni a freddo di Tito Tazio. È chiaro che i seguaci di Romolo non la passeranno liscia, ma non conosciamo né il come né il quando. Ma attenzione, un attimo, attenzione, ci pare di vedere qualcosa muoversi nel boschetto che notiamo laggiù. Sì, le frasche ondeggiano in maniera poco naturale. Sicuramente ci portiamo da quella parte il più in fretta possibile per vedere di che si tratta. Niente, siamo nella semioscurità, radioascoltatori. Dobbiamo fare attenzione a non incespicare. No, niente, ho incespicato. Ecco, il boschetto che sta davanti a noi, lo aggiriamo. E notiamo tutto un pullulare di armati. Sono i Sabini, non c'è dubbio. Com'era da prevedere, non hanno perso tempo. Notiamo i pesanti scudi di bronzo, i copricapi di cuoio, ancora le lance e le corte spade pure di bronzo. Vedo, c'è... Sì, c'è anche qualche arma di un nuovo metallo, che si chiama ferro. questo un metallo ancora raro, la cui lavorazione è stata iniziata dagli ittiti o ittiti, decidiamo ittiti, ecco, per qualche secolo fa. Ed ecco Tito Tazio, sì, lo riconosciamo, dall'elmo molto elaborato. Dunque, è un uomo di mezza età, non molto alto ma robusto, che sta confabulando coi suoi. Scusatemi se... Ormai è buio completo e stiamo in salita. Sentirete anche voi il canto dei grilli. È l'unica cosa tranquilla. Ecco, cerchiamo di farci strada fino a Tito Tazio, re dei Savini. Scusi, permesso, per favore. Il filo, per favore. Tirate attenzione al filo, per cortesia, signori. Ecco, no, ci siamo. Stiamo avvicinandoci con qualche difficoltà a Tito Tazio. Maestà, altezza, le dispiace rilasciarci qualche dichiarazione? Ecco il microfono, prego. Vorremmo una sua opinione su quanto è successo ieri. Ecco, ci teniamo per... siamo in diretta.
1: Quanto è successo ieri non può che essere vivamente deplorato. La grave ingiuria fatta al popolo che ho l'onore di governare rimarrà per sempre come una macchia indelebile sulla coscienza dei nostri vicini romani, i quali dovranno rispondere non solo a noi, ma anche alla storia, per questo comportamento che contraddice ogni prassi diplomatica ed ogni regola di buon vicinato.
2: E quali sono le sue contromisure immediate?
1: No comment.
2: Con questo non comment, il re si allontana sempre di più, ecco, da qui, non lo vediamo più addirittura, è chiaro che non può né vuole dare altri ragguagli, perché i motivi saranno quelli che saranno. D'altra parte è logico che mantenga il segreto sui suoi piani. Ora cercheremo, se sarà possibile, ma penso di sì, di intervistare qualche soldato. Soldato, lei per esempio. Lei là. Sì, lei con l'elmo alto che sta... A me. Lei che sta levandosi l'elmo. Sì, mi scusi. Si può avvicinare? Venga avanti. Posso? Attenzione il filo. No, siamo in diretta. Ecco. Senta, mi scusi. Mi può dire qualche cosa? Qualsiasi cosa?
3: Che gli devo dire?
2: Qualche cosa?
3: Non so. Che l'Addrento c'ha due figlie. Una dei 15 e una dei 17 anni.
0: Bene.
3: Ma moglie... gliela famo pagare a sti zozzoni.
0: Ecco, avete sentito il commento inutile. Grazie, si può andare. Cerchiamo di avvicinare qualche altro. Non posso. Ora però vediamo che i Sabini si stanno ammassando. Non sappiamo bene quali sono le loro intenzioni. Saperlo. Si stanno levando i calzari. Ora sono tutti a piedi nudi. Attenzione, si muovono a ranghi compatti verso la collina del Campidoglio, dove c'è Roma, nel più assoluto silenzio. Mi fanno cenno di tacere. Chiedo scusa ai radioascoltatori, ma continuerò la radiocronaca a voce bassa. Questo ha tutta l'aria di un attacco di sorpresa, ma non riusciamo, francamente, a capire come i Sabini potranno aver ragione della palizzata. Sì, la palizzata che cinge il villaggio, anche perché il portale appare piuttosto robusto. Non vedo... No. Sì, continua la marcia di avvicinamento. Nel buio si distingue appena la sommità del colle Campidoglio. Non sentiamo grida di allarme o altro. Segno evidente che i romani non si attendono una reazione così rapida e sollecita. I Sabini procedono nel più assoluto silenzio. Un silenzio veramente impressionante. Intravediamo Tito Tazio che guida la schiera. I soldati sono già a pochi metri dal portale. Ma ripetiamo, non abbiamo idea sul piano di attacco. La minima idea... brancoliamo nel buio. Ecco, ora si sono fermati come in attesa. Notiamo un soldato che fa imbuto con le mani davanti alla bocca, a mo' di così un imbuto con le mani. Ecco, ora imita il grido della civetta. Ripete tre volte il suo grido. Straordinario! Straordinario! Il portale si apre. Si sta aprendo lentamente. È evidente che i Sabini hanno una quinta colonna all'interno del villaggio. Non può essere che così. Vediamo ora una figuretta apparire sul vano del portale. Ma è una donna! Una ragazza! Eccezionale! Vedete, ascoltatori, forse si tratta di una Sabina prigioniera che si vuole vendicare!
3: Oh, no, non è una
4: Sabina, da una romana.
2: La voce che si è inserita, perdon, la voce che avete sentito è quella del soldato che abbiamo prima, per favore, ecco, lontano, che abbiamo intervistato poco fa. Sì, ci precisa che si tratta di una romana.
4: Una romana che si chiama Tarpea.
2: Ecco, va bene, ripeto io, una romana che si chiama Tarpea. Ma allora questi romani non erano del tutto senza donne, è evidente. Comunque, dico, comunque soldato, ecco, venga adesso, ci vuol dire qualcos'altro su questa
4: Tarpea? Tarpea. Ha preso una cotta Bettino Tazio, il nostro re, questa Tarpea, mo ci vuole aiutare.
2: Basta così. Vediamo infatti, cosa vediamo? Ecco, sì, distintamente, vediamo infatti che la ragazza sta facendo cenno ai Sabini di entrare. Oh, ci sembra che Romolo abbia commesso una grave leggerezza a non mettere sentinella.
0: Ora i Sabini stanno facendo irruzione, si precipitano in massa dentro il portale gridando a squarciagola, come potete ben sentire, la confusione è enorme, i soldati si ammassano all'ingresso, si urtano, pasticciano nel tentativo di introdursi nel portale troppo stretto, abbiamo l'impressione che la sorpresa sia completa e che grazie a questa Tarpea i Sabini abbiano in pugno la situazione. Nella confusione non riusciamo a capire molto, il buio rende le cose più complicate, ecco una capanna in fiamme. Dai bagliori possiamo notare che i romani si stanno difendendo alla meno peggio. Gruppi di resistenti fanno massa qua e là. I bagliori del fuoco danno alla scena un aspetto sinistro. Attenzione! Attenzione! Sta succedendo qualcosa di importante. I contendenti hanno smesso di combattere. Non riusciamo a vedere bene cosa stia succedendo. Scavalchiamo un Sabino che si sta accarezzando un piede colpito duramente nel tentativo di avere una migliore visuale. Ecco, notiamo Romolo in persona al centro del vuoto che si è formato tra i contendenti. Anche lui piuttosto basso di statura, fraccagnotto, sguardo volitivo e deciso, impugna spada e scudo e sta di fronte a Tito Tazio. Ora, secondo la prassi, ci sarà uno scambio di accuse e di ingiurie. Poi la mischia riprenderà, chiaramente. Attenzione! Attenzione, colpo di scena! Le donne si precipitano in massa fuori dalle capanne e si schierano tra i contendenti. Sono le Sabine, sì, catturate ieri, che fanno barriera tra i due gruppi. Veramente straordinario questo colpo di scena che in tutta franchezza non ci aspettavamo. Ad ascoltatori, vediamo una donna, eccola, una donna abbracciare le gambe di Tito Tazio in atteggiamento implorante. Altre donne e ragazze si sono buttate tra le braccia dei congiunti Sabini che non sanno che pesci prendere. I romani osservano muti e stupiti. Vedremo come andrà a finire. Intanto, ecco un Sabino! Per nulla convinto cerca di scrollarsi di dosso una parente, per andarsi a vendicare. Eccolo la donna, non lo molla, gli si aggrappa alle gambe, entrambi piombano al suolo in una nuvola di polvere. Ecco Romolo che si muove, viene avanti verso il re Sabino, si ferma, butta a terra la spada e lo scudo, tende la mano a Tito Tazio che gliela stringe, i due si sono stretti la mano. Eccezionale! Formidabile, radioascoltatori! Temevamo di assistere a una dura battaglia e invece, grazie all'intervento delle stesse Sabine, tutto si sta risolvendo, come si suol dire, a tarallucci e vino. Vediamo infatti i romani e Sabini che, sull'esempio dei loro capi, si stringono le mani, tutti con le mani strette una nell'altra. Bene, c'è già chi corre verso le capanne e ne esce con otri di vino per festeggiare l'avvenimento, mentre vediamo una squadra di volenterosi che sta andando a spegnere la capanna in fiamme. Cerchiamo ora di avvicinare Tito Tazio per un commento a caldo. È il caso di dire a caldissimo. Altezza, maestà, sono qua, mi scusi, abbiamo seguito gli avvenimenti e vorremmo un suo commento.
1: I fatti parlano da sé.
2: Bene.
1: La vertenza si è composta nel migliore dei modi in un clima di reciproche responsabilità e consapevolezza. Tengo a sottolineare che noi, Ci adopereremo in tutti i modi al fine di cementare i rapporti che ci legano ai vicini romani, affinché sorga un'era di pace, di pace, prosperità questo, per i nostri rispettivi popoli.
2: Bene, maestà, scusi l'emozione. Quali accordi verranno presi per, diciamo, materializzare questa futura situazione?
1: Il collega Romolo ed io ci riuniremo immediatamente con i nostri rispettivi consiglieri per approfondire i termini di questo accordo, e le posso anticipare fin da ora che affronteremo i problemi con la massima serietà e ponderazione.
2: Ponderazione. Vuole aggiungere qualcosa per i suoi sudditi che da lontano hanno seguito, certamente con trepidazione, questo senz'altro, ma sta la radiocronaca.
1: Voglio dire loro che la fiducia che hanno riposto in me e nell'intera classe dirigente è stata oggi ampiamente ripagata.
2: Ripagata, molto bene, maestà. Grazie, maestà. Io non ho parole, anche se come radiocronista dovrei averne. Ecco, Tito Tazio si sta ora allontanando verso il collega Romolo, che lo attende sulla soglia della capanna delle riunioni. Eccoli entrare nella capanna dove si svolgeranno i colloqui insieme ai rispettivi consiglieri. In attesa del comunicato congiunto, continuiamo la radiocronaca dandovi un quadro generale. Romani e Sabini hanno ricominciato a banchettare, probabilmente con gli avanzi di ieri. L'atmosfera è completamente distesa, gaia, allegra. Sono state accese molte torce che rischiarano la notte tiepida. Naturalmente siamo aggrediti dalle zanzare, scusate, ecco, e abbiamo il nostro da fare a schiaffeggiarci. Ecco, riconosciamo il soldato Sabino con cui abbiamo già parlato.
5: Salve.
2: Eccolo, avanti, Sabino, soldato Sabino. No, notiamo che ha l'elmo ammaccato. E cosa le è successo?
5: Niente, mi sono preso una torturata.
2: Ha ritrovato le sue due figlie, diciamo?
5: Oh, le ho ritrovate, sì.
2: Oh, contento.
5: La più piccola è quella là, con i capelli ricci.
2: Ah, carino.
5: L'altra, la grande, è quella con l'orcio in mano.
2: Quella è più alta. Lei si aspettava che finisse così, soldato
5: Sabino? No, non me l'aspettavo. Ci avevo anche un po' di strizza.
2: Di paura, vuol dire strizza,
5: sì,
2: paura.
5: Sì, proprio quella, la paura. Mica sono più tanto giovane.
2: Oh, su.
5: E poi la pelle.
2: Giusto. Ma le sue figlie le hanno spiegato qualcosa sul comportamento di tutte le donne?
5: E quando che hanno visto che siamo arrivati, si sono dette: oh dei, qui ci scappa il macello. E allora, siccome non si trovavano poi male del tutto, si sono messe di mezzo.
2: Bene, insomma, si sono trovate, diciamolo apertamente, chiaramente. Bene.
5: Pare di sì. Alla mia figliola piccola gli è toccato uno che c'ha una ventina di pecore. La grande invece se l'è presa un orciarolo.
2: Ecco, prego, per chiarezza, ha preso
5: uno che fa l'orci.
2: Ah, ecco, insomma,
5: che fa le terrecotte, piatti, terine.
2: Un artigiano, insomma, in parole,
5: mi pare che si dica così. Ecco. E hanno detto che sono due bravi ragazzi. Beh, staremo a vedere.
2: Grazie, soldato Sabino, grazie. A lei la stretta di mano. Ecco, scusate, signori ascoltatori. Ecco, ed ora vorremmo cercare Tarpea, la ragazza che col suo gesto quantomeno discutibile ha rischiato di provocare una strage. Ci interrompiamo perché vediamo Tito Tazio uscire dalla capanna delle riunioni. Ha il volto disteso, per quanto io possa vedere da qui. Sì, il volto è disteso, senz'altro, un'espressione serena. Maestà, mi vedi? Ecco, prego, maestà, mi scusi, ma i colloqui si sono risolti così rapidamente?
1: Si sono risolti rapidamente perché c'era una ferma, serena, cosciente volontà di addivenire ad un accordo reciproco e vantaggioso. E questo accordo si è verificato in pieno.
2: Bene, se ne vuole illustrare i termini, maestà?
1: La gente che ho l'onore di governare è quella del collega Romolo. Hanno deciso di fondersi in un unico popolo per guardare con maggior serenità e sicurezza all'avvenire.
2: E quale forma di governo avrà questo nuovo popolo, maestà altezza?
1: Sarà retto da una diarchia. Nel caso specifico dal collega Romolo e dal sottoscritto. E chissà che questo agglomerato di capanne, detto Roma, non possa un giorno far parlare di sé.
0: Ve lo auguro di cuore, proprio di... grazie maestà, la ringrazio tanto. Occupiamoci ora di Tarpea, che tuttavia no, non riusciamo a vedere.
3: Dica!
0: Ah, ecco, ancora il nostro
3: signor,
0: amico
3: dica,
0: soldato.
3: Se cerca quella Tarpea, sta là.
0: No, non la vedo.
3: Sotto quel mucchio di scudi.
0: Ma lei può scherzare? Per Giove, uno spettacolo sconvolgente! C'è un mucchio di pesanti scudi di bronzo sotto il quale spuntano due esili piedi femminili. Sì, sono femminili! Una fine atroce per quella ragazza! Ma cos'è successo?
3: È successo che l'accordo con sta ragazza era il seguente. Lei ci doveva aprire la porta in cambio di quello che ogni Sabino sì. porta appeso al braccio sinistro.
0: Come?
3: E siccome che noi al braccio sinistro ci avevamo lo scudo, sì. e questo gli avevamo dato...
0: Un momento, ma... Ma non ha fatto tutto per amore di Tito Tatazio?
3: Sembrava, poi ha cominciato a baccagliare, a dire che voleva quello che noi portiamo al braccio mancino.
0: Al braccio mancino. E voi l'avete schiacciata sotto gli scudi?
3: Ma pare giusto, no?
0: Ma guardi che probabilmente Tarpea alludeva a queste fibule d'oro che voi appunto portate al braccio sinistro, se non sbaglio.
3: Sì?
0: Boh. Il soldato si allontana facendo sballucce. Il nostro tempo è ormai scaduto. E vi abbiamo parlato dal Colle Campidoglio, dal villaggio detto Roma, dove il match fra Romani e Sabini, a causa del ratto delle Sabine, si è concluso con un nulla di fatto. Grazie per l'ascolto e passo la linea allo studio.

Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali, Il ratto delle Sabine di Jacopo Rizza e Vittorio Vidi. Hanno partecipato gli attori Francesco Capitano, Mario Lombardini, Silvio Spaccesi. Regia di Gian Carlo Sammartano.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: per tutto ciò che accade e anche per le...
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech & Tech in giallo, con il commissario Montalbano nella voce del violino. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata, e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio l'indagine è concentrata sulla morte di Michela Licalzi, trovata nuda e uccisa per soffocamento in una casa abbandonata. Indiziato principale è un ragazzo che provava un sentimento morboso verso la donna. Oggetto al centro della vicenda è un violino molto pregiato e costoso, appartenuto alla signora. Mediante le testimonianze dell'amica più intima di Michela, che si prenderà una cotta per lui arrivando a baciarlo, e del marito, Montalbano incontrerà molti ostacoli per scoprire chi ha ucciso la donna.

0: 50.000.
1: Compresa la cassetta?
0: Quello è un omaggio alla sua bellezza. C'è qualcos'altro di speciale che posso fare per lei?
1: No, grazie. Per le cose speciali ho già qualcun altro.

0: Oh, Gallo, vedi che stiamo andando a Catania, non a Indianapolis, eh?
1: Dottore, come facciamo? Sono già le 9, se non corriamo un poco.
0: Bravo, così invece di un funerale ne facciamo 3.
1: Magari potrei mettere la sirena.
0: Sì, mettetela al culo.

0: Mi rincresce di non aver potuto partecipare alle esequie. Ancora condoglianza alla famiglia. Arrivederla. Oh, allora?
1: Niente di rotto.
0: E quello?
1: Ah, un paio di giorni, per precauzione.
0: Andiamo, va.
1: E il dottor Tamburrano?
0: Il dottor Tamburrano l'hanno tumulato.
1: Mi dispiace, dottore, colpa mia.
0: Almeno noi ci siamo vivi. Cammina, va.

0: stamattina telefonarono cercando proprio di lei di persona.
1: Chi?
0: La polizia di Pechino.
1: Che ci parlasse, in cinese?
0: No, italiano, dottore. Telefonarono per il patto del cambio dei pomodori rubato.
1: Pachino, Catarè, Pachino, non Pechino, Pachino.
0: A me così disse, dottore, Pechino.
1: Vabbè, telefonò qualcun altro dall'Italia, Fazio.
0: Sì, il dottore Latte, della questura.
1: Lattes, con la S finale, che voleva?
0: Domando perdonanza, dottore, ma non ci capì. Ah. Però era urgente, perché la questura c'è noi, dottore, oggi è al posto suo, di lei.
1: E dove vai, Catarella? Il telefono, se manchi tutti di persona, qui si blocca tutto il commissariato, eh?
0: Pronto, dottore.
1: Senti, Fazio, mi devi trovare il proprietario di questa villa in località Tre Fontane, quello è l'indirizzo esatto.
2: Mi scusi, commissario, in provincia di Felo o di Montelusa?
1: Che ne so io, cerca di fare il più presto possibile, però, eh?
2: È successo qualcosa?
1: No, un incidente d'auto, poi ti spiego.
2: Va bene.
3: Buongiorno, salve. Come fu il funerale?
1: Come fu in quest'ora? Quando c'è da pigliare il mio coso, tu parti sempre a razzo, eh?
3: Ti devo dire una cosa e me ne vado immediatamente. Mi ha chiamato mia sorella, ti vuole parlare.
1: Perché? François sta male?
3: No, François sta benissimo. È Franca che ha detto che ti vuole vedere, ecco. Che dici se ci andiamo sabato?
1: Va bene. Tra l'altro è quasi un mese che non vedo il bambino.
3: Ah, senti, quanto la riunione in quest'ora?
1: Ah, sì, che si dice?
3: È che vogliono mandare in tutti i commissariati questi computer modernissimi e mi hanno chiesto di fare il nome di un agente particolarmente portato per l'informatica.
1: Ma qui non ci capisce nessuno, una mata minchia di quella roba. Che nome gli hai fatto?
3: Catarella.
1: Che cosa?
3: Catarella, Salvo.
1: Mimì, tu sei un genio. Un genio. Adesso però levati dai coglioni.
4: Lì,
1: che c'è da capire? È così semplice. I documenti per l'affido non sono ancora pronti.
4: Perché ci vuole così tanto tempo? Questo è un caso particolare. François è rimasto senza padre e madre. Non ha più parenti.
5: Ha bisogno.
1: Sì, lo so. Anche il questore ha detto che mi dà una mano, ma torna
6: fra 15 giorni.
4: Va bene, ma io non stavo parlando solo dell'affidamento.
6: Ah no? E di che cosa allora?
4: Salvo, io stavo parlando
5: del nostro matrimonio. Possiamo sposarci mentre si risolvono le difficoltà dell'affido di François. Le due cose non sono legate.
1: Beh, certo che no.
4: Ascoltami, mi sono stancata di una relazione a 1000 chilometri di distanza. Voglio una risposta e la voglio adesso.
5: Metti caso che l'affidamento sia impossibile, che facciamo secondo te?
4: Ci vogliamo sposare o no?
5: Salvo.
4: Salvo, che è stato?
1: Ah, no, è un tuono. Un tuono...
4: Salvo! Salvo!

0: La signora è in casa?
1: Sì, prego.
0: Permesso.
2: Carissima signora, la ringrazio ancora di tutto.
3: Arrivederla, maestro, a presto.

0: Venga, venga. Commissario, ma che bella sorpresa.
1: Signora, mi scusi l'improvvisata.
0: Ma che, lei qui è il benvenuto in qualsiasi momento. Si accomodi.
1: Grazie.
0: Conosceva il maestro Barbera?
1: No.
0: Si accomodi. Si è trasferito qui a Vigata, che saranno 6 mesi. È un grande violinista. Abita al piano di sopra.
1: Ah.
0: Ma lo sa che la volevo chiamare?
1: Sì, come mai?
0: Per chiederle se anche lei è amante della musica, commissario.
1: Sì. Perché hanno aperto una sala da concerti qui a Vigata?
0: No, quando mai? Il maestro Barbera mi fa l'onore di tenere un concerto apposta per me ogni venerdì della settimana.
1: Ah, ma i concerti li fa così?
0: Sa, il maestro Barbera non esce mai di casa. Io l'ho aiutato a sistemarsi, gli ho trovato la cameriera e ora lui si sdebita col suo violino.
1: Non capito.
0: Senti, non è straordinario? Le andrebbe di fermarsi a colazione, commissario?
1: No, no, signora, anzi, guardi, sono depressa. Io avrei bisogno di una cortesia da parte sua, è una questione urgente.
0: Dica, commissario, non si faccia scrupolo, qualunque cosa, avanti.
1: È cosa delicata, eh?
0: A me piacciono soprattutto le cose delicate.
1: Insomma, io vorrei che lei facesse una telefonata.
2: Fazio c'è?
3: Sì, commissario.
2: Oh, allora la villa è Trefontana?
3: Mi sono informato, commissario. Appartiene ad un certo dottor Licalzi.
2: Licalzi, dottore in che?
3: Dottore vero, medico. Ah. Vive e travaglia a Bologna.
2: E poi? Sposato con una picciotta di su. Ah, a lei l'hanno vista fino a 3 giorni fa in paese che trafficava per il restauro della villa. Ah. Il segretario comunale dice che non può passare inosservata. Pare che è una femmina bellissima. E comunque lei è la proprietaria della BMW grigia, quella che Gallo ha investito.
1: Non capisco perché questa signora Licalzi ancora non ci abbia chiamato.
2: Ma magari ha lasciato la macchina qui e è tornata a Bologna. Oppure è ospite di qualcuno, pare che la signora c'ha molte amicizie qua.
1: Pronto?
4: Pronto, dottore. Ci sarebbe una persona per lei a telefono. Che fa, gliela passo?
1: Dipende, chi è Catarella?
4: Il dottore Latte, dalla questura.
5: Senta, le telefono per una scocciatura. Neanche un quarto d'ora fa.
6: Ha telefonato una donna al nostro centralino. Voleva parlare col più alto dirigente. Lei sa che io faccio le veci del questore? Così, insomma,
5: ho raccolto io la telefonata. Io credo che sia una pazza.
6: Una pazza isterica. Le dico solo che lanciava grida che da caponar la pelle. Comunque, secondo la donna, in una vecchia villa di
5: frazione Trefontane è stato commesso un delitto.
1: La testimone anonima?
5: Ovviamente, ovviamente. Ma la questione è un'altra. Anche se il morto c'è, non è mica detto che sia roba nostra, no?
1: Perché?
6: La frazione di Trefontane è per metà dentro la provincia di Fela. Ora speriamo che il morto sia crepato dalla loro parte. Mi segue, Montalbano?
1: Con difficoltà, dottore.
5: Ma scusi, Montalbano, meno morti abbiamo, più bella figura ci facciamo o no?
6: Comunque,
5: per ora vado a vedere lei. Io ho già avvertito la procura. Va bene?
7: D'accordo, arrivederla.
1: Chi è di turno in procura oggi?
8: Mi pare il giudice Tommaseo, quello nuovo di Venezia.
1: Solo per arrivare lì ci mette mezza giornata. Passami il telefono, va.
9: Quello guida la macchina come se andasse in gondola, commissario.
7: Pronto?
1: Pronto, signor giudice. Montalbano sono. Senta, lei è al corrente della telefonata anonima?
7: Siete andati a controllare?
1: Sì, siamo andati a controllare. E purtroppo il morto nella villa c'è veramente, di sesso femminile.
7: Pronto, non la sento. Va bene, arrivo subito.
1: Sì.
7: Esattamente dov'è questa villa?
1: Sì, signor giudice. Tieni. Spiegagli dov'è la villa, va. Poi avverti la questura che mandino subito la scientifica e il medico legale.
10: Ah, ho capito, signor commissario.
7: Pronto?
10: Pronto, signor giudice. Allora, l'indirizzo è via per contrada Camarina 27.

0: commissario? Se l'era messi i guanti.
1: Sì.
0: Ad ogni modo, ora che entriamo, per sicurezza, tocchi tutto a mani nude, lasci più impronta che può. Non si sa mai.
1: Sì, faccio. Sì.

0: Commissario!
1: Sono quelli della scientifica, ma non sono i nostri.
2: Come non sono i nostri?
1: Sono dalla questura di Fera.
2: Come dalla questura di Fera?
1: È dalla questura di Fera.
2: Aspetta un attimo,

0: Ma che vuol dire che non è nella nostra provincia? Dottor Latte, sarà questione di qualche metro.
1: Qualche metro, 100 chilometri fa lo stesso. Non è un morto che ci riguardi.
0: Sì, vabbè, allora che facciamo? Lasciamo perdere.
1: Senta, col questore di Fella abbiamo pensato a una sinergia. Lei collaborerà con il loro capo della mobile, il dottor Panzacchi. Lo conosce, no?
0: Sì, sì, lo conosco, lo conosco.
1: Ecco, è fuori sede e tornerà domani. Montalbano, mi raccomando, sinergia.
0: Sì, sinergia, sinergia, la mia.
2: Commissario Montalbano.
0: Che c'è?
2: Il dottor Arqua la vuole dall'altra parte. Venga, prego.
0: Mi dica, qua?
3: Quando l'ha scoperto, il cadavere era così?
0: No.
3: Questo accappatoio dove l'ha preso?
0: Dal bagno.
3: Rimetta tutto come era prima. Per Dio, lo capisce o no che lei ha alterato il quadro d'insieme ed è gravissimo?
4: Minchia, che go!
3: Silenzio!
5: Adesso hai capito perché l'ho fatto, stronzo.
6: È bravo, bravo Montalbano. Sarò costretto a ripetere il suo comportamento a quest'ora.
7: Ah, buongiorno, Fisa.
0: No, buongiorno, buongiorno.
7: Ma che posto strano. Certo che però per arrivare fino a qui è una strada terribile, piena di curve, di buche, mamma mia.
0: E il cadavere è lì, la raggiungo subito.
7: Sì.
8: Commissario, ho appena parlato col collega addetto al movimento per gli alberghi. Pare che la vittima avesse una camera in un hotel a Montelusa.
0: E poi ci facciamo un salto.
7: Commissario,
0: sì.
7: C'è una cosa strana.
0: Dimmi.
9: Io ho guardato dappertutto nelle camere di qua.
8: E io dall'altra parte.
0: La vestita della vittima non si trova. E presi l'assassino.
10: Noi qui abbiamo finito. Ora. Tutto, dai.
0: Quando è morta?
11: È morta nella notte tra mercoledì e giovedì. Più in là sarò più preciso.
7: E come è successo?
11: E non la vede? L'ha strangolata e le ha schiacciato la testa contro il cuscino.
7: L'assassino deve aver avuto una forza eccezionale.
11: Non è detto.
7: Le risulta che abbia avuto rapporti prima o dopo?
11: Non posso dirlo.
7: Magari un rapporto particolare?
11: Farò sapere tutto. Buongiorno.
7: Commissario, per me è opera di un maniaco. Ha sorpreso la signora mentre andava a letto.
0: Guardi che non c'è stata effrazione. Lei ha mai visto una signora che apre nuda a un maniaco e lo accoglie in casa sua?
7: Magari si è accorta che era un maniaco solo all'ultimo momento.
0: Io protenderei per il passionale.
7: Perché no? Perché no? In fondo la telefonata anonima l'ha fatta una donna. La moglie tradita.
0: Questa mi sembra una buona idea.
7: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Sì, la signora Legals è una nostra cliente da almeno 2 anni. Le è successo qualcosa?
1: No, ci ha telefonato da Bologna, il marito era un po' preoccupato.
0: Effettivamente deve essere uscita mercoledì sera e da allora non l'abbiamo più vista.
1: Non vi siete preoccupati, è venerdì.
0: Vede, commissario, i ritmi di vita della signora non sono, come dire, normali.
1: Ti spieghi meglio?
0: La signora ama fare l'ore piccole, torna spesso alle prime luci dell'alba.
1: Sola?
0: Sempre.
1: Bevuta, alticcia?
0: Mai, almeno così ha detto il portiere notturno.
1: E lei che motivo ha di parlare della signora Legals con il portiere notturno?
0: Commissario, lei capisce, una donna così bella e sola, è naturale che nasca qualche curiosità.
1: E lei, curioso com'è, che ha notato?
0: Il contegno della signora.
1: Cioè?
0: L'albergo è frequentato quasi solo da uomini, imprenditori, politici, commercianti. E quella bella donna, sempre sola, quasi tutte, bene o male, hanno finito per provarci. Occhiatine, sorrisetti, anche inviti espliciti. Il bello della signora Legalzi è che non fa la Madonna offesa, anzi le cambia. Occhiatine, sorrisetti. Però arrivata al dunque, niente. Rimangono tutti a bocca asciutta.
1: E lei, direttore? Anche lei è rimasta a bocca asciutta. Va bene, va. Vediamo questa camera. Ho un mandato.
0: Non c'era bisogno di questa formalità. Ti accompagno.
1: No, andiamo da soli, grazie. Guido, Guido, Vassallo, Guido, Tropeano, Guido. Di Blasi, Di Blasi e Di Blasi. Allora?
2: Qua niente, commissario.
1: Fazio!
3: Sì?
1: Allora?
4: Ancora niente.
1: Senti, fammi una cortesia, fotocopia tutta questa agenda, poi me la fai avere personalmente. Oh, identifica tutte le persone con cui la signora aveva appuntamento negli ultimi giorni e poi mi fai sapere, eh?
3: E quanto tempo ho, commissario?
1: Che ti metti a fare il sindacalista? Domattina ti basta e ti superchia, vai.
5: Commissario, la signora Tropea.
1: Prego, si accomodi. Allora, anzitutto la devo ringraziare per essere venuta spontaneamente. Ho bisogno di sapere molte cose da lei. Magari se le mie domande le possono sembrare un poco strane, lei risponda lo stesso, per favore.
6: Certo.
1: Sposata?
6: Chi?
1: Lei.
6: No, nemmeno separato o divorziata. E manco fidanzata, se per questo vivo sola.
1: Perché?
6: Perché, diciamo che non ho ancora trovato la persona giusta.
1: E dove abita qui a Picata?
6: A Marinella, il villino che c'è sul lungomare. Ma da quando i miei non ci sono più è diventato troppo grande per me sola.
1: Beh, il lungomare, allora ci passo davanti almeno 2 volte al giorno, perché anch'io abito a Marinella. E lavora lei?
6: Insegno fisica allo scientifico di Montelusa.
1: Fisica? Beh, io ho sempre avuto 4 in fisica. E lo sai chi l'ha ammazzata?
6: No.
1: Ma che sospetto?
6: No.
1: La sua amica frequentava uomini qua in paese?
6: No, commissario. Michele era una donna molto seria. Vedendola così spigliata, così libera, gli uomini equivocavano. Ma poi restavano immancabilmente delusi.
1: Lei si riferisce a qualcuno in particolare?
6: No.
1: Insomma, la signora Legalzi era fedelissima al marito.
6: Io non ho detto questo.
1: E allora che viene a significare, scusi?
6: Viene a significare quello che ho appena detto.
1: Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace il tono che sta prendendo la nostra conversazione.
6: Neanche a me.
1: Pace.
6: Pace. Commissario, sempre se non è un segreto, come è stata ammazzata? Sai, in televisione non l'hanno detto.
1: Beh, io non dovrei dirglielo. Comunque, è stata strangolata. Quando l'abbiamo trovata era completamente nuda.
6: È stata È stata violentata?
1: Non lo sappiamo. Aspetto il referto del medico legale. Il dottor Vassallo mi ha detto che lei e la signora Licalzi vi siete viste quella sera.
6: Sì, è vero. Era passata da me come faceva spesso. Prima di andarsene mi disse che andava in albergo perché doveva cambiarsi per la cena.
1: Com'era vestita?
6: Aveva un tailleur nero e la sua solita borsetta che teneva sempre con sé.
1: A che ci teneva in questa borsa?
6: Tanto per cominciare, tutti i suoi gioielli, che erano tanti e di gran valore.
1: Perché quello che l'ha ammazzata ha portato via le mutandine, le scarpe, tutti i vestiti, ma ha portato via la borsa con tutto quello che c'era dentro. Alla villa invece non ha toccato niente, almeno è tutto apparentemente in ordine, salvo il bagno che è un po' in disordine.
6: È in disordine?
1: Sì, insomma, c'era l'accappatoio per terra, aveva appena fatto la doccia.
6: No. Commissario, lei mi sta facendo un quadro che non mi persuade per niente.
1: Cioè?
6: Cioè che Michela abbia incontrato un uomo. Ed era così impaziente da andarci a letto da lasciar cadere l'accappatoio dove viene, viene.
1: Beh, è plausibile, no?
6: Per altre donne, sì. Ma per Michela, no.
1: E lo sa che un certo Guido la chiamava ogni notte da Bologna? Era l'unica infedeltà della sua amica?
6: Sì.
1: Può dirmi come si chiama? Guardi, solo per risparmiare tempo, perché tanto per arrivarci stia sicura che ci arrivo.
6: Guido Serravalle. È un antiquario. Ma io non lo conosco di persona, me ne parlava Michela.
1: E il marito di Michela lo conosce?
6: No. Erano venuti a Vigata per la prima volta solo per il viaggio di nozze. Ma io Michela l'ho conosciuta dopo.
1: Va bene, io la ringrazio, Fazio.
3: È stata utilissima. Può andare adesso.
6: Grazie.
1: E di che?
6: Di avermi fatto parlare di Michela.

0: prossima volta che entri così ti sparo e lo sai che parlo sul serio, eh?
1: Dottore, ci voleva dire che la questura di Montelusa mi sezionò per il costo di informaticcia.
2: Ti sezionò?
0: Oh, sì. Bravo Catarella, complimenti. Adesso però fuori.
3: Allora Fazio, senti, ma com'è che ancora non ho avuto il piacere e l'onore di vedere il mio vice in ufficio stamattina?
4: Ah, commissario, è fuori per via del cementificio.
3: E che storia è questa?
4: Ma no, niente, ci arrivò la carta di cassa integrazione a 35 operai, quelli hanno principiato a fare bordello, pietre, voci, cose così. Il direttore ha avuto paura e ha chiamato qua.
3: Ma Cristo santo, quante volte vi ho detto e ripetuto che non voglio che nessuno del commissariato si ammischi in storie come questa?
4: Ma che doveva fare il povero dottor Augello?
3: Smistava la telefonata all'arma, quelli ci inzuppano il pane con queste cose. Ma come, gli operai restano col culo per terra e noi che facciamo? Li pigliamo a manganellate?
4: Commissario, mi perdoni, ma lei è proprio comunista, comunista arraggiato, eh?
3: No, faccio, tu ti sei amminchiato con questa storia del comunismo. Io non sono comunista, è chiaro?
4: Sì, però...
3: E anche se lo fossi sono fatti i miei. Lasciamo perdere, dimmi quello che hai scoperto.
4: De Blasio Aurelio, fu Giacomo e fu Carlentini, Maria Antonietta, nato in Vigata il 3 aprile...
3: Che nervoso che mi fai venire quando parli così. Mi sembra il cugino di Catarella, un impiegato dell'anagrafe, mi sembra.
4: Ma non le piace, commissario?
3: No.
4: Che faccio, glielo canto in musica, glielo dico in poesia, mi dica lei.
3: Non fare lo stronzo con me, Fazio. Cammina, dimmi quello che conta e basta.
4: Sì, signore.
3: Chi sono queste De Blasio?
4: Hanno due figli, un maschio e una femmina. La femmina si chiama Manuela, 30 anni, maritata. Il figlio Maurizio, 31 anni, studente universitario.
3: 31 anni?
4: Sì, signore, sta ancora coi genitori. Pare sia un tanticchio lento di testa. E questo è quanto?
3: No, sono sicuro che questo non è quanto, continua.
4: Ma no, commissario, si tratta di voci.
3: E tu non ti fare scrupoli.
4: L'ingegnere De Blasio è cugino in secondo grado del dottor Licalzi. E la signora Michele è diventata di casa loro. E a quanto pare Maurizio, il figlio, quello un dandicchia, ha perso la testa per lei. Alla signora gli andava appresso per il paese con la lingua di fuori, sa com'è. Comunque dicono che un bravo ragazzo, un pezzo di pane.
3: È tutto?
4: C'è ancora un'altra cosa, commissario. Il nostro Maurizio De Blasio, da mercoledì sera, è scomparso. Non so se mi spiego.
5: La vittima aveva un corpo perfetto, dentro e fuori. Non aveva bevuto né ingerito sostanze stupefacenti. La morte è stata causata per asfissia.
3: Tutto qua?
5: Ha avuto indubbiamente rapporti sessuali.
3: Violentate?
5: No. Rapporti ripetuti, naturali e no, ma sempre senza eiaculazione da parte dell'uomo.
3: Mi scusi, dottore, ma come fa a dire che non c'è stata violenza?
5: Mi creda. La signora era consenziente.

0: Arrivederci, avvocato. Di nuovo. Mi farò vivo io.
1: Dottore. Dottore, per lei dalla Sicilia.
0: Pronto?
2: Pronto, sono il commissario Montalbano. Telefono da Vigata, parlo col signor Guido Serravalle.
0: Sì, buongiorno, commissario. Mi sarei fatto vivo in mattinata. Ho parlato con l'albergo e mi hanno detto di Michela.
2: Lei è un parente?
0: No, veramente no.
2: Un amico?
0: Sì, diciamo un amico.
2: Vabbè, è amico quanto?
3: Intimo.
0: Sì, un amico intimo.
2: Allora, mi dica.
3: Commissario, io mi metto a disposizione.
0: Sì, qui a Bologna ho una galleria d'arte, ma posso chiudere quando voglio. Prendo un aereo e vengo giù.
3: Se lei ha bisogno di me.
2: Vabbè, capisco. Se dovessi aver bisogno, la chiamo. Arrivederci.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Sono il commissario Montalbano.
5: Emanuele Ricalzi, piacere.
2: Condoglianze.
5: Grazie, grazie.
2: È già andata in albergo?
5: No, ho ancora la valigia nel portabagagli. Se non le dispiace, vorrei andare subito là, alla villa.
2: Va benissimo.
6: Quando smonti quello di passare?
5: A Michela piaceva tanto questo posto, una vera passione. E così aveva cominciato i lavori di restauro. Chissà che voleva farne, un albergo forse. Giocava, si divertiva. E io la lasciavo fare. È stata uccisa da un amante?
2: Non lo sappiamo ancora. C'è stato un rapporto sessuale. Ma che cosa le fa pensare che avesse un amante qua?
5: Ne aveva uno a Bologna. Serravalle, mi pare, un antiquario. Michela mi diceva tutto.
2: E lei diceva tutto a sua moglie?
5: Certo, certo.
2: Beh, un matrimonio esemplare.
5: No, non esemplare, commissario. Di convenienza, come ce ne sono tanti.
2: Perché di convenienza?
5: A Michela conveniva perché sposava un uomo ricco, seppure di 30 anni più vecchio di lei. E a me serviva per far tacere voci, chiacchiere, relazioni. Dato che da troppi anni ormai non mi si vedeva più in giro con una donna.
2: Era vero che non andava più a donna?
5: Che ci andava a fare, commissario? Per un intervento chirurgico a 52 anni sono rimasto completamente impotente. Ecco, le foto di Michela che mi aveva chiesto.
2: Ah, grazie. L'abbiamo trovata laggiù.
5: Posso

0: si faccia coraggio.
1: Non siamo riusciti neanche a trovare i vestiti.
2: E che fine hanno fatto?
1: Ma non lo sappiamo. Pensiamo che l'assassino li abbia presi, portati con sé anche per eliminare qualunque traccia che ci poteva far risalire a lui. E anche per eliminare la prova del DNA, capisce cosa voglio dire?
2: Commissario, scusi, ma non ce la faccio proprio più. Mi dispiace se andiamo.
1: Prego.
2: Grazie.
1: Ah, scusi, un'ultima cosa, una curiosità. L'altro giorno un agente ha tirato la mia attenzione su questo violino. Sua moglie suonava il violino?
2: No, questo era, gliel'aveva lasciato il nonno in eredità, era un liutaio.
1: Ah.
2: No, lei no.
1: Strano, perché la custodia era aperta.
2: Prego.
1: Grazie.

0: Sa una cosa, dottor Montalbano? Ero sicura che in giornata l'avrei rivista. Venga, si accomodi.
1: Grazie.
0: Allora, non le posso offrire niente?
1: No, grazie.
2: Perché mi ha tenuto nascosto Maurizio De Blasi?
0: Ero convinta che l'avrebbe scoperto facilmente. E poi se tutti ne ridevano.
2: Lei lo sa che è scomparso la sera dell'assassinio?
0: Sì, ma Maurizio non c'entra, non è capace di uccidere.
2: Quando è che l'ha visto l'ultima volta?
0: Mi ha telefonato mercoledì alle 9 di sera. Mi aveva chiesto di Michela.
2: E lei che gli ha detto?
0: Che era andata in albergo e che poi sarebbe andata a cena dai Vassallo. Lui richiuse senza nemmeno salutarmi. Ma le ripeto, commissario, sono sicura che lui non c'entri.
2: Senta, la sua amica Michela come reagiva alle persecuzioni del Di Blasi?
0: Posso parlarle sinceramente?
2: Ma perché, che cosa abbiamo fatto fino adesso?
0: All'inizio ne era molto infastidita. Se lo trovava davanti in qualunque posto andasse. Una volta abbiamo visto che ci spiava dietro la finestra. O meglio, spiava Michela. Ma lei era fatta così, girava sempre per casa mezza nuda. Povero figlio. Michela alle volte provava per lui una pena così profonda.
2: Che avrebbe potuto andare a letto con lui solo per pietà?
0: Ma no, commissario. Mi creda, non poteva succedere, mai.
2: Senta, ci pensi bene. Lei ha mai visto Michela da sola con altri uomini, magari anche uno sconosciuto?
0: Sì, c'è stata una volta, qualche mese fa. La vidi passare in macchina e non era da sola. Con lei c'era un vecchio signore, molto elegante. Ma non so chi fosse. Non gliel'ho mai chiesto.
3: S'accomodi.
2: La signora Di Blasi?
3: Sì, venga. Ha notizie di mio figlio?
2: No, purtroppo no.
3: Venga. Si accomodi, venga.
2: Grazie.
3: Lo stanno cercando per mare e per terra. Mio marito, mio figlio, mio genero.
2: Che le prendo un bicchiere d'acqua.
3: No, stai comodo, ci vado io.

0: scusi, ma lei che cosa è venuta a fare qua?
1: Cerco di aiutarla a ritrovare suo figlio.
0: Guarda che non l'ho mica nascosto qui dentro.
1: Ho capito, va bene, me ne vado. Ah, quando è l'ultima volta che è venuta qui Michela Licalzi?
0: Non faccia il nome di quella buttana a casa mia.
2: Alonso, il dottor Roger è in ufficio?
3: No, signore.
2: E dov'è?
3: Ospedale.
1: All'ospedale? Perché? Che è successo?
3: Una pietrata in testa e lo tengo in osservazione.
1: Per quella grandissima minchiata del cementificio? Lo sapevo. Ma gli sta bene.
4: Dottore, dottore!
1: Che c'è, Catarella?
4: Il corso di informatica incomincia domani mattina e io mi devo presentare. Come farete senza di me al telefono?
1: Non ti preoccupare, sopravviveremo, Catarella. Senti, ci sono messaggi per me?
4: Il dottore Latte.
1: La...
4: con la S in fondo. Mm. Telefonò 3 volte, sempre più incazzato, con rispetto parlando. Mm. Dice che lei deve passare dalla questura di persona, subito.
1: Va bene.
4: E poi qua c'è il signor Cacono che le vuole parlare.
1: Chi?
4: Cacono.
1: Vabbè, Catarella, falla entrare però di corsa che vado di fretta, eh.
4: Si accomodi, signor Cacono.
5: Buongiorno, commissario. Sono Gillo Iacono.
1: Buongiorno, signor Iacono. Ci scusi, Catarella storpia sempre i nomi. Prego, si accomodi. Ma dica.
5: È per la povera signora assassinata.
1: Ah, lei la conosceva?
5: No, vede, mercoledì sera verso mezzanotte mi trovavo con la mia auto sulla provinciale. Certo, procedevo piano perché il motore faceva i capricci. Comunque, a un certo punto incontro la Jeff Fontana e mi ha superato una BMW cabriolet color grigio metallizzata che si è fermata davanti alla villa. Sono scesi un uomo e una donna. Hanno oltrepassato il cancello e poi hanno messo a camminare lungo il vialetto.
1: Lei l'uomo lo saprebbe riconoscere?
5: No, erano quasi al buio, commissario, e poi mi davano le spalle.
1: E ha notato qualcosa di particolare, non so, un atteggiamento aggressivo dell'uomo?
5: No, anzi, tra di loro mi è sembrato che ci fosse un'atmosfera familiare, diciamo. Ah, una cosa, l'uomo portava una valigia. Ma la portava agevolmente, come se fosse mezza vuota.

0: Signor Questore, mi scusi, è un'ora e venti che aspetto. Sono in fase operativa, avrei una certa fretta. Mi potrebbe dire gentilmente di che cosa si tratta?
1: Lei sa... Si accomodi.
0: Grazie.
1: Lei sa, commissario, che in assenza del questore di Montelusa sono io a coordinare il lavoro qui.
0: Sì.
1: Dottor Lattes, per favore. Ne parlerò con estrema sincerità. Non ho alcuna stima di lei.
0: Neanche io di lei, se è per questo.
1: Bene. Così la situazione è chiara. Lei è sollevato dall'incarico per l'omicidio della signora Ricalzi. L'ho affidato al dottor Panzacchi, capo della mobile.
0: Posso sapere perché?
1: Una questione di competenza tra le due province.
0: Menchiate.
1: Infatti, il motivo è un altro. Il capo della scientifica, il dottor Arquin, mi ha detto del suo inqualificabile comportamento.
0: Sì, ho capito,
1: quando lei... Dottor Montalbano, resti qua! Non ho ancora finito!

0: Come va? C'ho un dolore, mi sento spaccare la testa.
1: Non ti fa più male, perché quando hai preso la botta stavi dalla parte sbagliata.
0: E sei venuto a dire minchiate?
2: Tieni.
0: Che cos'è?
2: Cioccolatini.
0: Grazie.
1: Vedi che domani vado da tua sorella.
0: A Calapiano? Oh, non ci tira dell'ospedale, mi raccomando, eh.
1: No, stai tranquilla, vado lì così sento quello che mi vuole dire e vedo François.
0: Ma non può aspettare che esco io dall'ospedale? C'è un sacco di cose da fare al commissariato.
1: No, a quest'ora mi ha levato l'indagine.
0: Ti ha levato l'indagine?
1: Mm.
0: E perché Salvo?
1: Perché? Perché due non fa tre. Fine, eh?
0: Capito.

0: Frank.
1: Salvo. Ciao. E Mimì?
2: Non è potuto venire. Tieni.
1: È che ci vuoi trasformare in una pasticceria, Salvo.
2: Come state?
1: Bene, veramente bene, ringraziando il signore.
2: Sì?
1: François, poi, non ne parliamo. Si è alzato assai, sai?
2: Beh, quella è l'aria. Che meraviglia qui. Ma dove sono i bambini?
1: Non lo so, erano qua, tutti quanti insieme. Non so.

0: Cangerasso. Maggio. A te quale ti piace? A chi sta ti piace? E chi sta più?
1: Non ci pensiamo, ecco, che è meglio.
2: Ora vi preparo un bello caffè, eh?
3: Ah, sì, grazie.
2: Abbiamo da fare un discorso serio noi due.
3: Sì.
2: Mm-hmm. Pino, puoi venire con me in cucina, per piacere?
3: Allora,
4: come va il lavoro?
5: La campagna comincia a rendere. Ma che vuoi, una gira a pensare all'oliveto, la campagna, devo tirare sulle serre e poi... Oh, oh, Carosi, Carosi, dici piano con sto vino, che andiamo a gira a travagliare. Ah, andiamo lì, su serve.
3: No, io voglio
5: ciò, ah, da morire, un caffè e poi non vediamo dopo.

0: te l'ha detto?
1: L'ho imparato bene l'italiano, eh?
0: E guarda che io e Aldo gli parlavamo sempre di te. È stata una notte che ho capito. Io stavo dormendo, mi sono sentita toccare un braccio, era lui. Che c'è, François? Gli ho chiesto. Ho paura. Paura di che, gioia mia? Che Salvo viene e mi porta via.

0: Alice, posso?
1: Sì. Ho saputo.
0: Che cosa?
1: L'hanno detto questa sera alle 8 alla televisione.
0: La televisione?
1: Sì, le hanno tolto l'inchiesta, no?
0: Ma chi se ne frega dell'inchiesta?
1: E allora che cosa c'è?
0: Niente.
1: Commissario, lei è sposato?
0: No.
1: Fidanzato?
0: Ma cos'è lei, un commissario di polizia?
1: No. Mi scusi.
0: Prego.
2: Pronto. Ah, ciao Giulia, che c'è? Come? Sì, senti, ti richiamo io, perché adesso ho da fare. Sì, va bene, ciao. Ciao.
3: Una mia amica mi ha detto che il capo della mobile è andato a casa dell'ingegner Di Blasi. Se lo sono portato in quest'ora. Ma che vogliono da lui?
0: Vogliono trovare il figlio, Maurizio.
3: Ma come già lo sospettano?
0: È la cosa più ovvia. Ernesto Panzacchi, il capo della mobile, è un uomo assolutamente ovvio. Grazie Luis, buonanotte.
3: Ma come te ne vai così?
0: Scusami, sono stanco, ci vediamo domani.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Sette anni fa la sua chitarra e la sua voce hanno preso una lunga pausa dal palco per restare nella storia del sound internazionale con le sue caratteristiche napoletane e mediterranee. Così oggi vogliamo ricordare Pino Daniele e le sensazioni piacevoli che ha suscitato e continua a suscitare in moltissime persone. E con Tullio De Piscopo, storico musicista e batterista, anche lui partenopeo, ripercorriamo i momenti più significativi e i tanti anni di tournée, concerti ed eventi che lo hanno visto sul palco insieme a Pino Daniele.

0: Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio d'Episcopo.
1: Tullio, tu sei stato uno degli amici più stretti di Pino Daniele. Tanti appassionati delle musiche e delle canzoni sono curiosi di sapere da te, ma com'era l'uomo Giuseppe Daniele nella vita di tutti i giorni?
2: Fantastico, fantastico. Ci divertivamo quando eravamo in tournée, facevamo tante di quelle serate. E poi era molto, molto delicato. Per esempio, a lui non gli piaceva la gente che gridava. Odiava chi gridava troppo, capisci? Si stava bene assieme, era bello anche quando andavamo a cena. Poi certo, a volte ci aprivamo nelle risate, nelle barzellette, però era bellissimo stare assieme, anche viaggiare insieme.
3: In queste due puntate potremo ascoltare la voce di Pino Daniele, alcuni suoi commenti e spezzoni delle sue canzoni tratti dai concerti e dagli eventi trasmessi dalla RAI. Alle Terme di Caracalla, a Roma, a Piazza del Plebiscito, a Napoli e dallo speciale Il Tempo Resterà.
1: Tullio d'Episcopo, la tua batteria è stata protagonista in tantissime tournée e concerti di Pino Daniele. Ecco, come ricordi quei momenti sul palco e prima di una tournée, durante le tournée?
2: Sì, guarda, noi avevamo fatto questo lavoro straordinario, che era Vaimo, però. Cioè così l'avevamo fatto perché suonavamo, ma non sapevamo cosa stavamo facendo. E a un certo punto debuttiamo in Piazza del Duomo a Milano, un trionfo incredibile. Da lì poi è partita la tournée dove ogni data, penso, ogni data, nelle piccole città, gli stadi erano strapieni, quindi non ci aspettavamo tutto questo successo fino al grande concerto di Piazza Plebiscite, che è diventato poi il teatro all'aperto di Napoli, dove ci furono 200.000 e più di 200.000 cristiani per vedere Vaimò, per vedere questi cinque napoletani che stavano sul palco, più il grande capo Pino Daniele, nostro fratello il blues.

0: poi Piazza del Plebiscito è diventata un'icona, un luogo proprio eccezionale, perché poi ci si è tornati più volte. L'altro memorabile è stato anche nel 2008, quando avete fatto quella
1: Rai 1.
0: grosso evento con Rai 1, e lì
1: Quella era la reunion, diciamo,
0: la
1: 30
0: reunion,
1: anni
0: sì.
1: dopo,
0: E
1: 30
0: lì
1: anni.
0: lo stesso Pino Daniele annunciò che poi all'atere di quella cosa si sarebbe continuati in qualche modo a rifare le musiche, a vecchie canzoni, rimodularle e cominciare un'altra avventura che poi avevate continuato in realtà. Ecco. Tullio, le musiche e le canzoni di Pino Daniele hanno sempre toccato positivamente la sensibilità di tantissime persone. Ecco. Quali sono gli ingredienti che ne determinano questo effetto dal tuo punto di vista?
1: Guarda, Pino, dico è perché è sempre
0: Sì.
1: presente, un gigante, hai presente un gigante enorme, no? Della musica nostra, ma io direi della musica internazionale. Non ci sono frontieri per la sua musica. Tu pensa che la musica, lo strumentale, la melodia che lui scrive, tu l'ascolti e dici, ah, che bel pezzo, che bel suono. Poi ci metti le parole, la poesia, poi le metti assieme e poi metti la sua voce. È una cosa straordinaria che non si ripeterà più, solo lui.

0: poteva fare questo. Meno male che ci ha lasciato un patrimonio inestimabile.
1: Senti Tullio, ma lui poi era stato un chitarrista, tra virgolette, autodidatta, che è diventato bravissimo, perché poi si è confrontato e ha fatto dei featuring con tanti musicisti internazionali.
0: La cosa grandiosa di Pino è che non si è mai arreso fino alla fine. Noi abbiamo fatto l'ultimo tour fino alla fine, fino a 10 giorni prima che ci lasciasse, 8 giorni prima. Lui continuava a studiare e si metteva sempre alla prova. Lui all'inizio era sì, istintivo, no? Bello, suonava per istinto, ci metteva la voce nell'improvvisazione assieme alla chitarra. Poi dopo la curiosità, voleva capire cosa stava studiando, cosa stava suonando da solo, è andato da insegnanti molto bravi che gli hanno spiegato delle cose, però secondo me lo poteva fare anche senza gli insegnanti.
1: Diciamo
0: Sì,
1: che.
0: gli avranno fatto vedere come fare certe scale, certe cose, però l'istinto che aveva lui era straordinario, veramente incredibile, che c'è in pochi musicisti.

0: Tu sei un grande musicista e un grande batterista che ha quel ritmo nel sangue, ma lui possiamo dire tranquillamente che c'aveva la musica nel sangue, nel senso che certe corde che andava a toccare, non corde della chitarra, corde di sensibilità, erano talmente elevate che poi
1: Ma
0: o ti
1: lui
0: piaceva la musica o ti piaceva il testo, o ti piaceva tutte e due, ma prendendo un pubblico di aficionados,
1: sì,
0: incredibile.
1: lui era, ti devo dire una cosa, lui era baciato da Dio, perché lui, ti ripeto, senza aver studiato all'inizio, lui faceva delle cose incredibili, cioè delle composizioni bellissime. Se noi andiamo a fare mente locale, i primi pezzi erano un po' così, no? Come si può dire? Sciolti, no? Senza pensare alla struttura, poi dopo chiaramente con l'esperienza e lo studio ha pensato anche alla a struttura, fare il bridge in una certa maniera, invece all'inizio era proprio così, partiva e andava, però andava tutto bene, era sempre bello, capisci? Tutto quello che lui ha fatto è tutto bello, se lo vai a riascoltare.
0: Sì.
1: Ognuno di noi ha fatto delle critiche, ma se andiamo a ascoltare i pezzi che noi abbiamo criticato, li troveremo che sono straordinari. Bisogna fare l'analisi.

0: valutando i testi, più volte ecco, ascolti le canzoni con tutti voi che state dentro e che avete coadiuvato e sono di una sensibilità molto elevata. Pensiamo a quando, pure quando piove, ce ne sono tantissime cose.
1: Infinito, infinito.
0: E ognuno, Donna Concei, Anna Re, non lo so, ma tanti. E questo fa sì che poi c'è un pubblico di fan che non è il normale pubblico di fan, lo dicono tanti giornali, tanti critici, che riportano sostanzialmente tutte le attenzioni e le sensibilità che lui aveva e che naturalmente vengono colte dal pubblico. Dei produttori, ogni volta che si fa un concerto, il pubblico di Pino Daniele sicuramente risponde. Concerto vengono sicuro se fa il pienone. I dischi comunque si vendono assolutamente. Cosa, Tullio, che tu sai che non è automatico per tutti i cantanti, ecco.
1: Difatti, lui l'ultima, penso, l'ultima data, che poi è stata l'ultima data della nostra vita con Pino, eravamo di un lunedì 22 dicembre, quindi Natale, lunedì 22 dicembre, e giocava pure il Napoli con la Supercoppa contro la Juventus a Milano, una nebbia tremenda, ho detto, ma stasera sarà dura, di assago. È bello che Pino stava nel camerino di fronte al mio e ogni tanto sentiva gridarci, tu, ma che è successo? Dobbiamo andare, no, ha segnato il Napoli, stai tranquillo. La gente ascoltava la partita anche,
0: Certo,
1: no? Poi
0: certo.
1: Napoli quella sera ha vinto, ecco.
0: È stato benaugurante, in qualche modo è stato benaugurante, però il pubblico era comunque sempre, seguiva sempre con attenzione.

0: Ciacompino era quasi certo, ecco, il pienone in tutte le parti d'Italia. Ecco, questa è la cosa particolare, perché
1: Guarda,
0: altri.
1: dappertutto, noi abbiamo fatto la tournée nel mondo,
0: Infatti, infatti.
1: nel 2013 abbiamo fatto il World Tour, siamo stati pure a San Francisco, a Toronto, il Festival del Jazz di San Francisco, due concerti, due strapieni, quindi io sono un testimone al Barbican di Londra, sono testimone di questi grandiosissimi successi che ha fatto in giro per il mondo Pino. Ma lui aveva rispetto, per il pubblico. Mi ricordo dove eravamo, a Bruxelles. Allora, eravamo nei camerini che questi camerini portavano in una stradina dietro al teatro dove dovevamo esibirci.
0: Sì.
1: A un certo punto, mentre arrivavano dei fans, una ragazza cantava resta con me, cantava per strada. Allora lui viene da me e dice: tu lo senti? Sì, bello, la dobbiamo fare stasera. Ok. E è salito sul palco e ha accontentato quella ragazza che sarà impazzita.
0: Immagino, immagino. La lezione di Pino sul tempo che resterà.
2: Una settimana senza chitarra. Ho sempre avuto questo rapporto con lo strumento. Perché? Perché ho bisogno, siccome non so parlare, non sono capace, non sono un comunicatore, né sono un intrattenitore, io cerco di fare il musicista. Per fare il musicista allora io ho bisogno tutti i giorni di comunicare col mio strumento, o attraverso una canzone, o mi trovo un assolo di un chitarrista che mi piace, o un assolo sulle basi, cioè lavoro in questo senso. Perché questo, come ti dicevo, è il codice per entrare in un portale. Questo portale è il tempo. Secondo me. Allora, io ho trovato questo codice per entrare in questo tempo che stiamo vivendo, che già esiste. Il tempo non lo inventiamo noi. È una stronzata quando si dice porti il tempo con il piede e ti do il tempo. No, tu il tempo non me lo dai. Tu ci devi entrare dentro al tempo, che già c'è. Noi andremo via e il tempo resterà.
1: Ordinari che aveva Pino quando sapeva che stava sbagliando delle cose, chiedeva scusa, che è bellissimo chiedere
0: Certo.
1: scusa, hai capito? Invece ci sono tante persone che sono presuntuose, non chiedono mai scusa, hai capito?
0: Certo.

0: Senti Tullio, i tuoi ritmi innovativi e coinvolgenti hanno accompagnato appunto Pino Daniele in tanti significativi eventi. Tu facevi riferimento, ecco, a quello dell'81 a Piazza del Plebiscito a Napoli con 200.000 persone, e poi c'è stato il 2008, ma ci sono anche stati altri eventi a Piazza del Plebiscito che era un po' il luogo simbolo per tanti aspetti, insomma, non solo per Napoli, per l'Italia, per il mondo e comunque per tutta la musica di Pino. E sul palco, ecco, c'era questo giovane batterista di poca esperienza, Tullio De Piscopo, ed ancora Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, insomma, una delle formazioni più storiche di Amici e tutta partenopea, tra l'altro, come dicevi tu prima, che lo stesso anno partecipò appunto al quarto album, ecco, di Vaimò, e che poi si è ritrovata tante altre volte insieme in studio oppure in altri eventi
1: Abbiamo
0: particolari e in
1: fatto cose
0: tournée.
1: straordinarie, anche i miei dischi, no? Proprio
0: Certo, poi ci
1: abbiamo
0: arriveremo anche a quello. Tutti i
1: fatto.
0: grandi, tu, tutti grandi musicisti che per essere così in forte sintonia, ecco, cosa serve per essere in forte sintonia in questo modo? Perché che siete tutti grandi musicisti, questo non ci piove, però poi bisogna unire insieme la musica, ecco.
1: C'è stato il rispetto per ognuno di noi. C'erano i due più giovani, il grande Gio Amoruso e il grande Rino Zurzo, però con rispetto. Io li trattavo sempre con rispetto, con amore. Io li proteggevo sempre, perché i giovani mi sono sempre rivolto ai giovani. La cosa forte di questo gruppo è stato il rispetto. Ognuno di noi ha il rispetto dell'altro. Ed è nata questa grande fusione, che forse prima non c'era. Prima c'era, per esempio, Tony Esposito, che dava i suoi colori con le sue percussioni in Mediterraneo. James dava col suo sassofono la voce dei vicoli di Napoli. Io ho portato tutta la mia esperienza del jazz e del blues, che avevo fatto con i grandi musicisti,
0: Le tante esperienze che avevi fatto anche prima e anche durante, poi, tra l'altro.
1: Rino che smaniava, che ti dava questo ritmo bello, ma sempre però sempre rivolto a Napoli, sempre rivolto alla strada, come io. La mia salvezza sono state le mie origini, se no io scimmiottavo gli americani. Un babbuno, Gio Amoruso, Raffaello, colorava con queste tastiere tutte le melodie, le armonie e gli arrangiamenti di Pino. E poi c'era lui, c'era Pino, ragazzi, con le sue poesie, la sua musica, la sua intenzione, no? L'intenzione che voglio fare, che ste, e noi diciamo che ste, questo è.
0: Sì.
1: Abbiamo appoggiato in tutto, capisci? Perché lui era.
0: Però avete avuto un'unione, Tullio,
1: Perché?
0: eccezionale. Cioè, questa è una capacità di ognuno di voi, e tua in particolare, ma insomma, comunque di ognuno di voi del gruppo, ecco, che facevate grande il gruppo insieme con Pino perché avevate un'unità di intenti, un'unità di visione, e poi vi capivate, ecco, tra virgolette, senza parlare.
1: Senza parlare, difatti molte volte negli ultimi tempi che facciamo i concerti, che facevamo delle scene solo io e Pino, no? Io con questa piccola batteria che avevo costruito per lui, e facevamo dei brani da soli, in duo, sul palco, e la gente. Ma non, mica facevamo le prove, ci intendevamo così, bellissime, cose che non ho più fatto con altri, solo con lui, veramente, mi manca
0: Però,
1: veramente tanto.
0: Tullio, tu mi insegni che poi questa è una capacità tutta partenopea, perché io penso sempre a Totò e a Peppino De Filippo, no? Che con i copioni li tenevano in considerazione relativamente, poi si andava a braccio, ecco. E questa quindi è una capacità dell'improvvisazione che tu hai innata, ecco, in particolare, ma che anche con Pino e con gli altri. Cioè, avevate un filone, che questa poi è una caratteristica del jazz, sei un maestro in quello. Però
1: Un'altra cosa importante è stata quella che eravamo tutti napoletani, perché noi suonavamo le parole, Cioè, se facevi un gruppo con qualcuno che non era di Napoli, non poteva venire fuori quella che abbiamo fatto noi. Cioè, noi suonavamo sulle parole di Pino, parole bellissime. Quando entrava James che interveniva su quella parola, e Tony interveniva con i suoi colori, le tastiere di... Bellissimo, una cosa, guarda, non c'era bisogno di provare. Noi arrivavamo negli stadi. Non so, arrivavamo alle 4 e scendevamo alle 8 e mezza, mezz'ora prima di attaccare. Il tempo di cambiarsi, incredibile, suonavamo sempre. Senza badare ai soldi, non sapevamo nemmeno cosa ci davano, capito? Fanno tutto perché andavano a Berghi, si prendevano tutti i soldi perché per il periodo di luglio e agosto ne approfittavano.
0: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.

0: C'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.
1: Senti, Tullio, il cosiddetto Neapolitan Power è stata considerata un'innovazione artistica per la tradizione partenopea, con preponderanti richiami al blues, jazz, funky, rock. Ecco, ma Pino Daniele, com'è arrivata a questa miscela musicale che poi si evidenzia in alcuni brani, ma in tanti brani? Comunque, in Yes, I Know My Way, Viente Terra, dove tu hai una forte preponderanza, una forte partecipazione con le batterie, con i ritmi, Have You Seen My Shoes? E Notte che se ne va. Come si evidenzia questa miscela musicale?
2: Ecco, un'altra cosa grande di Pino, che da Vaimò in poi, è stato il fatto che lui ha inserito delle frasi in inglese. Have you seen my shoes? Hai visto le mie
1: Sì,
2: scarpe?
1: sì, sì.
2: Have you seen my shoes? Senti come suona, come il ritmo, no?

0: E poi è stata la strada che l'ha portata a questo. Il porto di Napoli, che ospitava tutti i Marines e i militari della NATO, gli americani. E c'erano dei locali adiacenti al porto di Napoli. Che è stato? Questi locali sono stati la nostra palestra, il nostro conservatorio. Noi, senza comprare dei libri, abbiamo imparato il repertorio. Il Real Book che tutti i giovani adesso hanno, che hanno comprato, che vedono i titoli, noi l'abbiamo fatto come esperienza in questi locali, dovevi conoscere tutti i pezzi del mondo, perché i militari venivano lì e ti facevano le richieste, magari ti davano anche la mancia. Certo. Quella è stata la grande palestra, non solo di Pino, ma di tutti noi. Infatti io ricordo una trasmissione che era l'altra domenica di Renzo Arbero, dove venne a riprendere in uno di questi locali adiacenti al porto di Napoli, che c'era Pino che cantava una tazzulella di casa.
1: Ah, famosa.
0: Incredibile, una storia incredibile, bellissima.
2: Finisce qui la prima parte di Viaggio nel Tempo, che vede protagonista Pino Daniele, con Tullio De Piscopo che ne sta ricordando l'amicizia e la grande intesa musicale. A tra poco!

0: viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a Tullio De Piscopo, in ricordo di Pino Daniele. Pino Daniele esprime una grande sintonia di amicizia con Troisi.
2: Questo è un pezzo che ho scritto con Massimo, che sta là dietro, che appena mi ha visto col vestito bianco voleva due gelati, mi ha chiesto due gelati.
3: Non credo che troverò un altro attore, un altro artista come Massimo. Stessa età, stessa generazione, anche il modo di lavorare insieme è stato meraviglioso.

0: Tullio, adesso passiamo un po' al connubio tra cinema e musica di Pino Daniele. Io, questo tu lo sai, mi riferisco al connubio tra Pino Daniele e Massimo Troisi, che fu particolarmente intenso. Ecco, entrambi erano sofferenti di cuore, entrambi erano legati da una profonda amicizia e furono singolari quelle gag tra i due, Gianni Minà nel programma Rai Alta Classe nel 1992. Ecco, in quell'occasione Troisi attribuisce scherzosamente a Daniele la frase: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? Con tutta la gag. Il riferimento era al celebre brano Quando, che aveva costituito poi il tema principale del film di Troisi. Pensavo fosse Amore, invece era un Calessa, ecco, uscito l'anno prima. Infatti, i due artisti hanno collaborato in più occasioni. Ecco, Pino infatti compose le musiche di due precedenti film di Troisi, cioè di Ricomincio da tre, con cui Troisi iniziò la sua carriera cinematografica, e Le vie del Signore sono finite. Ecco, Tullio, ma come si riesce a comporre una musica appropriata capace di accompagnare un film?
1: Ecco, anche qua era proprio predisposto Pino, per queste cose qua. Mi ricordo che venne a trovarci Nanni Loi a Forme dove facevamo le prove, assieme al produttore e l'autore, chiaramente. Stavano preparando il film Mi manda Picone, che fece un grande successo,
0: Sì,
1: con
0: sì, sì.
1: Carlo Giannini, c'era Lina Sastri. Ecco, lì Pino a volo proprio, parlando col regista e con l'autore, scrisse la canzone Assai, che era i titoli di coda cantata da Lina Sastri, appunto. Io poi feci la colonna sonora di tutto il film. Mentre io lavoravo alla colonna sonora a Formia, dove stavamo, io abitavo sopra lo studio dove stavamo a Formia. Sopra lo studio all'inizio non c'era niente, lui fece costruire un appartamento dove stavo io e gli ospiti che capitavano. E gli dissi: Pino, ma questa scena, com'è questa scena? Ah, fammi vedere. Lui aveva un clarinetto e entrò subito dentro alla parte di quello che io pensavo, suonando il clarinetto, capito? Quindi lui era proprio portato per queste cose qua.
0: Ed ecco una rara registrazione a casa di Massimo Troisi per scegliere la canzone del film Pensavo fosse amore, invece era un Calesse.
2: Tra l'altro è inserita nel film, nella storia, che è anche adatta come parole nel film.
3: Ecco, che questo è lui ben abbandonato e va a cercare.
4: Poi invece sta che sta chiaro che ti messo. Cioè, adesso fa un giro d'est, però è particolare.
3: No, ma è bello questo fatto che uno canta veramente in italiano senza. A me
4: Ma
3: mai
4: ce l'ho
3: canzone
4: 4 o
3: non
4: 5
3: è che
4: così.
3: aiuta l'idea, capito?
4: No, no, no.
3: In italiano.
4: Dipende, cioè, io a volte sono molto drammatiche, a volte invece sono. Però questo è molto semplice, fa ho bisogno di te.

0: semplice. Na, na, na, na, na. Semplicissimo, eh?
1: Bello.
0: Na, na, na, na, na.
1: Appunto,
0: e poi non ho finito ancora, capito? Poi l'ho inciso fa.

0: Questo con Massimo Troisi fu quasi una simbiosi.
1: Lì erano proprio in perfetta simbiosi,
0: Sì.
1: devo dire, perché altri artisti non gliela fanno neanche sentire la canzone, la scrivono,
0: Assolutamente.
1: la registrano e la mandano e basta. Invece c'era la forza, l'unione, capito? Lui ha accettato di cambiare una parola e ha fatto
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì, sì.
1: capito?
0: In questo modo l'integrazione poi dà migliori risultati.
1: E poi quando io considero le cinque note magiche di Pino, no? Fantastico, fantastico, riconoscibile in tutto il mondo. Io
0: Ovunque.
1: sono testimone che mi telefonò un artista americano, che era uno famosissimo, che voleva parlare con Pino perché voleva registrare quando. E quindi sono testimone. Questo era uno famosissimo, incredibile. Is a mania, mania, l'amore.
0: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.
2: C'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.

0: Allora, Tullio, andiamo un po' sul personale, ecco, in particolare sempre di Pino, in questa occasione poi passiamo anche più a te. E, lui aveva problemi fisici, purtroppo cardiaci significativi, ecco,
1: Come
0: che,
1: Troisi.
0: come Troisi. Non,
1: Troisi.
0: questa
1: Penso che
0: cosa lo fermò per tanto tempo, ecco, tu lo sai, nei concerti, nelle cose. Poi quando riprese sostanzialmente sembrava che la cosa si fosse stabilizzata, però in realtà era una spada di Damocle che stava sempre lì. Lui concerti li poteva fare fino a un certo punto, che tu a memoria tua, diciamo, doveva stare molto attento sempre.
1: certo. Lui era in cura da tanto tempo, ma lì è successo qualcosa di molto strano, che però è andata
0: È
1: così.
0: andata così.
1: Non doveva andare così, però è andata così. Però lui era molto malato, lui era molto malato. E mi raccontò delle cose che lui gli avevano dato un periodo, no? Di tempo, dopo l'operazione che fece. Poi invece lui andava avanti alla grande. E lì, quando mi raccontava queste cose, ho capito perché faceva tanto, perché faceva tanti dischi, tanti concerti, perché voleva lasciare, dare, c'è riuscito, perché lui è immortale, c'è
0: Certo.
1: riuscito, questo
0: Sì.
1: cercava di fare. L'ho capito
0: Assolutamente.
1: quando mi ha spiegato questa storia del suo cuore pazzo, il suo cuore che però fa la differenza, come ho scritto nella canzone dedicata a lui, Destino e Speranza,
0: Sì,
1: un cuore grande fa.
0: nell'album Musica e Padrone.
1: Sì, un cuore grande fa la differenza, è lui che parla, no? La mia nave va in questo mondo così tutto uguale, mollo la cima, pronto a salpare.
0: Sì. E
1: Destino e speranza. Chi ama davvero non ha mai paura, capito?
0: emotivamente molto toccante quella canzone. Gliel'hai scritta e suonata col cuore, si percepisce
1: Sì,
0: tanto.
1: perché io sono stato, dopo la tragedia, sono stato 6 mesi senza fare niente. Non sapevo cosa fare, senza, cioè mi mancava un braccio, il braccio destro, mi mancava il braccio sinistro, non lo so. E poi piano piano avevo in archivio questo cofanetto per i miei 50 anni di carriera che Pino doveva partecipare a questo disco. Infatti c'è Toledo, il brano Toledo
0: Storico.
1: nel disco. Ma lui mi diede un'idea di arrangiamento anche del pezzo che sta appunto in questo cofanetto dei 56 brani, brano nuovo che era Canto d'Oriente. E quindi per me è stato tremendo, perché ci eravamo sentiti 2 giorni prima, 3 giorni prima. Io ero a Orvieto, a Umbria Jazz, e lui stava lì con Maiera.
0: A Courmayeur, sì, che poi aveva fatto qualche giorno prima la serata L'anno che verrà su Rai 1 con Flavio Insinna, che l'aveva in qualche modo, ecco, omaggiato parecchio, chiamandolo maestro, insomma, dandogli il giusto risalto, per carità. E lui era stato da solo, era andato lì senza nessuno di voi.
1: Sì, stava con l'orchestra della Rai,
0: Della
1: diciamo.
0: Rai, sì, certo.
1: Comunque lui lascia un patrimonio immenso che non morirà mai,
0: Sì.
1: mai.

0: Ecco, il cuore ballerino, come dicevamo, gli ha giocato purtroppo un ultimo scherzo il 4 gennaio 2015, ecco, quando purtroppo si è congedato da tutti noi. Cosa ci lascia Pino Daniele come testamento musicale?
1: Ma lui è anche un patrimonio inestimabile, è anche una guida, lui lascia una guida per i giovani, questa è la strada. Difatti, se ogni artista, anche giovane, che vuole scrivere in dialetto, deve prima confrontarsi con quello che già ha scritto tutto. Se io voglio fare la pupunduria, come faccio? Non lo posso mettere. Questo è successo, capisci? Ogni parola ha un peso.
0: Certo.
1: E quindi lascia questo,
0: Questo.
1: un testamento chiaro. Questa è la strada, girate intorno, ma entrate dentro.
2: Anche Enzo Biagi volle intervistare nella sua trasmissione Linea Diretta un cantante in forte ascesa.
3: Pino Daniele, che rapporto c'è tra la sua musica e i classici della canzone napoletana?
4: Il sentimento, io credo che il sentimento anche della musica nuova che si fa oggi a Napoli è simile al sentimento che si è sempre fatto nella canzone napoletana, è soltanto che cambiano le forme, cambiano i modi, però il sentimento è lo stesso.
3: La canzone per lei che cos'è? È un modo di vivere o è qualcosa per vivere?
4: Ma per me è qualcosa per vivere, l'espressione anche dello stato d'animo di certi momenti e la possibilità di poter dire quello che si pensa, che non si riesce a dire a volte con le parole.
3: Perché cantando si è molto più liberi?
4: Ma per me sì, cantando si riesce anche a comunicare con gli altri in un'altra maniera, insomma, in un altro modo.
0: Senti Tullio, lui a un certo punto passa dal, diciamo, dai fonemi, dal dialetto napoletano, diciamo così, non dialetto, dico la lingua napoletana, permettimi di dire così, a quella italiana. Tra prima e dopo, anche le canzoni scritte in lingua napoletana sostanzialmente non avevano un successo pari e uguale a quelle che poi sono state quelle italiane. Diciamo, nella sua evoluzione lui aveva mutato abbastanza perché poi a lui piaceva evolversi, ecco, come è successo negli ultimi tempi, poi anche con il rap, in qualche modo.
1: Sì,
0: E questo
1: ha sperimentato tutto,
0: ha sperimentato tutto.
1: era curioso e voleva fare tante cose, capito? E devo dire che quando ha cambiato, ha incominciato a fare i suoni che si usavano allora, ha incominciato a cantare per una donna, per un lei, no? Ha incominciato a cantare in italiano,
0: Sì. Sì.
1: ha fatto un successo incredibile. Io per lei ha spaccato tutto. E che gli vai a dire? Però che gli dici? Un trionfo incredibile. Il pezzo è fortissimo, è bellissimo. Anche tutti gli altri pezzi, tutti quegli LP che ha fatto, ha superato 1 milione di copie, tutti dischi d'oro, di platino, capisci?
0: Sì, poi vengono riascoltati ancora adesso,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: frequentemente. Diciamo che è una musica, la puoi sentire tantissime volte, non
1: Però ha
0: steccano.
1: fatto successo,
0: Sì.
1: capisci? Boh, non lo so, ha fatto successo proprio i cinesi, incredibile, lo Scarafù, bellissimo, ha fatto delle cose straordinarie, delle cose. Lui si è tolto proprio degli sfizi ed è riuscito a fare quello che lui voleva fare. E questo è il bello.
0: E questo è bello, sì.
5: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasci.

0: Senti, ma lui da dove, tu che l'hai visto da vicino, ci hai vissuto molto, molto tempo, professionalmente e anche personalmente da vicino, ma da dove traeva ispirazione per scrivere testi e sonorità così, che fanno così
1: Strada.
0: breccia nelle emozioni della gente?
1: Dalla strada, come Edoardo
0: Dalla
1: De Filippo.
0: strada. Se.
1: Edoardo De Filippo.
0: Però aveva una capacità, perché anche dalla strada, sai, io passo per
1: Vabbè,
0: strada,
1: ma
0: poi
1: lui ci
0: ti
1: chiama Pino Daniele.
0: vedo e ti dico: ah, che bel ragazzo è questo
1: Non
0: Tullio De
1: tutti
0: Viscopo. Lui
1: sono
0: ti
1: capaci.
0: vedeva e poi ti scriveva una canzone, insomma, ecco.
1: Ma non tutti sono capaci
0: Non
1: di
0: tutti sono
1: farlo. Lui ha
0: capaci,
1: fatto
0: perciò
1: questo è Pino Daniele.
0: c'aveva una.
1: Edoardo De Filippo, grande, grande, grande. Lui aveva capito che faceva il teatro, Shakespeare. No, lui ha fatto Napoli. Ha detto: io devo cambiare il teatro. Aveva ragione. Ha fatto
0: Sì.
1: quello che voleva.
2: Con la canzone in lingua napoletana e ho scoperto anche che avvicinandomi a certi canoni della canzone napoletana si potevano scrivere delle cose nuove. E ho scritto negli anni, diciamo, negli anni 70, un pezzo come questo. Con me.

0: sta gente. No giorno ma darà.
1: Con Pino Daniele è stata, diciamo, significativamente cambiata. Forse un precedente c'è stato con Renato Carosone, che ha cambiato la musica in altre
2: Carosone,
1: epoche,
2: sì, era...
1: in altre epoche precedenti, ma anche Pino Daniele dette una sterzata completamente, comunque di una di un'emotività fortissima, di una...
2: Ti dico, Carosone aveva Nino con lui i testi. Pino faceva da solo, capito?
1: Sì.
2: Questo è.
1: No.
2: Pino lavorava, lui quello che sentiva, perché poi lui aveva dei grossi problemi agli occhi, però aveva una sensibilità pazzesca, eh? Lui da lontana capiva chi stava arrivando, diceva, la faccia, si può perdere che la sensibilità, hai capito? A mannanza così, capito? Lui era tutt'uno, stava dentro così, tutt'uno, lui stava sempre dentro. Era sempre dentro alla musica, no?
1: Sì.
2: Alla poesia. Lui magari camminava per strada oppure eravamo in macchina, non è che scrivesse, perché poi aveva anche problemi della vista, ma però qua memorizzava tutto e poi faceva la canzone. Io ti dico che una volta eravamo in studio, facemmo il CD ed era un po' corto, mancavano 5 minuti per fare un CD, no? Lato A, lato B, sai?
1: Sì, famigerato lato A e lato B.
2: Lui ci assentò un'ora e scese con una canzone nuova, hai capito? Incredibile.
3: Pino stesso ritorna sull'esperienza e l'ispirazione che viene dalla vita nei vicoli di Napoli.
4: Come è nato, come autore, ecco, come la strada è quella che ti prova, insomma, la strada. E qui mi sono accorto che ero qua, cioè che io avevo qualcosa da dire e che non mi ero preposto un fine, uno scopo, non sapevo effettivamente che cosa io dovevo fare.
5: Grazie a you.
1: Senti, sul palco lui riusciva a coinvolgere, anche se poi non era di tantissime parole col pubblico, però riusciva a coinvolgere il pubblico e lo portava con sé in tutte i percorsi, gli arpeggi musicali e quant'altro, ecco. Questa anche era una sua dote, che poi coadiuvato da tutti voi naturalmente, perché eravate tutti poi, ecco, prevalentemente di solito lui è stato sempre a contatto con gente partenopea, gruppi e la band, prevalentemente le cose più grosse le fate con voi, insomma, ecco. Più significativo, poi ha sperimentato tanto anche con altri, però questa capacità di coinvolgimento senza troppe parole, ecco, era particolare e il pubblico lo seguiva con grande attrazione.
2: Sì, poi sai, alla fine, insomma, questi ultimi due tour che avevamo fatto, diciamo, dalla fine del 2012 fino al 2015, purtroppo, e lui però parlava, raccontava delle cose col pubblico, era un Pino diverso. Capisci? Per esempio c'è il concerto che avevamo fatto a Ischia, fine agosto, Ischia Piano Jazz si chiamava. Lui mi presenta, c'è su YouTube questa scenetta, Piano Jazz Ischia 2013, racconta la scena e dice, tu lo vedete? Lo dobbiamo aspettare, noi ci accorgiamo quando dobbiamo venire via dal teatro, quando non sentiamo più il rumore del forno. Eh sì, perché lui si deve asciugare. E la gente rideva, capisci? Era un Pino diverso.
1: Sì, sì. Ma diciamo che era un Pino anche che era più maturo. Io quando a volte parlava ultimamente delle nuove generazioni di rapper e di... cosa che era una musica, diciamo, distante dalle vostre sonorità, però intanto, nonostante tutto, bisognava mescolare, dice, bisogna mescolare, bisogna sposare, coniugare con i nuovi percorsi, e questo era di una mentalità musicale e sonora apertissima, ecco, come te anche, perché poi anche tu hai sperimentato di tutto e di più.
2: Sì, lui ha dato spazio anche ai giovani rappers. Mi ricordo quando facevamo a Napoli dopo Natale tutta una storia, invitava anche giovani rappers a questo spettacolo che facevamo tutti gli anni, insomma.
1: Senti, io ti ringrazio della tua disponibilità, di questo bellissimo ricordo di Pino e tuo, anche per le cose che, tutte le cose che ci lasci e che fai, delle tue sonorità, del tuo contributo che hai dato.
2: Parlare di Pino è sempre una gioia.
1: Cuore.
2: Senza l'intelligenza di Pino, no? Senti l'intelligenza dell'uomo, Pino Daniele. Quando eravamo a Formia, che io abitavo, appartamento, come ti ho detto prima,
1: sopra.
2: Io la mattina scendevo alle 9, 9:30, lui già stava là con la chitarra a mano, non so se era bel tempo, stavamo fuori, c'era un cortiletto, e lui mi preparava il caffè con la moca, con l'acqua di montagna, perché Formia è tra mare e monti.
1: Sì.

0: io devo fare una conversazione attraverso i miei tamburi e lui riusciva a capire durante questa conversazione se io stavo bene, se stavo male, se avevo mangiato bene, se me ne volevo andare a casa, se avevo bisogno di altro. Incredibile,
1: Incredibile,
0: incredibile.
1: una grande sensibilità.
0: Finita la conversazione di batteria, dice, ok, cominciamo. E facevamo le prove di tutti i pezzi che
1: Che
0: conoscete.
1: conoscevi, una delle tante registrazioni di Niente Terra, che tu continui a suonare, e
0: Sì,
1: lui
0: ogni giorno.
1: dice: e quando fornisce sta canzone? Lui dice
0: Esatto.
1: testuali parole, perché tu continuavi a suonare.
0: Hai toccato un canale incredibile, perché noi, il supergruppo, e tutti lo sanno, tutti quelli che ci hanno seguito, tutti i fans di Pino, una canzone che durava 4 minuti, noi la facevamo durare 10 minuti, 12 minuti, perché ci fermavamo, improvvisavamo, capito? Ecco, anche in studio di registrazione, io volevo andare avanti, da lì venivano fuori altre cose, però dovevamo rispettare il minutaggio. Per salutare te e tutti
1: Va bene, va bene. Ti ringraziamo
0: quelli che
1: molto.
0: seguono, eh?
1: Ti ringraziamo molto, Tullio. Grazie tutto e tante, tante belle cose e tanti in bocca al lupo per tutte le tue attività.
0: Grazie a tutti voi e Pino Forever, sempre, viva Pino.
1: E sulla storica serata concerto di Piazza del Plebiscito del 2008 a Napoli, chiudiamo il ricordo su Pino Daniele e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
2: Grazie a Giamsenese, Fratman, Toni Esposito, Tullio De Piscopo, Agostino Malangolo, Alfredo Collino, Gigi De Rienzo, Dino Zurzolo, Matthew Garrison, Fabio Massimo Colasanti, Giomo Russo, il maestro Podio, Juan Carlos, e tutti quelli che hanno collaborato a questo concerto per voi e per me. Grazie! Grazie anche a tutti gli artisti che hanno cantato con me stasera. Grazie a Nino D'Angelo, grazie a Gigi D'Alessio, grazie a Irene Grandi, grazie a Giorgia, Yavion Travel, Chiara Civello e grazie soprattutto a voi ragazzi. Grazie.

queste due puntate abbiamo ascoltato la voce di Pino Daniele e spezzoni delle sue canzoni tratti da eventi trasmessi sui canali Rai, dalle Terme di Caracalla a Roma, da Piazza del Plebiscito a Napoli e dallo speciale Il Tempo Resterà.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia.
4: La società ginnastica Pro Vercelli nacque nel 1887, ma si affiliò alla Federazione Ginnastica d'Italia l'11 luglio 1892. Nel 1903, ad opera di Marcello Bertinetti, istituì anche una sezione per il calcio. Il colore delle maglie era il bianco. Abbinato a calzoncini neri, la divisa divenne caratteristica. Il soprannome dei giocatori era ed è ancora oggi Bianche Casacche. A dirigere il club vi era l'avvocato penalista Luigi Bozzino, prima vera figura di dirigente illuminato del calcio italiano, che rimase alla guida della società vita natural durante per 30 anni. Nel 1906 la Pro Vercelli si unì all'odierna Federazione Italiana Gioco Calcio e disputò il suo primo campionato in seconda categoria. Nonostante l'esordio non favorevole, già l'anno successivo il piccolo club mostrò grandi progressi, riuscendo a vincere il campionato di seconda categoria e ottenendo il diritto di partecipare alla massima divisione dell'epoca. Nel 1908 si disputarono quindi ben due campionati, uno federale, aperto anche agli stranieri, ed un altro italiano, rivolto invece esclusivamente agli italiani. La Pro Vercelli per la stagione 1908 si iscrisse al campionato federale di seconda categoria ed al campionato italiano di prima categoria. Tra gennaio e marzo di quello stesso anno la prima squadra della Pro Vercelli fu impegnata nella disputa del campionato federale di seconda categoria. Eliminata la squadra riserve della Juventus con un netto 5-1 nell'eliminatoria piemontese, nel girone finale la Pro Vercelli prevalse sull'Ausonia e sulla squadra riserve della Doria, aggiudicandosi il campionato federale di seconda categoria 1908. Nel frattempo a marzo cominciò il campionato italiano di prima categoria 1908. Al debutto in massima divisione la squadra piemontese seppe imporsi e riuscì nell'impresa di vincere immediatamente il campionato italiano, battendo nelle eliminatorie regionali la Juventus e superando in finale in un triangolare l'Unione Sportiva Milanese ed i genovesi dell'Andrea Doria. Il 2 maggio 1908, espugnando il campo dell'Unione Sportiva Milanese, diretta contendente per il titolo, i bianchi si aggiudicarono matematicamente il primo storico titolo e la Coppa Romolo Buni, adesso abbinata. Forti dell'incredibile esordio, dunque, l'anno seguente nel campionato federale di prima categoria, 1909, la Pro Vercelli si confermò campione d'Italia, sconfiggendo nell'ordine il Torino, il blasonato Genoa ed infine nella doppia finale l'Unione Sportiva Milanese, vincendo così il campionato federale di prima categoria. La squadra vercellese poté così annoverare nel suo palmarès la Coppa Zaccaria Oberti, abbinata alla vittoria del campionato. Nel parallelo campionato italiano di prima categoria, che metteva in palio la Coppa Romolo Buni e vinto dai bianconeri juventini, invece diede forfè nelle eliminatorie piemontesi proprio contro la Juventus, permettendole di accedere alla fase finale. Alla fine però sarà solo il campionato vinto dai vercellesi ad essere riconosciuto come valido per il titolo di campione d'Italia. Tra gli artefici di questi importanti successi, i centrocampisti Ara e Leone ed il giovanissimo attaccante Rampini, classe 1891. Pochi anni dopo, i tre vennero convocati per le prime gare della Nazionale Maggiore. Nella stagione 1909-1910, campionato in cui si sperimentò per la prima volta un girone unico all'italiana, la Pro Vercelli sembrò destinata a festeggiare la vittoria dello scudetto per la terza volta consecutiva, trovò una tenace rivale però nell'internazionale neonata squadra milanese, che chiuse al primo posto in classifica il torneo, a pari merito con i bianchi, rendendo necessaria la disputa di uno spareggio per assegnare il titolo. Dopo aver ottenuto un primo rinvio a causa di un'amichevole, peraltro neanche disputata, i vercellesi chiesero nuovamente di rinviare la sfida scudetto, in quanto tre dei loro migliori giocatori erano impegnati in un torneo militare. L'Inter tuttavia fece opposizione con la motivazione che un eventuale rinvio avrebbe fatto coincidere la partita con le proprie amichevoli. La Federcalcio, allora, essendo impegnata nell'organizzazione dei primi incontri della nazionale e ritenendo che la richiesta della Pro di posticipare lo spareggio scudetto fosse una tattica per guadagnare tempo e recuperare dunque i propri giocatori infortunati, non concesse la proroga. Il presidente Bozzino rispose schierando il 24 aprile gli undicenni della squadra ragazzi che persero 10-3 in una partita già scritta. Il 1 maggio la federazione punì la Pro Vercelli squalificando i suoi calciatori per l'intero anno 1910, oltre ad inibirli dalla nazionale ed a sanzionarli con una multa di 200 lire a testa per aver fatto giocare la quarta squadra nonostante non potesse. La condanna tuttavia venne in seguito ridotta. I vercellesi si dovettero accontentare del titolo minore e poi rimosso dagli albi d'oro federali di campione italiano che, secondo il regolamento dei campionati 1909-1910, sarebbe spettato alla migliore classificata tra le squadre pure italiane, ovvero prive di stranieri. Mentre l'Inter vinse il titolo ben più importante di campione federale in quanto prima assoluta. Nonostante l'amarezza per il secondo posto, i bianchi seppero rifarsi nei tre anni successivi quando conquistarono altri tre titoli consecutivi: 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, finendo per insidiare il primato del Genoa nell'Albo d'Oro. Inoltre a Torino, il 1 maggio 1913, nell'amichevole Italia-Belgio terminata 1-0, 9 giocatori della Pro Vercelli furono schierati tra i titolari. Nel campionato 1913-1914 la Pro Vercelli, campione in carica, mancò clamorosamente per un punto l'accesso alla finale del torneo, sopraffatta dal Genoa e dall'emergente Casale, la cui storia è direttamente legata ai successi dei bianchi di quegli anni. Raffaele Giaffe, presidente della giovane società monferrina, si era posto l'obiettivo di insidiare i primati della Pro. Scelse per le divise della squadra il nero, in completa antitesi con le bianche casacche, e in pochi anni seppe allestire una potente squadra che proprio in quell'anno riuscì a strappare lo scudetto dalle maglie dei vercellesi. La rivalità tra i due club non sarebbe mai venuta meno anche dopo la nascita e la crescita di altre importanti realtà sportive nella zona del Piemonte orientale, come l'Alessandria ed il Novara, che andarono a completare il cosiddetto quadrilatero piemontese che tanti talentuosi giocatori formò nel periodo tra le due guerre mondiali. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Pro Vercelli seppe riconfermarsi tra i più forti club italiani, vincendo nel 1920-21 il sesto scudetto, battendo nella finalissima il Pisa per 2-1 e lanciando Virginio Rosetta, perno della difesa della Juventus del quinquennio d'oro, nonché bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam e campione del mondo a Roma nel 1934. Ottenuta la qualificazione alle semifinali nazionali, la Pro Vercelli, inserita nel girone D, ebbe la meglio per un punto sulla sorpresa del torneo, l'Unione Sportiva Torinese. Gli scontri diretti terminarono con una vittoria a testa, 2-0 vercellese all'andata e vittoria della Torinese per 3-0 al ritorno, ma fu la Pro Vercelli a chiudere in testa il girone a causa del passo falso della Torinese contro l'Inter. In un rocambolesco 4-4 con la Torinese in vantaggio 4-3, fino ad un minuto dal termine, ma beffata in zona Cesarini dal gol del pareggio nero-azzurro. Va inoltre aggiunto che a minare la regolarità dei risultati del girone intervenne il ritiro proprio dell'Inter nel girone di ritorno, che agevolò la Pro Vercelli a scapito della Torinese. Inter Pro Vercelli si sarebbe dovuta disputare alla prima giornata il 10 aprile, ma la partita fu sospesa a causa di incidenti. Pare ci fosse stata una rissa in campo punita gravemente dalla federazione con pesanti squalifiche ai giocatori coinvolti e rinviata alla fine del girone. Tuttavia i neroazzurri, dopo aver sconfitto il fanalino di coda del girone, la Bentegodi, e imposto il beffardo pari alla Torinese per 4-4, decisero all'inizio del girone di ritorno di ritirarsi dal campionato, dando forfè per tutte le quattro partite rimanenti da disputare. Ne conseguì che la Pro Vercelli ottenne due vittorie a tavolino contro un avversario ostico come l'Inter, campione d'Italia in carica, beffando così l'Unione Sportiva Torinese, che perse un punto decisivo proprio contro i nerazzurri. Le fasi finali si disputarono ormai in piena estate, in luglio, e la Pro Vercelli, tra cui spiccavano giocatori della nazionale come Guido Ara, ebbe buon gioco ad imporsi contro le sue inesperte avversarie. Nel primo turno delle finali travolse l'Alessandria per 4-0 in una partita caratterizzata da un gioco rude e violento. Già sotto per 3-0 alla fine del primo tempo con reti di Rampini al primo minuto, Gai e Rosetta, l'Alessandria subì un quarto gol nella ripresa siglato ancora una volta da Gai e, come se non bastasse, il suo giocatore Moretti si infortunò dopo un violento contrasto con Rampini nel tentativo disperato di impedirgli di segnare il gol del 5-0. A 30 minuti dalla fine dell'incontro l'Alessandria decise di ritirarsi dalla partita e il risultato di 4-0 fu omologato dalla federazione. Nell'ultima e decisiva partita delle finali contro il Bologna, terminata questa 2-1, la Pro Vercelli si trovò invece subito in difficoltà di fronte all'elevato tasso tecnico della squadra emiliana. Al 20° minuto del primo tempo, infatti, il Bologna si portò in vantaggio con Alberti su assist di Pozzi e il gol del pareggio vercellese siglato da Ardissone giunse solo nella ripresa. Poiché i tempi regolamentari terminarono sul risultato di 1-1, furono necessari i tempi supplementari, nei quali però nessuna delle due squadre riuscì a segnare. Fu quindi necessario giocare ad oltranza, ovvero disputare ulteriori tempi supplementari finché una delle due squadre non avrebbe segnato quello che oggi potremmo definire un golden goal. Nel corso dell'oltranza, la Pro Vercelli, seppur in difficoltà, riuscì a difendere bene e in un'azione di contropiede sul rilancio di Rosetta i vercellesi riuscirono a segnare il gol della vittoria, siglato ancora una volta da Gai. Il Bologna protestò per una presunta posizione in fuorigioco del marcatore del gol decisivo, ma la folla invase il campo e l'arbitro convalidò il gol, ponendo fine alla partita quando ormai era già buio. Grazie a questa vittoria, i bianchi-leoni accedettero alla finalissima contro il sorprendente e dinamico Pisa, campione del Centro-Sud, che si giocò il 24 luglio 1921. Non fu affatto facile per la Pro battere i toscani, nonostante questi fossero stati ridotti in 10 già dai primi minuti dall'infortunio di Gnerucci dovuto a un fallo del vercellese Rampini non punito con l'espulsione nonostante le proteste toscane. Ebbene, seppur in superiorità numerica, la Pro Vercelli, pur attaccando, segnò nel primo tempo solo un gol, anche grazie all'impeccabile parata del portiere del Pisa, Gianni, il migliore in campo, la cui prestazione venne lodata dalle cronache dell'epoca in quanto sventò numerose occasioni gol create dai vercellesi. Nel primo minuto della ripresa il Pisa pareggiò su rigore, ma la Pro ritrovò poco dopo il vantaggio con una rete contestata dai giocatori pisani che sostenevano che il gol fosse irregolare per fuorigioco. L'arbitro Olivari espulse per proteste un altro giocatore del Pisa, riducendo così in 9 gli uomini pisani. Sfruttando la doppia superiorità numerica, la Pro Vercelli riuscì a mantenere il vantaggio e vinse per 2-1. Il Pisa protestò e chiese la ripetizione della finalissima, ma la federazione respinse il reclamo e il titolo di campione d'Italia andò ancora una volta alla Pro Vercelli. L'anno dopo, il 1922, fu l'anno della scissione all'interno della federazione, spaccata dalle proteste dei piccoli club che si sentivano poco tutelati. I bianchi seppero comunque aggiudicarsi il 7° scudetto con la vittoria del campionato. Fondamentali furono le vittorie nella finale di Lega a Genova il 14 maggio 1922 e nella doppia finale nazionale contro la Fortitudo Pro Roma. Quello del 1922 rimase però l'ultimo scudetto per la mitica Pro. Crebbero le società di Torino, Milano e Bologna e si andava sempre di più verso la diffusione del professionismo, come se non bastasse. Nel 1923 avvenne il clamoroso passaggio di Rosetta alla Juventus. Le casacche bianche saldamente legate ai valori dello sport dilettantistico persero quotazioni, così come accadde lentamente a tutte le squadre appartenenti a quel grande laboratorio di talenti che era il Quadrilatero piemontese. Nell'estate del 23 la Pro Vercelli si trovò in difficoltà economiche, gettando nello scontento i suoi giocatori che pretendevano sempre più compensi economici. La Pro Vercelli, legata al puro dilettantismo, non usava pagare stipendi ai giocatori. Di fronte al malcontento dei giocatori, la dirigenza della Pro Vercelli, rappresentata dal presidente Luigi Bozzino, scrisse una lettera ad ognuno dei suoi atleti, invitandoli ad andarsene qualora non se la fossero più sentita di giocare con la Pro senza essere retribuiti. Due giocatori della Pro, Virginio Rosetta e Gustavo Gai, risposero alla lettera con una lettera di dimissioni che venne accettata dalla società vercellese il 4 settembre. Gai fu contattato dal Milan. La Juventus promise un lauto ingaggio a Rosetta per convincerlo a vestire la maglia bianconera. Chiudendo al 5° posto in classifica il campionato 28-29, i bianchi ottennero la possibilità di giocare la prima edizione della Serie A, stagione 1929-1930. Nel 29 la Pro Vercelli lasciò il suo primo stadio, il Foro Boario, per il nuovo impianto di via Massawa, intitolato inizialmente all'aviatore Leonida Robbiano. Fu nei primi anni 30 che esplose il talento del giovane Silvio Piola, prodigioso attaccante che resse le sorti della squadra per 5 stagioni e che fu dirottato poi alla Lazio nel 34. Senza più il suo goleador, la Pro Vercelli perse il suo smalto e il suo mito crollò definitivamente.
5: È un grande privilegio per noi accogliere oggi al Super Club la figlia del grande bomber Silvio Piola, la dottoressa Paola Piola. Paola, che ricordo ha di questo indissolubile legame tra suo papà e la Pro Vercelli?
6: Beh, è la mia città, no? Lui, dopo la sua avventura incredibile a Roma con la Lazio, complice anche gli avvenimenti, perché in mezzo c'è una guerra, e questa parola adesso ci fa nuovamente fare, quindi riusciamo meglio a capire che cosa può essere stato anche allora quanto accaduto. Quindi mio papà voleva ritornare prima possibile nella sua terra, quindi ha scelto di far famiglia qui, quindi lui è poi ritornato qui nella sua terra d'origine, anche se mio padre è nato a Robbio, no? Poi molto piccolo, con famiglia di commercianti, col suo papà e la sua mamma e suo fratello si è trasferito a Vercelli. E bisogna capire, credo, che il contesto allora del calcio giocato poteva, penso, ricordare, fa pensare al Brasile, no? Perché comunque il calcio era appena arrivato in Italia e si radica in questo territorio, diventando veramente qualcosa di vitale, qualcosa di poco controllabile. Tutte queste notizie sono il frutto poi di una mia ricostruzione, cioè di un mio bisogno di prendere contatto con una realtà di vita del mio papà che io non avevo conosciuto, perché come ho detto lui si sposa poi qui, ritornando a Vercelli, qui fa famiglia, e quando nasco io lui stava chiudendo la sua esperienza con il Novara. E mio padre non è mai stato un uomo che ha vissuto di ricordi, questo me lo fa ancora apprezzare più adesso maggiormente, quindi non ci ha mai raccontato, né a me, né a mio fratello, la sua storia. Non abbiamo il ricordo del papà che dice: venite che vi racconto il campionato del mondo, quella partita. Mio padre è un uomo che ha sempre vissuto poi riportandosi e riposizionando il suo amore per il pallone all'epoca che stava vivendo. Quindi io, con la sua morte, ho deciso un po' di andarmi a prendere questi pezzi, e quindi sono entrata in questa bellissima storia che parte, come dicevamo, da Vercelli, ma una Vercelli incredibile, perché prima della Pro Vercelli, nella storia di mio padre, c'è la Veloces, che è questa squadretta locale che nasce per iniziativa di un prete, pensate, di un oratorio, un prete appassionato del calcio, e che vede all'interno della sua scuola tre ragazzini che poi diventeranno grandi giocatori e grandi calciatori, perché oltre a Silvio Piola c'è Baldo De Petrini e Pietro Ferraris. Quindi pensate che cosa poteva essere allora. Questa squadretta diventa sempre più forte, per farla breve, fin quando la gran madre, la Pro Vercelli, che già era quella dei 7 scudetti, vede questa squadra e decide di inglobarla. Quindi il primo anno giocano come Pro Vercelli, Veloces Pro Vercelli, e poi a tutti gli effetti viene inglobata al proprio interno. Il primo a entrare in prima squadra non è neanche Silvio Piola, ma il suo amico del cuore Piero Ferraris, un po' più anziano di lui di un anno, e poi, come diceva giustamente, a 16 anni l'esordio. Ecco, questo è stato allora. Entrare nella Pro Vercelli era veramente un punto d'arrivo. Tutte le società del territorio facevano riferimento alla Pro Vercelli, quindi un orgoglio che per mio papà era già un po' familiare, perché lo zio materno era Peppino Cavanna, che era stato un grande portiere della Pro Vercelli che lui incontrerà sul campo. È stato anche un portiere che è stato incluso nella nazionale del 34 e col quale in quel tempo ingaggia una veramente una singolare tensione, perché cominciano a sfidarsi quando lui gioca nella Pro e lo zio è nel Napoli. Anche queste sono delle pagine bellissime, perché insomma quando lui poi segna questi due gol in un Pro Vercelli Napoli, ecco, la mamma dice al suo figliolo, in questo caso a Silvio Piola, dice: non si fanno queste cose allo zio, no? Quindi insomma un calcio che animava il cuore della città e che ha dato proprio con le sue caratteristiche dei campioni veramente eccezionali.
4: Al termine del campionato 34-35 i piemontesi retrocessero tra i cadetti lasciando la Serie A. A Piola fu intitolato lo stadio Robbiano nel 1996 dopo la sua dipartita. Una volta caduta in Serie B, la Pro Vercelli non fu in grado di combattere per riacquisire un posto in massima serie. Dopo diverse stagioni di permanenza a centro classifica nel 1940-41, la squadra conclusa all'ultimo posto il campionato e crollò in terza serie, categoria dalla quale risalì solamente nel dopoguerra per la riforma del campionato cadetto. La Pro non fece ritorno in B fino al 2012. Nel 1965 cadde anche in prima categoria e nel 67 fu omaggiata dalla Stella al Merito Sportivo CONI. Nonostante mancasse da parecchio tempo dalla terza serie nazionale, la Pro disputò un campionato di vertice, chiudendo la stagione regolare al quinto posto e qualificandosi per i play-off, che vinse il 10 giugno 2012 in finale contro il Carpi Calcio, dopo aver eliminato il Taranto in semifinale, conquistando la Serie B dopo ben 64 anni dalla sua ultima apparizione. Il campionato di Serie B tuttavia risultò molto complicato. I bianchi giocarono il campionato costantemente nella zona retrocessione. La Pro Vercelli chiuse al penultimo posto e retrocedette in Lega Pro. Il 4 agosto 2010 avvenne la definitiva esclusione dalla Lega Pro e il successivo 6 agosto il club venne ridenominato Unione Sportiva Vercelli Calcio, che permise alla Pro Belvedere Vercelli di chiamarsi FC Pro Vercelli 1892 e di continuare la sua gloriosa storia ultracentenaria. Il debutto della nuova società avvenne l'8 agosto, quando in amichevole batterono 2-0 il Piacenza, militante a quei tempi in Serie B. In campionato nel girone d'andata la Pro Vercelli partì subito alla grande, ma nel girone di ritorno la squadra accusò un calo di prestazioni, finendo il campionato al terzo posto con 52 punti. Nei play-off affrontò la Pro Patria, quarta classificata. L'andata a Busto Arsizio vide le bianche casacche soccombere per 5-2. Al ritorno la Pro Vercelli giocò una gara splendida, cercando di rimontare il risultato dell'andata, ma riuscì a vincere solo per 2-0 e per un gol venne eliminata. La permanenza in terza serie fu di breve durata. Nel campionato 2013-2014 la Pro lottò per tutto il torneo con la Virtus Entella per il primo posto, che avrebbe significato promozione diretta in Serie B. Tuttavia la Virtus ebbe la meglio e i bianchi arrivarono secondi. Così nei play-off la Pro Vercelli arrivò fino in finale, dove vinse contro il Sud Tirol, tornando quindi in Serie B. Dopo essere così tornati in Serie B, i bianchi nella stagione 2014-2015 mantennero la partecipazione nella serie cadetta, ottenendo tranquillamente 3 salvezze consecutive, dopo le quali tornò in Serie C, dove tutt'oggi milita con la sua orgogliosa storia ed i suoi 7 scudetti. Chiudiamo dunque con l'attuale presidente della Pro Vercelli, Paolo Pinciroli. Presidente, che valore ha questa gloriosa storia per tutti i giovani calciatori che vestono oggi questa importante maglia?
7: Ma sicuramente incide molto, perché come diceva giustamente lei, la Pro ha un trascorso molto, molto glorioso, anche se ormai sono passati diversi anni, ma si percepisce sempre il senso di che la Pro Vercelli sia un'icona del calcio italiano. Quindi anche noi siamo molto, molto propensi e investiamo molto sul settore giovanile, quindi tutti i ragazzi che arrivano alla Pro sentono un po' questo senso di appartenenza. La città lo sente, quindi è molto gratificante anche per i ragazzi che arrivano a giocare alla Pro. Per noi è un ottimo biglietto da visita, ecco.
4: So che lei, insomma, sì, fin da piccolo, fin da bambino, insomma, come tutti fondamentalmente, è stato fortemente attratto da questo colore bianco. Perciò le chiederei la formazione, sì, o il calciatore al quale si sente più legato.
7: Ma allora, come ha detto lei, ha delle informazioni giuste. Io non abito Vercelli, abito in provincia di Vercelli, abito a circa 50 km da Vercelli, abito in Valsesia. E da piccolo, allora, mio nonno è sempre stato tifoso della Pro, perché una volta la Pro era veramente un'istituzione nella nostra zona, no? Quindi diciamo che si ricordavano ancora gli scudetti, si ricordavano ancora la Serie A, quindi c'era proprio questa, addirittura mi ricordo che oggi probabilmente ci sono le squadre di Serie A che c'è il tifoso della Pro Vercelli che però magari ha la passione per una squadra di Serie A che potrebbe essere l'Inter, la Juve, il Toro, squadre. Ma allora a Vercelli nella provincia non esisteva l'Inter, non esisteva il Milan, esisteva la Pro Vercelli, quindi io sono nato un po' con questa che mio nonno che mi diceva questo. Finito le medie, siccome io non ero uno studente modello, i miei genitori hanno deciso di mandarmi in collegio a Vercelli e quindi ho fatto le superiori a Vercelli. E siccome non ero uno studente modello, allora c'era la regola che se prendevi un'insufficienza durante la settimana, il sabato e la domenica non andavi a casa. E io ne ho passati diversi di sabato e domenica a Vercelli, andavo a vedere la Pro e quindi sono sempre stato legato a questi colori. Giocatori ne sono passati tanti. Dico che il simbolo della Pro Vercelli è sempre stato Piola, perché insomma è stato un'icona del calcio italiano e ha militato nella Pro Vercelli, quindi forse è il giocatore che mi è rimasto più, anche se poi io non l'ho visto giocare, ma cioè, come testimonianza, come testimone è sempre stato un giocatore, diciamo, simbolo della Pro, ecco.
0: Rai Radio Tech & Tech.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

Benvenuti all'ascolto da Ernesto De Pascale. È di scena il blues dal vivo, su uno dei principali palcoscenici di un importantissimo festival, uno dei più importanti in Europa, uno dei più importanti del mondo, Festival Blues di Pistoia, edizione 1993. Festival che esiste dal 1980 e che, lo ricordiamo, ha visto passare i più grandi interpreti del blues, da Muddy Waters a John Lee Hooker, da Albert King ad Albert Collins. 1993, sul palcoscenico una formidabile sezione ritmica proveniente da Muscle Shoals, piccola cittadina in Alabama, dove negli anni 60 moltissimi dei più grandi hit internazionali di rhythm and blues vennero registrati, ad accompagnare un interprete eccezionale, il suo nome Denise LaSalle, insieme a Muscle Shoals Rhythm Section, con David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, Jimmy Johnson alla chitarra, proprio i musicisti di Aretha Franklin. Un applauso per loro da parte di Denise LaSalle e del pubblico della piazza del Duomo di Pistoia. Un estratto dal suo set Blues, poi Rhythm and Blues, per questa cantante che ebbe una certa popolarità negli anni 70. Denise LaSalle, The Muscle Shoals Rhythmic Section.